R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: proprio bella, la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari di quest'estate 2026. Sorry, scusa, lo sento. Sbambai, quando l'hai sentito per la prima volta.
1: Come? Sbambai.
0: È la parola dell'estate 2026, ragazzi.
2: Ho visto la tua foto, sbambai.
0: Sbambai.
1: Ok. Ah.
0: Esatto, è una frase che ripete, una parola che ripete sempre uno dei protagonisti per dire mi ha fatto infuocare questa cosa.
2: Sbambai.
0: Quindi quando dovete far arrivare questo concetto, sì, quest'estate dite sbambai.
3: Sì, non è che suoni benissimo, devo dire.
1: Sbambai.
3: Per motivi ricreativi anche, passati.
0: Anche.
3: Diciamo.
0: Ma la gente non sta bene, lo stiamo dimostrando.
3: Giusto.
0: Anche con le vostre voci al 331 80 90 101.
4: Ciao banda, io lavoro in una struttura sanitaria.
0: Sì?
4: Un giorno un paziente molto carinamente stava facendo le flessioni perché doveva far passare il tempo, perché era in attesa. Guardi che non va bene. E lui mi ha risposto: ma non faccio niente di male. Ciao Chiara da Novara.
0: Nella sala d'attesa. Dice già che ci sono, ho mezz'ora da aspettare.
1: Ma certo che aspetto.
0: Un po' di training.
3: Cioè, anch'io sono uno così.
1: Sì,
3: faccio ginnastica. Quando mi annoio e sono ovunque, comincio a fare ginnastica.
1: Ti hanno visto anche una veglia funebre che facevi le flessioni.
3: Ma annoiavo.
0: Chissà quando sei sportivo. Lo sappiamo bene perché sei il nostro uomo dei mondiali. Ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
3: Oh, ritmo. Allora, passi levati verso anche la finale di domenica, semifinale di stasera. Cominciano a circolare i prezzi per la finale. So che è un argomento che vi sta molto a cuore.
1: Sì.
3: E quindi nella parte, il settore più caro della finale di domenica, i biglietti sono a $66,000. Okay.
1: E possono permetterseli solo i calciatori sti biglietti, quindi 66 non saranno
0: mila.
1: 66.000.
3: Terzo anello, quindi il settore teoricamente meno caro, siamo a 6.000.
0: Ma tipo, quanti ce ne sono liberi? Perché poi uno aspetta di capire se la propria squadra ci arriva in finale prima di comprare
3: un biglietto
0: che costa come un monolocale.
3: Beh, c'è magari una fetta di tifosi che lo hanno già preso e poi magari, se non sono interessati, proveranno a rivenderlo. Ma non è qui che voglio riportarvi a ieri sera, Francia-Spagna. E l'allenatore francese Didier Deschamps ha battuto il record, ma spesso i record portano anche male.
1: Ai.
3: Perché ieri l'allenatore dei francesi ha collezionato la sua 26esima presenza come allenatore ad un mondiale, battendo tutti i record. Era pari merito con lo Schön, un tedesco.
1: Mai prima d'ora, cioè questo pari merito, mai un allenatore aveva
3: collezionato in panchina ai mondiali 26 partite, ma il record si è interrotto.
1: Certo.
3: Insomma, comunque a ieri sera. E non li porta bene neanche la Spagna, perché Deschamps è molto vincente come allenatore, però nelle 8 sfide con la Spagna è riuscito a perderne 5 in tutte le competizioni che ha fatto.
1: La bestia nera della Francia
0: è
1: la Spagna,
0: però,
1: cioè.
0: Dai.
3: Esatto. Bene, ha un mondiale anche abbastanza ricco di gol, per la serie non tutti sanno che il primo 0-0, il primo mondiale del 1930, quindi da lì al 1958, nonostante la seconda guerra mondiale, sono state fatte a diverse edizioni. Eppure il primo 0-0 del mondiale è del 1958.
0: Ma dai, prima mai pareggio sullo 0-0.
1: Quella volta che

0: l'endorsement di Liam Gallagher, wow, uno dei due fratelli Oasis, che ha detto: non so come, ma l'Inghilterra vincerà il mondiale.
1: Madonna, se l'è tirata addosso.
0: Lo so. E poi chiudiamo con un altro che è uscito da poco, Holland, lo abbiamo evocato prima, che è uscito dalla scaletta, sì, sotto il braccio col procione impagliato da $750. L'altra sera non ha segnato, ma era andato in gol, pensate, per 14 partite di fila nella nazionale.
2: Bella,
1: tanta roba, insomma, tanta roba.
0: Grande bomberone. E Ale.
2: E sulla base che ci fa stare bene, c'è anche la canzone che ci fa stare bene tra poco, la vostra, quella dell'estate, che volete ascoltare qui su R101, proponetecela al 331 80 90 101.

0: Ed Sheeran su R101. E recentemente, come da tradizione, si è esibito per un concerto privato per Kane e compagni, sì, per l'Inghilterra, quando si stavano preparando per la sfida dei mondiali contro la Norvegia. Tradizione che va avanti dal 2021.
1: Ogni
0: volta Ed Sheeran canta per la squadra privatamente.
1: Non hai capito, ci hanno ricantato.
2: È un filo, però. Vabbè, un aneddoto. Un aneddoto.
0: A proposito, beh, con gli europei non era andata benissimo, però va bene.
1: Allora, non privatamente, perché erano mila ieri a San Siro. Stasera si replica per Bruno Mars.
3: Oh, quante ne fa?
1: Che sembra essere anche un buon gustaio, perché ho visto delle immagini girare della sua presenza italiana davanti a piatti di carbonara.
0: Era
1: di fettucci,
0: qua, in via Moscova ieri.
1: Davvero?
0: Con la carbonara, esatto, saperlo.
1: Esatto, sì. E cosa succede? Succede che è il paese che vai, lui... in qualche maniera l'effetto simpatia, no, nei confronti del pubblico, era in Spagna, a Madrid, e sul palco a un certo punto ha interrotto tutto quanto il concerto. È arrivata una fettatrice, no, è arrivata un camon serrano, il famoso prosciutto, il camon serrano.
0: È arrivata, sì, poi la fettatrice,
1: e si è messo, non ho capito bene se l'ha fatto al coltello o con la fettatrice, si è messo
0: il camon serrano al coltello, ragazzi,
1: esatto,
0: la fettatrice. Quindi, non si può sentire,
1: si è messo ad affettare il prosciutto,
3: si è fatto un boccadiglio,
1: sì,
3: un boccadiglio.
1: E stasera, stasera farà la caponata a tutti.
0: Beh, no,
1: a San Siro.
0: Vabbè, si è presentato
3: tipica milanese, poi,
0: con la vespa gialla sul palco, ha fatto, che un bello, giretto in vespa, c'ha questi suoi momenti di, diciamo, relax,
1: di estro,
0: in cui,
1: sì,
0: chiacchiera, esatto.
1: Sì, quelle cose che ti fanno dire, ma guarda quello.
0: Dici, ma ce la fai,
1: ma cosa sta
0: facendo il prosciutto sul palco, esatto, prima del concerto.
1: Stasera, sì, si presenta direttamente con Antonella Clerici, presumo.
0: Vabbè, gesto probabilmente costruito, però capita tutti i giorni di vedere una roba folle che qualcuno con gran naturalezza fa davanti a noi, perché oggi lo diciamo, la gente non sta benissimo.
3: No. A proposito di Antonella Clerici, no? Io sono maestro nelle cose che non c'entrano nulla.
1: Tu l'hai spesso imitata, Striscia la Notizia.
3: A parte quello, che, la pagina che vorrei dimenticare della mia carriera, ma è quello che era sempre...
0: A questo punto l'aspettativa si è alzata tantissimo. Antonella Clerici.
3: Antonella
0: titolo.
3: Clerici, ok. Quello che era sempre anzianotto con Antonella Clerici.
1: Bigazzi?
3: Ecco, no. Che parlò una volta, che disse che durante la guerra in certe zone d'Italia mangiavano...
2: Sparito.
3: Sì.
2: No, beh, sì, io credo sia
3: dopo quella
2: anche
3: cosa
2: andato...
3: lì, dopo
2: credo,
3: quella cosa lì è
1: credo
3: sparito.
1: Che sia defunto, sei defunto.
2: Credo anch'io. Bravo, defunto? Cristiano, sì, ci hai portato. Ma vedi che la gente non sta bene. La
3: credo
2: gente
3: sia non sta bene, no.
2: E Cristiano è tra
4: morto, morto nell'ottobre curare, del 2019.
1: No. Lascialo
4: morto
1: finire.
3: Ah, sì?
2: Sì.
3: Ah, vedi che infatti ho detto
0: pensa
3: come
0: stasera qualcuno
3: più
0: andrà a casa a dire, oh, la gente non sta bene. Stamattina in radio ho sentito
3: un aneddoto di uno che
0: diceva
2: the winner is
3: 7 anni fa. Abbiamo notizie certe?
0: Ok, possiamo chiudere questa parentesi graffa.
2: Possiamo chiudere
0: aperta
2: il programma. Ci
3: per
2: risentiamo da settembre.
3: Mi fa piacere che sia stato sia sparito per motivi seri,
1: cioè,
3: diciamo,
1: vabbè,
3: non per quell'aneddoto,
1: esatto, esatto,
3: lì.
0: Invece si fanno avanti i nostri amici raccontandoci quella cosa folle vista vicino a loro, fatta con naturalezza. Sentiamo.
5: La gente non sta bene perché io lavoro in una concessionaria, devo fissare gli appuntamenti. Questa settimana è la seconda volta che chiamano per prenotare radiografie o visite dal medico. Ma è il caldo. E
0: è il caldo a questo periodo. Cioè,
1: chiamano la concessionaria
0: peggiora,
1: non per il tagliando la macchina, ma per farlo a sentire il check-up. Hai capito?
0: Chissà, proprio magari un'attività laterale. Ancora andiamo.
6: Buongiorno,
0: al supermercato.
6: Banda, la cosa più strana che ho visto in un supermercato sotto le feste di Pasqua, una signora che ha praticamente bloccato la coda dalla bilancia della frutta perché doveva pesare tutte le uova di una nota marca per vedere quali pesassero di più, perché c'era sicuramente la sorpresa, ne avrà pesate 30, ha bloccato completamente tutta la coda.
2: Grande.
6: Perché quando abbiamo protestato ha detto che suo figlio pretendeva l'uovo con quella sorpresa dentro.
1: Ah, quindi lei, in virtù del presunto peso della sorpresa pesava tutte le uova in maniera tale da poter identificare certamente
3: mia madre, che ingegno.
1: Mamma mia, che mamma che hai.
3: È molto legata al figlio.
0: Poi è sparita la signora.
1: Ma no, io le cose strane che ho visto fare sono state mettere le catene al massimo sulle ruote che non erano quelle motrici.
2: No,
1: vabbè, sono stupidaggini.
3: Perché parlare della povera Nico tutte le mattine? Dai.
0: La gente non sta bene perché, puntini puntini, finite voi la frase al 331 80 90 101. Raccontateci una cosa folle che avete visto.

0: Prince. 2011 era al Madison Square Garden di New York, vede Kim Kardashian nel pubblico, la fa salire perché le chiede di ballare. Lei rimane immobile per i primi 10 secondi della canzone, lui la caccia giù. Va bene?
1: Bravo, bravo.
0: Prego, scenda.
2: Calci nel sedere, che tanto.
3: Dopo quell'episodio è un po' sparito Prince, tra l'altro.
1: Dai,
2: purtroppo
1: allora,
2: invece non Kim Kardashian.
3: Ecco.
0: Bruno Mars invece a Madrid ha affettato un prosciutto sul palco ieri sera allo stadio di San Siro, data che si replicherà questa sera. È entrato sul palco con una mini Vespa gialla. Ma
3: oggi fa la scarpetta Bruno Mars.
0: Arrivano a farci dire la gente non sta bene. Non solo gli artisti sul palcoscenici, ma anche voi ne avete viste di robe assurde.
2: Esatto, ad esempio questa.
4: Ciao, buongiorno banda, siete partate. Io penso che questa non la batte nessuno.
0: Proviamo.
4: Ad una rotonda un tipo faceva retromarcia per uscire all'uscita che aveva appena perso.
2: Ma che retromarcia? Ma non faccio, cioè fai prima a fare il giro. Ma non ci credo.
1: Questa è The Winner Is. The Winner Is.
2: Ha fatto la retro per tornare all'uscita che doveva prendere.
1: Ma poi è difficile fare la retro in curva. In una rotonda.
3: No, difficile, no. Pericoloso, no. È difficile.
0: È il caldo, ragazzi. È il caldo che ci sta uccidendo. Che ne
1: oggi
0: dite?
1: Oggi ci provo io.
0: Che ne dite se ci rinfreschiamo con un bel gelato al dentifricio?
2: Sì, vai. Perché esiste, ragazzi.
0: Sì.
2: La gente non sta bene perché va a mangiare il gelato al dentifricio. E se volete, c'è anche al burro salato,
0: buonissimo.
2: C'è al colluttorio, al dado per brodo, vi giuro che sì. Allora allo Yorkshire al sapore di cane.
1: Ma non è vero.
2: Allora c'è un pop-up store. Avevo appena imparato a dire temporary shop, che già mi inventano il pop-up store. Vabbè, un negozio che dura un mese, un po' come quelli dei cinesi. Cosa accade? Che fanno del gelato, fanno.
0: Questo succede a Londra.
2: Del gelato con dei gusti originali. È una stilista che si è messa a fare il gelato
0: ci colleghiamo subito.
2: E gli influencer sono tutti lì.
5: Sentiamo. Ciao ragazzi, sono il gelataio, come state?
1: Ma la voce, ma io la riconosco.
5: Mi dicono tutti che somigliano, ma io sono di Londra, sì. Non sono.
2: Ho paura per i gusti.
0: Ciao, sei Gianni. Di Monghidoro.
3: Sei di Monghi Londra, sei.
5: Yes, I'm il gelato al dentifricio vi piace?
2: Sì, dicono sia buono. È
5: allora
2: originale.
5: Dovete tenerlo in bocca per un minuto, poi sputarlo. Ci volete il cookie dent sopra?
3: No, grazie. Grazie. Forse Paolo.
2: Il gelato al sapore di adesivo per dentiere, Bibi.
3: È il gelato che non si attacca al lavoro del tuo dentista, capito?
5: Bravo, potete scegliere tra cono, coppetto o bite. Allora, vi interessa? Abbiamo il sorbetto alla scella sudata di Gérard Depardieu.
1: Dai, schifo.
3: Beh, però.
0: Dopo Obelix.
5: Cipolla caramellata, tonno e maionese.
2: Tonno e maionese, il gelato tonno e maionese.
5: Beh. Gelato a lunedì mattina, preso dalla metro di Milano. Il gelato alla Trump.
0: Questo allora, come fatto? Che ingredienti ha?
1: Arancione sarà.
5: Arancia e impeachment.
3: Gelato.
5: Make ice cream, make again.
3: Giorno.
2: Scusa, ha detto
5: make ice cream, make again. Lo mangi, se ti fa schifo lo puoi cambiare.
0: Okay. Scream great again.
5: Meloni l'abbiamo finito.
2: Meloni non c'è.
1: Già.
5: Però abbiamo il gusto ad Inolfi.
3: Come sarebbe?
5: È in formato famiglia, prendete.
0: Sì.
5: Questo gelato non cola, suda. È buono fuori, ma dentro è meglio, ragazzi. Allora.
1: Dice.
3: Sì.
5: Allora. Sì. Scusate, cos'è sta puzza di gelato?
1: È il cioccolato, lo metto di nuovo in frigo.
5: Sì. Questo è il mio preferito.
3: Andrei direttamente alla battuta seguente.
5: Questo Sebac.
0: Ecco. Perché tra poco di battute qua si sprecheranno con il Tortorella Challenge, quindi

0: Gianni, o Jane, come ti chiami?
1: Sì.
0: Jane Morant.
1: Yes. Posso rimanere con voi al Pelletrotorella che c'ha dei gusti?
2: Ma non è, è la coprocultura della nonna che era in frigorifero. Stata scambiata per il
3: passata
2: gelato.
3: Sotto silenzio.
2: Sì.
3: James Morant dichiara la traduzione inglese di Gianni Morant.

0: giochino divertente, dai, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Anche perché abbiamo il gelataio giudice di gara James Marround da Londra con i suoi gusti assurdi.
2: Mario.
1: E visto che ha dei gusti strani, potrebbe amare il Tortorella Challenge.
3: Sì, sì, potrebbe. Sì.
1: Gli ho raccontato che il mio telecomando ieri ha conosciuto una, lei subito, non mi dia del play.
3: Ecco, non potrebbe a questo punto, non potrebbe già più.
2: Anche noi qua abbiamo gelato il gusto più schifoso.
3: Ovvero?
2: Voi avete la battuta più brutta, non è il gelato.
3: La battuta
2: a me
3: più
2: fa schifo, per esempio, l'albicocca.
3: Sì.
2: E la fragola. Ci sono altri gusti che mi piacciono.
3: Al tombino d'estate, no, non ce l'hai.
2: Buono, ce l'abbiamo quello.
1: Senti se ti piace questa, la prima sfidante è una piccola amica, torna Giada.
4: Ciao, sono Giada.
1: Ciao.
4: E ti saluto tanto, Chiara.
1: Ciao,
4: allora,
1: a te.
4: C'è un cavallo, ha un maiale. Wow,
1: sì.
4: sono diventato nonno, ho due nipoti, il maiale. Allora sei un equinozio.
3: Equinozio.
4: Ciao, sono Giada.
1: Ciao.
5: E ti saluto tanto.
4: Ciao.
1: Amore,
5: salutiamo
1: grande.
5: Anche noi.
1: Bene, ora sei quasi troppo bella per questo spazio.
5: Sì, direi si può prendere una pausa anche lei, tornare a Natale.
1: Seconda sfidante.
5: Andiamo avanti.
6: Ciao Chiara. Invece
1: ciao.
6: Sai qual è il dinosauro che ama tantissimo la musica e registrarla? Ovviamente il T-Rex. Ciao da Sara da Legnano.
1: Buongiorno.
3: Ma a Legnano ce l'avete un lavoro? Non siete in ufficio a quest'ora?
5: Non potete entrare al turno precedente
3: il
5: e saltare questa. Ah, va bene, ma abbiamo finito? No,
3: magari, no? Avanti!
7: Il Valka dal Cremasco per il Tortorella Challenge. Ma quindi il tuo telecomando e la sua lei hanno avuto un contrasto.
2: Che bella risata.
3: Sembra come Woody Woodpecker. Esatto.
8: È vero.
1: Fino ad ora cosa ne pensi, James Marround?
2: Sembra che sia tutto perfetto quando le cose fanno schifo.
1: Ottimo,
2: le cose iniziano a vincere.
3: Ce l'hai il gusto cimice sul gelato?
2: Ma ci possiamo lavorare.
3: Dai, pensa.
2: Quando si spaventano, non dobbiamo far spaventare una cimice e poi.
8: No.
3: Avanti.
1: Avanti!
9: Ieri ho conosciuto una ballerina balbuziente. Lei mi ha detto: dammi pure del tutù.
3: Oh mamma mia,
1: ci sta, ci
3: dammi
1: sta.
3: Del tutù.
5: Sono delle vette inarrivabili.
3: Wow. Ce n'è altri?
5: Sì.
1: Vai, l'ultima!
10: Ciao banda!
1: Ciao.
10: Sapete cosa dice una mela innamorata di un bruco?
1: Cosa dice?
10: Provate a indovinare. Mi sono in. No, ho sbagliato.
1: No!
5: Va bene.
1: Informativo.
5: E vince il premio zero termico, la nostra amica.
3: Adesso mi ha incuriosito.
1: Dai, che ci riprova?
10: Ciao banda, ci riprovo.
1: Vai!
10: Sono.
1: No,
8: sono neanche più il nome.
3: Allora.
8: Neanche più il nome.
5: Ecco, abbiamo un altro messaggio che è solo ciao banda.
3: Sì, che poi riappende.
1: Cosa dice?
8: Però l'ha mandata un'altra radio.
3: Dai che forse ce l'abbiamo.
1: Dai.
10: Ciao banda,
1: ciao.
10: Sapete cosa dice una mela innamorata di un bruco?
8: Dai.
10: Bacami.
3: Tre messaggi per sta schifezza.
2: Devi baccare.
1: È stupendo, ragazzi. Cioè, vette altissime.
5: Vince il premio Sebac. La nostra amica. Con la trilogia,
1: ma è solo il nostro gelataio che oggi potrà stabilire il vincitore.
2: Ehi, che buona!
1: Cosa?
2: Sì. La trilogia.
3: La trilogia.
2: La trino. Scusate.
3: Dai. Intanto mi metti due palline di gelato alle unghie?
8: No.
3: Grazie.
2: Devo dirlo.
1: Vada.
8: Sì.
2: The winner is.
1: The winner ice cream.
10: Ciao banda. Sapete cosa dice una mela innamorata di un bruco? Provate a indovinare.
1: Cosa dice?
10: Mi sono in. No, ho sbagliato.
1: Effettivamente questa era la più bella di tutte.
3: Ah, ok. No, pensavo.
10: Ciao banda.
3: No,
10: sapete cosa dice una mela innamorata di un bruco? Bacami.
5: Ragazzi, meglio della trilogia
1: ancora
5: di Stieg Larsson questa qui. Veramente. E che poi c'è, cioè, il finale è giallo, e poi dopo due messaggi ti chiede cosa cacchio dice esatto. a me la innamorata.
1: Vabbè. Non è una trilogia, ormai va avanti da non sappiamo trilogia, più quanto. E quindi lui. Torna domani il Tortorella Challenge.
2: Ma questa trilogia che ha detto Cristiano è meravigliosa.
8: Sì, ma stimola troppo, lasci stare.
2: Tips Larson.
8: Lasci stare.
1: Sta pestando qualcosa, secondo
5: sì,
1: me.
5: Sì, sì, prossimo gusto.
8: Bene.
1: La aspettiamo domani per un altro Tortorella sì. Challenge intorno alle 8. E poi noi ve l'abbiamo detto, mettiamo le mani avanti. State lì. Non andate via, no. C'è una sorpresa per voi tra pochissimo.

0: You, i Coldplay su R101 alle 7:30 con un Chris Martin che, come stranezza sul palco, ogni tanto si esibisce a piedi nudi.
1: Uno spetta il prosciutto, l'altro arriva a piedi nudi.
0: Esatto, mentre Bruno Mars affetta il Pata Negra
1: a Monserrano.
0: A Monserrano,
2: e salutiamo anche Ozzy Osbourne. Allora,
1: allora anche Alice Cooper.
0: Quelle cose che ti fanno dire quando le vedi, magari vicino a te, con qualcuno che le fa con nonchalance. La gente non sta bene e anche voi ne avete viste parecchie di scene assurde. Sentiamo un po' di voci, siete in tantissimi.
3: Non sta bene. Ieri sera mio vicino di casa stava venendo giù grandine, tuoni, fulmini, acqua manetta. Lui innaffiava l'orto e il giardino. No, NCS, non ci siamo.
1: Innaffiava l'orto sotto la tempesta.
0: Che dei miei vicini lo fanno. Gli ho chiesto, ho detto ma che magari nel vaso non arriva l'acqua, ma sta piovendo in tutte le direzioni.
2: Poi non puoi farlo quando smette di piovere. No, mentre piove lo devi fare.
1: Ma anche quando ha appena smesso, forse
0: che due giorni dopo, ecco.
2: No, voi sapete, no. Dopo 30 anni fuori dagli stadi, l'argomento di oggi
1: ti stuzzica, certo, sì. Avanti.
4: Buongiorno banda, la gente non sta bene perché si ferma ovunque in macchina per mandare messaggi, per chattare, blocca il traffico, blocca i parcheggi, un delirio.
1: Però almeno si fermano. Pensa a quelli che lo fanno mentre sono in movimento. Quindi
2: sì.
1: Lo dicono, fermatevi se dovete farlo. Poi ovvio ci sono anche lì le controindicazioni.
2: L'altro giorno ho visto una macchina che stava andando piano. C'era quello che guidava e quello accanto nel posto del passeggero. Era tutto fuori dal finestrino, che stavano rubando un carrello, se lo stavano portando a casa,
1: certo.
2: Quindi stava
1: certo.
2: Trascinando il carrello dell'era. Questo anche con le quattro frecce procedeva tipo a 20 all'ora, e questo che con la mano
0: è rimasta incastrata la monetina, probabilmente
2: è rimasta incastrata la mano.
1: Negli Stati Uniti è stata multata la settimana scorsa una signora che si fidava troppo dell'autopilota, perché comunque anche queste macchine ne sono dotate, hai l'obbligo comunque di essere vigile, di tenere le mani sul volante, e poi tutta l'automazione che poi, della quale puoi usufruire, sfruttala pure, però devi stare. Questa stava dormendo, erano reclinati. Sì. Lei e il passeggero stavano dormendo.
0: E i figli, no? E in realtà c'erano dei bambini in quella macchina.
2: Sì, se vogliamo dirla tutta, anche il motociclista che li ha superati facendo un video col telefonino, ecco, secondo me, da codice alla mano non ha fatto proprio il suo.
0: Però, abbiamo ragione. La gente non sta bene, c'è chi si autodenuncia. Ciao, sono Sara da Milano, io non sto bene, mi sono risposata 3 volte.
1: No.
0: Bene, Sara, se lo dici tu.
2: E conosco anche uno che si è risposato 2 volte con la stessa donna.
1: Ma dai.
2: Sì.
1: E tutte e 3 le volte ha cantato Salda Vinci? Sempre sì.
5: Eccolo, l'hai detto.
0: Sulla S di sale è partito. Prontezza di riflessi. Peppino non sta bene.
1: No, non sta bene.
0: Salda Vinci pronto lì. Avanti con
6: le vostre voci.
0: Buongiorno. Ciao.
6: A proposito di gente che non sta bene, proprio 10 minuti fa, di solito vedi al semaforo il ditino che va nel naso, no? Stamattina ne ho visto una che non avevo mai visto, con il cotton fioc a pulirsi le orecchie fermo al semaforo. Fantastico! Buona giornata, Michele da Bologna.
2: Sì.
1: E mi è capitato in 2 occasioni di essere in ritardo, di dovermi presentare a posto e di radermi al volante. Cioè,
5: no.
1: Il rasoio elettrico.
2: Sì, voglia.
1: Lo fa.
2: Ma non parliamo delle cose raffazzonate dell'ultimo momento.
5: Ha fatto un bidet?
1: No,
5: al
1: semaforo. Mi sono rasato con
2: l'acqua del radiatore.
7: Buongiorno, la gente non sta bene perché al semaforo ero ferma, guardo lo specchietto retrovisore, quello dietro di me si è pulito le orecchie con la stina degli occhiali da sole.
1: Con l'asta degli occhiali da sole si è pulito le orecchie.
2: Ti prude un orecchio, dai, su.
0: Quelle cose ti fanno fissare, ti fanno bloccare sullo specchietto retrovisore. Dici, no, vabbè, ma lo sto vedendo veramente.
2: Perché la gente pensa, dentro l'abitacolo
5: non mi vede nessuno.
2: Sì, c'è questa cosa che molti capiscono. Cioè, quello con 4 dita che fa la centrifuga nel naso.
1: Sì.
2: Se sei accanto, poi hai la sensazione anche di quello che ti sta guardando. Ma loro imperterriti.
1: Quella che si trucca, può succedere.
2: Via, voglia.
1: Poi.
0: Arrivano i pinguini tattici nucleari che ti sorpassano pulendosi le orecchie, però chiedono sorry, scusa, lo sento.

0: Banda di R101 è qui per tenervi compagnia fino alle 9. Vi accompagniamo ovunque stiate andando con un po' di chiacchiere e tante bella musica. In questo rovente mercoledì ci siamo noi, Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Chiara Tortorella fa le chiacchiere e noi siamo il distintivo. Buongiorno amici, buon mercoledì.
0: Buongiorno a Cristiano Militello.
2: Il nostro tratto distintivo che è la bischeraggine, questo sì, questo va
0: bella
2: detto.
0: La bischeraggine.
2: La santa bischeraggine, come la chiama Peraccioni. Buongiorno amici, buon mercoledì.
0: Buongiorno mercoledì. Cristiano, rimaniamo in Toscana e in toscano con Leonardo Fiaschi che però ha tutti gli ospiti del nostro programma.
3: Hola amigo, ¿cómo estás? La España es en final.
4: Sì.
3: En final del mundial, sì. La España, España me gusta esta roba.
0: España 2-0 contro
5: bueno,
0: la Francia.
5: Che lindo Carigno, sì. Paris a casa. Adiemo un amore. I cugini a casa.
1: Allora, per i più
0: anche lei toscana mi sa,
1: sì,
0: eh.
1: Per i più distratti, ieri la Spagna ha eliminato, ha mandato a casa i transalpini.
4: Egalité, fraternité, sì. Elimine.
0: Calcistico è la cosa che ci piace più del mondo del calcio. Ne parliamo spesso anche con Riccardo Russo.
4: Ne ho appena parlato. Noi abbiamo eletto anche l'Argentina come altra finalista. Vedremo stasera come andranno le cose sul campo. Però per gli amici a casa tante motivazioni portavano a votare loro.
1: Adesso fingi di parlare del lato sportivo tecnico, ma io ti ho sentito disquisire della fidanzata di Bellingham.
4: Basta, ci sono mogli all'ascolto,
0: cioè. Robe ecco. Serie
4: che io non conoscevo, qualcuno me l'ha suggerita, me l'hanno segnalata e ho googolato e sono rimasto un attimo fisso
0: e
4: lì.
0: Hai perso
4: poi
0: due ore stamattina.
2: Non bisogna mai googolare in Germania
4: di mattina presto.
0: L'agio tecnico della banda di R101, abbiamo Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Poi oggi è il giro di boa della settimana.
6: Tutto intorno alla boa, il mercoledì con il giro di boa.
0: Terzultimo giro di boa del mese di luglio.
2: Mamma mia, come
0: carichi
2: come i militari ormai.
1: Sì.
2: Siamo lì con le tacche. Le tacche non inquadrate, noi abbiamo qui un cornicione che ogni tanto, ogni settimana scalfiamo.
0: È vero.
2: E quindi ci siamo quasi.
0: E avanti c'è posto al 331 80 90 101. Anche se ieri il tempio della musica, quello che è diventato il tempio della musica, lo stadio di San Siro, era completamente sold out per il concerto di Bruno Mars. Ne parleremo tra poco. Partendo con una domanda che volevamo girare a voi.
2: Come state? Come state?
0: Lo sappiamo come stanno. La gente non sta bene.
1: La gente non sta bene.
0: Per il caldo, perché insomma ognuno vive un po' chiuso nel suo piccolo mondo. Spesso vediamo dei gesti completamente folli che però la gente con naturalezza fa davanti a noi.
1: Certo, della serie. Ma quello cosa sta facendo?
4: Dita quando nel naso?
1: Tipo. No, roba anche più, ecco.
0: Non so. Qualcuno che si è riempito un canotto con il ghiaccio e poi ci si è sbracato dentro e ci si è addormentato. L'avete visto?
2: Non mi sembra una cattiva idea, però. Onestamente, anzi, oggi pomeriggio ho da fare.
0: Esatto. Una cosa folle vista al supermercato: una signora che pesava il suo chihuahua sulla bilancia della frutta e verdura.
1: Ma perché?
0: Quella casa era rotta. Cioè, dati a tenere monitorato il peso del cane, no?
4: Gli ha messo anche il prezzo sopra.
2: Meno male, l'ha imbustato e l'ha passata alla cassa.
1: Povero,
0: scherzi, non lo sappiamo.
1: Quanto fanno i chihuahua al chilo questa settimana?
0: E poi anche Bruno Mars ne ha combinate un paio da dire, vabbè ma ce la fai.
2: Bruno Mars gliel'ha comprato il chihuahua.
0: E quindi raccontateci la vostra al 331 80 90 101. La gente non sta bene perché raccontateci quel fatto visto da voi. Vi aspetto.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: giochino divertente, dai. Non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Anche perché abbiamo il gelataio giudice di gara James Marround da Londra con i suoi gusti assurdi.
2: Mario,
1: e visto che ha dei gusti strani, potrebbe amare il Tortorella Challenge.
3: Sì, sì, potrebbe. Sì.
1: Gli ho raccontato che il mio telecomando ieri ha conosciuto una, lei subito, no, mi dia del play.
3: Ecco, non potrebbe a questo punto, non potrebbe già più.
2: Anche noi qua abbiamo gelato il gusto più schifoso.
3: Ovvero?
2: Avete la battuta più brutta, non è gelato.
3: Ok, la battuta
2: a me
3: più
2: fa schifo, per esempio l'albicocca.
3: Sì.
2: La fragola, ci sono altri gusti che mi piacciono.
3: Al tombino d'estate no, non ce l'hai.
2: Buono, ce l'abbiamo quello.
1: Senti se ti piace questa, la prima sfidante è una piccola amica, torna Giada.
4: Ciao, sono Giada.
1: Ciao.
4: E ti saluto tanto, Chiara.
1: Ciao,
4: allora,
1: a te.
4: C'è un cavallo, ha un maiale. Wow, sì. sono diventato nonno, due nipoti, il maiale. Allora sei un equinozio.
3: Equinozio.
4: Ciao, sono Giada.
1: Ciao.
5: E ti saluto tanto.
4: Ciao.
1: Amore,
5: salutiamo
1: grande.
5: Anche noi.
1: Bene, ora sei quasi troppo bella per questo spazio.
5: Sì, direi si può prendere una pausa anche lei, tornare a Natale.
1: Seconda sfidante.
5: Andiamo avanti.
6: Ciao Chiara. Invece ciao. Sai qual è il dinosauro che ama tantissimo la musica e registrarla? Ovviamente il T-Rex. Ciao da Sara da Legnano.
3: Oh mamma.
1: Buongiorno.
3: Ma a Legnano ce l'avete un lavoro? Non siete in ufficio a quest'ora? Non
5: potete entrare al turno precedente
3: il
5: e saltare questo. Ah, va bene, ma abbiamo finito? No,
3: magari, avanti!
7: Il Valka dal Kermasco per il Tortorella Challenge, ma quindi il tuo telecomando e la Soleil hanno avuto un contrasto.
2: Bella risata.
3: Sì, sembra come Woody Woodpecker, esatto.
8: È vero.
1: Fino ad ora cosa ne pensi, James Marround?
2: Mi sembra che sia tutto perfetto quando le cose fanno schifo.
1: Ottimo,
2: le cose iniziano a vincere.
3: Ce l'hai il gusto cimice sul gelato?
2: Ma ci possiamo lavorare.
3: Dai, pensa.
2: Quando si spaventa, non dobbiamo far spaventare una cimice e poi.
8: No.
3: Avanti.
7: Ieri ho conosciuto una ballerina balbuziente. Lei mi ha detto: dammi pure del tutù.
3: Oh mamma mia.
1: Ci sta.
3: Dammi del tutù.
5: Sono delle vette inarrivabili.
3: Wow. Ce n'è altri?
5: Sì.
1: Vai, l'ultima!
9: Ciao banda!
1: Ciao.
9: Sapete cosa dice una mela innamorata di un bruco?
1: Cosa dice?
9: Provate a indovinare. Mi sono in. No, ho sbagliato.
1: No!
5: Va bene.
1: Armatico.
5: E vince il premio zero termico, la nostra amica.
3: Adesso mi ha incuriosito.
1: Dai, che ci riprova?
9: Ciao banda, ci riprovo.
1: Vai!
9: Sono.
1: No,
8: sono neanche più il nome.
3: Vabbè, allora.
8: Neanche più il nome.
5: Ecco, ma abbiamo un altro messaggio con che solo ciao banda.
3: Sì, che poi riappende.
1: Cosa dice?
8: Però l'ha mandata un'altra radio.
3: Dai che forse ce l'abbiamo.
1: Dai.
9: Ciao banda,
1: ciao.
9: Sapete cosa dice una mela innamorata di un bruco?
8: Dai.
9: Bacami.
3: Tre messaggi per sta schifezza.
1: Devi baccare. Stupendo, ragazzi. Cioè, vette altissime.
5: Vince il premio Sebac alla nostra amica. Con la trilogia, eh?
1: Ma è solo il nostro gelataio che oggi potrà stabilire il vincitore.
2: Ehi, che buona!
1: Cosa? Sì.
2: La trilogia.
3: La trilogia.
2: Scusate.
3: Dai. Intanto mi metti due palline di gelato alle unghie?
8: No.
3: Grazie.
2: Devo dirlo.
1: Vada.
8: Sì.
1: Prego.
2: The winner is.
1: The winner ice cream.
9: Ciao banda. Sapete cosa dice una mela innamorata di un bruco? Provate a indovinare.
1: Cosa dice?
9: Mi sono in. No, ho sbagliato.
1: Effettivamente questa era la più bella di tutte.
3: Ah, ok, no, pensavo.
9: Ciao banda, sapete cosa dice una mela innamorata di un bruco? Bacami.
5: Ragazzi, meglio della trilogia di Stieg Larsson questa qui. Veramente. E che poi c'è, cioè, il finale giallo, e poi dopo due messaggi ti chiedi cosa cacchio dice esatto. A me l'ha innamorata.
1: Vabbè. Non è una trilogia, ormai va avanti da non sappiamo più quanto. E però quindi lui torna domani il Tortorella Challenge.
2: Ma questa trilogia che ha detto Cristiano è meravigliosa.
8: Sì, ma stimola troppo, lasci stare.
2: Ips Larson.
8: Lasci stare.
1: Sta pestando qualcosa, secondo
5: sì,
1: me.
5: Sì, sì, prossimo gusto.
8: Bene.
1: La aspettiamo domani per un altro Tortorella sì. Challenge intorno alle 8. E poi noi ve l'abbiamo detto, mettiamo le mani avanti. State lì. Non andate via, no. C'è una sorpresa per voi tra pochissimo. Here we go.

0: You, i Coldplay su R101 alle 7:30 con un Chris Martin che, come stranezza sul palco, ogni tanto si esibisce a piedi nudi.
1: Uno spetta il prosciutto, l'altro arriva a piedi nudi.
0: Esatto, mentre Bruno Mars affetta il Pata Negra
1: in Montserrat.
0: A Montserrano,
2: e salutiamo anche Ozzy Osbourne. Allora,
1: allora anche Alice Cooper.
0: Quelle cose che ti fanno dire quando le vedi, magari vicino a te, con qualcuno che le fa con nonchalance. La gente non sta bene e anche voi ne avete viste parecchie di scene assurde. Sentiamo un po' di voci, siete in tantissimi.
3: Non sta bene. Ieri sera mio vicino di casa stava venendo giù grandine, tuoni, fulmini, acqua manetta. Lui innaffiava l'orto e il giardino. No, NCS, non ci siamo.
1: Innaffiava l'orto sotto la tempesta.
0: Che dei miei vicini lo fanno. Gli ho chiesto, ho detto ma che magari nel vaso non arriva l'acqua, ma sta piovendo in tutte le direzioni.
2: Poi non puoi farlo quando smette di piovere. No, mentre piove lo devi fare.
1: Ma anche quando ha appena smesso, forse
0: che due giorni dopo, ecco.
2: No, voi sapete, dopo 30 anni fuori dagli stadi, l'argomento di oggi
1: ti stuzzica, certo, sì. Avanti.
4: Buongiorno banda, la gente non sta bene perché si ferma ovunque in macchina per mandare messaggi, per chattare, blocca il traffico, blocca i parcheggi, un delirio.
1: Però almeno si fermano, pensa a quelli che lo fanno mentre sono in movimento. Quindi
2: sì.
1: Lo dicono, fermatevi se dovete farlo, poi ovvio ci sono anche lì le controindicazioni.
2: L'altro giorno ho visto una macchina che stava andando piano, c'era cioè quello che guidava e quello accanto nel posto del passeggero, era tutto fuori dal finestrino, che stavano rubando un carrello, se lo stavano portando a casa,
1: certo.
2: Quindi stava
1: certo.
2: Trascinando il carrello dell'era. Questo anche con le quattro frecce procedeva tipo a 20 all'ora, e questo che con la mano
0: è rimasta incastrata la monetina, probabilmente
2: è rimasta incastrata la mano.
1: Negli Stati Uniti è stata multata la settimana scorsa una signora che si fidava troppo dell'autopilota, perché comunque anche queste macchine ne sono dotate, hai l'obbligo comunque di essere vigile, di tenere le mani sul volante, e poi tutta l'automazione che poi, della quale puoi usufruire, sfruttala pure, però devi stare. Questa stava dormendo, erano reclinati. Sì. Lei e il passeggero stavano dormendo.
0: E i figli, no? E in realtà c'erano dei bambini in quella macchina.
2: Sì, se vogliamo dirla tutta, anche il motociclista che li ha superati facendo un video col telefonino, ecco, secondo me, da codice alla mano non ha fatto proprio il suo.
0: Però abbiamo ragione. La gente non sta bene, c'è chi si autodenuncia. Ciao, sono Sara da Milano, io non sto bene, mi sono risposata 3 volte.
1: No.
0: Bene, Sara, se lo dici tu.
2: E conosco anche uno che si è risposato 2 volte con la stessa donna.
1: Ma dai.
2: Sì.
1: E tutte e 3 le volte ha cantato Salda Vinci? Sempre sì.
5: Eccolo, l'hai detto.
0: Sulla S di sale è partito. Prontezza di riflessi. Peppino non sta bene.
1: No, non sta bene.
0: Salda Vinci pronto lì. Avanti con
6: le vostre voci.
0: Ciao.
6: A proposito di gente che non sta bene, proprio 10 minuti fa, di solito vedi al semaforo il ditino che va nel naso, no? Stamattina ne ho visto una che non avevo mai visto, con il cotton fioc a pulirsi le orecchie fermo al semaforo. Fantastico! Buona giornata, Michele da Bologna.
1: Sì. E mi è capitato in 2 occasioni di essere in ritardo, di dovermi presentare a posto e di radermi al volante. Cioè,
5: no,
1: il rasoio elettrico.
2: Sì, voglia.
1: Lo fa.
2: Ma non parliamo delle cose raffazzonate dell'ultimo momento.
5: Ho fatto un bidet?
1: No, ho detto mi sono rasato
2: con l'acqua del radiatore.
7: Buongiorno, la gente non sta bene perché al semaforo ero ferma, guardo lo specchietto retrovisore, quello dietro di me si è pulito le orecchie con l'astina degli occhiali da sole.
1: Con l'asta degli occhiali da sole, pulito le orecchie.
2: Ti prude un orecchio, dai, su.
0: Quelle cose ti fanno fissare, ti fanno bloccare sullo specchietto retrovisore. Dici no, vabbè, ma lo sto vedendo veramente.
2: Perché la gente pensa dentro l'abitacolo.
5: Non mi vede nessuno.
2: Sì, c'è questa cosa che molti capiscono. Cioè, quello con 4 dita che fa la centrifuga nel naso.
1: Sì.
2: Se sei accanto, poi hai la sensazione anche di quello che ti sta guardando. Ma loro imperterriti.
1: Quella che si trucca, può succedere.
2: Via, voglia.
1: Poi.
0: Arrivano i pinguini tattici nucleari che ti sorpassano pulendosi le orecchie, però chiedono sorry, scusa, lo sento.

0: Di R101 è qui per tenervi compagnia fino alle 9. Vi accompagniamo ovunque stiate andando con un po' di chiacchiere e tante bella musica. In questo rovente mercoledì ci siamo noi, Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Chiara Tortorella fa le chiacchiere e noi siamo il distintivo. Buongiorno amici, buon mercoledì.
0: Buongiorno a Cristiano Militello.
2: Il nostro tratto distintivo che è la bischeraggine. Questo sì, questo va
0: bella
2: detto.
0: La bischeraggine.
2: La santa bischeraggine, come la chiama Peraccioni. Buongiorno amici e buon mercoledì.
0: Buongiorno Cristiano, rimaniamo in Toscana e in toscano con Leonardo Fiaschi che però ha tutti gli ospiti del nostro programma.
3: Hola amigo, ¿cómo estás? La España es en final. En final del mundial, la España, España me gusta esta roba.
0: España 2-0 contra
4: la Francia.
0: Qué bueno,
4: qué lindo, cariño. Sí. París a casa. Adie, mon amour, adie, mon amour. I cugini a casa.
1: Allora, per i più...
0: Anche lei toscana, mi sa,
1: sì, per... Allora, per i più...
0: Anche lei toscana, mi sa,
1: Per i più distratti, ieri la Spagna

0: lato sportivo tecnico, ma io ti ho sentito disquisire
1: basta.
0: Della fidanzata di Bellingham.
1: Basta, ci sono mogli all'ascolto.
2: Ecco. Serie
1: che io non conoscevo, qualcuno me l'ha suggerita, me l'hanno segnalata e ho googolato. Sono rimasto un attimo fisso lì.
2: Hai perso
1: poi
2: 2 ore stamattina.
3: Non bisogna mai googolare in Germania.
1: Di mattina presto.
2: Lato tecnico della banda di R101. Abbiamo Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Poi oggi è il giro di boa della settimana.
4: Tutto intorno alla boa. Il mercoledì con il giro di boa. Giucettone.
2: Terzultimo giro di boa del mese di luglio.
3: Mamma mia, come
2: carichi
3: come i militari ormai.
0: Sì.
3: Siamo lì con le tacche. Le tacche non inquadrate, noi abbiamo qui un cornicione che ogni tanto, ogni settimana scalfiamo.
2: È vero.
3: E quindi ci siamo quasi.
2: E avanti c'è posto al 331 80 90 101. Anche se ieri il tempio della musica, quello che è diventato il tempio della musica, lo stadio di San Siro,
1: sì,
2: era completamente sold out per il concerto di Bruno Mars. Ne parleremo tra poco, partendo con una domanda che volevamo girare a voi.
3: Come state?
1: No.
3: Come state?
2: Lo sappiamo come stanno. La gente non sta bene.
0: No, la gente non sta bene.
2: Per il caldo, perché insomma ognuno vive un po' chiuso nel suo piccolo mondo. Spesso vediamo dei gesti completamente folli che però la gente con naturalezza fa davanti a noi.
0: Certo, della serie, ma quello cosa sta facendo?
1: Dita quando nel naso?
0: Tipo? No, roba anche più, ecco.
2: Non so, qualcuno che si è riempito un canotto con il ghiaccio e poi ci si è sbracato dentro e ci si è addormentato.
3: No,
2: l'avete
3: visto? Non mi sembra una cattiva idea, però. Onestamente, anzi, oggi pomeriggio ho da fare.
2: Esatto. Una cosa folle vista al supermercato: una signora che pesava il suo chihuahua sulla bilancia della frutta e verdura.
0: Ma perché?
2: Quella casa era rotta. Cioè, dati a tenere monitorato il peso del cane,
1: gli ha messo anche il prezzo sopra.
3: Meno male, l'ha imbustato e l'ha passata alla cassa.
0: Povero,
2: non lo sappiamo.
0: Quanto fanno i chihuahua al chilo questa settimana?
2: E poi anche Bruno Mars ne ha combinate un paio, da dire, vabbè, ma ce la fai.
3: Bruno Mars gliel'ha comprato il chihuahua.
2: E quindi raccontateci la vostra al 331 80 90 101. La gente non sta bene perché raccontateci quel fatto visto da voi. Vi aspettiamo.

0: proprio bella, la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari di quest'estate 2026. Sorry, scusa, lo sento. Sbambai, quando l'hai sentito per la prima volta.
1: Sbambai.
0: È la parola dell'estate 2026, ragazzi.
2: Ho visto la tua foto, sbambai.
0: Sbambai.
1: Ok.
0: Esatto, è una frase che ripete, una parola che ripete sempre uno dei protagonisti per dire mi ha fatto infuocare questa cosa.
1: Sbambai.
0: Quindi quando dovete far arrivare questo concetto, sì, quest'estate dite sbambai.
3: Sì, non è che suoni benissimo, devo dire.
1: Sbambai.
3: Per motivi ricreativi anche, passati.
0: Anche.
3: Diciamo.
0: Ma la gente non sta bene, lo stiamo dimostrando.
3: Giusto.
0: Anche con le vostre voci al 331-8090-101.
4: Ciao banda, io lavoro in una struttura sanitaria.
0: Sì?
4: Un giorno un paziente, molto carinamente, stava facendo le flessioni perché doveva far passare il tempo, perché era in attesa. Guardi che non va bene. E lui mi ha risposto: ma non faccio niente di male. Ciao Chiara da Novara.
0: Nella sala d'attesa. Dice già che ci sono, ho mezz'ora da aspettare.
1: Ma certo che aspetto.
0: Un po' di training.
3: Sì, anch'io, sono uno così.
1: Sì?
3: Sì, faccio ginnastica. Quando mi annoio e sono ovunque, comincio a fare ginnastica.
1: Ti hanno visto anche una veglia funebre che facevi le flessioni.
3: Ma noi anche.
0: Chissà quando sei sportivo. Lo sappiamo bene perché sei il nostro uomo dei mondiali. Ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Milano. Militello.
3: Ritmo. Allora, passi levati verso anche la finale di domenica, semifinale di stasera. Cominciano a circolare i prezzi per la finale. So che è un argomento che vi sta molto a cuore.
1: Sì.
3: E quindi nella parte, il settore più caro della finale di domenica, i biglietti sono a $66,000. Okay.
1: E possono permetterseli solo i calciatori sti biglietti, quindi 66 non saranno
0: 66.000.
3: Terzo anello, quindi il settore teoricamente meno caro, siamo a 6.000.
0: Ma tipo, quanti, curiosità, quanti ce ne sono liberi? Perché poi uno aspetta di capire se la propria squadra ci arriva in finale prima di comprare
3: un biglietto
0: che costa come un monolocale.
3: Beh, c'è magari una fetta di tifosi che lo hanno già preso e poi magari, se non sono interessati, proveranno a rivenderlo. Ma non è qui che voglio riportarvi a ieri sera, Francia-Spagna. E l'allenatore francese Didier Deschamps ha battuto il record, ma spesso i record portano anche male. Perché ieri l'allenatore dei francesi ha collezionato la sua 26esima presenza come allenatore ad un mondiale, battendo tutti i record. Era pari merito con lo Schön, un tedesco.
1: Mai prima d'ora, cioè questo pari merito, mai un allenatore aveva
3: collezionato in panchina i mondiali 26 partite, ma il record si è interrotto.
1: Certo.
3: Insomma, comunque, a ieri sera. E non li porta bene neanche la Spagna, perché Deschamps è molto vincente come allenatore, però nelle 8 sfide con la Spagna è riuscito a perderne 5 in tutte le competizioni che ha fatto.
1: La bestia nera della Francia e la Spagna,
0: però,
1: cioè.
0: Dai.
3: Esatto. Bene, ha un mondiale anche abbastanza ricco di gol, per la serie non tutti sanno che il primo 0-0, il primo mondiale del 1930, quindi da lì al 1958, nonostante la seconda guerra mondiale, sono state fatte a diverse edizioni. Eppure il primo 0-0 del mondiale è del 1958.
0: Ma dai, prima mai pareggio sullo 0-0.
1: Quella volta che mancava il pallone, giusto?
3: Anch'io sono rimasto.
0: Oh, è arrivata la base che ci fa stare bene.
3: Brasile, Inghilterra, 0-0 nel 58. Al volissimo c'è stato anche l'endorsement di Liam Gallagher, uno dei due fratelli Oasis, che ha detto: non so come, ma l'Inghilterra vincerà il mondiale.
5: Se l'è tirata
3: lo so. E poi chiudiamo con un altro che è uscito da poco, Haaland, lo abbiamo evocato prima, che è sceso dalla scaletta sotto il braccio col procione impagliato da $750. L'altra sera non ha segnato, ma era andato in gol, pensate, per 14 partite di fila nella nazionale.
0: Bella.
3: Parliamo
5: tanta
3: sempre,
5: roba,
3: insomma,
5: tanta roba,
3: grande bomberone. E Ale.
0: E sulla base che ci fa stare bene, c'è anche la canzone che ci fa stare bene tra poco, la vostra, quella dell'estate, che volete ascoltare qui su R101, proponetecela al 331 80 90 101.

0: Sheeran su R101. E recentemente, come da tradizione, si è esibito per un concerto privato per Kane e compagni, sì, per l'Inghilterra, quando si stavano preparando per la sfida dei mondiali contro la Norvegia. Tradizione che va avanti dal 2021. Ogni volta Ed Sheeran canta per la squadra privatamente.
1: Non hai capito, ci hanno ricantato.
2: È un filo, però. Vabbè, un aneddoto. Un aneddoto.
0: A proposito, con gli europei non era andata benissimo, però va bene.
1: Allora, non privatamente, perché erano mila ieri a San Siro. Stasera si replica per Bruno Mars.
3: Oh, quante ne fa?
1: Che sembra essere anche un buon gustaio, perché ho visto delle immagini girare della sua presenza italiana davanti a piatti di carbonara.
0: Era
1: di fettuccine.
0: Qua, andiamo a Moscova ieri. Davvero? Con la carbonara, esatto, saperlo.
1: Esatto, sì. E cosa succede? Succede che è il paese che vai, lui... in qualche maniera l'effetto simpatia, no? Nei confronti del pubblico, era in Spagna, a Madrid, e sul palco a un certo punto ha interrotto tutto quanto, il concerto, mm-hmm. È arrivata una fettatrice, no? È arrivata un camon serrano, il famoso prosciutto, il camon serrano.
0: È arrivata poi la fettatrice,
1: e si è messo, non ho capito bene se l'ha fatto al coltello o con la fettatrice.
0: Il camon serrano al coltello, ragazzi, la fettatrice. Quindi, non si può sentire.
1: Si è messo ad affettare il prosciutto.
3: E si è fatto un boccadiglio.
1: E stasera? E stasera farà la caponata a tutti.
0: Beh, no,
1: a San Siro.
0: Si è presentato
3: tipica milanese, poi,
0: con la Vespa gialla sul palco. Ha fatto un giretto in Vespa. C'ha questi suoi momenti diciamo relax, estro, in cui chiacchiera. Esatto.
1: Sì, quelle cose che ti fanno dire: ma guarda quello.
0: Dici, ma ce la fai?
1: Ma cosa sta facendo?
0: Il prosciutto sul palco prima del concerto.
1: Stasera si presenta direttamente con Antonella Clerici, presumo.
0: Vabbè, adesso probabilmente è costruito. Però capita tutti i giorni di vedere una roba folle che qualcuno con gran naturalezza fa davanti a noi. Perché oggi lo diciamo, la gente non sta benissimo.
3: No. A proposito di Antonella Clerici, no? Io sono maestro nelle cose che non c'entrano nulla.
1: Tu
3: però
1: l'hai spesso imitata, Striscia la Notizia.
3: A parte quello, la pagina che vorrei dimenticare della mia carriera, ma è quello che era sempre.
2: Abbassa, dai, se no la dilatiamo troppo.
0: A questo punto l'aspettativa si è alzata tantissimo. Antonella Clerici.
3: Ok. Quello che era sempre anzianotto con Antonella Clerici.
1: Bigazzi?
3: Ecco. No. Che parlò una volta, che disse che durante la guerra in certe zone d'Italia mangiavano.
2: Sparito.
3: Sì.
2: Io credo sia anche andato.
3: Dopo quella cosa lì,
1: credo che sia defunto.
2: Credo anch'io. Bravo Cristiano, ci hai portato. Ma vedi che la gente non sta bene.
3: Non sta bene, no?
2: E Cristiano è tranquillo.
4: Morto nell'ottobre del 2019.
1: Lascialo finire.
3: Ah, sì?
2: Sì.
3: Ah, vedi che infatti ho detto.
0: Pensa, come stasera mai qualcuno andrà a casa a dire: oh, la gente non sta bene. Stamattina in radio ho sentito
3: un aneddoto di uno che
0: diceva:
2: the winner is
3: 7 anni fa.
0: Sette anni fa.
3: Abbiamo notizie certe?
0: Ok, possiamo chiudere questa parentesi graffa.
2: Possiamo chiudere il programma. Ci risentiamo da settembre.
3: Mi fa piacere che sia sparito per motivi seri, cioè, diciamo, e non per quell'aneddoto. Esatto.
0: Invece si fanno avanti i nostri amici raccontandoci quella cosa folle vista vicino a loro, fatta con naturalezza. Sentiamo.
5: La gente non sta bene perché io lavoro in una concessionaria, devo fissare gli appuntamenti. Questa settimana è la seconda volta che chiamano per prenotare radiografie o visite dal medico. Ma è il caldo. E
0: caldo a questo periodo. Cioè,
1: chiamano la concessionaria non per il tagliando la macchina, ma per farlo a sentrice cap. Hai capito?
0: Chissà, proprio magari un'attività laterale. Ancora andiamo.
6: Buongiorno,
0: al supermercato.
6: Banda, la cosa più strana che ho visto in un supermercato sotto le feste di Pasqua: una signora che ha praticamente bloccato la coda dalla bilancia della frutta perché doveva pesare tutte le uova di una nota marca per vedere quali pesassero di più, perché c'era sicuramente la sorpresa, ne avrà pesate 30. No. Ha bloccato completamente tutta la coda.
2: Grande.
6: Perché quando abbiamo protestato ha detto che suo figlio pretendeva l'uovo con quella sorpresa dentro.
1: Ah, quindi lei, in virtù del presunto peso della sorpresa pesava tutte le uova in maniera tale da poter identificare certamente
3: mia madre, che ingegno.
1: Mamma mia, che mamma che hai.
3: È molto legata al figlio.
1: Wow.
0: Poi è sparita la signora. Ovviamente.
1: Ma no, io le cose strane che ho visto fare sono state mettere le catene al massimo sulle ruote che non erano quelle motrici. Ecco.
2: No,
1: vabbè, sono stupidaggini.
3: Perché parlare della povera Nico tutte le mattine? Ah! Dai.
0: La gente non sta bene perché puntini puntini, finite voi la frase al 331 80 90 101, raccontateci una cosa folle che avete visto.

0: Prince. 2011 era al Madison Square Garden di New York, vede Kim Kardashian nel pubblico, la fa salire perché le chiede di ballare. Lei rimane immobile per i primi 10 secondi della canzone, lui la caccia giù. Va bene?
1: Bravo, bravo.
0: Prego, scenda.
2: Dopo calci nel sedere, che tanto.
3: Dopo quell'episodio è un po' sparito Prince, tra l'altro.
1: Dai,
2: purtroppo
1: allora,
2: invece non Kim Kardashian.
3: Ecco.
0: Bruno Mars invece a Madrid ha affettato un prosciutto sul palco ieri sera allo stadio di San Siro, data che si replicherà questa sera. È entrato sul palco con una mini vespa gialla. Ma
3: oggi fa la scarpetta Bruno Mars.
0: Arrivano a farsi dire la gente non sta bene. Non esatto. Solo gli artisti sul palcoscenici, no, ma anche no. Voi ne avete viste di robe assurde.
2: Esatto, ad esempio questa.
4: Ciao, buongiorno banda, siete fantastici. Io penso che questa non la batte nessuno.
0: Proviamo.
4: Ad una rotonda un tipo faceva retromarcia per uscire all'uscita che aveva appena perso.
2: Ma non faccio, cioè fai prima a fare il giro. Ma non ci credo.
1: Questa è The Winner Is.
2: Ha fatto la retro per tornare all'uscita che doveva prendere.
1: Ma poi è difficile fare la retro in curva. In una rotonda.
3: No, difficile, no. Pericoloso no, è no, difficile.
0: È il caldo, ragazzi, è il caldo che ci sta uccidendo. Che ne
1: oggi
0: dite?
1: Oggi ci provo io.
0: Che ne dite se ci rinfreschiamo con un bel gelato al dentifricio?
2: Sì, vai. Perché esiste, ragazzi.
0: Sì.
2: La gente non sta bene perché va a mangiare il gelato al dentifricio e se volete c'è anche al burro salato,
0: sì, buonissimo.
2: C'è al colluttorio, al dado per brodo, vi giuro che sì. Allora allo Yorkshire al sapore di cane.
1: Ma non è vero.
2: Allora c'è un pop-up store. Avevo appena imparato a dire temporary shop, che già mi inventano il pop-up store. Vabbè, un negozio che dura un mese, un po' come quelli dei cinesi. Cosa accade? Che fanno del gelato, fanno.
0: Questo succede a Londra. Giusto?
2: Del gelato con dei gusti originali. È una stilista che si è messa a fare il gelato e che se,
0: ci colleghiamo subito
2: e gli influencer sono tutti lì.
5: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno.
5: Sono il gelataio, come state?
1: Ma la voce, ma sembra, io la riconosco.
5: Mi dicono tutti lui? Che somiglio, ma io sono di Londra, sì. Non sono,
2: ho paura.
0: Sei
2: per
0: Gianni.
2: I gusti. Ciao,
0: sei
2: allora,
0: Monghi d'oro.
3: Sei di Monghi Londra, sei.
5: Yes, I'm il gelato al dentifricio vi piace?
2: Sì, dicono sia buono. È
5: allora
2: originale.
5: Dovete tenerlo in bocca per un minuto, poi sputarlo. Ci volete il cookie dent sopra?
3: No, grazie, grazie. Forse Paolo.
2: Il gelato al sapore di adesivo per dentiere, mi
5: sì.
3: È il gelato che non si attacca al lavoro del tuo dentista, capito?
5: Bravo, potete scegliere tra cono, coppetto o bite. Allora, vi interessa? Abbiamo il sorbetto alla scella sudata di Gerard Depardieu.
1: Dai, che schifo.
3: Beh, però.
0: Dopo Obelix.
5: Cipolla caramellata, tonno e maionese.
2: Tonno e maionese, il gelato tonno e maionese.
5: Beh. Gelato a lunedì mattina, preso dalla metro di Milano. Il gelato alla Trump.
0: Questo è allora, fatto, che ingredienti ha?
1: Arancione sarà.
5: Arancia e impeachment.
3: Gelato.
5: Make ice cream, make again.
2: Scusa, ha detto
5: make ice cream, make again. Lo mangi, se ti fa schifo lo puoi cambiare.
0: Okay. Scream great again.
5: Meloni l'abbiamo finito.
2: Meloni non c'è.
1: Già.
5: Però abbiamo il gusto ad Inolfi.
3: Come sarebbe?
5: È in formato famiglia, prendete.
0: Sì.
5: Questo gelato non cola, suda. È buono fuori, ma dentro è meglio, ragazzi. Allora.
3: Dice. Sì.
5: Allora.
1: Sì.
5: Scusate, cos'è sta puzza di gelato?
1: È il cioccolato, lo metto di nuovo in frigo.
5: Sì. Questo è il mio preferito.
3: Andrei direttamente alla battuta seguente.
5: Questo Sebac.
0: Ecco. Perché tra poco di battute qua si sprecheranno con il Tortorella Challenge. Quindi Gianni, Jane, come ti chiami?
5: Sì.
0: Jane Morant.
5: Yes. Posso rimanere con voi anche per Tortorella che c'ha dei gusti.
2: Ma non è la coprocultura della nonna che era in frigorifero. Data scambiata per il
3: passata
2: gelato.
3: Sotto silenzio,
2: sì.
3: James Morand dichiara la traduzione invece di Gianni Morand.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: proprio bella, la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari di quest'estate 2026. Sorry, scusa, lo sento. Sbambai, quando l'hai sentito per la prima volta.
1: Come? Sbambai.
0: È la parola dell'estate 2026, ragazzi.
2: Ho visto la tua foto, sbambai.
0: Sbambai.
1: Ok.
0: Esatto, è una frase che ripete, una parola che ripete sempre uno dei protagonisti per dire mi ha fatto infuocare questa cosa.
2: Sbambai.
0: Quindi quando dovete far arrivare questo concetto, sì, quest'estate dite sbambai.
3: Sì, non è che suoni benissimo, devo dire.
1: Sbambai.
3: Per motivi ricreativi anche, passati.
0: Anche.
3: Diciamo.
0: Ma la gente non sta bene, lo stiamo dimostrando.
3: Giusto.
0: Anche con le vostre voci, il 331 80 90 101.
4: Ciao banda, io lavoro in una struttura sanitaria.
0: Sì?
4: Un giorno un paziente molto carinamente stava facendo le flessioni perché doveva far passare il tempo, perché era in attesa. Guardi che non va bene. E lui mi ha risposto: ma non faccio niente di male. Ciao Chiara da Novara.
0: Nella sala d'attesa. Già che ci sono, ho mezz'ora da aspettare.
1: Ma certo, sì, che aspetto.
0: Un po' di training.
3: Cioè, anch'io sono uno così.
1: Sì?
3: Sì, sì, faccio ginnastica. Quando mi annoio e sono ovunque, comincio a fare ginnastica.
1: Ti hanno visto anche una veglia funebre che facevi le flessioni.
3: Mi annoiavo.
0: Chissà quando sei sportivo. Lo sappiamo bene perché sei il nostro uomo dei mondiali.
3: Ci sono
0: gli aneddoti mondiali di Cristiano Minitello.
3: Oh, ritmo. Allora, passi levati verso anche la finale di domenica, la semifinale di stasera. Cominciano a circolare i prezzi per la finale. So che è un argomento che vi sta molto a cuore.
1: Sì.
3: E quindi nella parte, il settore più caro della finale di domenica, i biglietti sono a $66,000. Okay.
1: E possono permetterseli solo i calciatori sti biglietti, quindi 66 non saranno
0: mila.
1: 66.000.
3: Terzo anello, quindi il settore teoricamente meno caro, siamo a 6.000.
0: Ma tipo, quanti, curiosità, quanti ce ne sono liberi? Perché poi uno aspetta di capire se la propria squadra ci arriva in finale prima di comprare.
3: Ma sai, dipende
0: un biglietto
3: anche un po'
0: che costa
3: va
0: come un monolocale.
3: Beh, c'è magari una fetta di tifosi che lo hanno già preso e poi
0: comunque,
3: magari se non sono interessati proveranno a rivenderlo. Ma non è qui che voglio riportarvi a ieri sera, Francia-Spagna. E l'allenatore francese Didier Deschamps ha battuto il record, ma spesso i record portano anche male.
1: Ai.
3: Perché ieri l'allenatore dei francesi ha collezionato la sua 26esima presenza come allenatore ad un mondiale, battendo tutti i record. Era pari merito con lo Schön, un tedesco.
1: Mai prima d'ora, cioè questo pari merito, mai un allenatore aveva
3: collezionato in panchina ai mondiali 26 partite, ma il record si è interrotto.
1: Certo.
3: Insomma, comunque a ieri sera. E non li porta bene neanche la Spagna, perché Deschamps è molto vincente come allenatore, però nelle 8 sfide con la Spagna è riuscito a perderne 5 in tutte le competizioni che ha fatto.
1: La bestia nera della Francia
0: è
1: la Spagna,
0: però,
1: cioè.
0: Dai.
3: Esatto. Bene, ha un mondiale anche abbastanza ricco di gol, per la serie non tutti sanno che il primo 0-0, il primo mondiale del 1930, ok? Quindi da lì al 1958, nonostante la seconda guerra mondiale, sono state fatte a diverse edizioni. Eppure il primo 0-0 del mondiale è del 1958.
0: Ma dai, prima mai pareggio sullo 0-0.
1: Quella volta che mancava il pallone, giusto?
3: Anch'io sono rimasto.
0: Oh, è arrivata la base che ci fa stare bene.
3: Brasile, Inghilterra, 0-0 nel 58. Al volissimo c'è stato anche l'endorsement di Liam Gallagher, uno dei due fratelli Oasis, che ha detto: non so come, ma l'Inghilterra vincerà il mondiale.
5: Se l'è tirata
3: addosso. Lo so. E poi chiudiamo con un altro che è uscito da poco, Holland, lo abbiamo evocato prima, che è sceso dalla stretta sotto il braccio col procione impagliato da $750. L'altra sera non ha segnato, ma era andato in gol, pensate, per 14 partite di fila nella nazionale.
0: Bella.
3: Parliamo
5: tanta
3: sempre,
5: roba,
3: insomma,
5: tanta roba.
3: Grande bomberone. E Ale.
0: E sulla base che ci fa stare bene, c'è anche la canzone che ci fa stare bene tra poco, la vostra, quella dell'estate, che volete ascoltare qui su R101, proponetecela al 331 80 90 101.

0: Ed Sheeran su R101. E recentemente, come da tradizione, si è esibito per un concerto privato per Kane e compagni, sì, per l'Inghilterra, quando si stavano preparando per la sfida dei mondiali contro la Norvegia. Tradizione che va avanti dal 2021.
1: Ogni volta
0: Ed Sheeran canta per la squadra privatamente.
1: Hai capito, c'hanno i cantanti.
2: È un filo, però, vabbè, un aneddoto. Un aneddoto.
0: A proposito, beh, con gli europei non era andata benissimo, però va bene.
1: Allora, non privatamente, perché erano mila ieri a San Siro. Stasera si replica per Bruno Mars.
3: Oh, quante ne fa?
1: Che sembra essere anche un buon gustaio, perché ho visto delle immagini girare della sua presenza italiana davanti a piatti di carbonara.
0: Era
1: di
0: qua, in via Moscova ieri con la carbonara, esatto, saperlo.
1: Esatto, sì. E cosa succede? Succede che è il paese che vai, lui... in qualche maniera l'effetto simpatia, no? Nei confronti del pubblico, era in Spagna, a Madrid, e sul palco a un certo punto ha interrotto tutto quanto il concerto. Mm-hmm. È arrivata una fettatrice, no? È arrivata un camon serrano, il famoso prosciutto, il camon serrano.
0: È arrivata poi la fettatrice.
1: E si è messo, non ho capito bene se l'ha fatto al coltello o con la fettatrice.
0: Si è messo il camon serrano al coltello, ragazzi. Esatto, con la fettatrice, quindi, non si può sentire.
1: Si è messo ad affettare il prosciutto.
3: E si è fatto un boccadiglio.
1: E stasera, farà la caponata a tutti.
0: Beh, no,
1: a San Siro
0: si è presentato
3: tipica milanese, poi,
0: con la Vespa gialla sul palco. Ha fatto un giretto in Vespa, c'ha questi suoi momenti diciamo relax, diestro, in cui chiacchiera, esatto,
1: sì, quelle cose che ti fanno dire ma guarda quello,
0: dici ma ce la fai,
1: ma cosa stai facendo
0: il prosciutto sul palco, esatto, prima del concerto.
1: Stasera si presenta direttamente con Antonella Clerici, presumo.
0: Vabbè, adesso probabilmente è costruito, però capita tutti i giorni di vedere una roba folle che qualcuno con gran naturalezza fa davanti a noi, perché oggi lo diciamo, la gente non sta benissimo.
3: No. A proposito di Antonella Clerici, no? Io sono maestro nelle cose che non c'entrano nulla.
1: Tu l'hai spesso imitata, Striscia la Notizia.
3: A parte quello, la pagina che vorrei dimenticare della mia carriera, ma è quello che era sempre...
0: A questo punto l'aspettativa si è alzata tantissimo. Antonella Clerici.
3: Clerici, ok. Quello che era sempre anzianotto con Antonella Clerici.
1: I Gazzi?
3: Ecco, no. che parlò una volta, che disse che durante la guerra in certe zone d'Italia mangiavano...
4: Sparito.
2: Io credo sia anche
3: Quella cosa lì è
1: sparito. Credo che sia defunto.
2: Credo anch'io. Bravo, Cristiano, ci hai portato. Ma vedi che la gente non sta bene.
3: Non sta bene, no.
2: E Cristiano è tranquillo.
5: È morto nell'ottobre del 2019.
1: Lascialo finire.
3: Ah, sì?
1: Sì.
3: Ah, vedi che infatti ho detto.
0: Pensa,
3: come
0: stasera
3: mai
0: qualcuno andrà a casa a dire: oh, la gente non sta bene. Stamattina in radio ho sentito
3: un aneddoto di uno che
0: diceva:
2: the winner is
3: 7 anni fa. Abbiamo notizie certe?
0: Ok, possiamo chiudere questa parentesi graffa.
2: Possiamo chiudere il programma. Ci risentiamo da settembre.
3: Mi fa piacere che sia sparito per motivi seri, cioè, diciamo, per quell'aneddoto.
0: Invece si fanno avanti i nostri amici raccontandoci quella cosa folle vista vicino a loro, fatta con naturalezza. Sentiamo.
6: La gente non sta bene perché io lavoro in una concessionaria, devo fissare gli appuntamenti. Questa settimana è la seconda volta che chiamano per prenotare radiografie o visite dal medico, ma è il caldo. E
0: caldo a questo periodo. Cioè,
1: chiamano la concessionaria non per il tagliando alla macchina, ma per farlo a sentrice cap. Hai capito?
0: Chissà, proprio magari un'attività laterale. Ancora andiamo al supermercato.
7: La cosa più strana che ho visto in un supermercato sotto le

0: feste di Pasqua, una signora che ha praticamente bloccato la coda dalla bilancia della frutta perché doveva pesare tutte le uova di una nota marca per vedere quali pesassero di più, perché c'era sicuramente la sorpresa, ne avrà pesate 30, ha bloccato completamente tutta la coda. Grande. Perché quando abbiamo protestato ha detto che suo figlio pretendeva l'uovo con quella sorpresa dentro.
1: Ah, quindi lei, in virtù del presunto peso della sorpresa, pesava tutte le uova in maniera tale da poter identificare certamente
2: mia madre, che ingegno.
3: Mamma mia, che mamma che hai.
2: È molto legata al figlio. Wow.
4: Poi è sparita la signora. Ovviamente.
3: Ma no, io le cose strane che ho visto fare sono state mettere le catene al massimo sulle ruote che non erano quelle motrici. Ecco.
1: No, vabbè.
3: Sono stupidaggini.
2: Perché parlare della povera Nico tutte le mattine? Dai.
4: No! La gente non sta bene perché, puntini puntini, finite voi la frase al 331 80 90 101. Raccontateci una cosa folle che avete visto.

0: Prince. 2011 era al Madison Square Garden di New York, vede Kim Kardashian nel pubblico, la fa salire perché le chiede di ballare. Lei rimane immobile per i primi 10 secondi della canzone, lui la caccia giù. Va bene?
1: Bravo.
0: Prego, scenda.
2: Calci nel sedere, che tanto.
3: Dopo quell'episodio è un po' sparito Prince, tra l'altro.
1: Dai.
2: Purtroppo
1: allora,
2: invece non oggi... Kim Kardashian.
3: Ecco.
0: Bruno Mars invece a Madrid ha affettato un prosciutto sul palco ieri sera allo stadio di San Siro, data che si replicherà questa sera. È entrato sul palco con una mini Vespa gialla. Ma
3: oggi fa la scarpetta Bruno Mars.
0: Arrivano a farsi dire la gente non sta bene, non esatto. Solo gli artisti sul palcoscenici, no, ma anche no. Voi ne avete viste di robe assurde.
2: Esatto, ad esempio questa.
4: Ciao, buongiorno banda, siete partate. Io penso che questa non la batte nessuno.
0: Proviamo.
4: Ad una rotonda un tipo faceva retromarcia per uscire all'uscita che aveva appena perso.
2: Ma che retromarcia? Ma non faccio, cioè fai prima a fare il giro. Ma non ci credo.
1: Questa è The Winner Is. The Winner Is.
2: Ha fatto la retro per tornare all'uscita che doveva prendere.
1: Ma poi è difficile fare la retro in curva. In una rotonda.
3: No, difficile, no. Pericoloso, no. È no, difficile.
0: È il caldo, ragazzi. È il caldo che ci sta uccidendo. Che ne
1: oggi
0: dite?
1: Oggi ci provo io.
0: Che ne dite se ci rinfreschiamo con un bel gelato al dentifricio?
2: Sì, vai. Perché esiste, ragazzi.
0: Sì.
2: La gente non sta bene perché va a mangiare il gelato al dentifricio. E se volete, c'è anche. Al burro salato,
0: buonissimo.
2: C'è al collutorio, al dado per brodo, vi giuro che sì. Allora allo Yorkshire, al sapore di cane.
1: Ma non è vero.
2: Allora c'è un pop-up store. Avevo appena imparato a dire temporary shop, che già mi inventano il pop-up store. Vabbè, un negozio che dura un mese, un po' come quelli dei cinesi. Cosa accade? Che fanno del gelato. Fanno.
0: Questo succede a Londra.
2: A Londra.
0: Giusto?
2: Del gelato con dei gusti originali, è un astillio che dura un mese, un po' come quelli dei cinesi. Cosa accade? Che fanno del gelato, fanno

0: dicono sia buono. È
1: allora dovete tenerlo in bocca per un minuto e poi sputarlo. Ci volete il cookie dent sopra?
2: No, grazie, grazie. Forse Paolo.
0: Il gelato al sapore di adesivo per dentiere, Bimbe.
2: Sì. È il gelato che non si attacca al lavoro del tuo dentista, capito?
1: Bravo, potete scegliere tra cono, coppetto o bite. Allora, vi interessa? Abbiamo il sorbetto alla scella sudata di Gerard Depardieu.
3: Dai, che schifo.
2: Beh, però.
4: Dopo Obelix.
1: Cipolla caramellata, tonno e maionese.
0: Tonno e maionese, il gelato tonno e maionese.
1: Beh. Gelato a lunedì mattina, preso dalla metro di Milano.
0: Sì.
1: Il gelato alla Trump.
4: Questo come fatto? Che ingredienti ha?
3: Arancione sarà.
1: Arancia e impeachment.
2: Il gelato.
1: Make ice cream, make again.
2: Ogni giorno.
1: Sì.
0: Scusa, ha detto make
1: ice cream, make again. Lo mangi, se ti fa schifo lo puoi cambiare.
4: Okay. Scream great again.
1: Meloni l'abbiamo finito.
0: Meloni non c'è.
3: Già.
1: Però abbiamo il gusto ad Inolfi.
4: Ah,
2: come sarebbe?
1: È in formato famiglia, prendete.
4: Sì.
1: Questo gelato non cola, suda. È buono fuori, ma dentro è meglio, ragazzi. Allora.
3: Dice.
2: Sì.
1: Allora.
3: Sì.
1: Scusate, cos'è sta puzza di gelato?
3: È il cioccolato, mi sa. Lo metto di nuovo in frigo.
1: Sì. Questo è il mio preferito.
2: Andrei direttamente alla battuta seguente.
1: Questo Sebac.
2: Ecco.
4: Perché tra poco di battute qua ti sprecheranno con il Tortorella Challenge. Quindi Gianni, Jane, come ti chiami?
1: Sì.
4: Jane Morant.
1: Yes. Posso rimanere con voi per il Tortorella che c'ha dei gusti.
0: Ma non è, è la coprocultura della nonna che era in frigorifero. Data scambiata per il
2: passata
0: gelato.
2: Sotto silenzio.
0: Sì.
2: James Morant. Dichiara la traduzione inglese di Gianni Morant.

0: questo giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Anche perché abbiamo il gelataio giudice di gara James Marround da Londra con i suoi gusti assurdi.
2: Mario,
1: e visto che ha dei gusti strani, potrebbe amare il Tortorella Challenge.
3: Sì, sì, potrebbe.
1: Gli ho raccontato che il mio telecomando ieri ha conosciuto una, lei subito, non mi dia del play.
3: Ecco, non potrebbe a questo punto, non potrebbe già più.
2: Anche noi qua abbiamo gelato il gusto più schifoso.
3: Ovvero?
2: Voi avete la battuta più brutta, non è gelato.
3: La battuta
2: a me fa schifo, per esempio, l'albicocca.
3: Sì.
2: E la fragola. Sì. Ci sono altri gusti che mi piacciono.
3: Al tombino d'estate, no, non ce l'hai.
2: Buono, ce l'abbiamo quello.
1: Senti se ti piace questa. La prima sfidante è una piccola amica, torna Giada.
4: Ciao, sono Giada.
1: Ciao.
4: E ti saluto tanto, Chiara.
1: Ciao.
4: Allora,
1: a te.
4: C'è un cavallo, mm-hmm, ha un maiale. Wow,
1: sì.
4: sono diventato nonno, due nipoti, il maiale. Allora sei un equinozio.
3: Equinozio.
4: Ciao, sono Giada.
1: Ciao.
5: E ti saluto tanto.
4: Ciao.
1: Amore.
5: Salutiamo
1: grande
5: anche noi.
1: Bene, ora sei quasi troppo bella per questo spazio.
5: Sì, direi si può prendere una pausa anche lei, tornare a Natale.
1: Seconda sfidante.
5: Andiamo avanti.
6: Ciao Chiara. Invece
1: ciao.
6: Sai qual è il dinosauro che ama tantissimo la musica e registrarla? Ovviamente il T-Rex. Ciao da Sara da Legnano.
1: Buongiorno.
3: Ma a Legnano ce l'avete un lavoro? Non siete in ufficio a quest'ora?
5: Non potete entrare al turno precedente
3: il
5: e saltare
3: T-Rex.
5: Questo. Ah, va bene, ma abbiamo finito.
3: No, magari. Avanti.
7: Il Valka dal Cremasco per il Tortorella Challenge. Ma quindi il tuo telecomando e la sua lei hanno avuto un contrasto.
2: Che bella risata.
3: Sì, sembra Woody Woodpecker. Esatto.
8: È vero.
1: Fino ad ora cosa ne pensi, James Marround?
2: Mi sembra che sia tutto perfetto quando le cose fanno schifo.
1: Ottimo.
2: Le cose iniziano a vincere.
3: Ce l'hai il gusto cimice sul gelato?
2: Ma ci possiamo lavorare.
3: Dai, pensa.
2: Quando si spaventa, dobbiamo far spaventare una cimice e poi.
8: No.
1: Avanti.
9: Ieri ho conosciuto una ballerina balbuzente. Lei mi ha detto: dammi pure del tutù.
3: Oh mamma mia.
1: Ci sta.
3: Dammi del tutù.
5: Sono delle vette inarrivabili.
3: Wow. Ce n'è altri?
5: Sì.
1: Vai, l'ultima.
10: Ciao banda.
1: Ciao.
10: Sapete cosa dice una mela innamorata di un bruco?
1: Cosa dice?
10: Provate a indovinare. Mi sono no, ho sbagliato.
1: No.
5: Va bene.
1: Armatico.
5: E vince il premio zero termico la nostra amica.
3: Adesso mi ha incuriosito.
1: Dai, che ci riprova.
10: Ciao banda, ci riprovo.
1: Vai.
8: Sono neanche più il nome. Neanche più il nome.
5: Ecco, abbiamo un altro messaggio che è solo ciao banda.
3: Sì, che poi riappende.
1: Cosa dice?
8: Però l'ha mandata un'altra radio.
3: Dai che forse ce l'abbiamo.
1: Dai.
10: Ciao banda,
1: ciao.
10: Sapete cosa dice una mela innamorata di un bruco?
8: Dai.
10: Bacami.
3: Tre messaggi per sta schifezza.
2: Devi baccare.
1: È stupendo, ragazzi. Cioè, vette altissime.
5: Vince il premio Sebac. La nostra amica. Con la trilogia, eh?
1: Ma è solo il nostro gelataio che oggi potrà stabilire il vincitore.
2: Ehi, che buona!
1: Cosa?
2: Sì. La trilogia.
3: La trilogia.
2: Scusate.
3: Dai. Intanto mi metti due palline di gelato alle unghie?
8: No.
3: Grazie.
2: Devo dirlo.
1: Vada.
8: Sì.
2: The winner is.
1: The winner ice cream.
10: Ciao banda. Sapete cosa dice una mela innamorata di un bruco? Provate a indovinare.
1: Cosa dice?
10: Mi sono no, ho sbagliato.
1: Effettivamente questa era la più bella di tutte.
3: Ah, ok, no, pensavo.
10: Ciao banda, sapete cosa dice una mela innamorata di un bruco? Bacami.
5: Ragazzi, meglio della trilogia di Stieg Larsson questa qui. Veramente. E che poi c'è il finale giallo e poi dopo due messaggi ti chiedi cosa cacchio dice a me la innamorata.
1: Non è una trilogia, ormai va avanti da non sappiamo più quanto. E quindi torna domani il Tortorella Challenge.
2: Ma questa trilogia che ha detto Cristiano è meravigliosa.
8: Sì, ma stimola troppo, lasci stare.
2: Tips Larson.
8: Lasci stare.
1: Sta pestando qualcosa, secondo me.
5: Sì, prossimo gusto. Bene.
1: La aspettiamo domani per un altro Tortorella Challenge intorno alle 8 e poi noi ve l'abbiamo detto, mettiamo le mani avanti. State lì. Non andate via, c'è una sorpresa per voi tra pochissimo.

0: Fix You, i Coldplay su R101 alle 7:30 con un Chris Martin che, come stranezza sul palco, ogni tanto si esibisce a piedi nudi.
1: Uno spetta il prosciutto, l'altro arriva a piedi nudi.
0: Esatto, mentre Bruno Mars affetta il Pata Negra
1: in Montserrano.
0: Ah, a Montserrano,
2: e salutiamo anche Ozzy Osbourne, allora.
1: Allora anche Alice Cooper.
0: Quelle cose che ti fanno dire quando le vedi magari vicino a te con qualcuno che le fa con nonchalance: la gente non sta bene. E anche voi ne avete viste parecchie di scene assurde. Sentiamo un po' di voci, siete in tantissimi.
3: Che non sta bene. Ieri sera mio vicino di casa stava venendo giù grandine, tuoni, fulmini, acqua, manetta. E niente, lui innaffiava l'orto e il giardino. No, NCS, non ci siamo.
1: Innaffiava l'orto sotto la tempesta.
0: Che dei miei vicini lo fanno. Gli ho chiesto, ho detto, ma che magari nel vaso non arriva l'acqua, ma sta piovendo in tutte le direzioni.
2: Poi non puoi farlo quando smette di piovere. No, mentre piove lo devi fare.
1: Ma anche quando ha appena smesso, forse
0: due giorni dopo, ecco.
2: No, voi sapete, dopo 30 anni fuori dagli stadi, l'argomento di oggi
1: ti stuzzica, certo, sì. Avanti.
4: Buongiorno banda, la gente non sta bene perché si ferma ovunque in macchina per mandare messaggi, per chattare, blocca il traffico, blocca i parcheggi, un delirio.
1: Però almeno si fermano. Pensa a quelli che lo fanno mentre sono in movimento. Quindi
2: sì.
1: Lo dicono: fermatevi se dovete farlo. Poi ovvio ci sono anche lì le controindicazioni.
2: L'altro giorno ho visto una macchina che stava andando piano. C'era quello che guidava e quello accanto nel posto del passeggero, era tutto fuori dal finestrino, che stavano rubando un carrello, se lo stavano portando a casa.
1: Certo.
2: Quindi stava
1: Vero.
2: Trascinando il carrello dell'era. Questo anche con le quattro frecce procedeva tipo a 20 all'ora, e questo che con la mano
0: è rimasta incastrata la monetina, probabilmente.
2: È rimasta incastrata la mano.
1: Negli Stati Uniti è stata multata la settimana scorsa una signora che si fidava troppo dell'autopilota, perché comunque anche queste, quando queste macchine ne sono dotate, hai l'obbligo comunque di essere vigile, di tenere le mani sul volante, e poi tutta l'automazione che poi, della quale puoi usufruire, sfruttala pure, però devi stare. Questa stava dormendo, erano reclinati.
0: Sì.
1: Lei e il passeggero stavano dormendo.
0: E i figli, no?
1: E questa macchina
0: c'erano dei bambini in quella macchina.
2: Sì, se vogliamo dirla tutta, anche il motociclista che li ha superati facendo un video col telefonino, ecco, secondo me, da codice alla mano, non ha fatto proprio il suo.
0: Però, abbiamo ragione. La gente non sta bene. C'è chi si autodenuncia. Ciao, sono Sara da Milano. Io non sto bene, mi sono risposata 3 volte.
1: No.
0: Bene, Sara, se lo dici tu.
2: E conosco anche uno che si è risposato 2 volte con la stessa donna.
1: Ma dai.
2: Sì.
1: E tutte e 3 le volte ha cantato Salda Vinci?
5: Sempre sì.
6: Eccolo, l'hai detto.
0: Sulla S di sale è partito. Prontezza di riflessi. Peppino non sta bene.
1: No, non sta bene.
0: C'ha Salda Vinci pronto lì. Avanti con
7: le
0: vostre voci.
7: Buongiorno.
0: Ciao.
7: A proposito di gente che non sta bene, proprio 10 minuti fa. Di solito vedi al semaforo il ditino che va nel naso, no? Stamattina ne ho visto una che non avevo mai visto, con il cotton fioc a pulirsi le orecchie fermo al semaforo. Fantastico! Buona giornata, Michele da Bologna.
1: Sì. E mi è capitato in 2 occasioni di essere in ritardo, di dovermi presentare a posto e di radermi al volante. Cioè,
6: no,
1: il rasoio elettrico.
2: Ha voglia.
1: Lo fa.
2: Ma non parliamo delle cose raffazzonate dell'ultimo momento.
6: Ho fatto un bidet?
1: No, ho detto mi sono rasato
2: con l'acqua del radiatore.
8: Buongiorno, la gente non sta bene perché al semaforo ero ferma, guardo lo specchietto retrovisore e quello dietro di me si è pulito le orecchie con l'astina degli occhiali da sole.
1: Con l'asta degli occhiali da sole si è pulito le orecchie.
2: Ti prude un orecchio, dai, su.
0: Quelle cose ti fanno fissare, ti fanno bloccare sullo specchietto retrovisore. Dici, no, vabbè, ma lo sto vedendo veramente.
2: Perché la gente pensa, dentro l'abitacolo
6: non mi vede nessuno.
2: Sì, c'è questa cosa che molti capiscono, cioè, quello
1: di
2: con 4 dita che fa la centrifuga nel naso.
1: Sì, sì.
2: Se sei accanto poi hai la sensazione anche di quello che ti sta guardando. Ma loro imperterriti.
1: Quella che si trucca, può succedere.
2: Via, voglia, voglia.
1: Poi?
0: Arrivano i pinguini tattici nucleari che ti sorpassano pulendosi le orecchie, però chiedono sorry, scusa, lo sento.

0: di R101 è qui per tenervi compagnia fino alle 9. Vi accompagniamo ovunque stiate andando con un po' di chiacchiere e tante bella musica. In questo rovente mercoledì ci siamo noi, Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Chiara Tortorella fa le chiacchiere e noi siamo il distintivo. Buongiorno amici, buon mercoledì.
0: Buongiorno a Cristiano Militello.
2: Il nostro tratto distintivo che è la bischeraggine, questo sì, questo va
0: bella
2: detto.
0: La bischeraggine.
2: La santa bischeraggine, come la chiama Peraccioni. Buongiorno amici e buon mercoledì.
0: Buongiorno Cristiano, rimaniamo in Toscana e in toscano con Leonardo Fiaschi che però ha tutti gli ospiti del nostro programma.
3: Hola amigo, ¿cómo estás? La España es en final. En final del mundial. La España, España me gusta esta roba.
0: España 2-0 contra
4: bueno,
0: la Francia.
4: Qué bueno, qué lindo, cariño. Sí. París a casa. Adieu, mon amour, adieu, mon amour. I cugini a casa.
1: Allora, per i più
0: anche lei toscana mi sa,
1: sì,
0: eh.
1: Per i più distratti, ieri la Spagna ha eliminato, ha mandato a casa i transalpini.
5: Egalité, fraternité, éliminé.
0: Che calcistico è la cosa che ci piace più del mondo del calcio. Ne parliamo spesso anche con Riccardo Russo.
5: Ne ho appena parlato. Noi abbiamo eletto anche l'Argentina come altra finalista. Vedremo stasera come andranno le cose sul campo. Però per gli amici a casa tante motivazioni portavano a votare loro.
1: Adesso fingi di parlare del lato sportivo tecnico, ma io ti ho sentito disquisire
5: basta
1: della fidanzata di Bellingham.
5: Basta, ci sono mogli all'ascolto.
0: Ecco. Serie
5: che io non conoscevo, qualcuno me l'ha suggerita, me l'hanno segnalata e ho googolato e sono rimasto un attimo fisso
0: e
5: lì.
0: Hai perso
5: poi
0: due ore stamattina.
2: Non bisogna mai googolare in Germania
5: di mattina presto.
0: L'altro tecnico della banda di R101 abbiamo Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. E poi oggi è il giro di boa della settimana.
6: Tutto intorno alla boa, il mercoledì con il giro di boa.
0: Terz'ultimo giro di boa del mese di luglio.
2: Mamma mia, carichi. Come i militari ormai.
1: Sì.
2: Siamo lì con le tacche. Le tacche non inquadrate, noi abbiamo qui un cornicione che ogni tanto, ogni settimana scalfiamo.
0: È vero.
2: E quindi ci siamo quasi.
0: E avanti c'è posto al 331 80 90 101. Anche se ieri il tempio della musica, quello che è diventato il tempio della musica, lo stadio di San Siro, era completamente sold out per il concerto di Bruno Mars. Ne parleremo tra poco, partendo con una domanda che volevamo girare a voi.
2: Come state? Come state?
0: Lo sappiamo come stanno. La gente non sta bene.
1: La gente non sta bene.
0: Per il caldo, perché insomma ognuno vive un po' chiuso nel suo piccolo mondo. Spesso vediamo dei gesti completamente folli che però la gente con naturalezza fa davanti a noi.
1: Certo, della serie, ma quello cosa sta facendo?
5: Quando? Dita nel naso? Tipo?
1: No, roba anche più, ecco.
0: Non so, qualcuno che si è riempito un canotto con il ghiaccio e poi ci si è sbracato dentro e ci si è addormentato,
2: ma
0: l'avete visto?
2: Non mi sembra una cattiva idea però, onestamente, anzi, oggi pomeriggio ho da fare.
0: Esatto, una cosa folle vista al supermercato, una signora che pesava il suo chihuahua sulla bilancia della frutta e verdura.
1: Ma perché?
0: Quella casa era rotta. E cioè, tenere monitorato il peso del cane, no?
5: Gli ha messo anche il prezzo sotto.
2: Ma meno male, l'ha imbustato e l'ha passata alla cassa.
1: Povero, scherzi,
0: non lo sappiamo.
1: Quanto fanno i chihuahua al chilo questa settimana?
0: Poi anche Bruno Mars ne ha combinate un paio, da dire, vabbè ma ce la fai.
2: Bruno Mars gliel'ha comprato il chihuahua.
0: E quindi raccontateci la vostra al 331 80 90 101. La gente non sta bene perché raccontateci quel fatto visto da voi. Vi aspettiamo.

0: La giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Federica Adeboni. Prosegue l'esame della legge elettorale alla Camera. Semaforo verde dall'aula all'articolo 1, cuore della riforma. La misura prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Approvato anche l'articolo 2 che disciplina i dettagli tecnici per l'elezione dei senatori. Via libera bipartisan per i fuorisede. Sulle preferenze la maggioranza resta divisa. Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero, accusato di aver ucciso due ladri, ferito un terzo nel corso di una rapina nel suo negozio a Grinzane Cavour nel 2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Si costituirà stasera, riferiscono i suoi avvocati. Nuova chiusura indagine per l'ex ministra Daniela Santanchè. La procura di Milano le contesta per il fallimento di 4 società, varie ipotesi di reato che vanno dalla bancarotta al falso in bilancio alla truffa aggravata ai danni dello Stato. Altre 15 persone indagate. Non si sblocca lo stallo su Hormuz malgrado i nuovi pesanti raid degli Stati Uniti nell'area dello stretto, e a Teheran spunta un nuovo murale raffigurante il presidente degli USA in una bara avvolto nella bandiera americana con la scritta "Uccideremo Trump". Netanyahu lunedì alla Casa Bianca. Una ragazzina di 13 anni è stata risucchiata oggi pomeriggio dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. Portata al Gaslini di Genova, sarebbe in condizioni critiche. Italia divisa in due dal meteo: al nord i primi temporali, tromba d'aria nella Bergamasca, al centro-sud afa, il peggio arriverà domani. Calcio tutto pronto in Georgia all'Atlanta Stadium, dove stasera alle 21 Inghilterra e Argentina si giocano l'accesso alla finale di domenica contro la Spagna. Una super sfida tra Messi e Kane, ma anche sulla sicurezza per il match a rischio più elevato dei mondiali, data la rivalità tra le due nazioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: per me è assurdo quando sono con qualcuno e lo vedo sempre col telefono in mano e sempre costantemente connesso, ha sempre il telefono e poi lo chiami e non ti risponde. Ciao, grazie da Bari.
1: Ciao, grazie.
2: È impegnato con altri.
3: Paradosso abbastanza diffuso, devo dire.
2: Sì. Ce n'era uno carino che però è scomparso da questo elenco.
4: Buongiorno banda, il mio paradosso è che amo tutta la frutta, ma separatamente odio le macedonie. Giovanna da Como, ciao, buona giornata.
1: È vero, è comune anche
2: ama
1: questo.
2: Ama la frutta ma odia le macedonie.
3: Ce n'è di gente.
2: È strana.
3: Abitata.
1: È strana. Ci sediamo sul tronco davanti al fuoco, al falò di confronto.
5: Mia moglie è fedelissima, ma guarda Temptation Island. Questo è un paradosso.
6: Temptation Island. Benvenuti all'interno dei sentimenti, nel viaggio del viaggio dei sentimenti, all'interno del viaggio dei sentimenti.
5: Sì, vabbè.
1: All'interno del corpo di Leonardo Fiaschi c'è Filippo Bisciglia, reduce dalla terza puntata di Temptation Island.
6: Questa è una trasmissione che gira intorno a un falò e un paio di corna. Ci fa sempre più calda la questione sentimenti. Gregorio Simon Maria è disperato. Gregorio Simon Maria.
2: Simon. Sono in tre, quindi.
6: Samantha, nel gioco riconosci il tuo partner dalle parti del corpo, non ha riconosciuto Simon e ha confuso i suoi polpacci con quelli del single di da 30 minuti Paolo Dini.
5: No, come fa? Sì.
6: Samantha è stanca dei litigi, è stanca perché si è fatta 17 giorni in fila per andare al concerto di Ultimo, annullando appuntamenti importanti come l'estetista per mettere il fissante alle unghie.
1: Oi.
6: Se ne saranno accorte le 250.000 persone nelle unghie poco curate? Dall'altra parte Riccardo Russo nel villaggio dei single cerca di conquistare Sabrina Bamba, che è una ragazza...
5: Attenzione.
6: Una ragazza di 28 anni che vive a Ibiza 11 mesi e lavora come ragazza immagine in uno studio dentistico per un mese.
5: Bello.
6: Sì. Riccardo l'ha cantato per la 49esima volta Certe notti di Ligabue.
5: Sì, è vero, è tutto vero.
6: Senza ottenere risultati.
5: Come
6: il motto di Sabrina è: l'erba di vicino non gira mai.
5: No.
6: Cristiano Militello è affascinato da Jasmine Lorenza.
1: Okay.
6: Lei
1: mi
6: ha detto:
1: roba.
6: Il mio paradosso è la maionese, senza motivo.
5: Così.
6: Dall'altra parte, a concludere, c'è Chiara Tortorella che non riesce a accendere il falò di confronto perché il ventilatore che le ha regalato il suo padre continua a spegnere la fiammella.
1: Esatto. Grazie Filippo.
5: Grazie.
1: Che bello ritrovarti qua. Oh, lunedì va in onda la prossima puntata, diciamo anche noi. Mi raccomando, non perdetela.
2: Scrivilo Peppino. Lunedì a che ora?
1: Alle 21:30.
2: Lunedì 21:30.

0: Allora,
1: quali dici giocatori meglio che hai giocato?
2: I giocatori meglio che hai, con, che hai giocato.
1: Frase storica.
3: Hai giocato con.
1: Iconica. No.
0: Spiegaci tu il significato esatto della parola paradosso, dai.
2: Che praticamente è legata al calcio, non lo dice la parola stessa.
3: Certo, sì. È Buffon in mezzo alla strada che fa rallentare il traffico.
2: Che ti va addosso, no?
0: Certo.
1: Allora, un esempio arriva subito al 331 80 90 101. Tra l'altro c'entra un tuo ex collega, sentiamo.
4: Il paradosso è Adani che spiena di calcio e quando giocava lui era peggio di tutti gli altri.
2: È vero.
5: Ma che senti, vuol dire?
2: Come ti permetti? Come ti permetti un percorso?
1: Difendilo.
2: Io un percorso.
1: Abbiamo l'ere Adani a casa di Riccardo Russo.
0: Adani ieri Aldo Grasso sul Corriere scriveva che tu, Pardo e pochissimi altri siete riconosciuti, perché una volta le voci della radiocronaca, della telecronaca, davi subito una faccia a queste voci perché erano molto popolari, erano molto riconoscibili. Ora sono un pochino tutti piatti, tutti uguali, e quei pochi che si salvano in termini di riconoscimento immediato siete tu e l'ho appena detto, non me lo ricordo già più.
2: Pardo.
0: Esatto.
2: Perché io non do mai in escandescenze dopo il gol, soprattutto di Leo Messi.
5: Escandescenze, come ha detto,
6: è Bizzotto, cioè Rimedio alla Rai, che l'altra sera dopo l'ennesimo esploit vocale di Adani a un certo punto gelidamente gli ha detto: va bene, adesso vediamo il replay del gol in silenzio.
1: È vero, non devi parlare. Altri paradossi vostri, le cose che proprio non c'entrerebbero niente con voi, sentiamo.
7: Buongiorno Wanda, Roberta da Pistoia. Il mio paradosso è questo: io non mangio nessun tipo di formaggio, però mangio la pizza e le lasagne dove ci sono sia la mozzarella che il grana. Vale a capire perché, non lo so, se le metto in bocca singolarmente o a crudo non le sopporto proprio. Ciao, un bacio a tutti.
1: Un esempio calzante.
0: Formaggio per formaggio no, anzi, però calzonante. Poi lo mette sul pesce.
1: Esatto. E io i pomodori crudi non li mangio, ma i sughi in tutte le salse.
0: Vedi? Questo è un paradosso. Cristiano, tu? No. Ne hai uno tuo?
6: No, pensavo a quella di mettere formaggio sul pesce, quello non è un paradosso, quella è una stronza.
0: Tu ridi.
1: Ragazzi, io ne ho uno in casa che è veramente impegnativo.
6: Fare i nomi, ciccia.
0: No, dillo, me l'ha raccontato
1: 50
0: io.
1: Gradi e un ventilatore. Questo è il titolo.
2: Anch'io.
1: Del.

Nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: A proposito di grandi kermesse, si è chiuso questo vertice NATO, insomma, in cui c'era grande attesa, l'ha fatta ovviamente da padrone mediaticamente Donald Trump, che ve lo dico a fare, c'è stato un pezzo del Wall Street Journal interessante, curioso, perché praticamente spiega come tanti leader europei comunicano con lui via social o via messaggio. Allora, dice che per essere incisivi gli scrivono i temi che hanno più a cuore, glielo scrivono in caps lock, in maiuscolo, perché avete visto quando lui scrive sui suoi social
1: è sempre in maiuscolo,
0: è quasi sempre in maiuscolo,
1: che sottintende nell'etica
0: piccolo,
1: no,
0: diciamo.
1: Sottintende equivale all'urlare,
0: sì, ecco, all'urlare, sì.
1: E che equivale all'urlare quando scrivi qualcosa in maiuscolo.
0: Boh, la cosa curiosa è che c'è il primo ministro norvegese che ha un tacito accordo col suo omologo finlandese, che quando c'è qualche cosa da dire per quanto riguarda l'area scandinava, gli fa scrivere dal numero del finlandese, perché ha paura che scrivendo lui, il primo ministro norvegese, Trump gli ritiri fuori la roba del premio Nobel che l'hanno scrivigli te, così almeno a te lui questa cosa non te la dice. E poi c'è stato il battutone del vertice NATO, che a un certo punto c'è stata questa conferenza stampa insieme a Volodymyr Zelensky, premier ucraino,
2: che lui ha chiamato in un altro modo a un certo punto.
0: Sì, vabbè, ha detto anche la Repubblica Islamica del Giappone ieri per un lapsus.
2: Ha chiamato Putin comunque Zelensky.
0: Ecco, appunto, questo mi era sfuggito. Fatto sta che a un certo punto davanti a tutti gli ha detto: Volodymyr, qui bisogna incontrarsi, dovete fare un vertice a Mosca, te la sentiresti di andare a Mosca? E Zelensky gli ha detto: no, è un postaccio, ultimamente ci sono molti droni ucraini.
2: Zelensky,
0: humor nero, ma ricordiamo Zelensky che ha un passato come comico, perché è una sorta di
2: attore,
0: Beppe Grillo, diciamo così, che ce l'ha fatta.
1: Però poi, cos'è che ha detto alla fine? Politico. Che o gli diamo una fetta di Groenlandia o ritira i militari dall'Europa?
2: I temi ricorrenti di Trump. Esatto.
0: Quelle cose che uno ogni tanto riciccia, diciamo.
3: È tutto molto bello,
1: è tutto molto bello. Se non fosse noioso poi ultimamente, perché se gli togli fantastico, grandioso, bellissimo, i suoi discorsi durano 3 minuti invece che 90.
0: Vabbè, è un po' l'uomo dei superlativi.
1: E anche questo è il paradosso di cui si parla oggi, no? Tra il dire e il fare c'è di mezzo il reale atteggiamento delle persone.
2: Le cose assurde che vi riguardano ce le state raccontando al 331 80 90 101. Sentiamo.
4: Ciao banda, il mio paradosso è che potrei ballare per 4 ore di fila, io ballo latinoamericano, attività aerobica, ma non fatemi correre per nemmeno un metro, potrei schiantarmi per terra.
1: Davvero?
2: Ci sono degli esercizi fisici, fare le scale ad esempio, anche per chi è allenatissimo ogni tanto si arriva su che
3: sei spompato,
2: con la lingua per terra.
1: Cioè, quindi anche quello che è sportivo di suo, che corre, che
2: determinati
1: corre,
2: movimenti, sì.
1: No, non
2: io
1: li
2: la
1: fai.
2: Bicicletta in salita, ma neanche 30 centimetri posso fare. La porto dietro.
3: Però ti butti col paracadute, cioè sei spericolata, poi mezza
2: sportiva,
3: salita.
2: Ma no, la bici in salita mai.
1: Notiamo che in tanti vi siete buttati sul cibo e sulle incoerenze vostre relativamente al cibo, ma ci piacerebbe qualcosa di un pochino anche diverso,
0: di esistenziale.
1: Dei vostri

0: atteggiamenti, che so, sono tanto ordinato e poi invece non mi viene il paragone.
1: Che beh, idiota, dobbiamo fare tutto noi.
0: Esatto, appunto.
2: Ho un sacco di soldi, ma mi vesto sempre con gli stessi tre abiti.
0: Esatto. Sono generoso, ma non offro mai un caffè, potrebbe dire Cristiano.
2: C'è chi è nato a Massa e non mangia alcun pesce, tranne il tonno, dice, ma rigorosamente in scatola. Marco, certo, da Massa Carrara.
0: Ma sentiamo cosa avete detto.
3: Buongiorno R101, Antonio da Taranto. Per me il paradosso è che odio il basilico. Lo tolgo dalla pizza, lo tolgo dal sugo, lo tolgo dappertutto, però adoro il pesto. Sì. Ciao!
1: Vabbè, ma
2: assurdo!
1: Abbastanza. Sì, comunque anche mia figlia, ripensandoci bene, lei gli fa i pasta al pomodoro, la pizza, la cosa, e poi i pomodori, sì, però li schifa.
0: Non è tua figlia,
4: giusto? Ma non dirglielo così in diretta.
1: Oggi, ragazzi, era oggi il giorno in cui dovevo saperlo. Scusa, prima
5: posso
1: poi
5: dire una cosa, ragazzi? Sì. Sono sempre Antonio. Ma la cosa più assurda, sapete qual è? Io adoro l'odore della benzina.
4: Sì.
5: Però l'ho assaggiata, fa schifo.
0: Ma no!

0: divertente, eh. Non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Canale 6-7 anche per ammirare i nostri balletti che ormai sono diventati un cult anche su Instagram, vero Paolo?
2: Certo che sì.
3: Sempre ieri più brutto. No, bello TikTok. Quello di ieri. Bello.
1: Paolo Dini.
2: E la gente si chiede: ma come fate ad essere così divertiti? Ci
4: ma non ce l'avete una famiglia.
1: No, abbiamo un Instagram della radio con il nostro social media manager che ci tira in mezzo a fare anche queste cose. Una, voi grazie che ci commentate.
2: Un amico, un coscritto mio, l'ha messo sul gruppo della classe. Mi ha
4: fatto bene.
2: Arrivare a 60 anni per fare queste figuracce.
4: Ha fatto bene.
1: Puoi spiegare a Paolo la funzione del balletto unito a un altro video di due bambini.
2: Ci ha messo mezza giornata a spiegarmela.
4: Va bene. Io faccio presente che da poche ore nello statuto della mia regione, la Toscana, esiste, così come nella Costituzione americana, il diritto alla felicità.
2: Sì.
4: Quindi io avevo intenzione ora, dalle 8 alle 8 e un quarto, tutte le mattine, di fare ricorso
1: contro
4: la mia regione.
2: Alla Corte Suprema.
4: Certo.
2: Bello.
4: Ecco, quindi è chiara, occhio come ti muovi. Perché
2: la Corte Suprema, lo sai, è composta da 4 giudici livornesi e 2 pisani.
1: Invece qua abbiamo un giudice di gara. È stato prescelto
3: chi?
1: Giorgio Mastrota.
5: E allora amici, oltre ai materassi io vi offro anche 4 pentole e soli 2 coperti.
1: Ma perché c'è l'hard rock sotto?
5: Non lo so, viene meglio la promozione.
1: Giorgio Mastrota dice la canzone. Il delirio. Allora, a casa di Riccardo Russo, Giorgio Mastrota pronto a giudicare gli sfidanti.
2: Scusa,
1: che rispondono.
5: Sì. La canzone già, oppure
1: è bellissima.
2: Ho capito, però si capisce poco, devi spiegare cosa dice.
1: Ma Giorgio Mastro!
2: Ho capito, adesso ho capito.
1: Perché? Perché ho cenato col mio materasso, ho conosciuto il suo cuscino di primo grado ieri sera. E ecco, siamo partiti da qua. Ora tocca a voi, cominciamo così.
6: Ma a cena ai tuoi amici hai servito la carbonara con il guanciale?
1: Certo.
6: Ciao, Andrea da Padova.
4: È il sapido Andrea da Padova.
2: Il sapido Andrea, sentiamo.
1: Vai!
7: Buongiornissimo per il Tortorella Challenge.
1: Ciao!
7: Io invece ho chiamato i vigili perché ho visto una persona sdraiata sul mio letto. Gli hanno fatto la multa per occupazione di lenzuolo pubblico.
2: Mamma mia.
7: Francesco da Bra.
5: Francesco e allora Dabra. Siccome chiama da Bra, noi gli regaliamo un topper spiumato.
2: Certo, gli regaliamo anche la macchina.
4: Ma vai a staccare la corrente.
5: Grande.
2: Cos'altro c'è in
1: più? Terzo sfidante.
8: Ciao Chiara, ciao Banda.
1: Ciao.
8: Ho scoperto che esisteva il telefono anche ai tempi dei dinosauri.
1: È vero?
8: Il pronto Sauro.
1: Dio.
8: Alessandro da Brescia.
2: E anche Brescia ce la siamo giocata.
3: Sì.
2: Brescia è stata capitale della cultura, ti rendi conto?
1: Si sente, si percepisce.
2: Sì, avanti.
9: Attenzione, signore e signori, oggi da Veloglia si gioca la finale dei mondiali del 2006.
2: Grande.
9: Parte Pirla dalla bandierina. Materassi, gol! Marco Materassi.
1: Sì.
9: Ciao da Peppe da
1: Ciao
9: Napoli.
1: Ciao Peppe da Napoli.
2: Quando ha colpito di testa e ha buttato Zidane in rete, giusto?
4: Sì. Sì, no, quello un po' dopo, insomma. Amiamo la costruzione di Beppe da Napoli, dai.
2: Sì,
1: molto, molto.
4: Bravo.
1: E adesso un'ultima coppia, mamma e piccina, le abbiamo già conosciute, tornano a trovarci.
10: Ciao Chiara.
1: Ciao.
10: Per il Tortorelle Challenge.
1: Ciao.
11: Chi sei?
10: Chi sei?
1: No, ricominciate.
11: Come ti chiami, no, di nuovo?
2: Ah, sono loro.
11: Dai, chi sei?
10: Ida.
2: Ida.
10: Da Milano. Ho 6 anni.
11: Dai, la battuta, amore.
10: Un orologio dice un altro orologio.
1: Sì.
10: Vuoi una tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac.
11: E oui,
1: voi. Io voglio passare una mattina con queste due ragazze.
4: Accomodati. Lei non è Ida, è Rida da Milano.
2: Ida. Oh mamma mia.
12: Rida lei. Per voi. 40 e 4 di questi 3 materassi.
3: Questo è il baffo.
1: È arrivato il baffo, ma lei scusi, non c'entra niente, c'è già Mart Strota.
3: Oh, si sta strozzando davvero, ragazzi.
4: Ma sta morendo.
3: Si sta strozzando davvero.
1: Lui entra nel personaggio talmente tanto.
3: No, dai, sta vomitando.
1: Allora, c'è qualcuno a Livorno che
3: io vado avanti. Io Mastrota.
4: Vabbè, potete chiamare il 118.
2: In questo quarto d'ora vomita uno, vomita un altro.
3: Sì, è uguale. Quindi oltre ai materassi vi posso offrire anche un cuscino con cambio Shimano, and the winner is
9: attenzione signore e signori, oggi da Veloglia si gioca la finale dei mondiali del 2006, parte Pirla dalla bandierina, Materassi, gol di Marco Materassi. Quello... Ciao da Peppe da Napoli.
2: Peppe da Napoli, quello che ho capito ora è che voleva essere l'imitazione di Pizzu.
3: Di Pizzu, certo.
4: Dobbiamo far sentire un'altra volta. No,
2: preciso.
4: Nel frattempo Leonardo Fiaschi si è trasformato in taffo da crema.
1: È morto. Bene, Leo, è morto. Facci sentire.
4: Aspetta. Sei vivo?
1: Sto bene.
13: Sì. Ragazzi, vi invito tutti quanti, anche gli ascoltatori. Sì. Provate a fare l'imitazione da baffo da crema.
3: No, non fatelo a casa.
13: Fatelo tutti, anche voi non ora fate. In onda. Anche... E ditemi se dopo tre secondi non vi andate a vomitare.
4: Anche voi bambini, dai.
13: Tutti, fatelo, mandate un messaggio. Parolo. Voglio sentire un audio con l'imitazione di Roberto da crema.
4: Certo.
13: La voglio sentire.
4: Certo.
1: Fermi tutti, anche perché tra poco vi dovete concentrare per urlare cosa? Un'altra cosa qui su R101. Dopo la vittoria di Francesco torniamo a Napoli, alla banda. È finito il challenge, ma torna domani alle 8. State con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica Adeboni. Prosegue l'esame della legge elettorale alla Camera. Semaforo verde dall'Aula all'articolo 1, cuore della riforma. La misura prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Approvato anche l'articolo 2 che disciplina i dettagli tecnici per l'elezione dei senatori. Via libera bipartisan per i fuorisede. Sulle preferenze la maggioranza resta divisa. Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero, accusato di aver ucciso due ladri, ferito un terzo nel corso di una rapina nel suo negozio a Grinzane Cavour nel 2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Si costituirà stasera, riferiscono i suoi avvocati. Nuova chiusura indagine per l'ex ministra Daniela Santanchè. La procura di Milano le contesta per il fallimento di 4 società, varie ipotesi di reato che vanno dalla bancarotta al falso in bilancio alla truffa aggravata ai danni dello Stato. Altre 15 persone indagate. Non si sblocca lo stallo su Hormuz malgrado i nuovi pesanti raid degli Stati Uniti nell'area dello stretto, e a Teheran spunta un nuovo murale raffigurante il presidente degli USA in una bara avvolto nella bandiera americana con la scritta "Uccideremo Trump". Netanyahu lunedì alla Casa Bianca. Una ragazzina di 13 anni è stata risucchiata oggi pomeriggio dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. Portata al Gaslini di Genova, sarebbe in condizioni critiche. Italia divisa in due dal meteo: al nord i primi temporali, tromba d'aria nella Bergamasca, al centro-sud afa. Il peggio arriverà domani. Calcio tutto pronto in Georgia all'Atlanta Stadium, dove stasera alle 21 Inghilterra e Argentina si giocano l'accesso alla finale di domenica contro la Spagna. Una super sfida tra Messi e Kane, ma anche sulla sicurezza per il match a rischio più elevato dei mondiali, data la rivalità tra le due nazioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Quando sono con qualcuno e lo vedo sempre col telefono in mano e sempre costantemente connesso, ha sempre il telefono e poi lo chiami e non ti risponde. Ciao, grazie da Bari.
1: Ciao, grazie.
2: È impegnato con altri.
3: Paradosso abbastanza diffuso, devo dire.
2: Ce n'era uno carino che però è scomparso da questo elenco.
4: Buongiorno banda, il mio paradosso è che amo tutta la frutta, ma separatamente odio le maceronie. Ciao, buona giornata.
1: È vero, è comune anche
2: ama
1: questo.
2: Ama la frutta ma odia le macedonie.
3: Ce n'è di gente.
2: È strano.
3: Abitata.
1: Ci sediamo sul tronco davanti al fuoco, al falò di confronto.
5: Mia moglie è fedelissima ma guarda Temptation Island.
6: Benvenuti a Temptation Island. Benvenuti all'interno dei sentimenti nel viaggio dei sentimenti all'interno del viaggio dei sentimenti.
5: Sì, vabbè.
1: All'interno del corpo di Leonardo Fiaschi c'è Filippo Bisciglia, reduce dalla terza puntata di Temptation Island.
6: Questa è una trasmissione che gira intorno a un falò e un paio di corna. Si fa sempre più calda la questione sentimenti. Gregorio Simon Maria è disperato. Gregorio Simon Maria.
2: Sono in tre, quindi.
6: Samantha, nel gioco riconosci il tuo partner dalle parti del corpo, non ha riconosciuto Simon e ha confuso i suoi polpacci con quelli del single di da 30 minuti Paolo Dini.
5: No, come fa? Sì.
6: Samantha è stanca dei litigi, è stanca perché si è fatta 17 giorni in fila per andare al concerto di Ultimo, annullando appuntamenti importanti come l'estetista per mettere il fissante alle unghie.
1: Oi.
6: Se ne saranno accorte le 250.000 persone nelle unghie poco curate? Dall'altra parte Riccardo Russo nel villaggio dei single cerca di conquistare Sabrina Bamba, che è una ragazza...
5: Attenzione.
6: Una ragazza di 28 anni che vive a Ibiza 11 mesi e lavora come ragazza immagine in uno studio dentistico per un mese.
5: Bello.
6: Sì. Riccardo l'ha cantato per la 49esima volta Certe notti di Ligabue.
5: Sì, è vero, è tutto vero.
6: Senza ottenere risultati.
5: Come
6: il motto di Sabrina è l'erba di vicino non gira mai.
5: No.
6: Cristiano Militello è affascinato da Jasmine Lorenza.
1: Okay.
6: Lei
1: Jasmine
6: le ha detto
1: roba.
6: Il mio paradosso è la maionese, senza motivo.
5: Così.
6: Dall'altra parte, a concludere, c'è Chiara Tortorella che non riesce a accendere il falò di confronto perché il ventilatore che le ha regalato il suo partner continua a spegnere la fiammella.
1: Esatto. Grazie Filippo.
5: Grazie.
1: Che bello ritrovarti qua. Oh, lunedì vai in onda la prossima puntata, diciamo che noi, mi raccomando, non perdetela.
2: Scrivilo Peppino. Lunedì a che ora?
1: Alle 21:30.
2: Lunedì 21:30.

0: Allora,
1: quali dei giocatori meglio che hai giocato?
2: I giocatori meglio che hai, con, che hai giocato.
1: Frase storica.
3: Hai giocato con.
1: Iconica. No.
0: Spiegaci tu il significato esatto della parola paradosso, dai.
2: Che praticamente è legato al calcio, non lo dice la parola stessa.
3: Certo, è Buffon in mezzo alla strada che fa rallentare il traffico.
2: Che ti va addosso, no?
0: Certo.
1: Allora, un esempio arriva subito al 331 80 90 101. Tra l'altro c'entra un tuo ex collega, sentiamo.
4: Il paradosso è Adani che spiega di calcio e quando giocava lui era peggio di tutti gli altri.
2: È vero.
5: Ma che vuol dire?
2: Come ti permetti? Io un percorso.
1: Abbiamo Lele Adani a casa di Riccardo Russo.
0: Adani ieri Aldo Grasso sul Corriere scriveva che tu, Pardo e pochissimi altri siete riconoscibili, perché una volta le voci della radiocronaca, della telecronaca, davi subito una faccia a queste voci perché erano molto popolari, erano molto riconoscibili. Ora sono un pochino tutti piatti, tutti uguali, e quei pochi che si salvano in termini di riconoscimento immediato siete tu e l'ho appena detto, non me lo ricordo già più.
1: Esatto.
2: Perché io non do mai in escandescenze dopo il gol, soprattutto di Leo Messi.
6: È bizzotto, c'è rimedio alla Rai che l'altra sera dopo l'ennesimo esploit vocale di Adani a un certo punto gelidamente gli ha detto: va bene, adesso vediamo il replay del gol in silenzio.
0: È vero,
1: non devi parlare. Altri paradossi vostri, le cose che proprio non c'entrerebbero niente con voi, sentiamo.
7: Buongiorno Vanda, Roberta da Pistoia. Il mio paradosso è questo: io non mangio nessun tipo di formaggio, però mangio la pizza e le lasagne dove ci sono sia la mozzarella che il grana. Vai a capire perché, non lo so, se le metto in bocca singolarmente o a crudo non le sopporto proprio. Ciao, un bacio a tutti.
1: Un esempio calzante.
0: Formaggio per formaggio no, però poi lo mette sul pesce.
1: Esatto. E io i pomodori crudi non li mangio, ma i sughi in tutte le salse.
0: Vedi? Questo è un paradosso. Cristiano, tu? No. Ne hai uno tuo?
6: No, pensavo a quella di mettere formaggio sul pesce, quello non è un paradosso, quella è una stronza.
0: Tu ridi.
1: Ragazzi, io ne ho uno in casa che è veramente impegnativo.
6: Fare i nomi, ciccia.
0: No, dillo, me l'ha raccontato
1: 50
0: ieri.
1: Gradi e un ventilatore. Questo è il titolo. Anche

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cri dalla

0: A proposito di grandi kermesse, si è chiuso questo vertice NATO, insomma, in cui c'era grande attesa, l'ha fatta ovviamente da padrone mediaticamente Donald Trump, che ve lo dico a fare, c'è stato un pezzo del Wall Street Journal interessante, curioso, perché praticamente spiega come tanti leader europei comunicano con lui via social o via messaggio. Allora, dice che per essere incisivi gli scrivono i temi che hanno più a cuore, glielo scrivono in caps lock, in maiuscolo, perché avete visto quando lui scrive sui suoi social
1: è sempre in maiuscolo,
0: è quasi sempre
1: che,
0: in maiuscolo,
1: che sottintende nell'etica
0: piccolo,
1: no,
0: diciamo.
1: Sottintende equivale all'urlare,
0: sì, ecco, all'urlare, sì.
1: Equivale all'urlare quando scrivi qualcosa in maiuscolo.
0: Boh, la cosa curiosa è che c'è il primo ministro norvegese che ha un tacito accordo col suo omologo finlandese, che quando c'è qualche cosa da dire per quanto riguarda l'area scandinava, gli fa scrivere dal numero del finlandese, perché ha paura che scrivendo lui, primo ministro norvegese, Trump gli ritiri fuori la roba del premio Nobel che l'ha scrivigli te, così almeno a te lui questa cosa non te la dice. E poi c'è stato il battutone del vertice NATO, e a un certo punto c'è stata questa conferenza stampa insieme a Volodymyr Zelensky, premier ucraino,
2: che lui ha chiamato in un altro modo a un certo punto.
0: Sì, vabbè, ha detto anche la Repubblica Islamica del Giappone ieri,
2: chiamato Putin comunque, Zelensky.
0: Ecco, appunto, questo mi era sfuggito. Fatto sta che a un certo punto davanti a tutti gli ha detto: Volodymyr, qui bisogna incontrarsi, dovete fare un vertice a Mosca, te la sentiresti di andare a Mosca? E Zelensky gli ha detto: no, è un postaccio, ultimamente ci sono molti droni ucraini.
2: Zelensky, prontezza di riflesso, esatto.
0: Sì, humor nero, ma ricordiamo Zelensky che ha un passato come comico, perché è una sorta
2: attore,
0: Beppe Grillo, diciamo così, che ce l'ha fatta.
1: Però cos'è che ha detto alla fine? Che o gli diamo una fetta di Groenlandia o ritira i militari dall'Europa.
2: I temi ricorrenti di Trump. Esatto.
0: Quelle cose che uno ogni tanto riciccia,
3: È tutto molto bello,
1: è tutto molto bello. Se non fosse noioso poi ultimamente, perché se gli togli fantastico, grandioso, bellissimo, i suoi discorsi durano 3 minuti invece che 90. Vabbè.
0: Vabbè, è un po' l'uomo dei superlativi.
1: E anche questo è il paradosso di cui si parla oggi, no? Tra il dire e il fare c'è di mezzo il reale atteggiamento delle persone.
2: Le cose assurde che vi riguardano ce le state raccontando al 331 80 90 101. Sentiamo.
4: Ciao banda, il mio paradosso è che potrei ballare per 4 ore di fila. Io ballo latinoamericano, attività aerobica, ma non fatemi correre per nemmeno 1 metro, potrei schiantarmi per terra.
1: Davvero?
2: Ci sono degli esercizi fisici, fare le scale ad esempio, anche per chi è allenatissimo ogni tanto si arriva su che
1: sei spompato,
2: con la lingua per terra.
1: Cioè, quindi anche quello che è sportivo di suo, che corre, che
2: determinati
1: corre,
2: movimenti, sì.
1: No, non
2: io la
1: fai.
2: Bicicletta in salita, ma neanche 30 centimetri posso fare. La porto dietro.
3: Però ti butti col paracadute, cioè sei spericolata, poi mezza
2: sportiva,
3: salita.
2: Ma no, la bici in salita mai.
1: Notiamo che in tanti vi siete buttati sul cibo e sulle incoerenze vostre relativamente al cibo, ma ci piacerebbe qualcosa di un pochino anche diverso,
0: di,
1: no?
0: Di esistenziale.
1: Dei diciamo. Vostri atteggiamenti, che so, sono tanto ordinato e poi invece non mi viene il paracadute.
0: Che idiota, dobbiamo fare tutto noi.
1: Esatto, appunto.
2: Ho un sacco di soldi, ma mi vesto sempre con gli stessi

0: Si tre abiti, esatto, cose
1: esatto,
0: così.
1: Esatto, sono generoso ma non offro mai un caffè, potrebbe dire Cristiano.
0: C'è chi è nato a Massa e non mangia alcun pesce, tranne il tonno, dice, ma rigorosamente in scatola. Marco, certo, da Massa Carrara.
1: Ma sentiamo cosa avete detto.
2: Buongiorno R101, Antonio da Taranto. Per me il paradosso è che odio il basilico. Lo tolgo dalla pizza, lo tolgo dal sugo, lo tolgo dappertutto, però adoro il pesto. Sì. Ciao!
0: Assurdo,
3: abbastanza. Sì, comunque anche mia figlia, ripensandoci bene, lei gli fa i pasta al pomodoro, la pizza, la cosa, e poi i pomodori,
1: sì,
3: però gli schifa.
1: Non è tua figliglia,
4: giusto, ma non dirglielo così in diretta.
3: Oggi, ragazzi, era oggi il giorno in cui dovevo saperlo. Scusa, prima
5: posso
3: poi
5: dire una cosa, ragazzi? Sì. Sono sempre Antonio. Ma la cosa più assurda, sapete qual è? Io adoro l'odore della benzina,
4: Sì.
5: Però l'ho assaggiata, fa schifo.
1: Ma no!

0: proprio niente, hey. Ma fa tanto ridere la gente.
1: Sono anche 6-7 anche per ammirare i nostri balletti che ormai sono diventati un cult anche su Instagram, vero Paolo?
2: Certo che sì.
3: Sempre ieri più brutto. No, bello TikTok. Quello di ieri, bello.
1: Sì, io
3: bello.
1: E Paolo Dini.
2: E la gente si chiede, ma come fate ad essere così divertiti? Ci
4: ma
2: pagano.
4: Ma non ce l'avete una famiglia.
1: No, abbiamo un Instagram della radio con il nostro social media manager che ci tira in mezzo a fare anche queste cose. E voi grazie che ci commentate.
5: Un amico, un coscritto mio l'ha messo sul gruppo della classe. Mi ha bravo.
4: Fatto bene.
5: Arrivare a 60 anni per fare ste figuracce.
4: Ha fatto bene.
1: Puoi spiegare a Paolo la funzione del balletto unito a un altro video di due bambini. Insomma, sì,
5: ci ha messo mezza giornata a spiegarmela.
4: Va bene. Io faccio presente che da poche ore nello statuto della mia regione, la Toscana, esiste, così come nella Costituzione americana, il diritto alla felicità.
2: Sì.
4: Quindi io avevo intenzione ora, dalle 8 alle 8 e un quarto, tutte le mattine, di fare ricorso
5: alla Corte Suprema.
4: Certo.
5: Bello.
4: Ecco, quindi è chiaro, occhio come ti muovi, perché
5: la Corte Suprema, lo sai, è composta da 4 giudici livornesi e 2 pisani.
1: Invece qua abbiamo un giudice di gara. È stato prescelto
3: chi?
1: Giorgio Mastrota.
6: E allora amici, oltre ai materassi io vi offro anche 4 pentole e soli 2 coperti.
1: Ma perché c'è l'hard rock sotto?
6: Non lo so, viene meglio la promozione.
1: Giorgio Mastrota dice la canzone. Il delirio. Allora, a casa di Riccardo Russo, Giorgio Mastrota pronto a giudicare gli sfidanti.
2: Scusa,
1: che rispondono.
2: Sì. La canzone già, oppure
1: è bellissima.
2: La fa. Ho capito, però si capisce poco, devi spiegare cosa dice.
1: Ma Giorgio Mastro!
2: Ho capito, adesso ho capito.
1: Perché? Perché ho cenato col mio materasso, ho conosciuto il suo cuscino di primo grado ieri sera. E ecco, siamo partiti da qua. Ora tocca a voi, cominciamo così.
7: Allora, ma a cena ai tuoi amici hai servito la carbonara con il guanciale?
1: Certo.
7: Ciao, Andrea da Padova.
1: Andrea!
4: Il sapido Andrea da Padova.
5: Il sapido Andrea, sentiamo.
1: Vai!
8: Buongiornissimo per il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
8: Io invece ho chiamato i vigili perché ho visto una persona sdraiata sul mio letto.
1: Dai.
8: Gli hanno fatto la multa per occupazione di lenzuolo pubblico.
2: Oh, mamma.
8: Francesco da Bra.
6: E allora da Bra. Siccome chiama da Bra, noi gli regaliamo un topper spiumato.
5: Certo, gli richiamo anche la macchina.
4: Ma vai a staccare la corrente.
6: Ah, grande.
5: Cos'altro c'è in più?
1: Terzo sfidante.
9: Ciao Chiara, ciao banda.
1: Ciao.
9: Ho scoperto che esisteva il telefono anche ai tempi dei dinosauri.
1: È vero?
9: Il pronto Sauro.
1: Dio.
9: Alessandro da Brescia.
5: E anche Brescia ce la siamo giocata.
3: Sì.
5: Brescia è stata capitale della cultura, ti rendi conto?
1: Si sente, si percepisce.
5: Sì, avanti.
10: Attenzione, signore e signori, oggi Davide Loggia si gioca la finale dei mondiali del 2006.
5: Grande.
10: Parte Pirla dalla bandierina. Materassi, gol! Marco Materassi.
1: Sì.
10: Ciao da Peppe da
1: Ciao
10: Napoli.
1: Ciao Peppe da Napoli.
5: Quando ha colpito di testa e ha buttato Zidane in rete, giusto?
4: Sì. Sì, no, quello un po' dopo, insomma. Amiamo la costruzione di Beppe da Napoli, dai.
5: Sì,
1: molto,
5: sì.
1: Molto.
4: Bravo.
1: E adesso un'ultima coppia, mamma e piccina, le abbiamo già conosciute, tornano a trovarci.
11: Ah. Ciao Chiara.
1: Ciao.
11: Per il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
12: Chi sei?
11: Chi sei?
1: No, ricominciate.
12: Come ti chiami, no, di nuovo?
3: Ah, sono loro.
12: Dai, chi sei?
11: Ida.
3: Ida.
12: Da?
11: Da Milano. Ho 6 anni.
12: Dai, la battuta, amore.
11: Un orologio dice l'altra. Un altro orologio.
1: Sì.
11: Vuoi una tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac.
12: E ui.
1: Lei non io è... voglio passare una mattina con queste due ragazze.
4: Accomodati. Lei non è Ida, è Rida da Milano.
3: Ida.
2: Oh mamma mia.
13: Rida lei. Per voi 40 e 4 di questi 3 materassi.
3: Questo è il baffo.
1: È arrivato il baffo, ma lei scusi, non c'entra niente, c'è già Mastrota.
3: Oh, si sta strozzando davvero, ragazzi.
4: Ma sta morendo.
3: Si sta strozzando
1: lui
3: davvero.
1: Lui entra nel personaggio talmente tanto.
3: No, dai, sta vomitando. No.
1: Allora, qualcuno a Livorno che
3: io vado avanti io Mastrota.
4: Vabbè. Potete chiamare il 118
5: in questo quarto d'ora vomita uno, vomita un altro.
3: Sì, è uguale. Quindi oltre ai materassi vi posso offrire anche un cuscino con cambio Shimano, and the winner is...
10: Attenzione signore e signori, oggi da Veloglia si gioca la finale dei mondiali del 2006, parte Pirla dalla bandierina, Materassi, gol di Marco Materassi. Quello... Ciao da Peppe da Napoli.
14: Peppe da Napoli, quello che ho capito ora è che voleva essere l'imitazione di Pizzu.
3: Di Pizzu, certo.
4: Dobbiamo far sentire un'altra volta. No,
14: preciso.
4: Nel frattempo, Leonardo Fiaschi si è trasformato in taffo da crema.
1: È morto. Bene, Leo, facci sentire.
3: Aspetta,
4: sei vivo?
1: Sto bene.
15: Sì. Ragazzi, vi invito tutti quanti, anche gli ascoltatori. Sì. Provate a fare l'imitazione da baffo da crema.
3: No, non fatelo a casa.
15: Fatelo tutti, anche voi non ora fate. In onda. Anche... E ditemi se dopo tre secondi non vi andate a vomitare.
4: Anche voi bambini, dai.
15: Tutti, fatelo, mandate un messaggio. Parolo. Voglio sentire un audio con l'imitazione di Roberto da crema.
4: Certo.
15: La voglio sentire.
4: Certo.
1: Fermi tutti, anche perché tra poco vi dovete concentrare per urlare cosa? Un'altra cosa qui su R101. Dopo la vittoria di Francesco torniamo a Napoli, alla banda. È finito il challenge, ma torna domani alle 8. State con noi.

0: RCN 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RCN 101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esteroletto. Nuova notte di fuoco incrociato in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno attaccato i centri di comando iraniani, colpita anche una petroliera che forzava il blocco. Teheran risponde con raid contro basi di Washington in Giordania, Bahrain e Kuwait e ha liberato un'americana arrestata per spionaggio nel 2024. Il premier israeliano Netanyahu lunedì sarà alla Casa Bianca. Missili balistici russi su Kiev e Kharkiv, ci sono vittime. Droni ucraini contro la base aerea russa nell'oblast di Saratov. Siglato un patto tra Bruxelles e Zelensky per la produzione di velivoli senza pilota, ma l'Unione Europea non vara le nuove sanzioni nei confronti di Mosca. Legge elettorale dalla Camera, via libera l'articolo 1, cuore della riforma, il sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del candidato premier. Ok unanime al voto per i fuorisede nei comuni di domicilio. I lavori riprendono in mattinata, il voto finale atteso dopo le 11, poi il testo passerà al Senato. Femminicidio nel Riminese, a Mulazzano, nel comune di Coriano. Un 71enne ha ucciso la moglie di 63 anni, poi ha chiamato i carabinieri confessando il delitto. I militari lo hanno trovato accanto al corpo della donna colpita alla testa. L'arma non è stata ancora trovata. Confermata la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero, 72 anni, accusato di aver ucciso due ladri durante una rapina nel suo negozio a Grinzane Cavour nel 2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso dei suoi legali che invocavano la legittima difesa. Mondiali di calcio, l'Argentina torna in finale dopo l'ennesima rimonta, questa volta contro l'Inghilterra, battuta 2-1. Domenica a New York l'Albi Celeste troverà la Spagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Quando sono con qualcuno e lo vedo sempre col telefono in mano e sempre costantemente connesso, ha sempre il telefono e poi lo chiami e non ti risponde. Ciao, grazie da Bari.
1: Ciao, grazie.
2: È impegnato con altri.
3: Paradosso abbastanza diffuso, devo dire.
2: Sì. Ce n'era uno carino che però è scomparso da questo elenco.
4: Buongiorno banda, il mio paradosso è che amo tutta la frutta, ma separatamente odio le macedonie. Ciao, buona giornata.
1: È vero, è comune anche
2: ama
1: questo.
2: Ama la frutta ma odia le macedonie.
3: Ce n'è di gente è strana, abitata.
1: È ci sediamo sul tronco davanti al fuoco, al falò di confronto.
5: Mia moglie è fedelissima ma guarda Temptation Island. Questo è un paradosso.
6: Temptation Island. Benvenuti all'interno dei sentimenti nel viaggio del viaggio dei sentimenti all'interno del viaggio dei sentimenti.
5: Sì, vabbè.
1: All'interno del corpo di Leonardo Fiaschi c'è Filippo Bisciglia, reduce dalla terza puntata di Temptation Island.
6: Questa è una trasmissione che gira intorno a un falò e un paio di corna. Ci fa sempre più calda la questione sentimenti. Gregorio Simon Maria è disperato. Gregorio Simon Maria.
2: Simon. Sono in tre quindi.
6: Samantha, nel gioco riconosci il tuo partner dalle parti del corpo, non ha riconosciuto Simon e ha confuso i suoi polpacci con quelli del single di da 30 minuti Paolo Dini.
5: No, come fa? Sì.
6: Samantha è stanca dei litigi, è stanca perché si è fatta 17 giorni in fila per andare al concerto di Ultimo, annullando appuntamenti importanti come l'estetista per mettere il fissante alle unghie.
1: Oi.
6: Se ne saranno accorte le 250.000 persone nelle unghie poco curate? Dall'altra parte Riccardo Russo nel villaggio dei single cerca di conquistare Sabrina Bamba, che è una ragazza...
5: Attenzione.
6: Una ragazza di 28 anni che vive a Ibiza 11 mesi e lavora come ragazza immagine in uno studio dentistico per un mese.
5: Bello.
6: Riccardo l'ha cantato per la 49esima volta Certe notti di Ligabue.
5: Sì, è vero, è tutto vero.
6: Senza ottenere risultati.
5: Come
6: il motto di Sabrina è l'erba di vicino non gira mai.
5: No.
6: Cristiano Militello è affascinato da Jasmine Lorenza.
1: Okay.
6: Lei
1: Jasmine
6: le ha detto
1: roba.
6: Il mio paradosso è la maionese, senza motivo.
5: Così.
6: Dall'altra parte, a concludere, c'è Chiara Tortorella che non riesce a accendere il falò di confronto perché il ventilatore che le ha regalato il suo partner continua a spegnere la fiammella.
1: Esatto. Grazie Filippo.
5: Grazie.
1: Che bello ritrovarti qua. Oh, lunedì vai in onda la prossima puntata, diciamo anche noi. Mi raccomando, non perdetela.
2: Scrivilo Peppino. Lunedì a che ora?
1: Alle 21:30.
2: Lunedì 21:30.

0: la banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele,
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Allora,
1: quali dici i giocatori meglio che hai giocato?
2: I giocatori meglio che hai, con, che hai giocato.
1: Frase storica.
3: Hai giocato con.
1: Iconica.
0: No. Spiegaci tu il significato esatto della parola paradosso, dai.
2: Che praticamente. È legato al calcio, non lo dice la parola stessa.
3: Certo, è Buffon in mezzo alla strada che fa rallentare il traffico.
2: Che ti va addosso, no?
0: Certo.
1: Allora, un esempio arriva subito al 331 80 90 101. Tra l'altro c'entra un tuo ex collega, sentiamo.
4: Il paradosso è Adani che spiega di calcio e quando giocava lui era peggio di tutti gli altri.
2: È vero.
5: Ma che senti, come ti permetti? Come ti permetti un percorso?
1: Difendilo.
5: Io un percorso.
1: Sappiamo lei Adani a casa di Riccardo Russo.
0: Adani ieri Aldo Grasso sul Corriere scriveva che tu, Pardo e pochissimi altri siete riconoscibili, perché una volta le voci della radiocronaca, della telecronaca, davi subito una faccia a queste voci perché erano molto popolari, erano molto riconoscibili. Ora sono un pochino tutti piatti, tutti uguali, e quei pochi che si salvano in termini di riconoscimento immediato siete tu e l'ho appena detto, non me lo ricordo già più.
5: Pardo.
0: Esatto.
5: Perché io non do mai in escandescenze dopo il gol, soprattutto di Leo Messi.
2: Escandescenze, come ha detto
6: è bizzotto, cioè rimedio alla Rai che l'altra sera dopo l'ennesimo esploit vocale di Adani a un certo punto gelidamente gli ha detto: va bene, adesso vediamo il replay del gol in silenzio.
1: È vero, non devi parlare. Altri paradossi vostri, le cose che proprio non c'entrerebbero niente con voi, sentiamo.
7: Buongiorno Wanda, Roberta da Pistoia. Il mio paradosso è questo: io non mangio nessun tipo di formaggio, però mangio la pizza e le lasagne dove ci sono sia la mozzarella che il grana. Vai a capire perché, non lo so, se le metto in bocca singolarmente o a crudo non le sopporto proprio. Ciao, un bacio a tutti.
1: Un esempio calzante.
0: Formaggio per formaggio no, anzi, però calzonante. Poi lo mette sul pesce.
1: Esatto. E io i pomodori crudi non li mangio, ma i sughi in tutte le salse.
0: Vedi? Questo è un paradosso. Cristiano, tu? No. Ne hai uno tuo?
6: No, pensavo a quella di mettere formaggio sul pesce, quello non è un paradosso, quella è una stronzata.
0: No! Vabbè, allora, tu ridi.
1: Ragazzi, io ne ho uno in casa che è veramente impegnativo.
6: Fare i nomi, ciccia.
0: No, dillo, me l'ha raccontato
1: 50 gradi e un ventilatore. Questo è il titolo.

0: 101. A proposito di grandi kermesse, si è chiuso questo vertice NATO, insomma, in cui c'era grande attesa, l'ha fatta ovviamente da padrone mediaticamente Donald Trump, che ve lo dico a fare, c'è stato un pezzo del Wall Street Journal interessante, curioso, perché praticamente spiega come tanti leader europei comunicano con lui via social o via messaggio. Allora, dice che per essere incisivi gli scrivono i temi che hanno più a cuore, glielo scrivono in caps lock, in maiuscolo, perché avete visto quando lui scrive sui suoi social
1: è sempre in maiuscolo,
0: è quasi sempre in maiuscolo,
1: che sottintende nell'etica
0: piccolo,
1: no,
0: diciamo.
1: Sottintende equivale all'urlare,
0: sì, ecco, all'urlare, sì.
1: E che equivale all'urlare quando scrivi qualcosa in maiuscolo.
0: Oh, la cosa curiosa è che c'è il primo ministro norvegese che ha un tacito accordo col suo omologo finlandese, che quando c'è qualche cosa da dire per quanto riguarda l'area scandinava, gli fa scrivere dal numero del finlandese, perché ha paura che scrivendo lui, il primo ministro norvegese, Trump gli ritiri fuori la roba del premio Nobel che l'ha scrivigli te, così almeno a te lui questa cosa non te la dice. E poi c'è stato il battutone del vertice NATO, che a un certo punto c'è stata questa conferenza stampa insieme a Volodymyr Zelensky, il premier ucraino,
2: che lui ha chiamato

0: in un altro modo a un certo punto.
1: Sì, vabbè, ha detto anche la Repubblica Islamica del Giappone ieri.
0: Chiamato Putin comunque, Zelensky.
1: Ecco, appunto, questo mi era sfuggito. Fatto sta che a un certo punto davanti a tutti gli ha detto: Volodymyr, qui bisogna incontrarsi, dovete fare un vertice a Mosca, te la sentiresti di andare a Mosca? E Zelensky gli ha detto: no, è un postaccio, ultimamente ci sono molti droni ucraini.
0: Zelensky, prontezza di riflesso, esatto.
1: Sì, humor nero, ma ricordiamo Zelensky che ha un passato come comico, perché è una sorta
0: attore,
1: Beppe Grillo, diciamo così, che ce l'ha fatta.
2: Però cos'è che ha detto alla fine? Politico. Che o gli diamo una fetta di Groenlandia o ritira i militari dall'Europa.
0: I temi ricorrenti di Trump. Esatto.
1: Quelle cose che uno ogni tanto riciccia, diciamo.
3: Sì, è tutto molto bello,
2: è tutto molto bello. Se non fosse noioso poi ultimamente, perché se gli togli fantastico, grandioso, bellissimo, i suoi discorsi durano 3 minuti invece che 90. Vabbè.
1: Vabbè, è un po' l'uomo dei superlativi.
2: E anche questo è il paradosso di cui si parla oggi, no? Tra il dire e il fare c'è di mezzo il reale atteggiamento delle persone.
0: Le cose assurde che vi riguardano ce le state raccontando al 331 80 90 101. Sentiamo.
4: Ciao banda, il mio paradosso è che potrei ballare per 4 ore di fila. Io ballo latinoamericano, attività aerobica, ma non fatemi correre per nemmeno un metro, potrei schiantarmi per terra.
2: Davvero?
0: Ci sono degli esercizi fisici, fare le scale ad esempio, anche per chi è allenatissimo ogni tanto si arriva su che
3: sei spompato,
0: con la lingua per terra.
2: Cioè, quindi anche quello che è sportivo di suo, che corre, che
0: determinati
2: corre,
0: movimenti, sì.
2: No, non
0: io
2: li
0: la
2: fai.
0: Bicicletta in salita, ma neanche 30 centimetri posso fare. La porto dietro.
3: Però ti butti col paracadute, cioè sei spericolata, poi mezza
0: sportiva,
3: salita.
0: Ma no, la bici in salita mai.
2: Notiamo che in tanti vi siete buttati sul cibo e sulle incoerenze vostre relativamente al cibo, ma ci piacerebbe qualcosa di un pochino anche diverso,
1: di,
2: no?
1: Di esistenziale.
2: Dei diciamo. Vostri atteggiamenti, che so, sono tanto ordinato e poi invece non mi viene il paracadute. Che
1: beh, mica dobbiamo
2: anch'io.
1: Fare tutto noi.
2: Esatto, appunto.
0: Ho un sacco di soldi, ma mi vesto sempre con gli stessi tre abiti,
2: esatto. Sono generoso ma non offro mai un caffè, potrebbe dire Cristiano.
0: C'è chi è nato a Massa e non mangia alcun pesce tranne il tonno, dice, ma rigorosamente in scatola. Marco, certo, da Massa Carrara.
2: Ma sentiamo cosa avete detto.
5: Buongiorno R101, Antonio da Taranto. Per me il paradosso è che odio il basilico, lo tolgo dalla pizza, lo tolgo dal sugo, lo tolgo dappertutto, però adoro il pesto. Ciao.
0: Assurdo.
1: Abbastanza. Sì, comunque anche mia figlia, ripensandoci bene, lei gli fa pasta al pomodoro, la pizza, la cosa, e poi i pomodori,
2: sì,
1: però li schifa.
2: Non è tua figlia.
3: Giusto. Ma non dirglielo così in diretta.
1: Oggi, ragazzi, era oggi il giorno in cui dovevo saperlo. Scusa, prima
6: posso
1: poi.
6: Dire una cosa, ragazzi? Sì. Sono sempre Antonio. Ma la cosa più assurda, sapete qual è? Io adoro l'odore della benzina.
3: Sì.
6: Però l'ho assaggiata, fa schifo.
2: Ma no!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La banda di R101.
2: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E Wiwa!
3: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E Wiwa!
4: Ciao banda, sono la Cristina.

0: c'è proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Sei sette anche per ammirare i nostri balletti che ormai sono diventati un cult anche su Instagram, vero Paolo?
2: Certo che sì.
3: Sempre
1: ieri
3: più brutto.
1: Fatto
3: no,
1: un
3: bello
1: TikTok.
3: Quello di ieri, bello.
1: Sì, io
3: bello.
1: Paolo Dini.
2: E la gente si chiede: ma come fate ad essere così divertiti? Ci
4: ma
2: pagano.
4: Non ce l'avete una famiglia.
1: No, abbiamo un Instagram della radio con il nostro social media manager che ci tira in mezzo a fare anche queste cose. Una, voi grazie che ci commentate.
2: Un amico, un coscritto mio, l'ha messo sul gruppo della classe. Mi ha
4: fatto bene.
2: Arrivare a 60 anni per fare ste figuracce.
4: Ha fatto bene.
1: Oh. E spiegare a Paolo la funzione del balletto unito a un altro video di due bambini. Yeah. Insomma, sì,
2: ci ha messo mezza giornata a spiegarmela.
4: Va bene. Oh, io faccio presente che da poche ore nello statuto della mia regione, la Toscana, esiste, così come nella Costituzione americana, il diritto alla felicità.
2: Sì.
4: Quindi io avevo intenzione ora, dalle 8 alle 8 e un quarto, tutte le mattine, di fare ricorso
2: alla Corte Suprema.
4: Certo.
2: Bello.
4: Ecco, quindi è chiara, occhio come ti muovi, perché
2: la Corte Suprema, lo sai, è composta da 4 giudici livornesi e 2 pisani.
1: Invece qua abbiamo un giudice di gara. È stato prescelto
3: chi?
1: Giorgio Mastrota.
5: E allora amici, giusto, oltre ai materassi io vi offro anche 4 pentole e soli 2 coperti.
1: Ma perché c'è l'hard rock sotto?
5: Non lo so, viene meglio la promozione.
1: Giorgio Mastrota dice la canzone. Il delirio. Allora, a casa di Riccardo Russo, Giorgio Mastrota pronto a giudicare gli sfidanti.
2: Scusa,
1: che rispondono.
5: Sì. La canzone stiva già, oppure
1: è bellissima.
5: La fa.
2: Ho capito, però si capisce poco, devi spiegare cosa dice.
1: Ma Giorgio Mastro!
2: Ho capito, adesso ho capito.
1: Perché? Perché ho cenato col mio materasso, ho conosciuto il suo cuscino di primo grado ieri sera. E ecco, siamo partiti da qua. Ora tocca a voi, cominciamo così.
6: Allora, ma a cena ai tuoi amici hai servito la carbonara con il guanciale?
1: Certo.
6: Ciao, Andrea da Padova.
4: È il sapido Andrea da Padova.
2: Il sapido Andrea, sentiamo.
1: Vai!
7: Buongiornissimo per il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
7: Io invece ho chiamato i vigili perché ho visto una persona sdraiata sul mio letto.
1: Dai.
7: Gli hanno fatto la multa per occupazione di lenzuolo pubblico.
2: Oh, mamma.
7: Francesco da Bra.
5: E allora, siccome chiama da Bra, noi gli regaliamo un topper spiumato.
2: Certo, gli regaliamo anche la macchina.
4: Ma vai a staccare la corrente.
5: Grande.
2: Cos'altro c'è in
1: più? Terzo sfidante.
8: Ciao Chiara, ciao banda.
1: Ciao.
8: Ho scoperto che esisteva il telefono anche ai tempi dei dinosauri.
1: È vero?
8: Il pronto Sauro.
1: Dio.
8: Alessandro da Brescia.
2: E anche Brescia ce la siamo giocata.
3: Sì.
2: Brescia è stata capitale della cultura, ti rendi conto?
1: Si sente, si percepisce.
2: Sì, avanti.
9: Certo. Attenzione, signore e signori, oggi Davide Loggia si gioca la finale dei mondiali del 2006.
3: Grande.
9: Parte Pirla dalla bandierina. Materassi, gol. Marco Materassi.
1: Sì.
9: Ciao da Peppe da
1: Ciao
9: Napoli.
1: Ciao Peppe da Napoli.
2: Quando ha colpito di testa e ha buttato Zidane in rete, giusto?
4: Sì. Sì, no, quello un po' dopo, insomma. Amiamo la costruzione di Beppe da Napoli, dai.
2: Sì,
1: molto,
2: sì.
1: Molto.
4: Bravo.
1: E adesso un'ultima coppia, mamma e piccina, le abbiamo già conosciute, tornano a trovarci.
10: Ah. Ciao Chiara.
1: Ciao.
10: Per il Tortorelle Challenge.
1: Ciao.
11: Chi sei?
10: Chi sei?
1: Non ricominciate.
11: Come ti chiami, no, di nuovo?
3: Ah, sono loro.
11: Dai, chi sei?
10: Ida.
3: Ida.
10: Da Milano. Ho 6 anni.
1: Mm-hmm.
11: Dai, la battuta, amore.
10: Un orologio dice un altro orologio.
1: Sì.
10: Vuoi una tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic
1: tac. Io voglio passare una mattina con queste due ragazze.
4: Accomodati. Lei non è Ida, è Rida da Milano.
3: Ida.
2: Oh mamma mia.
5: Rida lei. Per voi. 40 e 4 di questi tre materassi.
3: Questo è il baffo.
1: È arrivato il baffo, ma lei scusi, non c'entra niente, c'è già Mastrota.
3: Oh, si sta strozzando davvero, ragazzi.
4: Sta morendo.
3: Si sta strozzando
1: lui
3: davvero.
1: Entra nel personaggio talmente tanto.
3: No, dai, sta vomitando. No.
1: Allora, c'è qualcuno a Livorno che
5: io vado avanti io, Mastrota.
4: Vabbè. Potete chiamare il 118.
2: In questo quarto d'ora vomita uno, vomita un altro.
3: Sì, è uguale.
5: Quindi, oltre ai materassi, vai, vi posso offrire anche un cuscino con cambio Shimano. And the winner is...
9: Attenzione, signore e signori, oggi da Veloglia si gioca la finale dei mondiali del 2006, parte Pirla dalla bandierina, Materassi, gol di Marco Materassi. Quello... Ciao da Peppe da Napoli.
2: Peppe da Napoli, quello che ho capito ora è che voleva essere l'imitazione di Pizzo.
3: Di Pizzo, certo.
4: Dobbiamo far sentire un'altra volta.
2: Preciso.
4: Nel frattempo Leonardo Fiaschi si è trasformato in taffo da crema.
1: È morto. Tutto bene Leo, facci sentire.
4: Aspetta. Sei vivo?
1: Sto bene.
12: Sì. Ragazzi, vi invito tutti quanti, anche gli ascoltatori, sì, provate a fare l'imitazione da baffo da crema.
3: No, non fatelo, cazzo.
12: Fatelo tutti, anche voi non ora fatelo in onda. Anche... E ditemi se dopo 3 secondi non vi viene da vomitare.
4: Anche voi bambini, dai, su.
12: Tutti, fatelo, mandate un messaggio. No, voglio sentire un audio con l'imitazione di Roberto da crema.
4: Certo.
12: La voglio sentire.
4: Certo.
1: Fermi tutti, anche perché tra poco vi dovete concentrare per urlare per un'altra cosa qui su R101. Dopo la vittoria di Francesco torniamo a Napoli, alla banda. È finito il challenge, ma torna domani alle 8. State con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Si è conclusa la nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran, colpiti centri di comando, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump valuta bersagli strategici dai ponti alle centrali elettriche, non escluso un intervento di terra sull'isola di Karg. Teheran risponde con raid contro basi statunitensi in Bahrain, Giordania e Kuwait. Pioggia di missili balistici di Mosca su Kiev e Kharkiv, almeno 2 morti e 8 feriti. L'Ucraina colpisce la base aerea di bombardieri russa nei pressi della città di Saratov. Via libera della Camera, l'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Si tratta del cuore della modifica del meccanismo di voto che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Prevista anche l'indicazione del premier. Oggi in aula il voto finale. Uccide l'ex moglie e chiama i carabinieri confessando l'omicidio commesso in un appartamento a Mulazzano nel comune di Coriano in provincia di Rimini. Lui 71 anni, lei 63. L'ha colpita alla testa con un oggetto che non è stato ancora ritrovato, così come non è ancora chiara la dinamica. All'alba è crollata parte del tribunale di Bolzano. Il cedimento coinvolge almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non sono segnalati feriti. In corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco. Festa grande in Argentina dopo che la nazionale di calcio ha conquistato la finale dei mondiali a scapito dell'Inghilterra. L'Albi Celeste ha battuto in rimonta la formazione allenata da Thomas Tuchel per 2-1 e domenica a New York potrà difendere il titolo contro la Spagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: per me è assurdo quando sono con qualcuno e lo vedo sempre col telefono in mano e sempre costantemente connesso, ha sempre il telefono e poi lo chiami e non ti risponde. Ciao, grazie da Bari.
1: Ciao, grazie.
2: È impegnato con altri.
3: Paradosso abbastanza diffuso, devo dire.
2: Sì. C'era uno carino che però è scomparso da questo elenco.
4: Buongiorno banda, il mio paradosso è che amo tutta la frutta, ma separatamente odio le macedonie. Giovanna Como, ciao, buona giornata.
1: È vero, è comune anche
2: ama
1: questo.
2: Ama la frutta ma odia le macedonie.
3: Ce n'è di gente abitata.
1: Ci sediamo sul tronco davanti al fuoco, al falò di confronto.
5: Mia moglie è fedelissima ma guarda Temptation Island.
6: Benvenuti a Temptation Island. Benvenuti all'interno dei sentimenti, nel viaggio del viaggio dei sentimenti, all'interno del viaggio dei sentimenti.
5: Sì, vabbè.
1: All'interno del corpo di Leonardo Fiaschi c'è Filippo Bisciglia, reduce dalla terza puntata di Temptation Island.
6: Questa è una trasmissione che gira intorno a un falò e un paio di corna. Bene. Si fa sempre più calda la questione sentimenti. Gregorio Simon Maria è disperato. Gregorio Simon Maria.
2: Sono in tre, quindi.
6: Samantha, nel gioco riconosci il tuo partner dalle parti del corpo, non ha riconosciuto Simon e ha confuso i suoi polpacci con quelli del single di da 30 minuti Paolo Dini.
5: No. Come fa? Sì.
6: Samantha è stanca dei litigi, è stanca perché si è fatta 17 giorni in fila per andare al concerto di Ultimo, annullando appuntamenti importanti come l'estetista per mettere il fissante alle unghie.
1: Oi.
6: Se ne saranno accorte le 250.000 persone nelle unghie poco curate? Dall'altra parte Riccardo Russo nel villaggio dei single cerca di conquistare Sabrina Bamba, che è una ragazza...
5: Attenzione.
6: Una ragazza di 28 anni che vive a Ibiza 11 mesi e lavora come ragazza immagine in uno studio dentistico per un mese.
5: Bello.
6: Sì. Riccardo l'ha cantato per la 49esima volta Certe notti di Ligabue.
5: Sì, è vero, è tutto vero.
6: Senza ottenere risultati.
5: Come
6: il motto di Sabrina è: l'erba di vicino non gira mai.
5: No.
6: Cristiano Militello è affascinato da Jasmine Lorenza.
1: Okay.
6: Lei
1: mi
6: ha detto:
1: roba.
6: Il mio paradosso è la maionese, senza motivo.
5: Così.
6: Dall'altra parte, a concludere, c'è Chiara Tortorella che non riesce a accendere il falò di confronto perché il ventilatore che le ha regalato il suo partner continua a spegnere la fiammella.
1: Esatto. Grazie Filippo.
5: Grazie.
1: Che bello ritrovarti qua. Oh, lunedì vai in onda la prossima puntata, diciamo anche noi. Mi raccomando, non perdetela.
2: Scrivilo Peppino. Lunedì a che ora?
1: Alle 21:30.
2: Lunedì 21:30

0: Allora,
1: quali giocatori meglio che hai giocato?
2: Che giocatori meglio che hai, con, che hai giocato?
1: Frase storica.
3: Hai giocato con.
1: Iconica. No.
0: Spiegaci tu il significato esatto della parola paradosso, dai.
2: Che praticamente è legato al calcio, non lo dice la parola stessa.
3: Certo, sì. È Buffon in mezzo alla strada che fa rallentare il traffico.
2: Che ti va addosso, no?
0: Certo.
1: Allora, un esempio arriva subito al 331 80 90 101. Tra l'altro c'entra un tuo ex collega, sentiamo.
4: Il paradosso è Adani che spiena di calcio e quando giocava lui era peggio di tutti gli altri.
2: È vero.
5: Quindi, ma che senti, vuol dire?
2: Come ti permetti? Come ti permetti un percorso?
1: Difendilo.
2: Io un percorso.
1: Abbiamo Leri Adani a casa di Riccardo Russo.
0: Adani ieri Aldo Grasso sul Corriere scriveva che tu, Pardo e pochissimi altri siete riconoscibili, perché una volta le voci della radiocronaca, della telecronaca, davi subito una faccia a queste voci perché erano molto popolari, erano molto riconoscibili. Ora sono un pochino tutti piatti, tutti uguali, e quei pochi che si salvano in termini di riconoscimento immediato siete tu e l'ho appena detto, non me lo ricordo già più.
2: Pardo.
0: Esatto, esatto,
2: perché io non do mai in escandescenze dopo il gol, soprattutto di Leo Messi.
5: Escandescenze, come ha detto,
6: è bizzotto, c'è rimedio alla Rai che l'altra sera dopo l'ennesimo espluato vocale di Adani a un certo punto gelidamente gli ha detto: va bene, adesso vediamo il replay del gol in silenzio.
0: È vero,
1: non devi parlare. Altri paradossi vostri, le cose che proprio non c'entrerebbero niente con voi, sentiamo.
7: Buongiorno Banda, Roberta da Pistoia. Il mio paradosso è questo: io non mangio nessun tipo di formaggio, però mangio la pizza e le lasagne dove ci sono sia la mozzarella che il grana. Vale a capire perché, non lo so. Se le metto in bocca singolarmente o a crudo, non le sopporto proprio. Ciao, un bacio a tutti.
1: Un esempio calzante.
0: Formaggio per formaggio no, però poi lo mette sul pesce.
1: Esatto. E io i pomodori crudi non li mangio, ma i sughi in tutte le salse.
0: Vedi? Questo è un paradosso. Cristiano, tu? No. Ne hai uno tuo?
8: No, pensavo a quella di mettere formaggio sul pesce, quello non è un paradosso, quella è una stronza.
0: Ah, vabbè, allora, tu ridi.
1: Ragazzi, io ne ho uno in casa che è veramente impegnativo.
6: Fare nomi, ciccia.
0: No, dillo, me l'ha raccontato
1: 50 gradi e un ventilatore. Questo è il titolo.

0: 101 Only Girl in the World. E mi sa che è l'unica donna al mondo che più volte ha ammesso di non saper cucinare, che in cucina lei è veramente un disastro, per quello che chiama spesso ecco, chef capito, privati.
1: Ecco, e infatti è la cantante preferita di mia moglie.
0: Sì, eh. Però lei ha pubblicato un libro di ricette.
2: Ma non ci credo.
0: Rihanna, tutte le ricette delle Barbados, la tradizione ma che coerenza della sua c'è? Terra, e te le fai tu. Tu ti dai il libro di ricette, tu gliele cucini. Lei però
3: lei mette l'idea.
0: Fa caldo ai fornelli poi, ragazzi, in sto periodo.
2: Mamma mia,
0: io quando mi fanno cucinare senza la macchinetta e il robottino brucio tutto. Cioè io i tempi delle padelle.
2: Ok, però ti ci metti,
0: mi deconcentro.
2: Ti ci applichi, la macchinetta ti risolve il problema. È evidente che il giorno che si ferma non sapresti accendere un fornello probabilmente.
3: Fino a 5-6 anni fa come mangiavi, scusa? Come ti nutrivi?
1: Non hai visto che
0: ricucinavo, pulivo, ricucinavo, lì stavo attenta. In qualche modo sono riuscita a nutrirmi comunque.
3: Vedo.
2: Aveva la dispensa piena di cracker, un po' come Fantozzi il pane. Lei era messa così. Quella cosa che non devono farvi fare perché è assolutamente inutile. Arrivano in tanti, sentiamo qualcuno.
4: Buongiorno, buon giovedì. Io sono Brunella da Roma. Quello che non devono assolutamente farmi fare sono i calcoli. Sono, credo, di scalculia, soffro di. E le percentuali impazzisco, i calcoli matematici impazzisco, adoro l'astrofisica ma non capisco niente di calcoli. Di calcoli, buona giornata
0: a te.
2: L'astrofisica è fatta di calcoli. Infatti, quelli che mandano in onda i satelliti
3: e a lei glielo chiedono ogni 3x2.
1: Però
0: tu percentuali, quella parte filosofica forse,
1: percentuale impazzisce, quella che ha i sondaggi e non risponde.
2: È possibile, è possibile.
0: E lei ce l'ha con i calcoli, c'è chi ce l'ha con le date, ragazzi, con le prenotazioni. Lo devo ammettere, lo devo anche un po' infamare così,
2: diciamo,
0: a livello nazionale.
2: Diciamo da dove ha origine sta cosa. Mostra il trolley che hai appoggiato per terra.
0: Ho un trolley perché oggi sono in partenza.
2: Oggi
0: perché
2: in partenza.
0: Ho fatto l'errore per la prima e unica volta nella nostra storia decennale
2: di
0: far prenotare un weekend al mio compagno Edoardo.
3: Sì. E qual è il problema? Fa tutto lui, fa tutto
0: dire,
3: lui in quella casa.
0: Dai,
3: facessi
0: tu
3: una cosa tu.
0: Ma appunto, lui è bravissimo in tutto, su questo non gli si può dire niente.
3: Okay.
0: Una cosa però doveva fare col computer.
2: Niente, ha sbagliato la data.
0: La data. E quindi se non partiamo oggi perdiamo praticamente
2: la caparra e
1: ma
2: tutto qua.
1: Ma un giorno prima, un giorno dopo, se vuoi che sia, Edoardo, uomo di sostanza, di altri tempi, di valori.
2: No, però c'è quello che sa partecipare, ma guai a farlo organizzare. Combina casini.
0: Però magari gli scappa e ti trovi a Timbuktu quando in realtà volevi andare da Cracco in centro a Milano.
5: Tu c'è il Timbuktu e l'occhio che c'è più.
2: Ci sono persone alle quali non puoi chiedere di ricordare un nome. Dopo averti conosciuto,
3: vero,
2: glielo ripeti 6 volte e la volta dopo non si ricorda come
3: spiegare. Hai ragione, Giovanni.
2: Tu sei.
1: Bene, quindi vi fate questo weekendino a Timbuktu, mi
0: esatto,
1: stai dicendo.
0: È anticipato. Secondo me è stato pagato da chi preferirebbe non sentire il Tortorella Challenge domani.
1: Mi vuoi dire che stai infamando il tuo fidanzato
2: perché
1: dopo
2: ti porta in vacanza?
1: C'ha una maglia.

0: di caffè, un'intarsiata di caffè, e ha il coraggio di parlare quel povero uomo che ha sbagliato di un giorno.
1: Vabbè, però ci ha dato anche il gancio per un argomento che sicuramente prende, perché ognuno ce l'ha quella cosa lì. Non fatemelo fare, perché so già che farò un danno. Che cosa?
2: Boh, qual è il mio talento? Bah, il mio talento sì, è il bricolage. Non è che non sono capace, è che mi fa proprio schifo. Ah. Fammi mettere dei chiodi, va bene, li metto quasi diritti, ma il bricolage no. Ciao ragazzi, Alessandro da Monza.
3: Ale, li metti diritti nel tubo dell'acqua che passa dietro la parete.
1: Ho un trick per i chiodi.
3: Sì.
1: Chiudeteli in una pinzetta, quelle per stendere.
3: Ma è arrivata lei.
0: Sentiamo,
3: per non pestarti le dita.
1: Esatto, la tenete con la mollettina, sì, e poi via col martello, la mollettina la fa andare dritta.
3: Brava, guarda, adesso vendono brava anche delle piccole.
0: Famoso chiodo steso, era anche sul libro di ricette di Beyoncé.
3: Stiamo parlando di una donna che ha acquistato una betoniera l'anno scorso, eh?
4: Esatto. Sì, sì, sì.
3: Qual è l'altra cosa che non vi riesce? Guai a farvi fare.
5: Ciao R101, Elena da Varese. Ciao. Non fatemi assolutamente fare la dieta.
1: Ai.
5: È una vita che ci provo ed è una vita che sono grassa.
1: Le amiche che ti stendono anche tutta la... le ricette nutrizionali e tu non ce la fai.
3: Guarda, te ne scrivo una io che ho fatto di recente ed è stata un successone.
0: Di cosa? Di chiodo?
3: Di dieta.
0: Ah, di dieta.
3: Zona.
0: E appeso la dieta al chiodo.
1: Qual è quella cosa che proprio non devono farvi fare perché siete negati? 331 80 90 101, aspettiamo le vostre

0: la banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Carpenters, Tears su R101 alle 7:34. Poco fa una nostra amica, nell'ambito della domanda la cosa che proprio non sapete fare, ci ha risposto il cambio manuale. È partita un po' una curiosità sulla patente, su come funziona, è arrivata la motorizzazione.
1: Ciao R101, Paolo ha ragione per quanto riguarda le patenti con il cambio automatico. Se si fa l'esame con una macchina col cambio automatico, mm-hmm, viene rilasciata una patente limitata ai soli veicoli automatici, e dietro alla patente nel campo note c'è il codice 7878 che indica appunto che quella patente è valida solo per i veicoli con cambio automatico.
2: Bene, bene. Anche a te, Chiara, ti dovevano dare una patente radiofonica limitata alle intro e invece stai abusivamente.
0: Io sono come la regina Elisabetta che poteva girare senza patente.
3: Peppino, ce l'hai il patentino per la bambola gonfiabile o per quella?
1: No, povero.
3: 20 anni
2: no,
3: fa.
2: No, ma lui è ancora al manuale. Vabbè, e questa era un assist di Leo Messi, diciamo.
4: L'assist di Leo Messi, da Rosario, guarda, prego, il numero uno.
2: Neanche imitato lo posso sentire più.
0: Allora sentiamo le voci dei nostri amici. Quella cosa che proprio non vi devono far fare perché siete negati. Fate un danno sicuro.
5: Una cosa che non so proprio fare, penso dipenda anche dal fatto che sono mancina, sono le acconciature. Quindi la coda, la treccia, la piega a boccoli, usare il ferro caldo per fare questi cacchi di boccoli. Mia figlia quando era piccola mi chiedeva sempre: mamma, fammi le trecce come la mamma di... E io facevo dei disastri.
3: Ho capito, ma allora perché
0: come
3: hai aperto...
0: la mamma di, poi ti mette subito l'ansia.
3: Allora perché hai aperto un negozio di acconciature, scusami anche tu.
2: non è vero.
0: Acconciature per gli animali che fanno da testimonia di nozze,
3: ecco.
0: in Ecuador.
6: Ciao, sono Cristiano Militello, ecco. E non mi fate mai offrire che sono incapace ad offrire. C'ho il braccino corto.
0: Hai mandato questo messaggio quando sei uscito
2: questo,
0: fuori.
2: Chi era questo
0: fa?
2: Bischero?
7: No, questo sapete chi è?
2: Che
7: è? Questo era in Pinocchio, Geppetto. Era con...
3: Cosa c'è?
7: Ma è vero lui, no?
6: Ciao, sono Leonardo, sì. Fiaschi. E non so chi sono, tante persone che tengo in testa.
2: Cioè, abbiamo aperto le gabbie.
0: Tutte,
2: alle
7: è Manfredi quando parlava con Geppetto.
0: Noi l'abbiamo già ammesso. Ammettete voi quella cosa che proprio non vi devono far fare. Al 331 80 90 100.

0: La banda di R101. Musica e divertimento al 101%. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Nuova notte di fuoco incrociato in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno attaccato i centri di comando iraniani. Colpita una petroliera che tentava di forzare il blocco nello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con raid contro basi di Washington in Giordania, Bahrain e Kuwait. Amman sostiene di aver abbattuto 3 missili lanciati dalla Repubblica Islamica. Il tetto del tribunale di Bolzano è crollato questa mattina verso le 6 quando il palazzo era vuoto. Non si segnalano feriti. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Femminicidio nel Riminese a Mulazzano nel comune di Coriano. Un 71enne ha ucciso la moglie di 63 anni, poi ha chiamato i carabinieri confessando il delitto e ha aspettato i militari accanto al corpo della donna. L'ha colpita alla testa con un martello. La coppia ha 2 figli. Confermata la condanna, 14 anni e 9 mesi al gioielliere Mario Roggero di 72 anni, accusato di aver ucciso 2 ladri durante una rapina nel suo negozio a Grinzane Cavour in provincia di Cuneo nel 2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso dei suoi legali che invocavano la legittima difesa. Legge elettorale, dalla Camera via libera l'articolo 1, cuore della riforma. Il sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del candidato premier. Il voto finale atteso dopo le 11, poi il testo passerà al Senato. Mondiali di calcio, l'Argentina torna in finale dopo l'ennesima rimonta, questa volta contro l'Inghilterra, battuta 2-1. Domenica a New York l'Albi Celeste troverà la Spagna per l'ultimo atto del torneo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: sì, quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare al Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino farfallo dove dice questo è quello e le zecche la battuta offre Militello. È un giochino divertente, però non si vince proprio niente, niente, fa tanto ridere la gente.
0: E è questo che intendeva il ragazzino che ci ha regalato questa sigla ormai da qualche anno. Offre Militello, il comune di Militello.
2: Ma sì,
0: ieri sono tutti lì i premi del Tortorella Challenge ad aspettarvi.
3: Militello in Val di Catania, che salutiamo.
4: Che salutiamo, ma non ci urliamo nel manico.
2: Dobbiamo farci del male, sentire un'altra volta la battuta di Chiara.
0: Che sei così bello ciurlare nel manico.
2: E poi finalmente dare spazio agli amici che sono arrivati al 331 80 90 101.
0: Bellissimo ragazzi, la prossima volta venite con me allo zoo. C'era anche un supereroe, Zorro.
2: Vengo anch'io. No, tu no.
0: E c'è Lele Adaini che ha chiuso il microfono a Alberto Rimedio.
5: Lo spazio del Tortorella non si occupa. Lo spazio del Tortorella si invade. Bisogna aggredirlo. Il tempo di gioco.
0: Commenterà il challenge e le vostre battute. Arrivate al 331 80 90 101. Cominciamo così, andiamo a Verona.
6: Ciao Chiara, ma non l'hai visto allo zoo? C'era anche Thor.
0: Eh certo,
6: Fabio Verona.
0: Ciao, il Thor. Fabio,
2: ma stamane siamo argomento zoologico imperante.
0: Torna,
3: sì, riaffiora, riaffiora spesso.
5: Noi dobbiamo nobilitare questa battuta. Ma nobilitata, il pubblico deve ascoltarla, deve pagare il biglietto per ascoltare queste battute qua. Lo deve fare, vero Rimedio?
0: No, ah, Rimedio, io vorrei dire il microfono.
2: Grazie. Grazie.
0: Questa dice l'amica che è solo per intenditori, quindi concentriamoci.
7: Buongiorno banda. Ciao. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori. Vai. Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
0: Qua si entra un po' nell'ambito del boomer.
2: Corri ragazzo, vai e non fermarti mai.
3: Ecco,
2: orzo
3: è un po' il consiglio che diamo anche all'ascoltatrice.
2: Sì. Ma in maniera tale che si possa allontanare,
3: sì, esatto,
2: il più possibile da
3: e
2: noi.
3: E non tornare mai.
2: Abbiamo altre amiche o amici all'ascolto.
0: Piccola amica, vai.
8: Ciao R101. Purtroppo ho una brutta notizia per voi. Ehi. E per il Tortorella Challenge.
0: No,
2: mamma mia.
8: Ho finito le battute in serbo e quindi adesso comincio quelle in croato. Ciao, Sara da Bergamo.
0: Ciao Sara.
5: Ma perché Sara da Bergamo ha il veleno nel sangue quando fa le battute? Ha avuto con questa battuta l'istinto feroce che trovi solo nelle strade di Bahia Bianca. Lo volete capire o no? Alberto, cosa ne pensi di questa cosa?
9: Ma
5: lo vedi che alla fine anche tu hai un pensiero sano.
0: Ma non gli lasci dire niente.
3: Ecco, vabbè.
0: Allora ascoltate bene l'ultimissimo sfidante.
10: È venuto a citofonarmi un mio amico che voleva andare allo zoo.
0: Dai.
10: E gli ho chiesto: ma scusami Rino, c'è Ronte? Ciao Roberto da Milano.
0: Roberto,
2: quante cose vorrei dirti in privato.
5: Vedete che la comunicazione del nostro amico è forte. Arriva alla pancia delle persone. Vero Alberto?
2: Sì,
5: non siamo qua per fare i compitini.
0: Certo.
2: Sì.
5: Non siamo qua.
3: Sapete
5: il
3: che...
5: tempo è galantuomo.
3: Sapete che c'è un video in cui viene mostrato il commentatore della TV argentina,
0: sì,
3: dopo un gol dell'Argentina, che ha, sì, più contegno di Lele Adani, che è esattamente dietro di lui, inquadrato con una freccina che impazzisce, mischiando Dio, mito, patria, epica e Messi,
2: sì,
3: a caso,
2: sì,
3: così,
2: sì,
3: non
2: sì, sì.
0: Vedrete impazzire da un momento all'altro oggi il vincitore del Tortorella Challenge. Appena si sentirà nominare, partono i festeggiamenti, è tutto nelle mani di Lele Adaini.
5: Ma perché questo? Perché questo, Chiara? Perché questo?
0: Perché sei tu, giudice, Chiara, di gara.
5: Questo non è un gioco. Questo è un dramma teatrale a cielo aperto.
0: Bravo,
5: vero?
0: Dillo.
5: Alberto, è vero?
9: Vai.
5: E allora sceglilo questo qua che ha vinto, sceglilo. Vedi la magia. Quanto pesa questa battuta, come tonnellate che è il fuoco dentro, non è il fuoco dentro, la gara ciarrua.
2: Basta.
0: Dai. Possiamo vedere il medio, almeno uno.
7: Buongiorno, basta. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori. Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e Orzo,
0: ce la canta, è vecchia, però, molti non la capiranno neanche capita, è perfetta,
3: non
0: pensale.
3: Sa di nulla.
2: No, e poi c'è questo amico che scrive: Lele Adani, avete ragione, parla alla pancia sotto forma di virus intestinale.
0: Esatto.
3: Ieri sera sembrava a un certo punto commentasse la corrida invece della partita.
2: È vero, così.
3: Vabbè, il mio sogno, sono disposto anche a offrire personalmente ad Alberto Rimedio 10.000 euro.
2: Addirittura.
3: Se domenica in diretta a un certo punto gli dice: Lele, sai chi ti saluta tantissimo? Io vado col mio nuovo telefono di zecca,
2: sì,
3: okay, e mi immortalo mentre gli stacco un assegno di 10.000 euro e lo do a Alberto, te lo giuro.
2: Mamma mia, davvero.
0: Dice che costa 60.000 il biglietto, quindi poco se ne fa.
3: Beh, avranno il pass.
0: Beh, ma attenzione, perché adesso tra poco altro che regalare 10.000 euro.
5: Sì, ha ragione Chiara, la Chiara Ciarrua, l'ultima parola agli ascoltatori, sempre loro che hanno un cuore differente, lo capisci o no? Cirilli ha inventato le battute.
2: Ma no,
9: lo sfuma.
0: Bravo.

0: Miu, che bello ritrovarci qui anche in questo giovedì mattina. Buon 16 luglio dalla banda di R101, accaldatissima in studio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon giovedì anche da parte mia, buongiorno.
0: E da parte di Cristiano Militello.
2: Oh via, eccoci, buon giovedì, siamo pieni di belle notizie.
0: Eh beh, dai, qualcuno, cioè, noi le cerchiamo anche con il lanternino pur di portarvele nella mattinata dalle 7 alle 9 in TV, canale 67, però lì non potete vedere Leonardo Fiaschi.
3: Donald Trump. Belle notizie avere Trump subito Puto. Alle 7.
1: Buongiorno Donald.
4: Siete sicuri della buona notizia?
3: Insomma.
1: Oggi come ti sei svegliato? Cosa fai? Dazi, blocchi Hormuz, blocchi che cosa?
3: Gira la ruota lì.
4: Stasera parla. Volete 2-3 gradi in più?
1: 2-3 gradi in più.
0: Noi giriamo la ruota dopo due ore di Riccardo Russo, giro di boa tra il buongiornissimo e la banda
3: buongiorno.
0: Di R101.
3: Buongiorno, buongiorno, i più svegli d'Italia molto in festa perché hanno preso anche l'Argentina in finale. Abbiamo fatto 2-2.
0: Cioè,
3: abbiamo azzeccato la
0: finale. Altro che polpo pol. Ma seguite il buongiornissimo.
1: Ma scusa, ma perché non fai il fantacalcio con gli ascoltatori l'anno prossimo?
3: Stiamo pensando, adesso vediamo.
0: Allora organizziamo tutto con Giuseppe Minano in regia ed Edoardo Mondino con Matteo Torre in produzione. Qua ognuno ha il suo ruolo, ognuno sa esattamente cosa deve fare per queste due ore.
2: Cosa devo fare nelle prossime due ore?
0: Puoi fare aneddoti belli di Cristiano Militelli, puoi raccontarci gli aneddoti mondiali.
2: Posso parlare del carnevale psichiatrico di Lele Adani?
0: Wow, non vediamo l'ora. Però Chiara, quello che devi proprio dirci è quello che non dobbiamo farti fare. Proprio sei a zero.
1: Negato.
5: La telecronaca di Lele Adani.
1: Ecco, perché Chiara intende che tutti abbiamo un talento, ma tutti abbiamo anche un tallone d'Achille. Esatto, abbiamo un qualcosa che siamo negati, sul quale siamo negati e che guai a farcelo fare perché sarebbero disastri. Ad esempio, se voi doveste chiedermi di disegnare, ma io ragazzi non so disegnare, vengono fuori degli scarabocchi inutili. Se mi chiedi di disegnare una figura umana, io vado con i trattini, il classico stecchino.
0: Ancora lo stecchino tipo l'impiccato con le lettere.
2: Io avrei un test per te.
1: Con quale?
2: Se ti chiedessi di disegnare una bottiglia, la faresti con lo stecchino o la faresti bombata?
5: Piena o vuota?
1: Se mi chiedi, la bottiglia la faccio bene. Esatto, per forza.
0: Allora raccontateci quella cosa che proprio non devono farvi fare al 331 80 90 101.

0: 101, Only Girl in the World. E mi sa che è l'unica donna al mondo che più volte ha ammesso di non saper cucinare, che in cucina lei è veramente un disastro, per quello che chiama spesso ecco, chef capito, privati.
1: Ecco, e infatti è la cantante preferita di mia moglie.
0: Sì, eh. Però lei ha pubblicato un libro di ricette.
2: Ma non ci credo.
0: Maturiana, tutte le ricette delle Barbados, la tradizione ma che coerenza della sua c'è? Terra. E te gliele fai tu. Tu ti dai il libro di ricette, tu gliele cucini.
1: Eh beh, oh.
0: Lei però
3: lei mette l'idea.
0: Fa caldo ai fornelli poi, ragazzi, in sto periodo.
2: Mamma mia,
0: io quando mi fanno cucinare senza la macchinetta e il robottino brucio tutto. Cioè io i tempi delle padelle.
2: Ok, però ti ci metti,
0: mi deconcentro.
2: Ti ci applichi, la macchinetta ti risolve il problema. È evidente che il giorno che si ferma non sapresti accendere un fornello probabilmente.
3: Ma fino a 5-6 anni fa come mangiavi, scusa? Come ti nutrivi?
1: Ah, non hai visto che
0: ricucinavo, pulivo, ricucinavo, lì stavo attenta. In qualche modo sono riuscita a nutrirmi comunque.
3: Vedo.
2: Aveva la dispensa piena di cracker, un po' come Fantozzi il pane. Lei era messa così. Quella cosa che non devono farvi fare perché è assolutamente inutile. Arrivano in tanti, sentiamo qualcuno.
4: Buongiorno, buon giovedì. Io sono Brunella da Roma. Quello che non devono assolutamente farmi fare sono i calcoli. Sono, credo, di scalculia, soffro di. E le percentuali impazzisco. I calcoli matematici impazzisco. Adoro l'astrofisica, ma non capisco niente di calcoli. Di calcoli, buona giornata.
0: A te.
2: L'astrofisica è fatta di calcoli, infatti, quelli che mandano in onda i satelliti.
3: E a lei glielo chiedono ogni 3x2.
1: Però
0: tu percentuali, parte filosofica forse.
1: Percentuale impazzisce, quella che ha i sondaggi e non risponde.
2: È possibile, è possibile.
0: E lei ce l'ha con i calcoli, c'è chi ce l'ha con le date, ragazzi, con le prenotazioni. Lo devo ammettere, lo devo anche un po' infamare così a livello nazionale.
2: Diciamo da dove ha origine sta cosa. Mostra il trolley che hai appoggiato per terra.
0: Ho un trolley perché oggi sono in partenza.
2: Oggi
0: perché ho fatto l'errore per la prima e unica volta nella nostra storia decennale
3: di
0: far prenotare un weekend al mio compagno Edoardo.
3: Sì. E qual è il problema? Fa tutto lui, fa tutto lui in quella casa. Facessi una cosa tu.
0: Ma appunto, lui è bravissimo in tutto. Su questo non gli si può dire niente.
3: Okay.
0: Una cosa però doveva fare col computer.
2: Niente, ha sbagliato la data.
0: E quindi se non partiamo oggi perdiamo praticamente
2: la caparra e tutto.
1: Ma un giorno prima, un giorno dopo, se vuoi che sia, Edoardo, uomo di sostanza, di altri tempi, di valori.
2: No, però c'è quello che sa partecipare, ma guai a farlo organizzare. Combina casini.
0: Però magari gli scappa e ti trovi a Timbuktu quando in realtà volevi andare da Cracco in centro a Milano.
5: Tu non c'è il team blu, tu e l'occhio che c'è più.
2: Ci sono persone alle quali non puoi chiedere di ricordare un nome. Dopo averti conosciuto,
3: vero,
2: glielo ripeti 6 volte e la volta dopo non si ricorda come
3: hai ragione, Giovanni.
2: Tu sei.
1: Bene, quindi vi fate questo weekendino a Timbuktu.
0: Esatto, anticipato. Secondo me è stato pagato da chi preferirebbe non sentire il Tortorella Challenge domani.
1: Mi vuoi dire che stai infamando il tuo fidanzato
2: perché
1: dopo
2: ti porta in vacanza?
1: C'ha una maglietta che deve dare in premio macchiata di caffè, intarsiata di caffè, e ha il coraggio di parlare quel povero uomo che ha sbagliato di un giorno.
0: Però ci ha dato anche il gancio per un argomento che sicuramente prende, perché ognuno ce l'ha quella cosa lì. Non fatemelo fare perché so già che farò un danno. Che cosa?
6: Qual è il mio talento? Il mio talento è il bricolage. Non è che non sono capace, è che mi fa proprio schifo. Fammi mettere dei chiodi, va bene, li metto quasi diritti, ma il bricolage no. Ciao ragazzi, Alessandro da Monza.
0: Ale,
2: li metti diritti nel tubo dell'acqua che passa dietro la parete.
0: Ho un trick per i chiodi.
2: Sì.
0: Chiudeteli in una pinzetta, quelle per stendere.
2: Ma è arrivata lei.
1: Sentiamo,
2: per non pestarti le dita.
0: La tenete con la mollettina e poi via col martello, la mollettina la fa andare dritta.
2: Brava, buona. Adesso vendono anche delle piccole.
1: Famoso chiodo steso. Era anche sul libro di ricette di Beyoncé.
2: Stiamo parlando di una donna che ha acquistato una betoniera l'anno scorso,
3: Esatto. Sì.
2: Qual è l'altra cosa che non vi riesce? Guai a farvi fare.
7: Ciao R101, Elena da Varese. Non fatemi assolutamente fare la dieta. È una vita che ci provo ed è una vita che sono grassa.
0: Le amiche che ti stendono anche tutta la le ricette nutrizionali e tu non ce la fai.
2: Guarda, te ne scrivo una io che ho fatto di recente ed è stata un successone.
1: Di cosa? Di chiodo?
2: Di dieta.
1: Ah, di dieta. E appeso la dieta al chiodo.
0: Qual è quella cosa che proprio non devono farvi fare perché siete negati? 331 80 90 101, aspettiamo le vostre.

0: Carpenters, Tears su R101 alle 7:34. Poco fa una nostra amica, nell'ambito della domanda la cosa che proprio non sapete fare, ci ha risposto il cambio manuale. È partita un po' una curiosità sulla patente, su come funziona, è arrivata la motorizzazione.
1: Ciao R101, Paolo ha ragione per quanto riguarda le patenti con il cambio automatico. Se si fa l'esame con una macchina col cambio automatico, mm-hmm, viene rilasciata una patente limitata ai soli veicoli automatici, e dietro la patente nel campo note c'è il codice 7878 che indica appunto che quella patente è valida solo per i veicoli col cambio automatico.
2: Bene, bene, anche a te Chiara ti dovevano dare una patente radiofonica limitata alle intro e invece stai abusivamente.
0: Io sono come la regina Elisabetta che poteva girare senza patente.
3: Peppino, ce l'hai il patentino per la bambola gonfiabile o per
4: quello? Ah, no,
3: 20 anni
2: no,
3: fa.
2: No, ma lui è ancora al manuale. Vabbè, e questa era un assist di Leo Messi, diciamo.
5: L'assist di Leo Messi, Leo Rosario, guarda, il numero uno.
2: Neanche imitato lo posso sentire più.
0: Allora sentiamo le voci dei nostri amici. Quella cosa che proprio non vi devono far fare perché siete negati. Fate un danno sicuro.
6: La cosa che non so proprio fare, penso dipenda anche dal fatto che sono mancina, sono le acconciature. Quindi la coda, la treccia, la piega a boccoli, usare il ferro caldo per fare questi cacchi di boccoli. Mia figlia quando era piccola mi chiedeva sempre: mamma, fammi le trecce come la mamma di... E io facevo dei disastri.
3: Ho capito, ma allora perché
0: come
3: hai aperto...
0: la mamma di, poi ti mette subito l'ansia.
3: Allora perché hai aperto un negozio di acconciature, scusami anche tu.
2: Non è vero.
0: Acconciature per gli animali che fanno da testimonia di nozze,
3: ecco.
0: In Ecuador.
7: Ciao, sono Cristiano Militello, ecco. E non mi fate mai offrire che sono incapace ad offrire. C'ho il braccino corto.
0: Hai mandato questo messaggio quando sei uscito
2: questo,
0: fuori.
2: Chi era questo
0: fa?
2: Bischero?
4: No, questo sapete chi è? Sì. Questo era in Pinocchio, Geppetto. Era con...
3: Cosa c'è?
4: È vero lui, no?
7: Ciao, sono Leonardo, cioè, Fiaschi. E non so chi sono, tante persone che tengo in testa.
2: Cioè, abbiamo aperto le gabbie.
0: Tutte, mi sa.
2: Alle
4: è Manfredi quando parlava come Geppetto.
0: Noi l'abbiamo già ammesso. Ammettete voi quella cosa che proprio non vi devono far fare. Al 331 80 90 101.

0: da Just Can't Get Enough alle 7:50. La musica la scegliete voi una volta ogni ora qui su R101. La canzone che ti fa stare bene torna tra meno di un'ora. 331 80 90 101, lì dove ci state raccontando le cose in cui siete negati. Non vi possono chiedere di fare quella roba lì.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: La lavatrice, ecco. La lavatrice è il mio grande no. Quando in estate mia moglie va in vacanza, io sono a casa, mi metto in videochiamata e un capo alla volta mi dice si lavalo, non lavarlo, questo nei bianchi, quello nei colorati.
2: No.
1: La lavatrice, la lavatrice, io sono proprio negato. Ciao Daniele da Cremona.
3: Sì, ma
1: ciao.
3: Neanche distinguere bianco dai colorati.
2: Daniele, tu ridi.
4: È il programma misto che ci salva sempre.
2: Tu almeno sei a casa, non ti vede nessuno. Immaginati quei poveretti, perché li vedi al supermercato in conferenza con la moglie che gli prende le scatolette, gliele mostra in telecamera, le dice questo sì, no, guarda dietro, prendilo dietro, guarda se c'è l'offerta e ste robe qua.
4: E se no fai come me, prendi le mutande, le giri.
0: Via qua quando non c'è la compagna, cioè, giustamente.
4: Andiamo avanti.
2: Andiamo
0: dove ci sono due che lo stanno per diventare marito e moglie.
4: Ah,
0: andiamo in Ecuador, dove si può finalmente.
4: Proprio lì.
2: Andiamo lì, dove da qualche tempo, per legge, gli animali domestici possono essere legalmente testimoni di nozze.
0: Testimoni di nozze.
2: Non possono firmare, non è un problema. Zampa nell'inchiostro. Manata, zampata sul certificato di nozze,
4: sì.
2: E questo ha validità legale.
4: Mi sembra anche più economico dal punto di vista di quando li devi invitare poi al banchetto di nozze,
2: certo.
4: Li dai due croccantini. Io farei anche gli invitati con gli animali a quel punto per risparmiare.
0: Ma stiamo andando ad Origliare, c'è una cerimonia in atto in questo momento, capiamo cosa succede a questo matrimonio.
4: Colleghiamoci con Quito.
5: Luna. Ah, Quito non è il cane, è la capitale.
0: È la capitale, sì.
5: Sì. Sono Luna, ciao.
0: Il cane
4: ecco,
0: testimone.
4: Luna che è il cane che ha fatto da testimone di nozze a questi due sposi a cui facciamo gli auguri. Che punto siamo della cerimonia?
5: Sentite il cane sotto, senti.
2: Sì.
5: Che sta suonando anche l'organo.
2: Ah, mamma, lo devi spiegare, mica ho visto io.
5: Adesso sta cantando. Sai quanto l'abbiamo pagato?
4: Sì?
3: C'è un cavallo.
0: Chi è il cavallo?
5: È Varen.
0: Varen.
3: È Varen, testimone di lei.
0: Giusto?
5: I padroncini si stanno per sposare, non sono ancora arrivati. E io.
0: Sono Peppa Pig.
5: C'è un problema, c'è un problema.
2: Però. Qual è il problema? Cioè,
5: non riusciamo a fare entrare l'elefante.
2: L'elefante no, lo so. Senti,
4: è quello che taglia la cravatta l'elefante.
5: No, dovrebbe suonare l'arpa.
2: Ma scusa, ma come fa? Vedo anche un cervo, sarà mica lo sposo.
5: Sentiamo che cosa da dire il cervo, perché si è preparato il discorso.
3: Beh. Come dargli torto.
5: Bravo. Scusate, queste cose ci fanno piangere tutti quanti.
4: Sì.
5: Allora,
4: no, mi scusi Luna, no, avevo una domanda. Come hanno reagito gli altri testimoni al fatto che...
5: Mi scusi Luna.
4: Beh, come devo
5: scusa,
4: dire?
5: Come detto?
4: No, dico, come hanno reagito gli altri invitati al fatto che il testimone degli sposi sia un cane?
5: Bene.
0: Chiediamolo a uno di loro, sentiamo come risponde.
5: Il gatto, sentite?
4: Ah.
5: Sentite il gatto?
4: Sì.
5: Allora, fai sentire il gatto però, ti ho detto il gatto.
0: C'è il gatto, hai preparato il gibbone.
4: È intonato anche.
5: Questo è il gatto. Si è preparato la lettiera da leggere. La lettera, scusate. Allora.
4: Sì.
5: Vi leggo chi c'è qui. Che è in chiesa.
3: Altri invitati.
5: Allora, ci sono tutti. Ci sono due coccodrilli.
3: Sì.
5: Un orangotango.
3: Sì.
5: Due piccoli serpenti.
0: Sappiamo già chi manca.
3: Solo.
5: Chi manca?
3: I due leocorni, credo.
5: No, i due testimoni, vedi?
3: No.
0: Vabbè, quindi chi ha qualcosa da dire lo dica ora o taccia per sempre.
2: Ho ammazzato la testimone della sposa, era una zanzara.
5: L'ippopotamo deve dirci qualcosa.
3: Prego.
5: Quando trovi il tasto.
3: Ha detto figli maschi.
4: Che bello.
3: Auguri e figli maschi.
4: I bambini all'ascolto di questo intervento.
0: Questa è la prima volta che siamo contenti di andare sul Tortorella Challenge.
4: Sì, di corsa anche dire.
5: Il problema è che il prete è il koala.
3: con la miseria.
4: Allora, meglio koala che, che bradipo, direi. Senta, Luna, va bene. Allora, noi abbiamo parlato con questo cane testimone. Era meglio se si chiamava Marianna anziché...
0: Grazie anche a Riccardo Russo per averci concesso di usare i versi dei suoi animali nei suoi file privati.
3: Copyright adesso si paga, però, bello tutto il matrimonio, però almeno una bustarella ci va come al matrimonio.
0: Dai, dai, dopo il matrimonio la cerimonia è al ristorante.
5: Vabbè, faremo sapere
0: di prosciutto e tortorella challenge. Tra poco la sfida, la battuta più brutta.

0: to you as long as you want.
1: Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te. Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te.
2: Una nuova versione di I Know What You Want con Busta Rhymes, Fleetwood Squad e Mariah Carey, che ci fa sentire meno sole. La nostra amica prima col pollice nero in buona compagnia. Ha fatto tutta un'intervista su Vogue dicendo: ma io non riesco a fare giardinaggio, anche lei fa morire tutte le piante. E poi ha mostrato il suo outfit mentre sistema, zappa, eccetera. Tacchi alti, perché lei non la fate camminare con le scarpe basse, Mariah.
1: Sì, no, però mi sembra tanto come quei politici che in giacca e cravatta hanno una vanga in mano per mettere la piantina del nuovo parco.
2: Solo abiti glamour, e anche i guantini sono rigorosamente in stile diva. Quindi vabbè, alla fine le piante si lasciano andare davanti a cotanta bellezza.
3: Soprattutto la foglia di fico, che ben sappiamo.
1: Quella cosa che fatela fare a tutti, ma non a me, perché non sono capace.
2: L'ammette anche Mariah Carey, ammettetelo anche voi.
4: R101, ciao, sono Roberta da Milano.
2: Roberta.
4: Quello che non devono farmi fare è guidare una macchina con il cambio manuale. Non, purtroppo il mio cervello non l'accetta, io vado solo di cambio automatico. Ciao, un abbraccio.
2: E la patente come hai fatto?
1: Beh, la patente adesso non ricordo esattamente, sicuramente avremo amici all'ascolto pronti a correggerci.
3: Sì.
1: Credo che in sede di esame puoi conseguire una o l'altra.
2: Ma davvero? Ah, puoi scegliere automatico.
1: Esatto.
2: Però poi non puoi mai guidare una macchina manuale.
1: Credo che quella col manuale ti abiliti automaticamente anche l'automatico, ma quella dedicata all'automatico,
2: non
1: poi
2: sapevo,
1: devi superare un altro esamino per averla manuale.
3: Vediamo al nostro Peppino, esperto di malavita. A quando stanno le patenti?
1: Peppino, le patenti, quanto l'hai comprato?
3: 1500.
1: Aspetta, ma quale? Quella automatica o quella manuale?
5: 5
1: anche la
2: ci mette anche la B, esatto, la patente della moto.
1: Ti regala anche quella del pullman. Vabbè, avanti.
4: Buongiorno Radio 101.
2: Buongiorno.
4: Ecco, non chiedetemi di stare zitta. Io non ce la faccio, io devo sempre dire la mia.
1: Dai.
3: Sì, però la domanda è al contrario, cioè in cosa siete un disastro?
1: Esatto.
3: In cosa non dovete fare?
1: Non dovete fare, non dovete chiedere di stare zitta.
3: Quindi nella diplomazia, diciamo.
2: Esatto.
3: Bene, bene.
1: Poi?
6: Ciao, io sono negatissima per la parte elettrica, che si rompe qualcosa in casa, per fortuna c'è mio marito, perché sennò rimarrei anche senza luce, senza gas, senza tutto. Ciao Roberta da Bergamo. PS, buon compleanno mio marito, che oggi compie 44 anni.
2: Lampadine compie.
1: Mamma mia, e chi le cambia poi se si bruciano?
3: Ecco chi è che mi chiama tutti i giorni. Il suo marito, buongiorno, vuole un'offerta luce e gas? E
1: lui. Secondo me ci sono dei professionisti chiamati, è per quello che ti fanno chiamare l'uscita, perché a volte arrivano in casa e dicono: ma signora, ecco, basta avvitare un po' di più, cioè, si è allentata sta lampadina. Vabbè. Parliamo un istante di Pet Economy, vi va? E tutto quel mondo legato agli animali domestici, sono tante anche le risorse economiche impegnate, si parla di miliardi, e deleghiamo agli animali sempre più ruoli. Ieri parlavamo del ragno che per sfuggire ai predatori si camuffa e diventa simile a una cacca di piccione.
3: Ho ricevuto dei messaggi fino a ieri sera di quell'argomento. Gente a caso che mi scriveva.
1: Oggi parliamo della coppia Tupiza Kikinga.
3: Chi è?
1: Sono due sposi in Ecuador. Sì. Peccato, non vi abbiano invitato. Io comunque ho messo Liban, se volete un dono lo si può fare.
2: Sì.
1: Allora, in Ecuador pare sia possibile, lo dicono loro, c'è tanto di certificato, far fare da testimone di nozze a un animale domestico.
2: Dai, pure periodo di matrimonio,
1: allora,
2: sarebbe stupendo.
1: Qui da noi mille menate, deve essere battezzato, non deve essere divorziato. Là fai fare da testimone al cane. Ok.
2: Al gatto, ma loro sono andati oltre.
1: Sì,
2: no?
1: Sì, addirittura c'è questo certificato con tanto di firme. E siccome il testimone come fa a fare la firma? C'è la zampata intinta, la zampina intinta nell'inchiostro e poi pressata sul certificato di nozze. Testimone il loro cane, che Luna si chiama.
3: Chi ha qualcosa da dire, abbai adesso o taccia per sempre.
1: E senti un abbaio, fa: ma è la suocera? No, è il testimone.
3: Il testimone Bracobaldo.
1: Vai a capire.
3: Questo in Ecuador.
2: Tra l'altro, tra poco potremo sentire proprio la coppia che si è sposata con gli animali. Saranno ospiti alla banda di R101. Esatto, fanno la luna di miele con noi.
1: Ma io non conosco di gente che ha sposato un animale.
3: Che voglia, è pieno. Avremo anche colui che ha ufficiato il matrimonio, Don Pingu.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Tragedia sfiorata a Bolzano, dove è crollata parte del palazzo del tribunale. Al momento del cedimento nell'edificio c'erano solo 6 addetti alle pulizie, di cui uno è rimasto lievemente ferito. Le cause probabilmente legate ai lavori di ristrutturazione e ampliamento in corso. Femminicidio a Corriano, nel Riminese, vittima una donna di 62 anni, uccisa con un grosso corpo contundente ieri sera nella casa in cui viveva l'ex marito 71enne. È stato l'uomo a chiamare i carabinieri, a cui ha confessato il delitto. La coppia era separata da 3 anni. Va in carcere Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni, che nel 2021 uccise 2 ladri e ne ferì un terzo durante una rapina nel suo negozio di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Ieri la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi. Pronto il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Continuano gli attacchi statunitensi sull'Iran al 5° giorno consecutivo. Esplosioni a Teheran. I Pasdaran hanno risposto prendendo di mira installazioni americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Trump valuta l'ampliamento delle azioni militari e non esclude un'operazione di terra sull'isola di Karg. Oggi il voto finale della Camera sulla legge elettorale a scrutinio segreto. Ieri è stato approvato il cuore della riforma, che introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza e l'indicazione del candidato premier. Forze di governo ancora divise sull'emendamento sulle preferenze dei vannacciani. Mondiali di calcio, un'immortale Argentina rimonta l'Inghilterra e vola in finale. Decisivo il gol di Lautaro nel recupero, che ha fissato il risultato sul 2-1. Ancora straordinario Messi, che ha trascinato la squadra nell'assalto finale. Domenica la sfida per il titolo contro la Spagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Carpenters, Tears su R101 alle 7:34. Poco fa una nostra amica, nell'ambito della domanda la cosa che proprio non sapete fare, ci ha risposto il cambio manuale. È partita un po' una curiosità sulla patente, su come funziona, è arrivata la motorizzazione.
1: Ciao R101, Paolo ha ragione per quanto riguarda le patenti con il cambio automatico. Se si fa l'esame con una macchina col cambio automatico, mm-hmm, viene rilasciata una patente limitata ai soli veicoli automatici, e dietro la patente nel campo note c'è il codice 7878 che indica appunto che quella patente è valida solo per i veicoli col cambio automatico.
2: Bene, bene. Anche a te, Chiara, ti dovevano dare una patente radiofonica limitata alle intro e invece stai abusivamente.
0: Io sono come la regina Elisabetta che poteva girare senza patente.
3: Peppino, ce l'hai il patentino per la bambola gonfiabile o per quella?
1: No, povero.
3: 20 anni
2: no,
3: fa.
2: No, ma lui è ancora al manuale. Vabbè, questa era un assist di Leo Messi, diciamo.
4: L'assist di Leo Messi, Leo Rosario, guarda, il numero uno.
2: Neanche imitato lo posso sentire più.
0: Allora sentiamo le voci dei nostri amici. Quella cosa che proprio non vi devono far fare perché siete negati. Fate un danno sicuro.
5: Una cosa che non so proprio fare, penso dipenda anche dal fatto che sono mancina, sono le acconciature. Quindi la coda, la treccia, la piega a boccoli, usare il ferro caldo per fare questi cacchi di boccoli. Mia figlia quando era piccola mi chiedeva sempre: mamma, fammi le trecce come la mamma di... E io facevo dei disastri.
3: Ho capito, ma allora perché
0: come
3: hai aperto...
0: la mamma di, poi ti mette subito l'ansia.
3: Allora perché hai aperto un negozio di acconciature, scusami anche tu.
2: non è vero.
0: Acconciature per gli animali che fanno da testimonia di nozze,
3: ecco.
0: in Ecuador.
6: Ciao, sono Cristiano Militello, ecco. E non mi fate mai offrire che sono incapace ad offrire. C'ho il braccino corto.
0: Hai mandato questo messaggio quando sei uscito
2: questo,
0: fuori.
2: Chi era questo
0: fa?
2: Bischero?
7: No, questo sapete chi è?
2: Che
7: è? Questo era in Pinocchio, Geppetto. Era con...
3: Cosa c'è?
7: È vero, lui, no?
6: Ciao, sono Leonardo Fiaschi e non so chi sono, tante persone che tengo in testa.
2: Cioè, abbiamo aperto le gabbie.
0: Tutte, mi sa.
7: Alle è Manfredi quando parlava come Geppetto.
0: Noi l'abbiamo già ammesso, ammettete voi quella cosa che proprio non vi devono far fare al 331 80 90 101.

0: Just Can't Get Enough alle 7:50. La musica la scegliete voi una volta ogni ora qui su R101. La canzone che ti fa stare bene torna tra meno di un'ora. 331 80 90 101, lì dove ci state raccontando le cose in cui siete negati. Non vi possono chiedere di fare quella roba lì.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: La lavatrice, ecco. La lavatrice è il mio grande no. Quando in estate mia moglie va in vacanza, io sono a casa, mi metto in videochiamata e un capo alla volta mi dice si lavalo, non lavarlo. Questo nei bianchi, quello nei colorati.
2: No.
1: La lavatrice, io sono proprio negato. Ciao Daniele da Cremona.
3: Sì, ma neanche distinguere bianco dai colorati.
2: Daniele, c'è, tu ridi.
4: È il programma misto che ci salva sempre.
2: Tu almeno sei a casa, non ti vede nessuno. Immaginati quei poveretti, perché li vedi al supermercato in conferenza con la moglie che
3: io,
2: prende le scatolette, gliele mostra
3: io
2: in telecamera, le dice questo sì, no, guarda dietro, prendilo dietro, guarda,
3: eccomi,
2: se c'è l'offerta, e ste robe qua.
4: E se no fai come me, prendi le mutande, le giri.
0: Via qua quando non c'è la compagna, cioè, giustamente.
4: Andiamo avanti.
0: Andiamo dove ci sono due che lo stanno per diventare marito e moglie.
4: Ah,
0: andiamo in Ecuador, dove si può finalmente.
4: Proprio lì.
2: Andiamo lì, dove da qualche tempo, per legge, gli animali domestici possono essere legalmente testimoni di nozze.
0: Testimoni di nozze.
2: Non possono firmare, non è un problema. Zampa nell'inchiostro. Manata, zampata sul certificato di nozze,
4: sì.
2: E questo ha validità legale.
4: Mi sembra anche più economico dal punto di vista di quando li devi invitare poi al banchetto di nozze,
2: certo.
4: Li dai due croccantini. Io farei anche gli invitati con gli animali a quel punto per risparmiare.
0: Ma stiamo andando ad Origliare, c'è una cerimonia in atto in questo momento, capiamo cosa succede a questo matrimonio.
4: Colleghiamoci con Quito.
5: Luna.
2: Eh?
5: Ah, Quito non è il cane, è la capitale.
0: È la capitale, sì.
4: Sì.
5: Sono Luna, ciao.
0: Al cane testimone.
4: Luna, che è il cane che ha fatto da testimone di nozze a questi due sposi a cui facciamo gli auguri. Che punto siamo della cerimonia?
5: Sentite il cane sotto, senti.
2: Sì.
5: Che sta suonando anche l'organo.
2: Ah, mamma, lo devi spiegare, mica ho visto io.
5: Adesso sta cantando. Sai quanto l'abbiamo pagato?
4: Sì?
3: C'è un cavallo.
0: Chi è il cavallo?
5: È Varen.
0: Varen.
3: È Varen il testimone di lei.
0: Giusto.
5: I padroncini si stanno per sposare, non sono ancora arrivati. E io
0: sono il Peppa Pig comunque.
5: C'è un problema però.
2: Qual è il problema?
5: Non riusciamo a far entrare l'elefante.
2: L'elefante no, lo so. Senti,
4: è quello che taglia la cravatta l'elefante.
5: No, dovrebbe suonare l'arpa.
2: Ma scusa, ma come fa? Vedo anche un cervo, sarà mica lo sposo.
5: Sentiamo che cosa da dire il cervo, perché si è preparato il discorso.
2: Ah.
3: Beh. Come dargli torto.
5: Bravo. Scusate, queste cose ci fanno piangere tutti quanti.
4: Sì.
5: Allora,
4: no, mi scusi Luna, no, avevo una domanda. Come hanno reagito gli altri testimoni al
5: mi
4: fatto
5: scusi,
4: che...
5: Scusi Luna.
4: Beh, come devo
5: scusa,
4: dire?
5: Come detto?
4: No, dico, come hanno reagito gli altri invitati al fatto che il testimone degli sposi sia un cane?
5: Bene.
0: Chiediamolo a uno di loro, sentiamo come
5: esempio,
0: risponde.
5: Il gatto, sentite?
4: Ah.
5: Sentite il gatto?
4: Sì.
5: Allora, fai sentire il gatto però, ti ho detto il gatto.
0: C'è il gatto, hai preparato il gibbone.
4: È intonato anche.
5: Questo è il gatto. Si è preparato la lettiera da leggere. La lettera, scusate. Allora.
4: Sì.
5: Vi leggo chi c'è qui. Che è in chiesa.
3: Altri invitati.
5: Allora, ci sono tutti. Ci sono due coccodrilli.
3: Sì.
5: Un orangutango.
3: Sì.
5: Due piccoli serpenti.
0: Sappiamo già chi manca.
3: Solo.
5: Chi manca?
3: I due leocorni, credo.
5: No, i due testimoni, vedi?
3: No.
0: Vabbè, quindi chi ha qualcosa da dire lo dica ora o taccia per sempre.
2: Ho ammazzato la testimone della sposa, era una zanzara.
5: L'ippopotamo deve dirci qualcosa.
3: Prego.
5: Quando trovi il tasto.
3: Ha detto figli maschi.
4: Che bello.
3: Auguri e figli maschi.
4: I bambini all'ascolto di questo intervento.
0: Questa è la prima volta che siamo contenti di andare sul Tortorella Challenge.
4: Sì, di corsa anche direi.
5: Il problema è che il prete è il koala.
3: La miseria.
4: Allora, meglio koala che bradipo, direi. Senta, Luna, va bene. Allora, noi abbiamo parlato con questo Luna. Cane testimone. Era meglio se si chiamava Marianna anziché...
0: Grazie anche a Riccardo Russo per averci concesso di usare i versi dei suoi animali nei suoi file privati.
3: Copyright adesso si paga, però bello tutto il matrimonio, però almeno una bustarella ci va come al matrimonio.
0: Dai, dai, dopo il matrimonio la cerimonia è al ristorante.
5: Vabbè, faremo sapere
0: com'è. Di prosciutto e tortorella challenge. Tra poco la sfida.

0: to you as long as you want.
1: Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te. Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te.
2: Una nuova versione di I Know What You Want con Busta Rhymes, Fleetwood Squad e Mariah Carey, che ci fa sentire meno sole. La nostra amica prima col pollice nero in buona compagnia. Ha fatto tutta un'intervista su Vogue dicendo: ma io non riesco a fare giardinaggio, anche lei fa morire tutte le piante. E poi ha mostrato il suo outfit mentre sistema, zappa, eccetera. Tacchi alti perché lei non la fate camminare con le scarpe basse, Mariah.
1: Sì, no, però mi sembra tanto come quei politici che in giacca e cravatta hanno una vanga in mano per mettere la piantina del nuovo parco.
2: Solo abiti, glamour e anche i guantini sono rigorosamente in stile diva. Quindi, vabbè, alla fine le piante si lasciano andare davanti a cotanta bellezza.
3: Soprattutto la foglia di fico, che ben sappiamo.
1: Quella cosa che fatela fare a tutti, ma non a me, perché non sono capace.
2: L'ammette anche Mariah Carey, ammettetelo anche voi.
4: R101, ciao, sono Roberta da Milano.
2: Ciao Roberta.
4: Quello che non devono farmi fare è guidare una macchina con il cambio manuale. Non, proprio il mio cervello non l'accetta, io vado solo di cambio automatico. Ciao, un abbraccio.
2: E la patente come hai fatto?
1: Beh, la patente adesso non ricordo esattamente, sicuramente avremo amici all'ascolto pronti a correggerci.
3: Sì.
1: Credo che in sede di esame puoi conseguire una o l'altra.
2: Ma davvero? Ah, puoi scegliere automatico.
1: Esatto.
2: Però poi non puoi mai guidare una macchina manuale.
1: Credo che quella col manuale ti abiliti automaticamente l'automatico, ma quella dedicata all'automatico, poi devi superare un altro esamino per averla manuale.
3: Chiediamo al nostro Peppino, esperto di malavita, a quando stanno le patenti?
1: Peppino, le patenti, quanto l'hai comprato?
3: 1500.
1: Aspetta, ma quale? Quella automatica o quella manuale?
5: 85.
1: Anche
2: ma
1: la
2: ci mette anche la B, esatto, la patente della moto.
1: Ti regala anche quella del pullman. Vabbè, avanti.
4: Buongiorno Radio 101.
2: Buongiorno.
4: Ecco, non chiedetemi di stare zitta. Io non ce la faccio, io devo sempre dire la mia.
1: Dai.
3: Sì, però la domanda è il contrario, cioè in cosa siete un disastro?
1: Esatto.
3: In cosa non dovete fare?
1: Non dovete fare. Non dovete chiedere di stare zitta.
3: Quindi nella diplomazia,
2: esatto.
1: Esatto.
3: Bene, bene.
1: Poi?
6: Ciao, io sono negatissima per la parte elettrica, che si rompe qualcosa in casa, per fortuna c'è mio marito, perché sennò rimarrei anche senza luce, senza gas, senza tutto. Ciao Roberta da Bergamo. PS, buon compleanno mio marito che oggi compie 44 anni.
2: Lampadine compie.
1: Mamma mia, e chi le cambia poi se si bruciano?
3: Ecco chi è che mi chiama tutti i giorni. Il suo marito, buongiorno, vuole un'offerta luce e gas? E
1: lui. Secondo me ci sono dei professionisti chiamati, è per quello che ti fanno chiamare l'uscita, perché a volte arrivano in casa e dicono: ma signora, ecco, basta avvitare un po' di più, si è allentata sta lampadina. Vabbè. Parliamo un istante di pet economy, vi va? E tutto quel mondo legato agli animali domestici, sono tante anche le risorse economiche impegnate, si parla di miliardi, e deleghiamo agli animali sempre più ruoli. Ieri parlavamo del ragno che per sfuggire ai predatori si camuffa e diventa simile a una cacca di piccione.
3: Ho ricevuto dei messaggi fino a ieri sera di quell'argomento. Gente a caso che mi scriveva.
1: Oggi parliamo della coppia Tupiza Kikinga.
3: Yeah.
1: Sono due sposi in Ecuador. Sì. Peccato non vi abbiano invitato. Io comunque ho messo Liban. Se volete un dono, lo si può fare.
2: Sì.
1: Allora, in Ecuador pare sia possibile, lo dicono loro, c'è tanto di certificato, far fare da testimone di nozze a un animale domestico.
2: Dai, pure periodo di matrimonio,
1: allora,
2: sarebbe stupendo.
1: Qui da noi mille menate, deve essere battezzato, non deve essere divorziato. Là fai fare da testimone al cane. Ok.
2: Al gatto, ma loro sono andati oltre.
1: Sì,
2: no?
1: Sì, addirittura c'è questo certificato con tanto di firme. E siccome il testimone come fa a fare la firma? C'è la zampata intinta, la zampina intinta nell'inchiostro e poi pressata sul certificato di nozze. Testimone il loro cane, che Luna si chiama.
3: Chi ha qualcosa da dire, abbai adesso o taccia per sempre.
1: E senti un abbaio, fa: ma è la suocera? No, è il testimone.
3: Il testimone, Bracobaldo.
1: Vai a capire.
3: Questo in Ecuador.
2: Tra l'altro, tra poco potremo sentire proprio la coppia che si è sposata con gli animali. Saranno ospiti alla banda di R101, esatto, fanno la luna di miele con noi.
1: Ma io sentiremo... conosco di gente che ha sposato un animale.
3: Che voglia, è pieno. Avremo anche colui che ha ufficiato il matrimonio, Don Pingu.

0: città di Militello,
1: divertente,
0: però.
1: Non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: È questo che intendeva il ragazzino che ci ha regalato questa stilla ormai da qualche anno. Offre Militello, il comune di Militello.
3: Ma sì,
2: ne sono tutti lì i premi del Tortorella Challenge ad aspettarvi.
4: Militello in Val di Catania.
2: Ormai da qualche anno. Offre Militello, il comune di Militello.
3: Ma sì,
2: ne sono

0: Amici che sono arrivati al 331 80 90 101.
1: Bellissimo ragazzi, la prossima volta venite con me allo zoo. C'era anche un supereroe, Zorro.
0: Vengo anch'io. No, tu no.
1: E c'è Lele Adaini che ha chiuso il microfono a Alberto Rimedio.
2: Lo spazio del Tortorella non si occupa. Lo spazio del Tortorella si invade. Bisogna aggredirlo. Il tempo di gioco.
1: Commenterà il challenge e le vostre battute. Arrivate al 331 80 90 101. Cominciamo così, andiamo a Verona.
3: Ciao Chiara, ma non l'hai visto allo zoo? C'era anche Thor.
1: Eh certo.
3: Fabio Verona.
1: Ciao, Thor. Fabio.
0: Ma stamane siamo... argomento zoologico imperante.
1: Torna,
4: sì, riaffiora, riaffiora spesso.
2: Noi dobbiamo nobilitare questa battuta. Ma nobilitata, il pubblico... Devi ascoltarla, devi pagare il biglietto per ascoltare queste battute qua.
1: Allora,
2: lo devi fare, vero
1: va?
2: Rimedio?
1: No, ah, Rimedio, io vorrei dire la mia.
2: Grazie.
0: Grazie.
1: Questa dice l'amica che è solo per intenditori, quindi concentriamoci.
5: Buongiorno banda, ciao. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori. Vai. Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
1: Qua si entra un po' nell'ambito del boomer.
0: Corri ragazzo, vai e non fermarti mai.
4: Ecco, orzo è un po' il consiglio che diamo anche all'ascoltatrice.
0: Sì. ma in maniera tale che si possa allontanare,
4: sì, esatto,
0: il più possibile da
4: e
0: noi.
4: Non tornare mai.
0: Abbiamo altre amiche o amici all'ascolto.
1: Piccola amica, vai.
6: Ciao R101. Purtroppo ho una brutta notizia per voi. Ehi. E per il Tortorella Challenge.
1: No,
0: mamma mia.
6: Ho finito le battute in serbo e quindi adesso comincio quelle in croato. Ciao, Sara da Bergamo.
1: Ciao Sara.
2: Ma perché Sara da Bergamo ha il veleno nel sangue quando fa le battute? Ha avuto con questa battuta l'istinto feroce che trovi solo nelle strade di Bahia Bianca. Lo volete capire o no? Alberto, cosa ne pensi di questa cosa?
7: Ma...
2: lo vedi che alla fine anche tu hai un pensiero sano.
1: Ma non gli lasci dire niente.
4: Ecco, vabbè.
1: Allora ascoltate bene l'ultimissimo sfidante.
8: È venuto a citofonarmi un mio amico che voleva andare allo zoo.
1: Dai.
8: E gli ho chiesto, ma scusami Rino, c'è Ronte? Ciao Roberto da Milano.
1: Roberto,
0: quante cose vorrei dirti in privato.
2: Vedete che la comunicazione del nostro amico è forte. Arriva alla pancia delle persone. Vero Alberto?
0: Sì,
2: non siamo qua per fare i compitini. Non siamo qua.
4: Sapete
2: il
4: che...
2: tempo è galantuomo.
4: Sapete che c'è un video in cui viene mostrato il commentatore della TV argentina,
1: sì,
4: dopo un gol dell'Argentina, che ha più contegno di Lele Adani, che è esattamente dietro di lui, inquadrato con una freccina, che impazzisce mischiando dio, mito, patria, epica e Messi a caso, così in ordine sparso.
1: Vedrete impazzire da un momento all'altro oggi il vincitore del Tortorella Challenge. Appena si sentirà nominare partono i festeggiamenti, è tutto nelle mani di Lele Adaini.
2: Ma perché questo? Perché questo Chiara? Perché questo?
1: Perché sei tu, giudice Chiara, di gara.
2: Questo non è un gioco. Questo è un dramma teatrale a cielo aperto.
1: Bravo, vero? Dillo
2: Alberto, è vero?
7: Vai.
2: E allora sceglilo questo qua che ha vinto. Sceglilo. Vedi la magia. Quanto pesa questa battuta, come tonnellate. Che è il fuoco dentro. Non è il fuoco dentro. La gara c'ha rua.
7: Basta.
1: Vai. Possiamo fare rimedio almeno una volta.
5: Buongiorno, sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori, Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
1: Ce la canta, è vecchia,
0: però...
1: molti non la creeranno neanche subito, è perfetta.
4: Non sa di nulla.
0: No. E poi c'è questo amico che scrive: Lele Adani, avete ragione, parla alla pancia sotto forma di virus intestinale.
1: Esatto.
4: Ieri sera sembrava a un certo punto commentasse la corrida invece della partita.
0: È vero, è così.
4: Vabbè, il mio sogno, sono disposto anche a offrire personalmente ad Alberto Rimedio 10.000 euro.
0: Addirittura.
4: Se domenica in diretta a un certo punto gli dice: Lele, sai chi ti saluta tantissimo? Io vado col mio nuovo telefono di zecca,
0: sì.
4: Okay, sì. E mi immortalo mentre gli stacco un assegno di 10.000 euro e lo do a Alberto, te lo giuro.
0: Mamma mia, davvero.
1: Dice che costa 60.000 il biglietto, quindi poco se ne fa.
4: Beh, avranno il passo.
1: Beh, attenzione, perché adesso tra poco altro che regalo.

0: parlare 10.000 euro.
1: Sì, ha ragione Chiara, la Chiara Ciarrua, l'ultima parola agli ascoltatori, sempre loro che hanno un cuore differente, lo capisci o no? Cirilli ha inventato le battute, le regole del...
2: Ma no,
3: lo sfuma.
1: La passione.
0: Bravo.

0: dai, che bello ritrovarci qui anche in questo giovedì mattina. Buon 16 luglio dalla banda di R101, accaldatissima in studio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon giovedì anche da parte mia, buongiorno.
0: E da parte di Cristiano Militello.
2: Oh via, eccoci, buon giovedì, siamo pieni di belle notizie.
0: Noi le cerchiamo anche con il lanternino pur di portarvele nella mattinata dalle 7 alle 9 in TV, canale 67, però lì non potete vedere Leonardo Fiaschi.
3: Donald Trump. Belle notizie avere Trump subito alle 7.
1: Buongiorno Donald.
4: Siete sicuri della buona notizia?
1: Oggi come ti sei svegliato? Cosa fai? Dazi, blocchi Hormuz, blocchi che cosa?
3: Gira la ruota lì.
4: Stasera parla. Volete 2 o 3 gradi in più?
1: 2 o 3 gradi in più.
0: Noi giriamo la ruota dopo 2 ore di Riccardo Russo, giro di boa tra il buongiornissimo e la banda
3: buongiorno.
0: Di R101.
3: Buongiorno, buongiorno, i più svegli d'Italia molto in festa perché hanno preso anche l'Argentina in finale. Abbiamo fatto 2 su 2.
0: Cioè,
3: abbiamo azzeccato la
0: finale. Altro che polpo pol. Ma seguite il buongiornissimo.
1: Ma scusa, ma perché non fai il fantacalcio con gli ascoltatori l'anno prossimo?
3: Stiamo pensando, adesso vediamo.
0: Allora organizziamo tutto con Giuseppe Minano in regia ed Edoardo Mondino con Matteo Torre in produzione. Qua ognuno ha il suo ruolo, ognuno sa esattamente cosa deve fare per queste 2 ore.
2: Cosa devo fare nelle prossime 2 ore?
0: Puoi fare aneddoti belli di Cristiano Militelli, puoi raccontarci gli aneddoti mondiali.
2: Posso parlare del carnevale psichiatrico di Lele Adani?
0: Non vediamo l'ora. Però Chiara, quello che devi proprio dirci è quello che non dobbiamo farti fare. Proprio sei a zero.
1: Negato.
4: La telecronaca Lele Adani.
1: Perché Chiara intende che tutti abbiamo un talento, ma tutti abbiamo anche un tallone d'Achille. Esatto, abbiamo un qualcosa che siamo negati, sul quale siamo negati, e che guai a farcelo fare perché sarebbero disastri. Ad esempio, se voi doveste chiedermi di disegnare, io ragazzi non so disegnare, vengono fuori degli scarabocchi inutili. Se mi chiedi di disegnare una figura umana, io vado con i trattini, il classico stecchino.
0: Ancora
1: con
0: lo stecchino tipo l'impiccato con le lettere.
2: Io avrei un test per te.
1: Con quale?
2: Se ti chiedessi di disegnare una bottiglia, la faresti con lo stecchino o la faresti bombata?
4: Piena o vuota?
1: Se mi chiedi, la bottiglia la faccio bene. Esatto, per forza.
0: Allora raccontateci quella cosa che proprio non devono farvi fare al 331 80 90 100.

0: 101, Only Girl in the World. E mi sa che è l'unica donna al mondo che più volte ha ammesso di non saper cucinare, che in cucina lei è veramente un disastro, per quello che chiama spesso ecco, chef privati.
1: Ecco, e infatti è la cantante preferita di mia moglie.
0: Sì, eh. Però lei ha pubblicato un libro di ricette.
2: Ma non ci credo.
0: Maturian, tutte le ricette delle Barbados, la tradizione della sua terra. E te gliele fai tu. Tu ti dai il libro di ricette, tu gliele cucini. Lei però
3: lei mette l'idea.
0: Fa caldo ai fornelli poi, ragazzi, in sto periodo.
2: Mamma mia,
0: io quando mi fanno cucinare senza la macchinetta e il robottino brucio tutto. Cioè io i tempi delle padelle.
2: Ok, però ti ci metti,
0: mi deconcentro.
2: Ti ci applichi, la macchinetta ti risolve il problema. È evidente che il giorno che si ferma non sapresti accendere un fornello probabilmente.
3: Fino a 5-6 anni fa come mangiavi, scusa? Come ti nutrivi?
1: Ah, non hai visto che
0: ricucinavo, pulivo, ricucinavo, lì stavo attenta. In qualche modo sono riuscita a nutrirmi comunque.
3: Vedo.
2: Aveva la dispensa piena di cracker, un po' come Fantozzi il pane. Lei era messa così. Quella cosa che non devono farvi fare perché è assolutamente inutile. Arrivano in tanti, sentiamo qualcuno.
4: Buongiorno, buon giovedì. Io sono Brunella da Roma. Quello che non devono assolutamente farmi fare sono i calcoli. Sono, credo, di scalculia, soffro di. E le percentuali impazzisco. I calcoli matematici impazzisco. Adoro l'astrofisica, ma non capisco niente di calcoli. Di calcoli, buona giornata.
0: A te.
2: L'astrofisica è fatta di calcoli, infatti, quelli che mandano in onda i satelliti.
3: A lei glielo chiedono ogni 3x2.
1: Però
0: tu percentuali, segue la parte filosofica forse.
1: Percentuale impazzisce, quella che ha i sondaggi e non risponde.
2: È possibile, è possibile.
0: E lei ce l'ha con i calcoli, c'è chi ce l'ha con le date, ragazzi, con le prenotazioni. Lo devo ammettere, lo devo anche un po' infamare così a livello nazionale.
2: Diciamo da dove ha origine sta cosa. Mostra il trolley che hai appoggiato per terra.
0: Ho un trolley perché oggi sono in partenza.
2: Oggi
0: perché ho fatto l'errore per la prima e unica volta nella nostra storia decennale
3: di
0: far prenotare un weekend al mio compagno Edoardo.
3: Sì. E qual è il problema? Fa tutto lui, fa tutto lui in quella casa. Facessi una cosa tu.
0: Ma appunto, lui è bravissimo in tutto, su questo non gli si può dire niente.
3: Okay.
0: Una cosa però doveva fare col computer.
2: Niente, ha sbagliato la data.
0: E quindi se non partiamo oggi perdiamo praticamente
2: la caparra e tutto.
1: Ma un giorno prima, un giorno dopo, se vuoi che sia, Edoardo, uomo di sostanza, di altri tempi, di valori.
2: No, però c'è quello che sa partecipare, ma guai a farlo organizzare. Combina casini.
0: Però magari gli scappa e ti trovi a Timbuktu quando in realtà volevi andare da Cracco in centro a Milano.
2: Ci sono persone alle quali non puoi chiedere di ricordare un nome. Dopo averti conosciuto,
3: vero,
2: glielo ripeti 6 volte e la volta dopo non si ricorda come
3: spiegare. Hai ragione, Giovanni.
2: Tu sei.
1: Bene, quindi vi fate questo weekendino a Timbuktu.
0: Esatto, anticipato. Secondo me è stato pagato da chi preferirebbe non sentire il Tortorella Challenge domani.
1: Mi vuoi dire che stai infamando il tuo fidanzato?
2: Perché
1: dopo
2: ti porta in vacanza.
1: C'ha una maglietta che deve dare in premio macchiata di caffè, intarsiata di caffè, e ha il coraggio di parlare quel povero uomo che ha sbagliato di un giorno.
0: Però ci ha dato anche il gancio per un argomento che sicuramente prende, perché ognuno ce l'ha quella cosa lì. Non fatemelo fare perché so già che farò un danno. Che cosa?
5: Qual è il mio talento? Il mio talento è il bricolage. Non è che non sono capace, è che mi fa proprio schifo. Fammi mettere dei chiodi, va bene, li metto quasi diritti, ma il bricolage no. Ciao ragazzi, Alessandro da Monza.
0: Ale,
2: li metti diritti nel tubo dell'acqua che passa dietro la parete.
0: Ho un trick per i chiodi.
2: Sì.
0: Chiudeteli in una pinzetta, quelle per stendere.
2: Ma è arrivata lei.
1: Sentiamo.
2: Per non pestarti le dita.
0: Esatto. Tenete con la mollettina e poi via col martello. La mollettina la fa andare dritta.
2: Brava, guarda. Adesso vendono anche delle piccole.
1: Famoso chiodo steso. Era anche sul libro di ricette di Beyoncé.
2: Stiamo parlando di una donna che ha acquistato una betoniera l'anno scorso,
3: Esatto. Sì.
2: Qual è l'altra cosa che non vi riesce? Guai a farvi fare.
6: Ciao R101, Elena da Varese. Non fatemi assolutamente fare la dieta. È una vita che ci provo ed è una vita che sono grassa.
0: Le amiche che ti stendono anche tutta la le ricette nutrizionali e tu non ce la fai.
2: Guarda, te ne scrivo una io che ho fatto di recente ed è stata un successone.
1: Di cosa? Di chiodo?
2: Di dieta.
1: Ah, di dieta. E appeso la dieta al chiodo.
0: Qual è quella cosa che proprio non devono farvi fare perché siete negati? 331 80 90 101, aspettiamo le vostre.

0: Carpenters, Tears su R101 alle 7:34. Poco fa una nostra amica, nell'ambito della domanda la cosa che proprio non sapete fare, ci ha risposto il cambio manuale. È partita un po' una curiosità sulla patente, su come funziona. È arrivata la motorizzazione.
1: Ciao R101, Paolo ha ragione per quanto riguarda le patenti con il cambio automatico. Se si fa l'esame con una macchina col cambio automatico, mm-hmm, viene rilasciata una patente limitata ai soli veicoli automatici, e dietro la patente nel campo note c'è il codice 7878 che indica appunto che quella patente è valida solo per i veicoli con cambio automatico.
2: Bene, bene, anche a te, Chiara, ti dovevano dare una patente radiofonica limitata alle intro e invece stai abusivamente.
0: Io sono come la regina Elisabetta che poteva girare senza patente.
3: Peppino, ce l'hai il patentino per la bambola gonfiabile o per quella?
4: Ah, oh,
3: 20 anni
2: no,
3: fa.
2: No, ma lui è ancora al manuale. Vabbè, e questa era un assist di Leo Messi, diciamo.
5: L'assist signori, di Leo Messi, Leo Rosario, guarda, il numero uno.
2: Neanche imitato lo posso sentire più.
0: E allora sentiamo le voci dei nostri amici. Quella cosa che proprio non vi devono far fare perché siete negati. Fate un danno sicuro.
6: Una cosa che non so proprio fare, penso dipenda anche dal fatto che sono mancina, sono le acconciature. Quindi la coda, la treccia, la piega a boccoli, usare il ferro caldo per fare questi cacchi di boccoli. Mia figlia quando era piccola mi chiedeva sempre: mamma, fammi le trecce come la mamma di... E io facevo dei disastri.
3: Ho capito, ma allora perché
0: come
3: hai aperto...
0: la mamma di, poi ti mette subito l'ansia.
3: Allora perché hai aperto un negozio di acconciature, scusami anche tu.
2: Non è vero, non è vero.
0: Acconciature per gli animali che fanno da testimonia di nozze,
2: ecco.
0: In Ecuador.
7: Ciao, sono Cristiano Militello, ecco. E non mi fate mai offrire che sono incapace ad offrire. C'ho il braccino corto.
0: Hai mandato questo messaggio quando sei uscito
2: questo,
0: fuori.
2: Chi era questo
0: fa?
2: Bischero?
4: No, questo sapete chi è? Chi è? Questo era in Pinocchio, Geppetto. Era con...
3: Cosa c'è?
4: È vero lui, no?
7: Ciao, sono Leonardo Fiaschi e non so chi sono, tante persone che tengo in testa.
2: Cioè, abbiamo aperto le gabbie.
4: È Manfredi quando parlava con Geppetto.
0: Noi l'abbiamo già ammesso, ammettete voi quella cosa che proprio non vi devono far fare al 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Quinto giorno consecutivo di attacchi statunitensi sull'Iran. Esplosioni a Teheran. I Pasdaran hanno risposto prendendo di mira installazioni americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Trump valuta l'ampliamento delle azioni militari e non esclude un'operazione di terra sull'isola di Karg. Lunedì la visita di Netanyahu alla Casa Bianca. Va in carcere Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni che nel 2021 uccise due ladri e ne ferì un terzo durante una rapina nel suo negozio di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Ieri la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi, pronto il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Tragedia sfiorata a Bolzano, dove è crollata parte del palazzo del tribunale. Al momento del cedimento nell'edificio c'erano solo 6 addetti alle pulizie, di cui uno è rimasto lievemente ferito. Le cause probabilmente legate ai lavori di ristrutturazione e ampliamento in corso. Femminicidio a Corriano, nel Riminese, vittima una donna di 62 anni, uccisa con un grosso corpo contundente ieri sera nella casa dell'ex marito 71enne. È stato l'uomo a chiamare i carabinieri, a cui ha confessato il delitto. La coppia era separata da 3 anni. Scatta l'obbligo di assicurazione RC per i monopattini elettrici, coinvolti circa 1 milione di proprietari privati e le società di sharing. I trasgressori rischiano multe fino a 400 euro. Ma resta il nodo dei controlli, timori anche per i rincari sulle polizze. Mondiali di calcio, un'immortale Argentina rimonta l'Inghilterra e vola in finale. Decisivo il gol di Lautaro nel recupero, che ha fissato il risultato sul 2-1. Ancora straordinario Messi, trascinatore della squadra nell'assalto finale. Domenica la sfida per il titolo contro la Spagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: sì, quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare al Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino farfallo dove dici questo è quello e ti azzecchi la battuta, offre Militello. È un giochino divertente,
0: però
1: non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: È questo che intendeva il ragazzino che ci ha regalato questa stile ormai da qualche anno. Offre Militello, il comune di Militello.
2: Ma sì,
0: ieri sono tutti lì i premi del Tortorella Challenge ad aspettarvi.
3: Militello in Val di Catania, che salutiamo. Ma non ci urliamo nel manico.
4: No, dobbiamo farci del male, sentire un'altra volta la battuta di Chiara.
0: Che sei così bello ci urlare nel manico.
4: E poi finalmente dare spazio agli amici che sono arrivati al 331 80 90 101.
0: Bellissimo ragazzi, la prossima volta venite con me allo zoo. C'era anche un supereroe, Zorro.
4: Vengo anch'io. No, tu no.
0: E c'è Lele Adaini che ha chiuso il microfono a Alberto Rimedio.
5: Lo spazio del Tortorella non si occupa. Lo spazio del Tortorella si invade. Bisogna aggredirlo. Il tempo di gioco.
0: Commenterà il challenge e le vostre battute. Arrivate al 331 80 90 101. Cominciamo così, andiamo a Verona.
6: Ciao Chiara, ma non l'hai visto allo zoo? C'era anche Thor.
0: Certo.
6: Fabio Verona.
0: Ciao, Thor. Fabio.
4: Ma stamane siamo argomento zoologico imperante.
3: Affiora spesso.
5: Noi dobbiamo nobilitare questa battuta. Ma nobilitata, il pubblico deve ascoltarla, deve pagare il biglietto per ascoltare queste battute qua. Lo deve fare, vero
0: va?
5: Rimedio?
0: No, Rimedio non ha più il
5: grazie.
4: Grazie.
0: Questa dice l'amica che è solo per intenditori, quindi concentriamoci.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori.
0: Vai.
7: Stamattina prima di andare al lavoro ho fatto colazione con latte e orzo.
0: Qua si entra un po' nell'ambito
4: dei
0: boomer.
4: Corri ragazzo, vai e non fermarti mai.
3: Ecco,
4: orzo
3: è
4: way.
3: Un po' il consiglio che diamo anche all'ascoltatrice.
4: Sì. Ma in maniera tale che si possa allontanare,
3: sì, esatto,
4: il più possibile da
3: e
4: noi.
3: E non tornare mai.
4: Abbiamo altre amiche o amici all'ascolto.
0: Piccola amica, vai.
8: Ciao R101. Purtroppo ho una brutta notizia per voi.
0: Ai.
8: E per il Tortorella Challenge.
0: No,
4: mamma mia.
8: Ho finito le battute in serbo e quindi adesso comincio quelle in croato. Ciao, Sara da Bergamo.
0: Ciao Sara.
5: Ma perché Sara da Bergamo ha il veleno nel sangue quando fa le battute? Ha avuto con questa battuta l'istinto feroce che trovi solo nelle strade di Bahia Bianca. Lo volete capire o no? Alberto, cosa ne pensi di questa cosa?
9: Ma
5: lo vedi che alla fine anche tu hai un pensiero sano.
0: Ma non gli lasci dire niente.
3: Ecco, vabbè.
0: Allora ascoltate bene l'ultimissimo sfidante.
10: È venuto a citofonarmi un mio amico che voleva andare allo zoo.
0: Dai.
10: E gli ho chiesto, ma scusami Rino, c'è Ronte? Ciao Roberto da Milano.
0: Roberto,
4: quante cose vorrei dirti in privato.
5: Vedete che la comunicazione del nostro amico è forte. Arriva alla pancia delle persone. Vero Alberto?
4: Sì,
5: non siamo qua per fare i compitini.
0: Certo.
4: Sì.
5: Non siamo qua.
3: Sapete
5: il
3: che
5: tempo è galantuomo.
3: Sapete che c'è un video in cui viene mostrato il commentatore della TV argentina,
0: sì,
3: dopo un gol dell'Argentina, che ha, sì, più contegno di Lele Adani, che è esattamente dietro di lui, inquadrato con una freccina, che impazzisce mischiando dio, mito, patria, epica e Messi,
4: sì,
3: a caso,
4: sì,
3: così,
4: sì,
3: in ordine,
4: sì,
3: sparso.
0: Vedrete impazzire da un momento all'altro oggi il vincitore del Tortorella Challenge. Appena si sentirà nominare partono i festeggiamenti. È tutto nelle mani di Lele Adaini.
5: Ma perché questo? Perché questo, Chiara? Perché,
0: perché
5: questo?
0: Perché sei
5: tu,
0: giudice,
5: Chiara,
0: di gara.
5: Questo non è un gioco. Questo è un dramma teatrale a cielo aperto.
0: Bravo, vero? Dillo
5: Alberto, è vero?
9: Vai.
5: E allora sceglilo questo qua che ha vinto. Sceglilo. Vedi la magia. Quanto pesa questa battuta, come tonnellate, che è il fuoco dentro. Non è il fuoco dentro, la gara ciarrua.
9: Basta.
0: Vai. Possiamo the fare il medio almeno una volta.
7: Buongiorno, basta. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori. Stamattina prima di andare al lavoro ho fatto colazione con latte e orzo,
0: ce la canta, è vecchia, molti non la capiranno neanche capita, è perfetta,
3: non sa di nulla.
4: No, e poi c'è questo amico che scrive: Lele Adani, avete ragione, parla alla pancia sotto forma di virus intestinale.
3: Esatto. Ieri sera sembrava a un certo punto commentasse la corrida invece della partita.
4: È vero, è così.
3: Vabbè, il mio sogno, sono disposto anche a offrire personalmente ad Alberto Rimedio 10.000 euro.
4: Addirittura.
3: Se domenica in diretta a un certo punto gli dice: Lele, sai chi ti saluta tantissimo? Io vado col mio nuovo telefono di zecca,
4: sì,
3: okay,
4: sì,
3: e mi immortalo mentre gli stacco un assegno di 10.000 euro e lo do a Alberto, te lo giuro.
4: Mia,
0: dice che costa 60.000 il biglietto, quindi poco se ne fa.
3: Beh, avranno il pass.
0: Beh, attenzione, perché adesso tra poco altro che regalare 10.000 euro.
5: Sì, ha ragione Chiara, la Chiara Ciarrua, l'ultima parola degli ascoltatori, sempre loro che hanno un cuore differente, lo capisci o no? Cirilli ha inventato le battute.
4: Ma no,
2: lo sfuma.
5: La passione.
0: Bravo.

0: Anyway, che bello ritrovarci qui anche in questo giovedì mattina. Buon 16 luglio dalla banda di R101, accaldatissima in studio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon giovedì anche da parte mia, buongiorno.
0: E da parte di Cristiano Militello.
2: Oh via, eccoci, buon giovedì, siamo pieni di belle notizie.
0: Eh beh, dai, qualcuno, cioè, noi le cerchiamo anche con il lanternino pur di portarvele nella mattinata dalle 7 alle 9 in TV, canale 67, però lì non potete vedere Leonardo Fiaschi.
3: Donald Trump. Belle notizie avere Trump subito Puto. Alle 7.
1: Buongiorno Donald.
4: Siete sicuri della buona notizia?
3: Insomma.
1: Oggi come ti sei svegliato? Cosa fai? Dazi, blocchi Hormuz, blocchi che cosa?
3: Gira la ruota lì.
4: Stasera parla. Volete 2-3 gradi in più?
1: 2-3 gradi in più.
0: Noi giriamo la ruota dopo due ore di Riccardo Russo, giro di boa tra il buongiornissimo e la banda
3: buongiorno.
0: Di R101.
3: Buongiorno, buongiorno, i più svegli d'Italia molto in festa perché hanno preso anche l'Argentina in finale. Abbiamo fatto 2-2.
0: Cioè,
3: abbiamo azzeccato la
0: finale. Altro che polpo pol. Ma seguite il buongiornissimo.
1: Ma scusa, ma perché non fai il fantacalcio con gli ascoltatori l'anno prossimo?
3: Stiamo pensando, adesso vediamo.
0: Allora organizziamo tutto con Giuseppe Minano in regia ed Edoardo Mondino con Matteo Torre in produzione. Qua ognuno ha il suo ruolo, ognuno sa esattamente cosa deve fare per queste due ore.
2: Cosa devo fare nelle prossime due ore?
0: Puoi fare aneddoti belli di Cristiano Militelli,
3: sì.
0: Puoi raccontarci gli aneddoti mondiali.
2: Posso parlare del carnevale psichiatrico di Lele Adani?
0: Wow, non vediamo l'ora. Però Chiara, quello che devi proprio dirci è quello che non dobbiamo farti fare. Proprio sei a zero.
1: Negato.
4: La telecronaca da Lele Adani.
1: Ecco, perché Chiara intende che tutti abbiamo un talento, ma tutti abbiamo anche un tallone d'Achille. Esatto, abbiamo un qualcosa che siamo negati, sul quale siamo negati e che guai a farcelo fare perché sarebbero disastri. Ad esempio, se voi doveste chiedermi di disegnare, io ragazzi non so disegnare, vengono fuori degli scarabocchi inutili. Se mi chiedi di disegnare una figura umana, io vado con i trattini, il classico stecchino.
0: Ancora
1: con...
0: lo stecchino tipo olimpiccato.
1: Ma sì,
0: con le lettere.
2: Io avrei un test per te.
1: Con quale?
2: Se ti chiedessi di disegnare una bottiglia, la faresti con lo stecchino o la faresti bombata?
4: Piena o vuota?
1: Se mi chiedi, la bottiglia la faccio bene. Esatto, per forza.
0: E allora raccontateci quella cosa che proprio non devono farvi fare al 331 80 90 101.

0: 101 Only Girl in the World. Mi sa che è l'unica donna al mondo che più volte ha ammesso di non saper cucinare, che in cucina lei è veramente un disastro, per quello che chiama spesso ecco, chef privati.
1: Ecco, e infatti è la cantante preferita di mia moglie.
0: Sì, eh. Però lei ha pubblicato un libro di ricette.
2: Ma non ci credo.
0: Torianna, tutte le ricette delle Barbados, la tradizione della sua terra, e gliele fai tu. Tu ti dai il libro di ricette, tu gliele cucini. Lei però
3: lei mette l'idea.
0: Fa caldo ai fornelli poi, ragazzi, in sto periodo.
2: Mia,
0: io quando mi fanno cucinare senza la macchinetta e il robottino brucio tutto, cioè io i tempi delle padelle.
2: Ok, però ti ci metti,
0: mi deconcentro.
2: Ti ci applichi, la macchinetta ti risolve il problema, è evidente che il giorno che si ferma non sapresti accendere un fornello probabilmente.
3: Ma fino a 5-6 anni fa come mangiavi, scusa, come ti nutrivi?
1: Ah, non hai visto che poi
0: ricucinavo, pulivo, ricucinavo, lì stavo attenta. In qualche modo sono riuscita a nutrirmi comunque.
3: Vedo.
2: Aveva la dispensa piena di cracker, un po' come Fantozzi il pane. Lei era messa così. Quella cosa che non devono farvi fare perché è assolutamente inutile. Arrivano in tanti, sentiamo qualcuno.
4: Buongiorno, buon giovedì. Io sono Brunella da Roma. Quello che non devono assolutamente farmi fare sono i calcoli. Sono, credo, di scalculia, soffro di le percentuali impazzisco, i calcoli matematici impazzisco, adoro l'astrofisica ma non capisco niente di calcoli. Di calcoli, buona giornata
0: a te.
2: L'astrofisica è fatta di calcoli. Infatti, quelli che mandano in onda i satelliti
3: e a lei glielo chiedono ogni 3x2.
1: Però
0: tu percentuali, la parte filosofica forse,
1: percentuale impazzisce, quella che ha i sondaggi e non risponde.
2: è possibile.
0: Lei ce l'ha con i calcoli, c'è chi ce l'ha con le date, ragazzi, con le prenotazioni, lo devo ammettere. Lo devo anche un po' infamare così,
2: diciamo,
0: a livello nazionale.
2: Diciamo da dove ha origine sta cosa. Mostra il trolley che hai appoggiato per terra.
0: Ho un trolley perché oggi sono in partenza.
2: Oggi
0: perché ho fatto l'errore per la prima e unica volta nella nostra storia decennale
2: di
0: far prenotare un weekend al mio compagno Edoardo.
3: Sì. E qual è il problema? Fa tutto lui, in quella casa. Facessi una cosa tu.
0: Ma appunto, lui è bravissimo in tutto. Su questo non gli si può dire niente.
3: Okay.
0: Una cosa però doveva fare col computer.
2: Niente, ha sbagliato la data.
0: E quindi se non partiamo oggi perdiamo praticamente
2: la caparra e tutto.
1: Ma un giorno prima, un giorno dopo, se vuoi che sia, Edoardo, uomo di sostanza, di altri tempi, di valori.
2: No, però c'è quello che sa partecipare, ma guai a farlo organizzare. Combina casini.
0: Però magari gli scappa e ti trovi a Timbuktu quando in realtà volevi andare da Cracco in centro a Milano.
5: Tu c'è il team tu e non che c'è più.
2: Ci sono persone alle quali non puoi chiedere di ricordare un nome. Dopo averti conosciuto,
3: glielo
2: ripeti 6 volte e la volta dopo non si ricorda come
3: si chiama. Hai ragione, Giovanni.
2: Tu sei.
1: Bene, quindi vi fate questo weekendino a Timbuktu.
0: Esatto, è anticipato. Secondo me è stato pagato da chi preferirebbe non sentire il Tortorella Challenge domani.
1: Mi vuoi dire che stai infamando il tuo fidanzato?
2: Perché
1: dopo
2: ti porta in vacanza.
1: C'ha una maglietta che deve dare in premio, macchiata di caffè, intarsiata di caffè, e ha il coraggio di parlare quel povero uomo che ha sbagliato di un giorno.
0: Però ci ha dato anche il gancio per un argomento che sicuramente prende, perché ognuno ce l'ha quella cosa lì. Non fatemelo fare perché so già che farò un danno. Che cosa?
6: Qual è il mio talento? Il mio talento è il bricolage. Non è che non sono capace, è che mi fa proprio schifo. Fammi mettere dei chiodi, va bene, li metto quasi diritti, ma il bricolage no. Ciao ragazzi, Alessandro da Monza.
2: Li metti diritti nel tubo dell'acqua che passa dietro la parete.
0: Ho un trick per i chiodi.
2: Sì?
0: Chiudeteli in una pinzetta, quelle per stendere.
2: È arrivata lei.
1: Sentiamo.
2: Per non pestarti le dita.
0: Esatto, la tenete con la mollettina e poi via col martello, la mollettina la fa andare dritta.
2: Brava, guarda, adesso vendono anche delle piccole.
1: Famoso chiodo steso, era anche sul libro di ricette di Beyoncé.
2: Stiamo parlando di una donna che ha acquistato una betoniera l'anno scorso,
0: Esatto.
3: Sì.
2: Qual è l'altra cosa che non vi riesce? Guai a farvi fare.
7: Ciao R101, Elena da Varese.
2: Ciao.
7: Non fatemi assolutamente fare la dieta. È una vita che ci provo ed è una vita che sono grassa.
0: Le amiche che ti stendono anche tutta la le ricette nutrizionali e tu non ce la fai.
2: Guarda, te ne scrivo una io che ho fatto di recente ed è stata un successone.
1: Di cosa? Di chiodo?
2: Di dieta.
1: Ah, di dieta. E ha appeso la dieta al chiodo.
0: Qual è quella cosa che proprio non devono farvi fare perché siete negati? 331 80 90 101, aspettiamo le vostre

0: Carpenters, Tears su R101 alle 7:34. Poco fa una nostra amica, nell'ambito della domanda la cosa che proprio non sapete fare, ci ha risposto il cambio manuale. È partita un po' una curiosità sulla patente, su come funziona, è arrivata la motorizzazione.
1: Ciao R101, Paolo ha ragione per quanto riguarda le patenti con il cambio automatico. Se si fa l'esame con una macchina col cambio automatico, mm-hmm, viene rilasciata una patente limitata ai soli veicoli automatici, e dietro la patente nel campo note c'è il codice 7878 che indica appunto che quella patente è valida solo per i veicoli col cambio automatico.
2: Bene, bene, anche a te Chiara ti dovevano dare una patente radiofonica limitata alle intro e invece stai abusivamente.
0: Io sono come la regina Elisabetta che poteva girare senza patente.
3: Peppino, ce l'hai il patentino per la bambola gonfiabile o per quella?
1: No,
3: 20 anni
2: no,
3: fa.
2: No, ma lui è ancora al manuale. Vabbè, e questa era un assist di Leo Messi, diciamo.
4: L'assist di Leo Messi, Leo. Rosario, guarda, il numero uno.
2: Neanche imitato lo posso sentire più.
0: Allora sentiamo le voci dei nostri amici. Quella cosa che proprio non vi devono far fare perché siete negati. Fate un danno sicuro.
5: La cosa che non so proprio fare, penso dipenda anche dal fatto che sono mancina, sono le acconciature. Quindi la coda, la treccia, la piega a boccoli, usare il ferro caldo per fare questi cacchi di boccoli. Mia figlia quando era piccola mi chiedeva sempre: mamma, fammi le trecce come la mamma di... E io facevo dei disastri.
3: Ho capito, ma allora perché
0: come
3: hai aperto...
0: la mamma di, poi ti mette subito l'ansia.
3: Allora perché hai aperto un negozio di acconciature, scusami anche tu.
2: Non è vero, non è vero.
0: Acconciature per gli animali che fanno da testimonia di nozze,
3: ecco.
0: in Ecuador.
6: Ciao, sono Cristiano Militello, ecco. E non mi fate mai offrire che sono incapace ad offrire. C'ho il braccino corto.
0: Hai mandato questo messaggio quando sei uscito
2: questo,
0: fuori?
2: Chi era questo
0: fa?
2: Bischero?
7: No, questo sapete chi è? Sì. Questo era in Pinocchio, Geppetto. Era con...
3: Cosa c'è?
7: Ma è vero, lui, no?
6: Ciao, sono Leonardo Fiaschi e non so chi sono, tante persone che tengo in testa.
2: Cioè, abbiamo aperto le gabbie.
0: Tutte, mi sa.
2: Alle
7: è Manfredi quando parlava come Geppetto.
0: Noi l'abbiamo già ammesso, ammettete voi quella cosa che proprio non vi devono far fare al 331 80 90 101.

0: The Just Can't Get Enough alle 7:50. La musica la scegliete voi una volta ogni ora qui su R101. La canzone che ti fa stare bene torna tra meno di un'ora. 331 80 90 101, lì dove ci state raccontando le cose in cui siete negati. Non vi possono chiedere di fare quella roba lì.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: La lavatrice, ecco. La lavatrice è il mio grande no. Quando in estate mia moglie va in vacanza, io sono a casa, mi metto in videochiamata e un capo alla volta mi dice si lavalo, non lavarlo, questo nei bianchi, quello nei colorati.
2: No.
1: La lavatrice, la lavatrice, io sono proprio negato. Ciao Daniele da Cremona.
3: Sì, ma
1: ciao.
3: Neanche distinguere bianco dai colorati.
2: Daniele,
4: c'è un programma misto che ci salva sempre.
2: Tu almeno sei a casa, non ti vede nessuno. Immagini quei poveretti, perché li vedi al supermercato in conferenza con la moglie che prende le scatolette, gliele mostra in telecamera, le dice questo sì, no, guarda dietro, prendilo dietro, guarda se c'è l'offerta e ste robe qua.
4: E se no fai come me, prendi le mutande, le giri.
0: Via qua quando non c'è la compagna, cioè, giustamente.
4: Andiamo avanti.
0: Andiamo dove ci sono due che lo stanno per diventare marito e moglie. Andiamo in Ecuador, dove si può finalmente.
4: Proprio lì.
2: Andiamo lì, dove da qualche tempo, per legge, gli animali domestici possono essere legalmente testimoni di nozze.
0: Testimoni di nozze.
2: Non possono firmare, non è un problema. Zampa nell'inchiostro. Manata, zampata sul certificato di nozze, sì. E questo ha validità legale.
4: Mi sembra anche più economico dal punto di vista di quando li devi invitare poi al banchetto di nozze, certo. Gli dai due croccantini. Io farei anche gli invitati con gli animali a quel punto per risparmiare.
0: Ma stiamo andando ad Origliare, c'è una cerimonia in atto in questo momento, capiamo cosa succede a questo matrimonio.
4: Colleghiamoci con Quito.
5: Luna. Quito non è il cane, è la capitale.
0: La capitale, sì.
4: Sì.
5: Sono Luna, ciao.
0: Il cane testimone.
4: Luna, che è il cane che ha fatto da testimone di nozze a questi due sposi a cui facciamo gli auguri. Che punto siamo della cerimonia?
5: Sentite il cane sotto, senti.
2: Sì.
5: Che sta suonando anche l'organo.
2: Mamma, lo devi spiegare, mica ho visto io.
5: Adesso sta cantando. Sai quanto l'abbiamo pagato?
4: Sì?
3: C'è un cavallo.
0: Chi è il cavallo?
5: È Varen.
0: Varen.
3: È Varen, testimone di lei.
0: Giusto.
5: I padroncini si stanno per sposare, non sono ancora arrivati. Io
0: sono il Peppa Pig. Comunque.
5: C'è un problema.
2: Però. Qual è il problema?
5: Non riusciamo a fare entrare l'elefante.
2: L'elefante no, lo so. Senti,
4: è quello che taglia la cravatta l'elefante.
5: No, dovrebbe suonare l'arpa.
2: Ma scusa, ma come fa? Vedo anche un cervo, sarà mica lo sposo.
5: Sentiamo che cosa da dire il cervo, perché si è preparato il discorso.
3: Beh. Come dargli torto?
5: Bravo! Scusate, queste cose ci fanno piangere tutti quanti.
4: Sì. Allora. No, mi scusi Luna, no, avevo una domanda. Come hanno reagito gli altri testimoni al fatto che...
5: Mi scusi Luna.
4: Beh, come devo dire?
5: Scusa, come detto?
4: No, dico, come hanno reagito gli altri invitati al fatto che il testimone degli sposi sia un cane?
5: Bene.
0: Ma chiediamolo a uno di loro, sentiamo cosa risponde.
5: Il gatto, sentite?
4: Ah.
5: Sentite il gatto?
4: Sì.
5: Allora, fai sentire il gatto però, ti ho detto il gatto.
0: C'è il gatto, hai preparato il gibbone.
4: È intonato anche.
5: Questo è il gatto. Si è preparato la lettiera da leggere. La lettera, scusate. Allora.
4: Sì.
5: Vi leggo chi c'è qui. Che è in chiesa.
3: Altri invitati. Allora,
5: ci sono tutti. Ci sono due coccodrilli.
3: Sì.
5: Un orangotango.
3: Sì.
5: Due piccoli serpenti.
0: Sappiamo già chi manca.
3: Solo.
5: Chi manca?
3: I due leocorni, credo.
5: No, i due testimoni, vedi?
3: No!
0: Vabbè, quindi chi ha qualcosa da dire lo dica ora o taccia per sempre.
2: Ho ammazzato la testimone della sposa, era una zanzara.
5: L'ippopotamo deve dirci qualcosa.
3: Prego.
5: Quando trovi il tasto.
3: Ha detto figli maschi.
4: Che bello.
3: Auguri e figli maschi.
4: I bambini all'ascolto di questo intervento.
0: Questa è la prima volta che siamo contenti di andare sul Tortorella Challenge.
4: Sì, di corsa anche direi.
5: Il problema è che il prete è il koala.
3: La miseria.
4: Allora, meglio koala che, che bradipo, direi. Senta, Luna, va bene. Allora, noi abbiamo parlato con questo Luna. cane testimone. Era meglio se si chiamava Marianna anziché...
0: Grazie anche a Riccardo Russo per averci concesso di usare i versi dei suoi animali con i suoi file privati.
3: Copyright adesso si paga però, Bello tutto il matrimonio, però almeno una bustarella ci va come al matrimonio.
0: Dai, dai, dopo il matrimonio la cerimonia è al ristorante.
5: Vabbè, faremo sapere
0: di prosciutto e tortorella challenge. Tra poco la sfida, la battuta più brutta.

0: give it to you as long as you want.
1: Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te. Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te.
2: Una nuova versione di I Know What You Want con Busta Rhymes, Fleetwood Squad e Mariah Carey, che ci fa sentire meno sole. La nostra amica prima col pollice nero in buona compagnia. Ha fatto tutta un'intervista su Vogue dicendo: ma io non riesco a fare giardinaggio, anche lei fa morire tutte le piante. E poi ha mostrato il suo outfit mentre sistema, zappa, eccetera. Tacchi alti, perché lei non la fate camminare con le scarpe basse, Mariah.
1: Sì, no, però mi sembra tanto come quei politici che in giacca e cravatta hanno una vanga in mano per mettere la piantina del nuovo parco.
2: Solo abiti glamour e anche i guantini sono rigorosamente in stile diva. Quindi vabbè, alla fine le piante si lasciano andare davanti a cotanta bellezza.
3: Soprattutto la foglia di fico, che ben sappiamo
1: quella cosa che fatela fare a tutti, ma non a me, perché non sono capace.
2: L'ammette anche Mariah Carey, ammettetelo anche voi.
4: R101, ciao, sono Roberta da Milano.
2: Ciao Roberta.
4: Quello che non devono farmi fare è guidare una macchina con il cambio manuale. Non, proprio il mio cervello non l'accetta, io vado solo di cambio automatico. Ciao, un abbraccio.
2: E la patente come hai fatto?
1: Beh, la patente adesso non ricordo esattamente, sicuramente avremo amici all'ascolto pronti a correggerci.
3: Sì.
1: Credo che in sede di esame
2: eh?
1: Puoi conseguire una o l'altra.
2: Ma davvero? Ah, puoi scegliere automatico.
1: Esatto.
2: Però poi non puoi mai guidare una macchina manuale.
1: Credo che quella col manuale ti abiliti automaticamente anche l'automatico, ma quella dedicata all'automatico
2: non
1: poi
2: sapevo.
1: Devi superare un altro esamino per averla manuale.
3: Chiediamo al nostro Peppino, esperto di malavita, a quando stanno le patente?
1: Peppino, le patenti, quanto l'hai comprato?
3: 1500.
1: Aspetta, ma quale? Quella automatica o quella manuale?
5: 5
1: anche la
2: ci mette anche la B, esatto, la patente della moto.
1: Ti regala anche quella del pullman. Vabbè, avanti.
4: Buongiorno Radio 101.
2: Buongiorno.
4: Ecco, non chiedetemi di stare zitta. Io non ce la faccio, io devo sempre dire la mia.
3: Dai. Sì, però la domanda è il contrario, cioè in cosa siete un disastro?
1: Esatto.
3: In cosa dovete fare?
1: Non dovete fare, non dovete chiedere
2: stare
1: di stare zitta.
3: Quindi nella diplomazia, diciamo.
2: Esatto.
3: Bene, bene.
1: Poi?
6: Ciao, io sono negatissima per la parte elettrica, che si rompe qualcosa in casa, per fortuna c'è mio marito, perché sennò rimarrei anche senza luce, senza gas, senza tutto. Ciao Roberta da Bergamo. PS,
2: buon
6: compleanno mio marito, che oggi compie 44 anni.
2: 44 lampadine compie.
1: Mamma mia, e chi le cambia poi se si bruciano?
3: Ecco chi è che mi chiama tutti i giorni, il suo marito. Buongiorno, vuole un'offerta luce e gas? E lui?
1: Secondo me ci sono dei professionisti chiamati, è per quello che ti fanno chiamare l'uscita, perché a volte arrivano in casa e dicono: ma signora, ecco, basta avvitare un po' di più, si è allentata sta lampadina. Vabbè. Parliamo un istante di pet economy, vi va? E tutto quel mondo legato agli animali domestici, sono tante anche le risorse economiche impegnate, si parla di miliardi, e deleghiamo agli animali sempre più ruoli. Ieri parlavamo del ragno che per sfuggire ai predatori si camuffa e diventa simile a una cacca di piccione.
3: Ecco, ho ricevuto dei messaggi fino a ieri sera di quell'argomento. Gente a caso che mi scriveva.
1: Sì. Oggi parliamo della coppia Tupiza Kikinga.
3: Chi è?
1: Sono due sposi in Ecuador. Sì. Peccato non vi abbiano invitato. Io comunque ho messo Liban, se volete un dono lo si può fare.
2: Sì.
1: Allora, in Ecuador pare sia possibile, lo dicono loro, c'è tanto di certificato, far fare da testimone di nozze a un animale domestico.
2: Dai, pure periodo di matrimonio,
1: allora,
2: sarebbe stupendo.
1: Qui da noi mille menate, deve essere battezzato, non deve essere divorziato. Là fai fare da testimone al cane. Ok.
2: Al gatto, ma loro sono andati oltre.
1: Sì,
2: no?
1: Sì, addirittura c'è questo certificato con tanto di firme. E siccome il testimone come fa a fare la firma? C'è la zampata intinta, la zampina intinta nell'inchiostro e poi pressata sul certificato di nozze. Testimone il loro cane, che Luna si chiama.
3: Chi ha qualcosa da dire, abbai adesso o taccia per sempre.
1: E senti un abbaio, fa: ma è la suocera? No, è il testimone.
3: Il testimone Bracobaldo.
1: Vai a capire.
3: Questo in Ecuador.
1: In Ecuador.
2: Tra poco potremo sentire proprio la coppia che si è sposata con gli animali. Saranno ospiti alla banda di R101, esatto, fanno la luna di miele con noi.
1: Ma io sentiremo... conosco di gente che ha sposato un animale.
3: E ha voglia, è pieno. Avremo anche colui che ha ufficiato il matrimonio, Don Pingu.
7: Sono la

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Via libera della Camera alla riforma della legge elettorale. 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Prevede il premio di maggioranza, liste bloccate e l'indicazione del candidato premier. Lo scrutinio era segreto, il provvedimento passa al Senato. A Genova è il giorno della sentenza di primo grado del processo sul crollo del Ponte Morandi a quasi 8 anni dal disastro. Terminata l'ultima delle 284 udienze, i giudici si sono riuniti in camera di consiglio. Il verdetto è atteso per le 14, 57 gli imputati, chiesti quasi 400 anni di carcere. Un boato ha scosso stamattina all'alba il comune di Bolzano, dove è crollata la parte centrale del palazzo del tribunale. Al momento del cedimento nell'edificio c'erano solo gli addetti alle pulizie. Uno è rimasto lievemente ferito. Nell'area interessata dal crollo erano in corso lavori di ristrutturazione. Almeno 11 morti e 19 feriti è il bilancio di un devastante incendio divampato in un orfanotrofio in Algeria, alla periferia della capitale. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nelle operazioni di spegnimento delle fiamme, non ancora accertate le cause del rogo. Tragedia sul lavoro stamattina in una cava di Giavera del Montello, nel Trevigiano. Un operaio di 39 anni è morto schiacciato da un rullo. Un suo collega è rimasto ferito in maniera non grave. Sul posto sono intervenuti 118 carabinieri e i tecnici del nucleo Spisal per la prevenzione degli ambienti di lavoro. Si indaga sulle cause. Mondiali di calcio, il trionfo argentino sull'Inghilterra. Altra vittoria in rimonta per l'Albiceleste. 2-1 nel recupero che porta la squadra di Messi in finale contro la Spagna. Il paese sogna il secondo trionfo consecutivo dopo quello nel 2022 in Qatar. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Carpenters, Tears su R101 alle 7:34. Poco fa una nostra amica, nell'ambito della domanda la cosa che proprio non sapete fare, ci ha risposto il cambio manuale. È partita un po' una curiosità sulla patente, su come funziona, è arrivata la motorizzazione.
1: Ciao R101, Paolo ha ragione per quanto riguarda le patenti con il cambio automatico. Se si fa l'esame con una macchina col cambio automatico, mm-hmm, viene rilasciata una patente limitata ai soli veicoli automatici, e dietro la patente nel campo note c'è il codice 7878 che indica appunto che quella patente è valida solo per i veicoli con cambio automatico.
2: Bene, bene. Anche a te, Chiara, ti dovevano dare una patente radiofonica limitata alle intro e invece stai abusivamente.
0: Io sono come la regina Elisabetta che poteva girare senza patente.
3: Peppino, ce l'hai il patentino per la bambola gonfiabile o per quella?
1: No,
3: o 20 anni
2: no,
3: fa.
2: No, ma lui è ancora al manuale. Vabbè, e questa era un assist di Leo Messi, diciamo.
4: L'assist di Leo Messi, Leo Rosario, guarda, il numero uno.
2: Neanche imitato lo posso sentire più.
0: Allora sentiamo le voci dei nostri amici. Quella cosa che proprio non vi devono far fare perché siete negati. Fate un danno sicuro.
5: Una cosa che non so proprio fare, penso dipenda anche dal fatto che sono mancina, sono le acconciature. Quindi la coda, la treccia, la piega a boccoli, usare il ferro caldo per fare questi cacchi di boccoli. Mia figlia quando era piccola mi chiedeva sempre: mamma, fammi le trecce come la mamma di... E io facevo dei disastri.
3: Ho capito, ma allora perché
0: come
3: hai aperto...
0: la mamma di, poi ti mette subito l'ansia.
3: Allora perché hai aperto un negozio di acconciature, scusami anche tu.
2: non è vero.
0: Acconciature per gli animali che fanno da testimonia di nozze,
3: ecco.
0: in Ecuador.
6: Ciao, sono Cristiano Militello, ecco. E non mi fate mai offrire, che sono incapace ad offrire. C'ho il braccino corto.
0: Hai mandato questo messaggio quando sei uscito
2: questo,
0: fuori.
2: Chi era questo
0: fa?
2: Bischero?
7: No, questo sapete chi è? Questo era in Pinocchio, Geppetto. Era con...
3: Cosa c'è?
7: È vero lui, no?
6: Ciao, sono Leonardo, cioè, Fiaschi. E non so chi sono, tante persone che tengo in testa.
2: Cioè, abbiamo aperto le gabbie.
0: Tutte, mi sa.
2: Alle
7: è Manfredi quando parlava come Geppetto.
0: Noi l'abbiamo già ammesso. Ammettete voi quella cosa che proprio non vi devono far fare. Al 331 80 90 100.

0: Just Can't Get Enough alle 7:50. La musica la scegliete voi una volta ogni ora qui su R101. La canzone che ti fa stare bene torna tra meno di un'ora. 331 80 90 101, lì dove ci state raccontando le cose in cui siete negati, non vi possono chiedere di fare quella roba lì.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: La lavatrice, ecco. La lavatrice è il mio grande no. Quando in estate mia moglie va in vacanza, io sono a casa, mi metto in videochiamata e un capo alla volta mi dice si lavalo, non lavarlo. Questo nei bianchi, quello nei colorati.
2: No.
1: La lavatrice, io sono proprio negato. Ciao Daniele da Cremona.
3: Sì, ma neanche distinguere bianco dai colorati.
4: Daniele, c'è, tu ridi, è il programma misto che ci salva sempre.
2: Tu almeno sei a casa, non ti vede nessuno. Immaginati quei poveretti, perché li vedi al supermercato in conferenza con la moglie che prende le scatolette, gliele mostra in telecamera, le dice questo sì, no, guarda dietro, prendilo dietro, guarda, eccomi, se c'è l'offerta e ste robe qua.
4: E se no fai come me, prendi le mutande, le giri.
0: Via qua quando non c'è la compagna, cioè, giustamente.
4: Andiamo avanti.
0: Andiamo dove ci sono due che lo stanno per diventare marito e moglie. Andiamo in Ecuador, dove si può finalmente.
4: Proprio lì.
2: Andiamo lì, dove da qualche tempo, per legge, gli animali domestici possono essere legalmente testimoni di nozze.
0: Testimoni di nozze.
2: Non possono firmare, non è un problema. Zampa nell'inchiostro. Manata, zampata sul certificato di nozze, sì. E questo ha validità legale.
4: Mi sembra anche più economico dal punto di vista di quando li devi invitare poi al banchetto di nozze, certo. Gli dai due croccantini. Io farei anche gli invitati con gli animali a quel punto per risparmiare.
0: Ma stiamo andando ad Origliare, c'è una cerimonia in atto in questo momento, capiamo cosa succede a questo matrimonio.
4: Colleghiamoci con Quito.
5: Luna. Quito non è il cane, è la capitale.
0: È la capitale, sì.
5: Sì. Sono Luna, ciao.
0: Al cane,
4: ecco,
0: testimone.
4: Luna, che è il cane che ha fatto da testimone di nozze a questi due sposi a cui facciamo gli auguri. Che punto siamo della cerimonia?
5: Sentite il cane sotto, senti.
2: Sì.
5: Che sta suonando anche l'organo.
2: Mamma, lo devi spiegare, mica ho visto io.
5: Adesso sta cantando. Sai quanto l'abbiamo pagato?
4: Sì?
3: C'è un cavallo.
0: Chi è il cavallo?
5: È Varen.
0: Varen.
3: È Varen, testimone di lei.
0: Giusto.
5: I padroncini si stanno per sposare, non sono ancora arrivati. E io
0: sono il Peppa Pig.
5: C'è un problema, c'è un problema. Però.
2: Qual è il problema?
5: Non riusciamo a fare entrare l'elefante.
2: L'elefante no, lo so. Senti,
4: è quello che taglia la cravatta, l'elefante.
5: No, dovrebbe suonare l'arpa.
2: Ma scusa, ma come fa? Vedo anche un cervo, sarà mica lo sposo.
5: Sentiamo che cosa ha da dire il cervo, perché si è preparato il discorso.
3: Beh. Come dargli torto.
5: Bravo! Scusate, queste cose ci fanno piangere tutti quanti.
4: Sì.
5: Allora,
4: no, mi scusi Luna, no, avevo una domanda. Come hanno reagito gli altri testimoni al fatto che...
5: Mi scusi Luna.
4: Come devo dire?
5: Scusa, come detto?
4: No, dico, come hanno reagito gli altri invitati al fatto che il testimone degli sposi sia un cane?
5: Bene.
0: Chiediamolo a uno di loro, sentiamo come risponde.
5: Il gatto, sentite?
4: Ah.
5: Sentite il gatto?
4: Sì.
5: Fai sentire il gatto però, ti ho detto il gatto.
0: C'è il gatto, hai preparato il gibbone.
4: È intonato anche.
5: Questo è il gatto. Questa è la. Si è preparato la lettiera da leggere. La lettera. Allora.
4: Sì.
5: Vi leggo chi c'è qui. Che è in chiesa.
3: Altri invitati.
5: Allora, ci sono tutti. Ci sono due coccodrilli.
3: Sì.
5: Un orangotango.
3: Sì.
5: Due piccoli serpenti.
0: Sappiamo già chi manca.
3: Solo.
5: Chi manca?
3: I due leocorni, credo.
5: No, i due testimoni, vedi?
3: No!
0: Vabbè, quindi chi ha qualcosa da dire, lo dica ora o taccia per sempre.
2: Ho ammazzato la testimone della sposa, era una zanzara.
5: L'ippopotamo deve dirci qualcosa.
3: Prego.
5: Quando trovi il tasto.
3: Ha detto figli maschi.
4: Che bello.
3: Erano auguri e figli maschi.
4: I bambini all'ascolto di questo intervento. Bene, cara.
0: Questa è la prima volta che siamo contenti di andare sul Tortorella Challenge.
4: Sì, di corsa anche dire.
5: Il problema è che il prete è il koala.
3: Oh. La miseria.
4: Allora, meglio koala che, che bradipo, direi. Senta, Luna, sì. Va bene. Allora, noi abbiamo parlato con questo Luna. Cane sì. Testimone. Era meglio sì. Se si chiamava Marianna anziché.
0: Grazie anche a Riccardo Russo per averci concesso di usare i versi dei suoi animali sì. Nei suoi file privati.
3: Copyright adesso si paga però, Bello tutto il matrimonio, però almeno una bustarella ci va come al matrimonio.
0: Dai, dai, dopo il matrimonio la cerimonia è al ristorante.
5: Vabbè, faremo
0: cascate di prosciutto e tortorella challenge. Tra poco la sfida, la battuta più brutta del

0: to you as long as you want.
1: Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te. Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te.
2: Una nuova versione di I Know What You Want con Busta Rhymes, Flip Mode Squad e Mariah Carey che ci fa sentire meno sole. La nostra amica prima col pollice nero in buona compagnia. Ha fatto tutta un'intervista su Vogue dicendo ma io non riesco a fare giardinaggio, anche lei fa morire tutte le piante. E poi ha mostrato il suo outfit mentre sistema, zappa, eccetera. Tacchi alti perché lei non la fate camminare con le scarpe basse, Mariah.
1: Sì, no, però mi sembra tanto come quei politici che in giacca e cravatta hanno una vanga in mano per mettere la piantina del nuovo parco.
2: Solo abiti glamour e anche i guantini sono rigorosamente in stile diva. Quindi, vabbè, alla fine le piante si lasciano andare davanti a cotanta bellezza.
3: Soprattutto la foglia di fico, che ben sappiamo.
1: Quella cosa che fatela fare a tutti, ma non a me perché non sono capace.
2: L'ammette anche Mariah Carey, ammettetelo anche voi.
4: R101, ciao, sono Roberta da Milano.
2: Ciao, Roberta.
4: Quello che non devono farmi fare è guidare una macchina con il cambio manuale. Non, proprio il mio cervello non l'accetta, io vado solo di cambio automatico. Ciao, un abbraccio.
2: E la patente come hai fatto?
1: Beh, la patente adesso non ricordo esattamente, sicuramente avremo amici all'ascolto pronti a correggerci.
3: Sì.
1: Credo che in sede di
2: esame
1: puoi conseguire una o l'altra.
2: Ma davvero? Puoi scegliere automatico.
1: Esatto.
2: Però poi non puoi mai guidare una macchina manuale.
1: Credo che quella col manuale ti abiliti automaticamente anche l'automatico, ma quella dedicata all'automatico poi devi superare un altro esamino per averla manuale.
3: Vediamo al nostro Peppino, esperto di malavita. A quando stanno le patenti?
1: Peppino, le patenti, quanto l'hai comprato?
3: 1500.
1: Aspetta, ma quale? Quella automatica o quella manuale?
5: 5.
1: Anche
2: ma
1: la cipida.
2: Ti mette anche la B, esatto, la patente della moto.
1: Ti regala anche quella del pullman. Vabbè, avanti.
4: Buongiorno Radio 101.
2: Buongiorno.
4: Ecco, non chiedetemi di stare zitta. Io non ce la faccio, io devo sempre dire la mia.
3: Dai. Sì, però la domanda è al contrario, cioè in cosa siete un disastro?
1: Esatto.
3: In cosa dovete fare?
1: Non dovete fare, non dovete chiedere di stare zitta.
3: Quindi nella diplomazia, diciamo.
2: Esatto.
3: Bene, bene.
1: Poi?
6: Ciao, io sono negatissima per la parte elettrica, si rompe qualcosa in casa, per fortuna c'è mio marito, perché sennò rimarrei anche senza luce, senza gas, senza tutto. Ciao Roberta da Bergamo. PS, buon compleanno mio marito che oggi compie 44 anni.
2: Lampadine compie.
1: Mamma mia, e chi le cambia poi se si bruciano?
3: Ecco chi è che mi chiama tutti i giorni. Il suo marito, buongiorno, vuole un'offerta luce e gas? E lui.
1: Ridi. Secondo me ci sono dei professionisti chiamati, è per quello che ti fanno chiamare l'uscita, perché a volte arrivano in casa e dicono, ma signora, ecco, basta avvitare un po' di più. Cioè, si è allentata sta lampadina. Vabbè. Parliamo un istante di pet economy, vi va? E tutto quel mondo legato agli animali domestici, sono tante anche le risorse economiche impegnate, si parla di miliardi, e deleghiamo agli animali sempre più ruoli. Mm-hmm. Ieri parlavamo del ragno che per sfuggire ai predatori si camuffa e diventa simile a una cacca di piccione.
3: Ho ricevuto dei messaggi fino a ieri sera di quell'argomento. Gente a caso che scriveva.
1: Oggi parliamo della coppia Tupiza Kikinga.
3: Chi è?
1: Sono due sposi in Ecuador. Sì. Peccato non vi abbiano invitato. Io comunque ho messo l'Iban. Se volete un dono, lo si può fare.
2: Sì.
1: Allora, in Ecuador pare sia possibile, lo dicono loro, c'è tanto di certificato, far fare da testimone di nozze a un animale domestico.
2: Dai, pure periodo di matrimonio, allora, sarebbe stupendo.
1: Qui da noi mille menate, deve essere battezzato, non deve essere divorziato. Là fai fare da testimone al cane. Ok.
2: Al gatto, ma loro sono andati oltre.
1: Sì,
2: no?
1: Sì, addirittura c'è questo certificato con tanto di firme. E siccome il testimone come fa a fare la firma? C'è la zampata intinta, la zampina intinta nell'inchiostro e poi pressata sul certificato di nozze. Testimone il loro cane, che Luna si chiama,
3: che ha qualcosa da dire. Abbai adesso o taccia per sempre.
1: E senti un abbaio, fa, ma è la suocera? No, è il testimone.
3: Il testimone Bracobaldo.
1: Vai a capire.
3: Questo in Ecuador.
2: Tanto, tra poco potremo sentire proprio la coppia che si è sposata con gli animali. Saranno ospiti alla banda di R101. Esatto, fanno la luna di miele con noi.
1: Ma io sentiremo, non conosco di gente che ha sposato un animale.
3: Che ha voglia, è pieno. Avremo anche colui che ha ufficiato il matrimonio, Don Pingu.
7: Passano la foto.

0: cittadino
1: divertente,
0: però.
1: Non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: È questo che intendeva il ragazzino che ci ha regalato questa stilla ormai da qualche anno. Offre Militello il comune di Militello.
3: Ah, sì,
2: ieri sono tutti lì i premi del Tortorella Challenge ad aspettarvi.
3: Militello in Val di Catania, che salutiamo. Che ma, salutiamo, ma non ci urliamo nel manico.
4: No, dobbiamo farci del male, sentire un'altra volta la battuta di Chiara.
2: Che sei così bello ciurlare nel manico.
4: E poi finalmente dare spazio agli amici che sono arrivati al 331 80 90 101.
2: Bellissimo ragazzi, la prossima volta venite con me allo zoo. C'era anche un supereroe, Zorro.
4: Zorro, vengo anch'io. No, tu no.
2: E c'è Lele Adaini che ha chiuso il microfono a Alberto Rimedio.
5: Lo spazio del Tortorella non si occupa. Lo spazio del Tortorella si invade. Bisogna aggredirlo. Il tempo di gioco.
2: Commenterà il challenge e le vostre battute. Arrivate al 331 80 90 101. Cominciamo così, andiamo a Verona.
6: Ciao Chiara, ma non l'hai visto allo zoo? C'era anche Thor.
2: Eh certo,
6: Fabio Verona.
2: Ciao, il Thor. Fabio,
4: ma stamane siamo argomento zoologico imperante.
2: Torna,
3: sì, riaffiora, riaffiora spesso.
5: Noi dobbiamo nobilitare questa battuta. Ma nobilitata, il pubblico devi ascoltarla, devi pagare il biglietto per ascoltare queste battute qua. Lo devi fare, vero va? Rimedio?
2: No, ma io vorrei dire al
5: microfono. Grazie.
4: Grazie.
2: Questa dice l'amica che è solo per intenditori, quindi concentriamoci.
7: Buongiorno banda. Ciao. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori. Vai. Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
2: Qua si entra un po' nell'ambito del boomer.
4: Corri ragazzo, vai e non fermarti mai.
3: Ecco,
4: orzo
3: è
4: way.
3: Un po' il consiglio che diamo anche all'ascoltatrice.
4: Sì. Ma in maniera tale che si possa allontanare,
3: sì, esatto,
4: il più possibile da
3: e
4: noi.
3: E non tornare mai.
4: Abbiamo altre amiche o amici all'ascolto.
2: Piccola amica, vai.
8: Ciao R101.
4: Ma in maniera tale che si possa allontanare,
3: sì, esatto,
4: il più possibile da
3: e
4: noi.
3: E non tornare mai.

0: Alberto, cosa ne pensi di questa cosa?
1: Ma
0: lo vedi che alla fine anche tu hai un pensiero sano.
2: Ma non gli lasci dire niente.
3: Ecco, vabbè.
2: Allora ascoltate bene l'ultimissimo sfidante.
4: È venuto a citofonarmi un mio amico che voleva andare allo zoo.
2: Dai.
4: E gli ho chiesto: ma scusami Rino, c'è Ronte? Ciao Roberto da Milano.
2: Roberto,
3: quante cose vorrei dirti in privato.
0: Vedete che la comunicazione del nostro amico è forte. Arriva alla pancia delle persone. Vero Alberto?
3: Sì,
0: non siamo qua per fare i compitini. Non siamo qua.
5: Sapete
0: il
5: che...
0: tempo è galantuomo.
5: Sapete che c'è un video in cui viene mostrato il commentatore della TV argentina dopo un gol dell'Argentina che ha più contegno di Lele Adani, che è esattamente dietro di lui, inquadrato con una freccina, che impazzisce mischiando Dio, mito, patria, epica e Messi a caso, così in ordine sparso.
2: Vedrete impazzire da un momento all'altro oggi il vincitore del Tortorella Challenge. Appena si sentirà nominare partono i festeggiamenti, è tutto nelle mani di Lele Adani.
0: Ma perché questo? Perché questo, Chiara? Perché questo?
2: Perché sei tu, giudice, Chiara, di gara.
0: Questo non è un gioco, questo è un dramma teatrale a cielo aperto.
2: Bravo, vero? Dillo
0: Alberto, è vero?
1: Vai.
0: E allora sceglilo questo qua che ha vinto, sceglilo, vedi la magia, quanto pesa questa battuta, come tonnellate, che è il fuoco dentro, non è il fuoco dentro, la gara ciarrua.
1: Basta,
2: the winner is... almeno una volta.
6: Buongiorno, Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori, Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
2: Ce la canta, è vecchia. Molti non la capiranno neanche capita, è perfetta.
5: Non sa di nulla.
3: No, e poi c'è questo amico che scrive: Lele Adani, avete ragione, parla alla pancia sotto forma di virus intestinale.
2: Esatto.
5: Ieri sera sembrava a un certo punto commentasse la corrida invece della partita.
3: È vero, è così.
5: Vabbè, il mio sogno, sono disposto anche a offrire personalmente ad Alberto Rimedio 10.000 euro.
3: Addirittura.
5: Se domenica in diretta a un certo punto gli dice: Lele, sai chi ti saluta tantissimo? Io vado col mio nuovo telefono di zecca, e mi immortalo mentre gli stacco un assegno di 10.000 euro e lo do a Alberto, te lo giuro.
2: Dice che costa 60.000 il biglietto, quindi poco se ne fa.
5: Avranno il pass.
2: Beh, attenzione, perché adesso tra poco altro che regalare 10.000 euro.
0: Sì, ha ragione Chiara, la Chiara Ciarrua, l'ultima parola degli ascoltatori, sempre loro che hanno un cuore differente, lo capisci o no? Cirini ha inventato le battute, le regole.
3: Ma no,
7: lo sfuma.
2: Bravo.

0: You, che bello ritrovarci qui anche in questo giovedì mattina. Buon 16 luglio dalla banda di R101, accaldatissima in studio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon giovedì anche da parte mia, buongiorno.
0: E da parte di Cristiano Militello.
2: Oh via, eccoci, buon giovedì, siamo pieni di belle notizie.
0: Noi le cerchiamo anche con il lanternino pur di portarvele nella mattinata dalle 7 alle 9 in TV, canale 67. Però lì non potete vedere Leonardo Fiaschi.
3: Donald Trump. Belle notizie avere Trump subito alle 7.
1: Buongiorno Donald.
4: Siete sicuri della buona notizia?
1: Oggi come ti sei svegliato? Cosa fai? Dazi, blocchi Hormuz, blocchi che cosa?
3: Gira la ruota lì.
4: Stasera volete 2 o 3 gradi in più?
1: 2 o 3 gradi in più.
0: Noi giriamo la ruota dopo 2 ore di Riccardo Russo, giro di boa tra il buongiornissimo e la banda
3: buongiorno.
0: Di R101.
3: Buongiorno, buongiorno, più svegli d'Italia, molto in festa perché hanno preso anche l'Argentina in finale. Abbiamo fatto 2 su 2.
0: Cioè,
3: abbiamo azzeccato la
0: finale. Altro che polpo pol. Ma seguite il buongiornissimo.
1: Ma scusa, ma perché non fai il fantacalcio con gli ascoltatori l'anno prossimo?
3: Stiamo pensando, adesso vediamo.
0: Allora organizziamo tutto con Giuseppe Minano in regia ed Edoardo Mondino con Matteo Torre in produzione. Qua ognuno ha il suo ruolo, ognuno sa esattamente cosa deve fare per queste 2 ore.
2: Cosa devo fare nelle prossime 2 ore?
0: Puoi fare aneddoti belli di Cristiano Militelli. Puoi raccontarci gli aneddoti mondiali.
2: Posso parlare del carnevale psichiatrico di Lele Adani.
0: Non vediamo l'ora. Però Chiara, quello che devi proprio dirci è quello che non dobbiamo farti fare. Proprio sei a zero.
1: Negato.
4: La telecronaca Lele Adani.
1: Perché Chiara intende che tutti abbiamo un talento, ma tutti abbiamo anche un tallone d'Achille. Esatto, abbiamo un qualcosa che siamo negati, sul quale siamo negati, e che guai a farcelo fare perché sarebbero disastri. Ad esempio, se voi doveste chiedermi di disegnare, io ragazzi non so disegnare, vengono fuori degli scarabocchi inutili. Se mi chiedi di disegnare una figura umana, io vado con i trattini, il classico stecchino.
0: Ancora
1: con
0: lo stecchino tipo l'impiccato con le lettere.
2: Io avrei un test per te.
1: Ecco, quale?
2: Se ti chiedessi di disegnare una bottiglia, la faresti con lo stecchino o la faresti bombata?
4: Piena o vuota?
1: Se mi chiedi, la bottiglia la faccio bene. Esatto, per forza.
0: Allora raccontateci quella cosa che proprio non devono farvi fare al 331 80 90

0: 101, Only Girl in the World. E mi sa che è l'unica donna al mondo che più volte ha ammesso di non saper cucinare, che in cucina lei è veramente un disastro, per quello che chiama spesso ecco, chef capito, privati.
1: Ecco, e infatti è la cantante preferita di mia moglie.
0: Sì, eh. Però lei ha pubblicato un libro di ricette.
2: Ma non ci credo.
0: Maturiana, tutte le ricette delle Barbados, la tradizione della sua terra. E te gliele fai tu. Tu ti dai il libro di ricette, tu gliele cucini. Lei però.
3: Ma lei mette l'idea.
0: Fa caldo ai fornelli poi, ragazzi, in sto periodo.
2: Mamma mia,
0: io quando mi fanno cucinare senza la macchinetta e il robottino, brucio tutto. Cioè, io i tempi delle padelle.
2: Ok, però ti ci metti.
0: Mi deconcentro.
2: Dici, applichi, la macchinetta ti risolve il problema. È evidente che il giorno che si ferma non sapresti accendere un fornello, probabilmente.
3: Ma fino a 5-6 anni fa, come mangiavi? Scusa, come ti nutrivi?
1: Non hai visto che
0: ricucinavo, pulivo, ricucinavo, lì stavo attenta. E in qualche modo sono riuscita a nutrirmi comunque.
3: Vedo.
2: Aveva la dispensa piena di cracker, un po' come Fantozzi il pane. Lei era messa così. Quella cosa che non devono farvi fare perché è assolutamente inutile. Arrivano in tanti, sentiamo qualcuno.
4: Buongiorno, buon giovedì. Io sono Brunella da Roma. Quello che non devono assolutamente farmi fare sono i calcoli. Sono, credo, di scalculia, soffro di. E le percentuali impazzisco. I calcoli matematici impazzisco. Adoro l'astrofisica, ma non capisco niente di calcoli. Di calcoli, buona giornata.
0: A te.
2: L'astrofisica è fatta di calcoli, quelli che mandano in onda i satelliti.
3: E a lei glielo chiedono ogni 3x2.
1: Però
0: tu percentuali, quella parte filosofica forse.
1: Percentuale impazzisce, quella che ha i sondaggi e non risponde.
2: È possibile, è possibile.
0: E lei ce l'ha con i calcoli, c'è chi ce l'ha con le date, ragazzi, con le prenotazioni. Lo devo ammettere, lo devo anche un po' infamare così,
2: diciamo,
0: a livello nazionale.
2: Diciamo da dove ha origine sta cosa. Mostra il trolley che hai appoggiato per terra.
0: Ho un trolley perché oggi sono in partenza.
2: Oggi
0: perché
2: in partenza.
0: Ho fatto l'errore per la prima e unica volta nella nostra storia decennale di far prenotare un weekend al mio compagno Edoardo.
3: Sì. E qual è il problema? Fa tutto lui, fa tutto lui in quella casa. Facessi una cosa tu.
0: Ma appunto, lui è bravissimo in tutto, su questo non gli si può dire niente.
3: Okay.
0: Una cosa però doveva fare col computer.
2: Niente, ha sbagliato la data.
0: E quindi se non partiamo oggi perdiamo praticamente
2: la caparra e tutto.
1: Ma un giorno prima, un giorno dopo, se vuoi che sia, Edoardo, uomo di sostanza, di altri tempi, di valori.
2: No, però c'è quello che sa partecipare, ma guai a farlo organizzare. Combina casini.
0: Però magari gli scappa e ti trovi a Timbuktu quando in realtà volevi andare da Cracco in centro a Milano.
5: Tu è l'ultimo che c'è più.
2: Ci sono persone alle quali non puoi chiedere di ricordare un nome. Dopo averti conosciuto, glielo ripeti 6 volte e la volta dopo non si ricorda come
3: ti chiami. Hai ragione, Giovanni.
2: Tu sei.
1: Bene, quindi vi fate questo weekendino a Timbuktu.
0: Esatto,
1: dicendo.
0: È anticipato. Secondo me è stato pagato da chi preferirebbe non sentire il Tortorella Challenge domani.
1: Mi vuoi dire che stai infamando il tuo fidanzato?
2: Perché
1: dopo
2: ti porta in vacanza.
1: C'ha una maglietta che deve dare in premio macchiata di caffè, intarsiata di caffè, e ha il coraggio di parlare quel povero uomo che ha sbagliato di un giorno.
0: Però ci ha dato anche il gancio per un argomento che sicuramente prende, perché ognuno ce l'ha quella cosa lì. Non fatemelo fare perché so già che farò un danno. Che cosa?
6: Qual è il mio talento? Il mio talento è il bricolage. Non è che non sono capace, è che mi fa proprio schifo. Fammi mettere dei chiodi, va bene, li metto quasi diritti, ma il bricolage no. Ciao ragazzi, Alessandro da Monza.
0: Ale,
2: li metti diritti nel tubo dell'acqua che passa dietro la parete.
0: Ho un trick per i chiodi.
2: Sì.
0: Chiudeteli in una pinzetta, quelle per stendere.
2: Ma è arrivata lei.
1: Sentiamo.
2: Per non pestarti le dita.
0: La tenete con la mollettina e poi via col martello, la mollettina la fa andare dritta.
2: Brava, guarda, adesso vendono anche delle piccole.
1: Famoso chiodo steso. Era anche sul libro di ricette di Beyoncé.
2: Stiamo parlando di una donna che ha acquistato una betoniera l'anno scorso,
3: Esatto. Sì.
2: Qual è l'altra cosa che non vi riesce? Guai a farvi fare.
7: Ciao R101, Elena da Varese.
2: Ciao.
7: Non fatemi assolutamente fare la dieta. È una vita che ci provo ed è una vita che sono grassa.
0: Le amiche che ti stendono anche tutta la le ricette nutrizionali e tu non ce la fai.
2: Guarda, te ne scrivo una io che ho fatto di recente ed è stata un successone.
1: Di cosa? Di chiodo?
2: Di dieta.
1: Ah, di dieta. E appeso la dieta al chiodo.
0: Qual è quella cosa che proprio non devono farvi fare perché siete negati? 331 80 90 101, aspettiamo le vostre

0: Carpenters, Tears su R101 alle 7:34. Poco fa una nostra amica, nell'ambito della domanda la cosa che proprio non sapete fare, ci ha risposto il cambio manuale. È partita un po' una curiosità sulla patente, su come funziona, è arrivata la motorizzazione.
1: Ciao R101, Paolo ha ragione per quanto riguarda le patenti con il cambio automatico. Se si fa l'esame con una macchina col cambio automatico, viene rilasciata una patente limitata ai soli veicoli automatici, e dietro alla patente nel campo note c'è il codice 7878 che indica appunto che quella patente è valida solo per i veicoli col cambio automatico.
2: Bene, anche a te, Chiara, ti dovevano dare una patente radiofonica limitata alle intro e invece stai abusivamente.
0: Io sono come la regina Elisabetta che poteva girare senza patente.
3: Peppino, ce l'hai il patentino per la bambola gonfiabile o per quella?
4: Povero.
3: 20 anni
2: no,
3: fa.
2: No, ma lui è ancora al manuale. Vabbè, e questa era un assist di Leo Messi, diciamo.
4: L'assist di Leo Messi, Leo. Rosario, guarda, il numero uno.
2: Neanche imitato lo posso sentire più.
0: Allora sentiamo le voci dei nostri amici. Quella cosa che proprio non vi devono far fare perché siete negati, fate un danno sicuro.
5: Una cosa che non so proprio fare, penso dipenda anche dal fatto che sono mancina, sono le acconciature. Quindi la coda, la treccia, la piega a boccoli, usare il ferro caldo per fare questi cacchi di boccoli. Mia figlia quando era piccola mi chiedeva sempre: mamma, fammi le trecce come la mamma di... E io facevo dei disastri.
3: Ho capito, ma allora perché
0: come
3: hai aperto...
0: la mamma di, poi ti mette subito l'ansia.
3: Allora perché hai aperto un negozio di acconciature, scusami anche tu.
2: Non è vero.
0: Acconciature per gli animali che fanno da testimonia di nozze,
2: ecco.
0: In Ecuador.
6: Ciao, sono Cristiano Militello, ecco. E non mi fate mai offrire che sono incapace ad offrire. C'ho il braccino corto.
0: Hai mandato questo messaggio quando sei uscito
2: questo,
0: fuori?
2: Chi era questo
0: fa?
2: Bischero?
7: No, questo sapete chi è? Questo era in Pinocchio, Geppetto. Era
3: cosa c'è?
7: È vero, lui, no?
6: Ciao, sono Leonardo Fiaschi e non so chi sono, tante persone che tengo in testa.
2: Cioè, abbiamo aperto le gabbie.
7: È Manfredi quando parlava come Geppetto.
0: Noi l'abbiamo già ammesso, ammettete voi quella cosa che proprio non vi devono far fare al 331 80 90 100.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. A quasi 8 anni di distanza, 4 dall'inizio del dibattimento al giorno della sentenza nel processo sul crollo del Ponte Morandi a Genova. Furono 43 le vittime, giudici in camera di consiglio. Il verdetto di primo grado per i 57 imputati atteso nel primo pomeriggio. La procura ha chiesto un totale di 400 anni di reclusione. Il crollo a Bolzano di una parte del palazzo del Tribunale. L'Associazione Nazionale dei Magistrati denuncia. Ci sono sedi con gravi criticità, ma il governo non risponde. Al momento dell'accedimento alle 6 del mattino erano presenti 3 persone, lievemente graffiata una. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il voto è stato segreto e il provvedimento passa ora al Senato. I deputati delle opposizioni hanno esposto cartelli di protesta. Resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti. Per il 5º giorno consecutivo forze americane hanno colpito obiettivi iraniani, esplosioni anche a Teheran, e il presidente Trump starebbe valutando la possibilità di ampliare le operazioni militari. Non è escluso neanche l'invio di forze di terra sull'isola di Karg. Il rapporto Invalsi 2026 conferma che quasi il 40% dei bambini nella scuola primaria non possiede le competenze di base in matematica. Ancora lontani i livelli pre-Covid, migliorano invece le capacità in inglese e nel digitale, prosegue il calo della dispersione scolastica. L'Argentina si è qualificata per la finale dei mondiali e a Buenos Aires è esploso un vero e proprio delirio collettivo, tifosi in strada per ore. L'albiceleste ha battuto l'Inghilterra per 2-1 in una semifinale ad altissima tensione e domenica sfiderà la Spagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: Sì, quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare al Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino farfallo dove dici questo è quello e le zecchi la battuta offre Militello. È un giochino divertente,
0: però
1: non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: È questo che intendeva il ragazzino che ci ha regalato questa sigla ormai da qualche anno. Offre Militello, il comune di Militello.
2: Ma sì,
0: ieri sono tutti lì i premi del Tortorella Challenge ad aspettarvi.
3: Militello in Val di Catania, che salutiamo. Ma non ci urliamo nel manico.
2: Dobbiamo farci del male, sentire un'altra volta la battuta di Chiara.
0: Che sei così bello ciurlare nel manico.
2: E poi finalmente dare spazio agli amici che sono arrivati al 331 80 90 101.
0: Bellissimo ragazzi, la prossima volta venite con me allo zoo. C'era anche un supereroe, Zorro.
2: Vengo anch'io. No, tu no.
0: E c'è Lele Adaini che ha chiuso il microfono a Alberto Rimedio.
4: Lo spazio del Tortorella non si occupa. Lo spazio del Tortorella si invade. Bisogna aggredirlo. Il tempo di gioco.
0: Commenterà il challenge e le vostre battute. Arrivate al 331 80 90 101. Cominciamo così, andiamo a Verona.
5: Ciao Chiara, ma non l'hai visto allo zoo? C'era anche Thor.
0: Eh certo,
5: Fabio Verona.
0: Ciao, Thor. Fabio.
2: Ma stamane siamo argomento zoologico imperante.
3: Affiora spesso.
4: Noi dobbiamo nobilitare questa battuta. Ma nobilitata, il pubblico deve ascoltarla, deve pagare il biglietto per ascoltare queste battute qua.
0: Allora,
4: lo deve fare, vero
0: va?
4: Rimedio?
0: No, ma io vorrei dire il microfono.
2: Grazie.
0: Questa dice l'amica che è solo per intenditori, quindi concentriamoci.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori.
0: Vai.
6: Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
0: Quasi entra un po' nell'ambito
2: dei
0: boomer.
2: Corri ragazzo, vai e non fermarti mai.
3: Ecco,
2: orzo
3: è un po' il consiglio che diamo anche all'ascoltatrice.
2: Sì. ma in maniera tale che si possa allontanare,
3: sì, esatto,
2: il più possibile da
3: e
2: noi.
3: Non tornare mai.
2: Abbiamo altre amiche o amici all'ascolto.
0: Piccola amica, vai.
7: Ciao R101. Purtroppo ho una brutta notizia per voi e per il Tortorella Challenge.
0: No,
2: mamma mia.
7: Ho finito le battute in serbo e quindi adesso comincio quelle in croato. Ciao, Sara da Bergamo.
0: Ciao, Sara.
4: Ma perché Sara da Bergamo ha il veleno nel sangue quando fa le battute? Ha avuto con questa battuta l'istinto feroce che trovi solo nelle strade di Bahia Bianca. Lo volete capire o no? Alberto, cosa ne pensi di questa cosa?
8: Ma
4: lo vedi che alla fine anche tu hai un pensiero sano.
0: Ma non gli lasci dire niente.
3: Ecco, vabbè.
0: Allora ascoltate bene l'ultimissimo sfidante.
9: È venuto a citofonarmi un mio amico che voleva andare allo zoo.
0: Dai.
9: E gli ho chiesto: ma scusami Rino, c'è Ronte? Ciao Roberto da Milano.
0: Roberto,
2: quante cose vorrei dirti in privato.
4: Vedete che la comunicazione del nostro amico è forte. Arriva alla pancia delle persone, vero Alberto?
2: Sì,
4: non siamo qua per fare i compitini. Non siamo qua.
3: Sapete
4: il
3: che
4: tempo è galantuomo.
3: Sapete che c'è un video in cui viene mostrato il commentatore della TV argentina,
0: sì,
3: dopo un gol dell'Argentina, che ha più contegno di Lele Adani, che è esattamente dietro di lui, inquadrato con una freccina, che impazzisce mischiando Dio, mito, patria, epica e Messi a caso, così
0: vedrete impazzire da un momento all'altro oggi il vincitore del Tortorella Challenge. Appena si sentirà nominare partono i festeggiamenti, è tutto nelle mani di Lele Adaini.
4: Ma perché questo? Perché questo, Chiara? Perché? Questo?
0: Perché sei tu, Chiara, giudice di gara.
4: Questo non è un gioco, questo è un dramma teatrale a cielo aperto.
0: Bravo, vero? Dillo
4: Alberto, è vero?
8: Vai.
4: E allora sceglilo questo qua che ha vinto, sceglilo. Vedi la magia, quanto pesa questa battuta, come tonnellate, che è il fuoco dentro, non è il fuoco dentro, la gara ciarrua.
8: Basta,
0: vai. Possiamo fare rimedio almeno una volta.
6: Buongiorno, basta. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori. Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e Orzo,
0: ce la canta, è vecchia, però, molti non la creeranno neanche subito, è perfetta,
3: non sa di nulla.
2: No, e poi c'è questo amico che scrive: Lele Adani, avete ragione, parla alla pancia sotto forma di virus intestinale.
3: Esatto. Ieri sera sembrava a un certo punto commentasse la corrida invece della partita.
2: È vero, è così.
3: Vabbè, il mio sogno, sono disposto anche a offrire personalmente ad Alberto Rimedio 10.000 euro.
2: Addirittura.
3: Se domenica in diretta a un certo punto gli dice: Lele, sai chi ti saluta tantissimo? Io vado col mio nuovo telefono di zecca,
2: sì,
3: okay, e mi immortalo mentre gli stacco un assegno di 10.000 euro e lo do a Alberto, te lo giuro.
2: Mamma mia, davvero.
0: Dice che costa 60.000 il biglietto, quindi poco se ne fa.
3: Beh, avranno il passo.
0: Beh, attenzione, perché adesso tra poco altro che regalare 10.000 euro.
4: Sì, ha ragione Chiara, la Chiara Ciarrua, l'ultima parola degli ascoltatori, sempre loro che hanno un cuore differente, lo capiscono? Cirilli ha inventato le battute, le regole.
2: Ma no,
8: lo sfuma.
0: Bravo.

0: Radio Wai, che bello ritrovarci qui anche in questo giovedì mattina. Buon 16 luglio dalla banda di R101, accaldatissima in studio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon giovedì anche da parte mia, buongiorno.
0: E da parte di Cristiano Militello.
2: Oh via, eccoci, buon giovedì, siamo pieni di belle notizie.
0: Noi le cerchiamo anche con il lanternino pur di portarvele nella mattinata dalle 7 alle 9 in TV, canale 67. Però lì non potete vedere Leonardo Fiaschi.
3: Donald Trump. Belle notizie avere Trump subito alle 7.
1: Buongiorno Donald.
4: Siete sicuri della buona notizia?
1: Oggi come ti sei svegliato? Cosa fai? Dazi, blocchi Hormuz, blocchi che cosa?
3: Gira la ruota lì.
4: Stasera parla. Volete 2 o 3 gradi in più?
1: 2 o 3 gradi in più.
0: Noi giriamo la ruota dopo 2 ore di Riccardo Russo, giro di boa tra il buongiornissimo e la banda
3: buongiorno.
0: Di R101.
3: Buongiorno, buongiorno, i più svegli d'Italia molto in festa perché hanno preso anche l'Argentina in finale. Abbiamo fatto 2 su 2.
0: Cioè,
3: abbiamo azzeccato la
0: finale. Altro che polpo pol. Ma seguite il buongiornissimo.
1: Ma scusa, ma perché non fai il fantacalcio con gli ascoltatori l'anno prossimo?
3: Stiamo pensando, adesso vediamo.
0: Allora organizziamo tutto con Giuseppe Minano in regia ed Edoardo Mondino con Matteo Torre in produzione. Qua ognuno ha il suo ruolo, ognuno sa esattamente cosa deve fare per queste 2 ore.
2: Cosa devo fare nelle prossime 2 ore?
0: Puoi fare aneddoti belli di Cristiano Militelli, puoi raccontarci gli aneddoti mondiali.
2: Posso parlare del carnevale psichiatrico di Lele Adani?
0: Non vediamo l'ora. Però Chiara, quello che devi proprio dirci è quello che non dobbiamo farti fare. Proprio sei a zero.
1: La
4: telecronaca Lele Adani.
1: Perché Chiara intende che tutti abbiamo un talento, ma tutti abbiamo anche un tallone d'Achille. Esatto, abbiamo un qualcosa che siamo negati, sul quale siamo negati, e che guai a farcelo fare perché sarebbero disastri. Ad esempio, se voi doveste chiedermi di disegnare, io ragazzi non so disegnare, vengono fuori degli scarabocchi inutili. Se mi chiedi di disegnare una figura umana, io vado con i trattini, il classico stecchino.
0: Ancora lo stecchino tipo l'impiccato con le lettere.
2: Avrei un test per te.
1: Con quale?
2: Se ti chiedessi di disegnare una bottiglia, la faresti con lo stecchino o la faresti bombata?
4: Piena o vuota?
1: Se mi chiedi la bottiglia la faccio bene. Esatto, per forza.
0: Allora raccontateci quella cosa che proprio non devono farvi fare al 331 80 90 100.

0: 101 Only Girl in the World. E mi sa che è l'unica donna al mondo che più volte ha ammesso di non saper cucinare, che in cucina lei è veramente un disastro, per quello che chiama spesso ecco, chef privati.
1: Ecco, e infatti è la cantante preferita di mia moglie.
0: Sì, eh. Però lei ha pubblicato un libro di ricette.
2: Ma non ci credo.
0: Maturiana, tutte le ricette delle Barbados, la tradizione della sua
2: c'è?
0: Terra. E gliele fai tu. Tu ti dai il libro di ricette, tu gliele cucini. Lei però
3: lei mette l'idea.
0: Fa caldo ai fornelli poi, ragazzi, in sto periodo. Io quando mi fanno cucinare senza la macchinetta e il robottino brucio tutto. Cioè io i tempi delle padelle.
2: Ok, però ti ci metti,
0: mi deconcentro.
2: Ti ci applichi, la macchinetta ti risolve il problema. È evidente che il giorno che si ferma non sapresti accendere un fornello probabilmente.
3: Fino a 5-6 anni fa come mangiavi, scusa? Come ti nutrivi?
1: Ah, non hai visto che poi
0: ricucinavo, pulivo, ricucinavo, lì stavo attenta. In qualche modo sono riuscita a nutrirmi comunque.
3: Vedo.
2: Aveva la dispensa piena di cracker, un po' come Fantozzi il pane. Lei era messa così. Quella cosa che non devono farvi fare perché è assolutamente inutile. Arrivano in tanti, sentiamo qualcuno.
4: Buongiorno, buon giovedì. Io sono Brunella da Roma. Quello che non devono assolutamente farmi fare sono i calcoli. Sono, credo, di scalculia, soffro di le percentuali impazzisco, i calcoli matematici impazzisco, adoro l'astrofisica ma non capisco niente di calcoli, buona giornata
0: a te.
2: L'astrofisica è fatta di calcoli. Infatti, quelli che mandano in onda i satelliti
3: e a lei glielo chiedono ogni 3x2.
2: Però
0: tu percentuali, la parte filosofica forse,
1: percentuale impazzisce, quella che ha i sondaggi e non risponde.
2: È possibile, è possibile.
0: E lei ce l'ha con i calcoli, c'è chi ce l'ha con le date, ragazzi, con le prenotazioni. Lo devo ammettere, lo devo anche un po' infamare così,
2: diciamo,
0: a livello nazionale.
2: Diciamo da dove ha origine sta cosa. Mostra il trolley che hai appoggiato per terra.
0: Ho un trolley perché oggi sono in partenza.
2: Oggi
0: perché
2: in partenza.
0: Ho fatto l'errore per la prima e unica volta nella nostra storia decennale di far prenotare un weekend al mio compagno Edoardo.
3: Sì. E qual è il problema? Fa tutto lui, fa tutto lui in quella casa. Facessi una cosa tu.
0: Ma appunto, lui è bravissimo in tutto, su questo non gli si può dire niente.
3: Okay.
0: Una cosa però doveva fare col computer.
2: Niente, ha sbagliato la data.
0: E quindi se non partiamo oggi perdiamo praticamente
2: la caparra e tutto.
1: Ma un giorno prima, un giorno dopo, se vuoi che sia, Edoardo, uomo di sostanza, di altri tempi, di valori.
2: No, però c'è quello che sa partecipare, ma guai a farlo organizzare. Combina casini.
0: Però magari gli scappa e ti trovi a Timbuktu quando in realtà volevi andare da Cracco in centro a Milano.
5: Tu c'è il team Bluetooth e l'occhio che c'è più.
2: Ci sono persone alle quali non puoi chiedere di ricordare un nome. Dopo averti conosciuto,
3: glielo
2: ripeti 6 volte e la volta dopo non si ricorda come
3: ti chiami. Hai ragione, Giovanni.
2: Tu sei.
1: Bene, quindi vi fate questo weekendino a Timbuktu.
0: Esatto,
1: dicendo.
0: È anticipato. Secondo me è stato pagato da chi preferirebbe non sentire il Tortorella Challenge domani.
1: Mi vuoi dire che stai infamando il tuo fidanzato
2: perché
1: dopo
2: ti porta in vacanza?
1: C'ha una maglietta che deve dare in premio, macchiata di caffè, intarsiata di caffè, e ha il coraggio di parlare quel povero uomo che ha sbagliato di un giorno.
0: Però ci ha dato anche il gancio per un argomento che sicuramente prende, perché ognuno ce l'ha quella cosa lì. Non fatemelo fare perché so già che farò un danno. Che cosa?
6: Qual è il mio talento? Il mio talento è il bricolage. Non è che non sono capace, è che mi fa proprio schifo. Fammi mettere dei chiodi, va bene, li metto quasi diritti, ma il bricolage no. Ciao ragazzi, Alessandro da Monza.
0: Ale,
2: li metti diritti nel tubo dell'acqua che passa dietro la parete.
0: Ho un trick per i chiodi.
2: Sì.
0: Chiudeteli in una pinzetta, quelle per stendere.
2: Ma è arrivata lei.
1: Sentiamo,
2: per non pestarti le dita.
0: La tenete con la mollettina e poi via col martello, la mollettina la fa andare dritta.
2: Brava, guarda, adesso vendono anche delle piccole.
1: Famoso chiodo steso. Anche sul libro di ricette di Beyoncé.
2: Stiamo parlando di una donna che ha acquistato una betoniera l'anno scorso,
3: Sì, sì.
2: Qual è l'altra cosa che non vi riesce? Guai a farvi fare.
7: Ciao R101, Elena da Varese.
2: Ciao.
7: Non fatemi assolutamente fare la dieta. È una vita che ci provo ed è una vita che sono grassa.
0: Le amiche che ti stendono anche tutta la le ricette nutrizionali e tu non ce la fai.
2: Guarda, te ne scrivo una io che ho fatto di recente ed è stata un successone.
1: Di cosa? Di chiodo?
2: Di dieta.
1: Ah, di dieta. Zona. E appeso la dieta al chiodo.
0: Qual è quella cosa che proprio non devono farvi fare perché siete negati? 331 80 90 101, aspettiamo le vostre

0: Carpenters, Tears su R101 alle 7:34. Poco fa una nostra amica, nell'ambito della domanda la cosa che proprio non sapete fare, ci ha risposto il cambio manuale. È partita un po' una curiosità sulla patente, su come funziona. È arrivata la motorizzazione.
1: Ciao R101, Paolo ha ragione per quanto riguarda le patenti con il cambio automatico. Se si fa l'esame con una macchina col cambio automatico, viene rilasciata una patente limitata ai soli veicoli automatici, e dietro la patente nel campo note c'è il codice 7878, che indica appunto che quella patente è valida solo per i veicoli col cambio automatico.
2: Bene, bene, anche a te, Chiara, ti dovevano dare una patente radiofonica limitata alle intro e invece stai abusivamente.
0: Io sono come la regina Elisabetta che poteva girare senza patente.
3: Peppino, ce l'hai il patentino per la bambola gonfiabile o per
4: quella? Ah,
3: 20 anni
2: no,
3: fa.
2: No, ma lui è ancora al manuale.
4: Ah, povero.
3: 20 anni
2: no,
3: fa.
2: No, ma lui è ancora al manuale.
4: Ah.

0: treccia, la piega a boccoli, usare il ferro caldo per fare questi cacchi di boccoli. Mia figlia quando era piccola mi chiedeva sempre: mamma, fammi le trecce come la mamma di... E io facevo dei disastri.
1: Ho capito, ma allora perché
2: come
1: hai aperto...
2: la mamma di, poi ti mette subito l'ansia.
1: Allora perché hai aperto un negozio di acconciature, scusami anche tu.
3: Non è vero, non è vero.
2: Acconciature per gli animali che fanno da testimonia di nozze,
3: ecco.
2: in Ecuador.
4: Ciao, sono Cristiano Militello, ecco. E non mi fate mai offrire, che sono incapace ad offrire. C'ho il braccino corto.
2: Hai mandato questo messaggio quando sei uscito
3: questo,
2: fuori.
3: Chi era questo
2: fa?
3: Bischero?
5: No, questo sapete chi è? Chi è? Questo era in Pinocchio, Geppetto. Era con...
1: Cosa c'è?
5: È vero, lui, no?
4: Ciao, sono Leonardo Fiaschi. E non so chi sono, tante persone che tengo in testa.
3: Cioè, abbiamo aperto le gabbie.
5: È Manfredi quando parlava con Geppetto.
2: Noi l'abbiamo già ammesso. Ammettete voi quella cosa che proprio non vi devono far fare. Al 331 80 90 101.

0: Da Just Can't Get Enough alle 7:50. La musica la scegliete voi una volta ogni ora qui su R101. La canzone che ti fa stare bene torna tra meno di un'ora. 331 80 90 101, lì dove ci state raccontando le cose in cui siete negati. Non vi possono chiedere di fare quella roba lì.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: La lavatrice, ecco. La lavatrice è il mio grande no. Quando in estate mia moglie va in vacanza, io sono a casa, mi metto in videochiamata e un capo alla volta mi dice si lavalo, non lavarlo. Questo nei bianchi, quello nei colorati.
2: No.
1: La lavatrice. La lavatrice, io sono proprio negato. Ciao Daniele da Cremona.
3: Sì, ma neanche distinguere bianco dai colorati.
4: Daniele, tu ridi, è il programma misto che ci salva sempre.
2: Tu almeno sei a casa, non ti vede nessuno. Immaginati quei poveretti, perché li vedi al supermercato in conferenza con la moglie che gli prende le scatolette, gliele mostra in telecamera, le dice questo sì, no, guarda dietro, prendilo dietro, guarda se c'è l'offerta e ste robe qua.
4: E se no fai come me, prendi le mutande, le giri.
0: Via qua quando non c'è la compagna, cioè, giustamente.
4: Andiamo avanti.
2: Andiamo
0: dove ci sono due che lo stanno per diventare marito e moglie.
4: Ah,
0: andiamo in Ecuador, dove si può finalmente.
4: Proprio lì.
2: Andiamo lì, dove da qualche tempo, per legge, gli animali domestici possono essere legalmente testimoni di nozze.
0: Testimoni di nozze.
2: Non possono firmare, non è un problema. Zampa nell'inchiostro. Manata, zampata sul certificato di nozze,
4: sì.
2: E questo ha validità legale.
4: Mi sembra anche più economico dal punto di vista di quando li devi invitare poi al banchetto di nozze,
2: certo.
4: Gli dai due croccantini. Io farei anche gli invitati con gli animali a quel punto per risparmiare.
0: Ma stiamo andando ad Origliare, c'è una cerimonia in atto in questo momento. Capiamo cosa succede a questo matrimonio.
4: Colleghiamoci con Quito.
5: Luna. Ah, Quito non è il cane, è la capitale.
0: È la capitale, sì.
5: Sì. Sono Luna, ciao.
0: Il cane,
4: ecco,
0: testimone.
4: Luna, che è il cane che ha fatto da testimone di nozze a questi due sposi a cui facciamo gli auguri. Che punto siamo della cerimonia?
5: Sentite il cane sotto, senti.
2: Sì.
5: Che sta suonando anche l'organo.
2: Ah, mamma, lo devi spiegare, mica ho visto io.
5: Adesso sta cantando. Sai quanto l'abbiamo pagato?
4: Sì?
3: C'è un cavallo.
0: Chi è il cavallo?
5: È Varen.
3: È Varen, testimone di lei.
0: Giusto?
5: I padroncini si stanno per sposare, non sono ancora arrivati. E io
0: sono di Peppa Pig.
5: C'è un problema, c'è un problema.
2: Qual è il problema?
5: Non riusciamo a far entrare l'elefante.
2: L'elefante no, lo so. Senti,
4: è quello che taglia la cravatta l'elefante.
5: No, dovrebbe suonare l'arpa.
2: Ma scusa, ma come fa? Vedo anche un cervo, sarà mica lo sposo.
5: Sentiamo che cosa ha da dire il cervo, perché si è preparato il discorso.
3: Beh. Come dargli torto.
5: Bravo! Scusate, queste cose ci fanno piangere tutti quanti.
4: Sì.
5: Allora,
4: no, mi scusi Luna, no, avevo una domanda. Come hanno reagito gli altri testimoni al fatto che...
5: Mi scusi Luna. Come detto?
4: No, dico, come hanno reagito gli altri invitati al fatto che il testimone degli sposi sia un cane?
5: Bene.
0: Chiediamolo a uno di loro, sentiamo come risponde.
5: Il gatto, sentite?
4: Ah.
5: Sentite il gatto?
4: Sì.
5: Fai sentire il gatto però, ti ho detto il gatto.
0: C'è il gatto, hai preparato il gibbone.
4: È intonato anche.
5: Questo è il gatto. Si è preparato la lettiera da leggere. La lettera, scusate. Allora.
4: Sì.
5: Vi leggo chi c'è qui. Che è in chiesa.
3: Altri invitati.
5: Allora, ci sono tutti. Ci sono due coccodrilli.
3: Sì.
5: Un orangotango.
3: Sì.
5: Due piccoli serpenti.
0: Sappiamo già chi manca.
3: Solo.
5: Chi manca?
3: I due leocorni, credo.
5: No, i due testimoni, vedi?
3: No.
0: Vabbè, quindi chi ha qualcosa da dire lo dica ora o taccia per sempre.
2: Ho ammazzato la testimone della sposa, era una zanzara.
5: L'ippopotamo deve dirci qualcosa.
3: Prego.
5: Quando trovi il tasto.
3: Ha detto figli maschi.
4: Che bello.
3: Auguri e figli maschi.
4: I bambini all'ascolto di questo intervento.
0: Questa è la prima volta che siamo contenti di andare sul Tortorella Challenge.
4: Sì, di corsa anche direi.
5: Il problema è che il prete è il koala.
4: No.
3: La miseria.
4: Allora, meglio koala che bradipo, direi. Senta, Luna, sì. Va bene. Allora, noi abbiamo parlato con questo Luna. Cane sì. Testimone. Era meglio sì. Se si chiamava Marianna anziché.
0: Grazie anche a Riccardo Russo per averci concesso di usare i versi dei suoi animali nei suoi file privati.
3: Copyright adesso si paga però, Bello tutto il matrimonio, però almeno una bustarella ci va come al matrimonio.
0: Dai, dopo il matrimonio la cerimonia è al ristorante.
5: Vabbè, faremo sapere
0: di prosciutto e tortorella challenge. Tra poco la sfida, la battuta più brutta.

0: you as long as you want.
1: Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te. Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te.
0: Una nuova versione di I Know What You Want con Busta Rhymes, Fleet Mod Squad e Mariah Carey, che ci fa sentire meno sole. La nostra amica prima col pollice nero in buona compagnia. Ha fatto tutta un'intervista su Vogue dicendo: ma io non riesco a fare giardinaggio, anche lei fa morire tutte le piante. E poi ha mostrato il suo outfit mentre sistema, zappa, eccetera. Tacchi alti, perché lei non la fate camminare con le scarpe basse, Mariah.
1: Sì, no, però mi sembra tanto come quei politici che in giacca e cravatta hanno una vanga in mano per mettere la piantina del nuovo parco.
0: Solo abiti glamour e anche i guantini sono rigorosamente in stile diva. Quindi vabbè, alla fine le piante si lasciano andare davanti a cotanta bellezza.
2: Soprattutto la foglia di fico, che ben sappiamo.
1: Quella cosa che fatela fare a tutti, ma non a me, perché non sono capace.
0: L'ammette anche Mariah Carey, ammettetelo anche voi.
3: R101, ciao, sono Roberta da Milano.
0: Ciao Roberta.
3: Quello che non devono farmi fare è guidare una macchina con il cambio manuale. Non, proprio il mio cervello non l'accetta, io vado solo di cambio automatico. Ciao, un abbraccio.
0: E la patente come hai fatto?
1: Beh, la patente adesso non ricordo esattamente, sicuramente avremo amici all'ascolto pronti a correggerci.
2: Sì.
1: Credo che in sede di esame puoi conseguire una o l'altra.
0: Ma davvero? Puoi scegliere automatico.
1: Esatto.
0: Però poi non puoi mai guidare una macchina manuale.
1: Credo che quella col manuale ti abiliti automaticamente anche l'automatico, ma quella dedicata all'automatico
0: non
1: poi
0: sapevo.
1: Devi superare un altro esamino per averla manuale.
2: Chiediamo al nostro Peppino, esperto di malavita, a quando stanno le patenti?
1: Peppino, le patenti, quanto l'hai comprato?
2: 1500.
1: Aspetta, ma quale? Quella automatica o quella manuale?
4: 5
1: anche la
0: ci mette anche la B, esatto, la patente della moto.
1: Ti regala anche quella del pullman. Vabbè, avanti.
3: Buongiorno Radio 101.
0: Buongiorno.
3: Ecco, non chiedetemi di stare zitta. Io non ce la faccio, io devo sempre dire la mia.
2: Dai. Sì, però la domanda è il contrario, cioè in cosa siete un disastro?
1: Esatto.
2: In cosa dovete fare?
1: Non dovete fare, non dovete andare dentro, non dovete chiedere stare di stare zitta.
2: Quindi nella diplomazia, diciamo.
0: Esatto.
2: Bene, bene.
1: Poi?
5: Ciao, io sono negatissima per la parte elettrica, che si rompe qualcosa in casa, per fortuna c'è mio marito, perché sennò rimarrei anche senza luce, senza gas, senza tutto. Ciao Roberta da Bergamo. PS, buon compleanno mio marito che oggi compie 44 anni.
0: Lampadine compie.
1: Mamma mia, e chi le cambia poi se si bruciano?
2: Ecco chi è che mi chiama tutti i giorni, il suo marito. Buongiorno, vuole un'offerta luce e gas?
1: Ridi. Secondo me ci sono dei professionisti chiamati per quello, che ti fanno chiamare l'uscita, perché a volte arrivano in casa e dicono: ma signora, ecco, basta avvitare un po' di più, si è allentata sta lampadina. Vabbè, parliamo un istante di pet economy, vi va? E tutto quel mondo legato agli animali domestici, sono tante anche le risorse economiche impegnate, si parla di miliardi, e deleghiamo agli animali sempre più ruoli. Ieri parlavamo del ragno che per sfuggire ai predatori si camuffa e diventa simile a una cacca di piccione.
2: Ho ricevuto dei messaggi fino a ieri sera di quell'argomento. Gente a caso che scriveva.
1: Oggi parliamo della coppia Tupiza Kikinga.
2: Chi è?
1: Sono due sposi in Ecuador. Sì. Peccato non vi abbiano invitato. Io comunque ho messo Liban, se volete un dono lo si può fare.
0: Sì.
1: Allora, in Ecuador pare sia possibile, lo dicono loro, c'è tanto di certificato, far fare da testimone di nozze a un animale domestico.
0: Dai, pure periodo di matrimonio, allora, sarebbe stupendo.
1: Qui da noi mille menate, deve essere battezzato, non deve essere divorziato. Là fai fare da testimone al cane. Ok?
0: Al gatto, ma loro sono andati oltre.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, addirittura c'è questo certificato con tanto di firme. E siccome il testimone come fa a fare la firma? C'è la zampata in tinta, la zampina in tinta nell'inchiostro e poi pressata sul certificato di nozze. Testimone il loro cane, che Luna si chiama.
2: Che ha qualcosa da dire a Bai adesso o taccia per sempre?
1: E senti un abbaio, fa: ma è la suocera? No, è il testimone.
2: Il testimone Bracobaldo.
1: Vai a capire.
2: Questo in Ecuador.
1: In Ecuador.
0: Tra poco potremo sentire proprio la coppia che si è sposata con gli animali. Saranno ospiti alla banda di R101. Esatto, fanno la luna di miele con noi.
1: Ma io non conosco di gente che ha sposato un animale.
2: E ha voglia, è pieno. Avremo anche colui che ha ufficiato il matrimonio, Don Pingu.
6: Sono la fauna.

0: sì, quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare al Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino farfallo dove dice questo è quello e le zecche la battuta offre Militello.
0: La
1: è un giochino divertente,
0: però
1: non si vince proprio niente, fa tanto ridere la gente.
0: È questo che intendeva il ragazzino che ci ha regalato questa sigla ormai da qualche anno. Offre Militello, il comune di Militello.
2: Ma sì,
0: ieri sono tutti lì i premi del Tortorella Challenge ad aspettarvi.
3: Militello in Val di Catania, che salutiamo. ma non ci urliamo nel manico.
2: No, dobbiamo farci del male, sentire un'altra volta la battuta di Chiara.
0: Perché sei così bello ciurlare nel manico.
2: E poi finalmente dare spazio agli amici che sono arrivati al 331 80 90 101.
0: Bellissimo ragazzi, la prossima volta venite con me allo zoo. C'era anche un supereroe, Zorro.
2: Vengo anch'io. No, tu no.
0: E c'è Lele Adaini che ha chiuso il microfono a Alberto Rimedio.
4: Lo spazio del Tortorella non si occupa. Lo spazio del Tortorella si invade. Bisogna aggredirlo. Il tempo di gioco.
0: Commenterà il challenge e le vostre battute. Arrivate al 331 80 90 101. Cominciamo così, andiamo a Verona.
5: Ciao Chiara, ma non l'hai visto allo zoo? C'era anche Thor.
0: Eh certo,
5: Fabio Verona.
0: Fabio.
2: Ma stamane siamo argomento zoologico imperante.
3: Affiora spesso.
4: Noi dobbiamo nobilitare questa battuta. Ma nobilitata, il pubblico deve ascoltarla, deve pagare il biglietto per ascoltare queste battute qua. Lo deve fare, vero Rimedio?
0: No, io vorrei dire al microfono.
2: Grazie. Grazie.
0: Questa dice l'amica che è solo per intenditori, quindi concentriamoci.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori.
0: Vai.
6: Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
0: Qua si entra un po' nell'ambito del
2: dei boomer.
0: Boomer.
2: Corri ragazzo, vai e non fermarti mai.
3: Ecco,
2: orzo
3: è un po' il consiglio che diamo anche all'ascoltatrice.
2: Sì. ma in maniera tale che si possa allontanare,
3: sì, esatto,
2: il più possibile da
3: e
2: noi.
3: E non tornare mai.
2: Abbiamo altre amiche o amici all'ascolto.
0: Piccola amica, vai.
7: Ciao R101. Purtroppo ho una brutta notizia per voi.
0: Ehi.
7: E per il Tortorella Challenge.
0: No,
2: mamma mia.
7: Ho finito le battute in serbo e quindi adesso comincio quelle in croato. Ciao, Sara da Bergamo.
0: Ciao Sara.
4: Ma perché Sara da Bergamo ha il veleno nel sangue quando fa le battute? Ha avuto con questa battuta l'istinto feroce che trovi solo nelle strade di Bahia Bianca. Lo volete capire o no? Alberto, cosa ne pensi di questa cosa?
8: Ma
4: lo vedi che alla fine anche tu hai un pensiero sano.
0: Ma non gli lasci dire niente.
3: Ecco, vabbè.
0: Allora ascoltate bene l'ultimissimo sfidante.
9: È venuto a citofonarmi un mio amico che voleva andare allo zoo.
0: Dai.
9: E gli ho chiesto, ma scusami Rino, c'è Ronte? Ciao Roberto da Milano.
0: Roberto,
2: quante cose vorrei dirti in privato.
4: Vedete che la comunicazione del nostro amico è forte. Arriva alla pancia delle persone. Vero Alberto?
2: Sì,
4: non siamo qua per fare i compitini.
2: Sì.
4: Non siamo qua.
3: Sapete
4: il tempo è galantuomo.
3: Sapete che c'è un video in cui viene mostrato il commentatore della TV argentina,
0: sì,
3: dopo un gol dell'Argentina, che ha, sì, più contegno di Lele Adani, che è esattamente dietro di lui, inquadrato con una freccina che impazzisce, mischiando Dio, mito, patria, epica e Messi a caso, così in ordine sparso.
0: Vedrete impazzire da un momento all'altro oggi il vincitore del Tortorella Challenge. Appena si sentirà nominare, partono i festeggiamenti, è tutto nelle mani di Lele Adani.
4: Ma perché questo? Perché questo, Chiara? Perché questo?
0: Perché sei
4: Chiara,
0: il giudice di gara.
4: Questo non è un gioco. Questo è un dramma teatrale a cielo aperto.
0: Bravo, dillo.
4: Alberto, è vero?
8: Vai.
4: E allora sceglilo questo qua che ha vinto. Sceglilo. Vedi la magia. Quanto pesa questa battuta, come tonnellate che è il fuoco dentro. Non è il fuoco dentro. La gara ciarrua.
8: Basta.
0: The winner is Rimedio. Almeno
6: Buongiorno, sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori. Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo,
0: ce la canta, è vecchia, però, molti non la capiranno neanche capita, è perfetta,
3: non
0: pensale.
3: Sa di nulla.
2: No, e poi c'è questo amico che scrive: Lele Adani, avete ragione, parla alla pancia sotto forma di virus intestinale.
0: Esatto.
3: Ieri sera sembrava a un certo punto commentasse la corrida invece della partita.
2: È vero, è così.
3: Vabbè, il mio sogno, sono disposto anche a offrire personalmente ad Alberto Rimedio 10.000 euro.
2: Addirittura.
3: Se domenica in diretta a un certo punto gli dice: Lele, sai chi ti saluta tantissimo? Io vado col mio nuovo telefono di zecca,
2: sì,
3: okay, e mi immortalo mentre gli stacco un assegno di 10.000 euro e lo do a Alberto, te lo giuro.
2: Mamma mia, davvero.
0: Dice che costa 60.000 il biglietto, quindi poco se ne fa.
3: Beh, avranno il pass.
0: Beh, e attenzione, allora, perché adesso tra poco altro che regalare 10.000 euro.
4: Sì, ha ragione Chiara, la Chiara Ciarrua, l'ultima parola agli ascoltatori, sempre loro che hanno un cuore differente, lo capisci o no? Cirilli ha inventato.
2: Ma no,
8: lo sfuma.
4: La passione.
0: Bravo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Dalla Camera al via libera alla riforma della nuova legge elettorale con 217 sì, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa al Senato. Nel testo basato sul sistema proporzionale figura un premio di maggioranza per la coalizione o la lista che supera il 42% dei consensi. Caos in aula prima del voto. Strage sfiorata a Bolzano, dove è crollata una parte del palazzo del tribunale. Aperta un'inchiesta per crollo colposo. Il cedimento questa mattina alle 6. Nello stabile, ora inagibile, erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Una persona è rimasta lievemente ferita. Proteste scoppiate in diverse città ucraine contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fedorov. Il Parlamento, dietro proposta di Zelensky, ha confermato Koretesky come nuovo premier. Il portavoce del Cremlino Peskov commenta: rimpasto a Kiev, basta che sappiano qual è la soluzione per la pace. Oggi visita a sorpresa nella capitale ucraina della primo ministro inglese Starmer, a pochi giorni dalla fine del suo incarico. Non si ferma la nuova ondata di attacchi USA all'Iran. Esplosioni a Teheran, dove è stato attivato il sistema di difesa aerea. L'esercito statunitense: abbiamo colpito centri di comando. Il ministero degli esteri iraniano replica: nella notte abbiamo evacuato un ospedale con 211 bambini oncologici. È un crimine di guerra. 4 minori su 10 hanno difficoltà in matematica alle scuole elementari, lo rivelano i test Invalsi. Rispetto a prima del Covid c'è un calo nei risultati medi dell'8-10%. Recuperano poi alle superiori. A trainare i miglioramenti non è più il nord ma il mezzogiorno. Bene le competenze in inglese e nel digitale. Diminuisce la dispersione scolastica. Calcio: Argentina in festa per la vittoria 2-1 contro l'Inghilterra, che vale la finale dei mondiali contro la Spagna in programma domenica. I campioni in carica hanno blindato il successo nel recupero grazie ad una rete di Lautaro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Carpenters, Tears su R101 alle 7:34. Poco fa una nostra amica, nell'ambito della domanda la cosa che proprio non sapete fare, ci ha risposto il cambio manuale. È partita un po' una curiosità sulla patente, su come funziona, è arrivata la motorizzazione.
1: Ciao R101, Paolo ha ragione per quanto riguarda le patenti con il cambio automatico. Se si fa l'esame con una macchina col cambio automatico, mm-hmm, viene rilasciata una patente limitata ai soli veicoli automatici, e dietro alla patente nel campo note c'è il codice 7878 che indica appunto che quella patente è valida solo per i veicoli con cambio automatico.
2: Bene, bene, anche a te Chiara ti dovevano dare una patente radiofonica limitata alle intro e invece stai abusivamente.
0: Io sono come la regina Elisabetta che poteva girare senza patente.
3: Peppino, ce l'hai il patentino per la bambola gonfiabile o per quella?
1: No, povero.
3: 20 anni
2: no,
3: fa.
2: No, ma lui è ancora al manuale. Vabbè, e questa era un assist di Leo Messi, diciamo.
4: L'assist di Leo Messi, da Rosario, guarda, il numero uno.
2: Neanche imitato lo posso sentire più.
0: Allora sentiamo le voci dei nostri amici. Quella cosa che proprio non vi devono far fare perché siete negati. Fate un danno sicuro.
5: Una cosa che non so proprio fare, penso dipenda anche dal fatto che sono mancina, sono le acconciature. Quindi la coda, la treccia, la piega a boccoli, usare il ferro caldo per fare questi cacchi di boccoli. Mia figlia quando era piccola mi chiedeva sempre: mamma, fammi le trecce come la mamma di... E io facevo dei disastri.
3: Ho capito, ma allora perché
0: come
3: hai aperto...
0: la mamma di, poi ti mette subito l'ansia.
3: Allora perché hai aperto un negozio di acconciature, scusami anche tu.
2: non è vero.
0: Acconciature per gli animali che fanno da testimonia di nozze,
3: ecco.
0: in Ecuador.
6: Ciao, sono Cristiano Militello, ecco. E non mi fate mai offrire che sono incapace ad offrire. C'ho il braccino corto.
0: Hai mandato questo messaggio quando sei uscito
2: questo,
0: fuori.
2: Chi era questo
0: fa?
2: Bischero?
7: No, questo sapete chi è? Questo era in Pinocchio, Geppetto. Era con...
3: Cosa c'è?
7: È vero lui, no?
6: Ciao, sono Leonardo Fiaschi e non so chi sono tante persone che tengo in testa.
2: Cioè, abbiamo aperto le gabbie.
7: È Manfredi quando parlava con Geppetto.
0: Noi l'abbiamo già ammesso, ammettete voi quella cosa che proprio non vi devono far fare al 331 80 90 100.

0: The Just Can't Get Enough alle 7:50. La musica la scegliete voi una volta ogni ora qui su R101. La canzone che ti fa stare bene torna tra meno di un'ora. 331 80 90 101, lì dove ci state raccontando le cose in cui siete negati. Non vi possono chiedere di fare quella roba lì.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: La lavatrice, ecco. La lavatrice è il mio grande no. Quando in estate mia moglie va in vacanza, io sono a casa, mi metto in videochiamata e un capo alla volta mi dice si lavalo, non lavarlo. Questo nei bianchi, quello nei colorati.
2: No.
1: La lavatrice, io sono proprio negato. Ciao Daniele da Cremona.
3: Sì, ma
1: ciao.
3: Neanche distinguere bianco dai colorati.
2: Daniele,
4: tu
2: ridi.
4: È un programma misto che ci salva sempre.
2: Tu almeno sei a casa, non ti vede nessuno. Immagini quei poveretti, perché li vedi al supermercato in conferenza con la moglie che
3: io,
2: prende le scatolette, gliele mostra
3: io.
2: In telecamera, le dice questo sì, no, guarda dietro, prendilo dietro, guarda se c'è l'offerta e ste robe qua.
4: E se no fai come me, prendi le mutande, le giri.
0: Via qua quando non c'è la compagna, cioè, giustamente.
4: Andiamo avanti.
2: Andiamo
0: dove ci sono due che lo stanno per diventare marito e moglie. Andiamo in Ecuador, dove si può finalmente.
4: Proprio lì.
2: Andiamo lì, dove da qualche tempo, per legge, gli animali domestici possono essere legalmente testimoni di nozze.
0: Testimoni di nozze.
2: Non possono firmare, non è un problema. Zampa nell'inchiostro. Manata, zampata sul certificato di nozze,
4: sì.
2: E questo ha validità legale.
4: Mi sembra anche più economico dal punto di vista di quando li devi invitare poi al banchetto di nozze,
2: certo.
4: Gli dai due croccantini. Io farei anche gli invitati con gli animali a quel punto per risparmiare.
0: Ma stiamo andando ad Origliare, c'è una cerimonia in atto in questo momento, capiamo cosa succede a questo matrimonio.
4: Colleghiamoci con Quito.
5: Luna.
2: Ok.
5: Ah, Quito non è il cane, è la capitale.
0: È la capitale, sì.
4: Sì.
5: Sono Luna, ciao.
0: Al cane,
4: ecco,
0: testimone.
4: Luna, che è il cane che ha fatto da testimone di nozze a questi due sposi a cui facciamo gli auguri. Che punto siamo della cerimonia?
5: Sentite il cane sotto, senti.
2: Sì.
5: Che sta suonando anche l'organo.
2: Ah, mamma, lo devi spiegare, mica ho visto io.
5: Adesso sta cantando. Sai quanto l'abbiamo pagato?
4: Sì?
3: C'è un cavallo.
0: Chi è il cavallo?
5: È Varen.
0: Varen.
3: È Varen, il testimone di lei.
0: Giusto.
5: I padroncini si stanno per sposare, non sono ancora arrivati. E io
0: sono di Peppa Pig.
5: C'è un problema, c'è un problema.
2: Però. Qual è il problema?
5: Non riusciamo a far entrare l'elefante.
2: L'elefante no, lo so. Senti,
4: è quello che taglia la cravatta l'elefante.
5: No, dovrebbe suonare l'arpa.
2: Ma scusa, ma come fa? Vedo anche un cervo, sarà mica lo sposo.
5: Sentiamo che cosa da dire il cervo, perché si è preparato il discorso.
3: Beh. Come dargli torto.
5: Bravo. Scusate, queste cose ci fanno piangere tutti quanti.
4: Sì.
5: Allora,
4: no, mi scusi Luna, no, avevo una domanda. Come hanno reagito gli altri testimoni al
5: mi
4: fatto che...
5: Mi scusi Luna.
4: Beh, come devo
5: scusa,
4: dire?
5: Scusa, come detto?
4: No, dico, come hanno reagito gli altri invitati al fatto che il testimone degli sposi sia un cane?
5: Bene.
0: Ma chiediamolo a uno di loro, sentiamo come risponde.
5: Il gatto, sentite?
4: Ah.
5: Sentite il gatto?
4: Sì.
5: Allora, fai sentire il gatto però, ti ho detto il gatto.
0: C'è il gatto, hai preparato il gibbone.
4: È intonato anche.
5: Questo è il gatto. Si è preparato la lettiera da leggere. La lettera, scusate. Allora.
4: Sì.
5: Vi leggo chi c'è qui. Che è in chiesa.
3: Altri invitati.
5: Allora, ci sono tutti. Ci sono due coccodrilli.
3: Sì.
5: Un orangotango.
3: Sì.
5: Due piccoli serpenti.
0: Sappiamo già chi manca.
3: Solo.
5: Chi manca?
3: I due leocorni, credo.
5: No, i due testimoni, vedi?
3: No.
0: Vabbè, quindi chi ha qualcosa da dire lo dica ora o taccia per sempre.
2: Ho ammazzato la testimone della sposa, era una zanzara.
5: L'ippopotamo deve dirci qualcosa.
3: Prego.
5: Quando trovi il tasto.
3: Ha detto figli maschi.
4: Che bello.
3: Erano auguri e figli maschi.
4: I bambini all'ascolto di questo intervento.
0: Bene, cara... Questa è la prima volta che siamo contenti di andare sul Tortorella Challenge.
4: Sì, di corsa anche dire.
5: Il problema è che il prete è il koala.
3: Oh. La miseria.
4: Allora, meglio koala che bradipo, direi. Senta, Luna, va bene. Allora, noi abbiamo parlato con questo Luna. Cane testimone. Era meglio se si chiamava Marianna anziché...
0: Grazie anche a Riccardo Russo per averci concesso di usare i versi dei suoi animali nei suoi file privati.
3: Copyright adesso si paga però, Bello tutto il matrimonio, però almeno una bustarella ci va come al matrimonio.
0: Dai, dai, dopo il matrimonio la cerimonia è al ristorante.
5: Vabbè, faremo
0: cascate
5: sapere
0: di prosciutto e Tortorella Challenge. Tra poco la sfida, la battuta più brutta

0: to you as long as you want.
1: Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te. Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te.
2: Una nuova versione di I Know What You Want con Busta Rhymes, Fleetwood Squad e Mariah Carey, che ci fa sentire meno sole. La nostra amica prima col pollice nero in buona compagnia. Ha fatto tutta un'intervista su Vogue dicendo: ma io non riesco a fare giardinaggio, anche lei fa morire tutte le piante. E poi ha mostrato il suo outfit mentre sistema, zappa, eccetera. Tacchi alti, perché lei non la fate camminare con le scarpe basse, Mariah.
1: Sì, no, però mi sembra tanto come quei politici che in giacca e cravatta hanno una vanga in mano per mettere la piantina del nuovo parco.
2: Solo abiti glamour e anche i guantini sono rigorosamente in stile diva. Quindi vabbè, alla fine le piante si lasciano andare davanti a cotanta bellezza.
3: Soprattutto la foglia di fico, che ben sappiamo.
1: Quella cosa che fatela fare a tutti, ma non a me, perché non sono capace.
2: L'ammette anche Mariah Carey, ammettetelo anche voi.
4: R101, ciao, sono Roberta da Milano.
2: Ciao Roberta.
4: Quello che non devono farmi fare è guidare una macchina con il cambio manuale. Proprio il mio cervello non l'accetta, io vado solo di cambio automatico. Ciao, un abbraccio.
2: E la patente come hai fatto?
1: Beh, la patente adesso non ricordo esattamente, sicuramente avremo amici all'ascolto pronti a correggerci.
3: Sì.
1: Credo che in sede di esame puoi conseguire una o l'altra.
2: Ma davvero? Ah, puoi scegliere automatico.
1: Esatto.
2: Però poi non puoi mai guidare una macchina manuale.
1: Credo che quella col manuale ti abiliti automaticamente anche l'automatico, ma quella dedicata all'automatico, poi devi superare un altro esamino per averla manuale.
3: Chiediamo al nostro Peppino, esperto di malavita, a quando stanno le patenti?
1: Peppino, le patenti, quanto l'hai comprato?
3: 1500.
1: Aspetta, ma quale? Quella automatica o quella manuale?
5: 5
1: anche la
2: ci mette anche la B, esatto, la patente della moto.
1: Ti regala anche quella del pullman. Vabbè, avanti.
4: Buongiorno Radio 101.
2: Buongiorno.
4: Ecco, non chiedetemi di stare zitta. Io non ce la faccio, io devo sempre dire la mia.
1: Dai.
3: Sì, però la domanda è il contrario, cioè in cosa siete un disastro?
1: Esatto.
3: In cosa non dovete fare?
1: Non dovete fare. Non dovete chiedere di stare zitta.
3: Quindi nella diplomazia, diciamo.
2: Esatto.
3: Bene, bene.
1: Poi?
6: Ciao, io sono negatissima per la parte elettrica, si rompe qualcosa in casa, per fortuna c'è mio marito, perché sennò rimarrei anche senza luce, senza gas, senza tutto. Ciao Roberta da Bergamo. PS, buon compleanno mio marito che oggi compie 44 anni.
2: Lampadine compie.
1: Mamma mia, e chi le cambia poi se si bruciano?
3: Ecco chi è che mi chiama tutti i giorni. Il suo marito, buongiorno, vuole un'offerta luce e gas.
1: Lui. Secondo me ci sono dei professionisti chiamati, è per quello che ti fanno chiamare l'uscita, perché a volte arrivano in casa e dicono: ma signora, ecco, basta avvitare un po' di più. Cioè, si è allentata sta lampadina. Vabbè. Parliamo un istante di pet economy, vi va? E tutto quel mondo legato agli animali domestici, sono tante anche le risorse economiche impegnate, si parla di miliardi, e deleghiamo agli animali sempre più ruoli. Mm-hmm. Ieri parlavamo del ragno che per sfuggire ai predatori si camuffa e diventa simile a una cacca di piccione.
3: Ho ricevuto dei messaggi fino a ieri sera di quell'argomento. Gente a caso che mi scriveva.
1: Oggi parliamo della coppia Tupiza Kikinga.
3: Chi è?
1: Sono due sposi in Ecuador. Sì. Peccato non vi abbiano invitato. Io comunque ho messo Liban. Se volete un dono, lo si può fare.
2: Sì.
1: Allora, in Ecuador pare sia possibile, lo dicono loro, c'è tanto di certificato, far fare da testimone di nozze a un animale domestico.
2: Dai, pure periodo di matrimonio, allora, sarebbe stupendo.
1: Qui da noi mille menate, deve essere battezzato, non deve essere divorziato. Là fai fare da testimone al cane. Ok.
2: Al gatto, ma loro sono andati oltre.
1: Sì,
2: no?
1: Sì, addirittura c'è questo certificato con tanto di firme. E siccome il testimone come fa a fare la firma? C'è la zampata intinta, la zampina intinta nell'inchiostro e poi pressata sul certificato di nozze. Testimone il loro cane, che Luna si chiama.
3: Chi ha qualcosa da dire, abbai adesso o taccia per sempre.
1: E senti un abbaio, fa: ma è la suocera? No, è il testimone.
3: Il testimone Bracobaldo.
1: Vai a capire.
3: Questo in Ecuador.
2: Tanto, tra poco potremo sentire proprio la coppia che si è sposata con gli animali. Saranno ospiti alla banda di R101, esatto, fanno la luna di miele con noi.
1: Ma io non conosco di gente che ha sposato un animale.
3: Che voglia, è pieno. Avremo anche colui che ha ufficiato il matrimonio, Don Pingu.

0: Anyway, che bello ritrovarci qui anche in questo giovedì mattina. Buon 16 luglio dalla banda di R101, accaldatissima in studio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon giovedì anche da parte mia, buongiorno.
0: E da parte di Cristiano Militello.
2: Oh via, eccoci, buon giovedì, siamo pieni di belle notizie.
0: Noi le cerchiamo anche con il lanternino pur di portarvele nella mattinata dalle 7 alle 9 in TV, canale 67. Però lì non potete vedere Leonardo Fiaschi.
3: Donald Trump. Belle notizie avere Trump subito alle 7.
1: Buongiorno Donald.
4: Siete sicuri della buona notizia?
1: Oggi come ti sei svegliato? Cosa fai? Dazi, blocchi Hormuz, blocchi che cosa?
3: Gira la ruota lì.
4: Stasera volete 2 o 3 gradi in più?
1: 2 o 3 gradi in più.
0: Noi giriamo la ruota dopo 2 ore di Riccardo Russo, giro di boa tra il buongiornissimo e la banda
3: buongiorno.
0: Di R101.
3: Buongiorno, buongiorno, più svegli d'Italia, molto in festa perché hanno preso anche l'Argentina in finale. Abbiamo fatto 2 su 2.
0: Cioè,
3: abbiamo azzeccato la
0: finale. Altro che polpo pol. Ma seguite il buongiornissimo.
1: Ma scusa, ma perché non fai il fantacalcio con gli ascoltatori l'anno prossimo?
3: Stiamo pensando, adesso vediamo.
0: Allora organizziamo tutto con Giuseppe Minano in regia ed Edoardo Mondino con Matteo Torre in produzione. Qua ognuno ha il suo ruolo, ognuno sa esattamente cosa deve fare per queste 2 ore.
2: Cosa devo fare nelle prossime 2 ore?
0: Puoi fare aneddoti belli di Cristiano Militelli, puoi raccontarci gli aneddoti mondiali.
2: Posso parlare del carnevale psichiatrico di Lele Adani?
0: Non vediamo l'ora. Però Chiara, quello che devi proprio dirci è quello che non dobbiamo farti fare. Proprio sei a zero.
1: Negato.
4: La telecronaca delle Adani.
1: Perché Chiara intende che tutti abbiamo un talento, ma tutti abbiamo anche un tallone d'Achille. Esatto, abbiamo un qualcosa che siamo negati, sul quale siamo negati, e che guai a farcelo fare perché sarebbero disastri. Ad esempio, se voi doveste chiedermi di disegnare, io ragazzi non so disegnare, vengono fuori degli scarabocchi inutili. Se mi chiedi di disegnare una figura umana, io vado con i trattini, il classico stecchino.
0: Ancora
1: con
0: lo stecchino tipo l'impiccato con le lettere.
2: Avrei un test per te.
1: Con quale?
2: Se ti chiedessi di disegnare una bottiglia, la faresti con lo stecchino o la faresti bombata?
4: Piena o vuota?
1: Se mi chiedi, la bottiglia la faccio bene. Esatto, per forza.
0: Allora raccontateci quella cosa che proprio non devono farvi fare al 331 80 90 101.

0: 101, Only Girl in the World. E mi sa che è l'unica donna al mondo che più volte ha ammesso di non saper cucinare, che in cucina lei è veramente un disastro, per quello che chiama spesso ecco, chef capito, privati.
1: Ecco, e infatti è la cantante preferita di mia moglie.
0: Sì, eh. Però lei ha pubblicato un libro di ricette.
2: Ma non ci credo.
0: Maturiana, tutte le ricette delle Barbados, la tradizione della sua terra. E te gliele fai tu. Tu ti dai il libro di ricette, tu gliele cucini. Lei però
3: lei mette l'idea.
0: Fa caldo ai fornelli poi, ragazzi, in sto periodo.
2: Mamma mia,
0: io quando mi fanno cucinare senza la macchinetta e il robottino brucio tutto. Cioè io i tempi delle padelle.
2: Ok, però ti ci metti,
0: mi deconcentro.
2: Ti ci applichi, la macchinetta ti risolve il problema. È evidente che il giorno che si ferma non sapresti accendere un fornello probabilmente.
3: Fino a 5-6 anni fa come mangiavi, scusa, come ti nutrivi?
1: Non hai visto che
0: ricucinavo, pulivo, ricucinavo, lì stavo attenta. E in qualche modo sono riuscita a nutrirmi. Comunque
3: vedo.
2: Aveva la dispensa piena di cracker, un po' come Fantozzi il pane. Lei era messa così. Quella cosa che non devono farvi fare perché è assolutamente inutile. Arrivano in tanti, sentiamo qualcuno.
4: Buongiorno, buon giovedì. Io sono Brunella da Roma. Quello che non devono assolutamente farmi fare sono i calcoli. Sono, credo, di scalculia, soffro di. E le percentuali impazzisco, i calcoli matematici impazzisco, adoro l'astrofisica ma non capisco niente di calcoli. Di calcoli, buona giornata
0: a te.
2: L'astrofisica è fatta di calcoli. Infatti, quelli che mandano in onda i satelliti
3: e a lei glielo chiedono ogni 3x2.
1: Però
0: tu percentuali, parte filosofica forse,
1: percentuale impazzisce, quella che ha i sondaggi e non risponde.
2: È possibile, è possibile.
0: E lei ce l'ha con i calcoli, c'è chi ce l'ha con le date, ragazzi, con le prenotazioni. Lo devo ammettere, lo devo anche un po' infamare così a livello nazionale.
2: Diciamo da dove ha origine sta cosa. Mostra il trolley che hai appoggiato per terra.
0: Ho un trolley perché oggi sono in partenza.
2: Oggi
0: perché ho fatto l'errore per la prima e unica volta nella nostra storia decennale
3: di
0: far prenotare un weekend al mio compagno Edoardo.
3: Sì. E qual è il problema? Fa tutto lui, fa tutto lui in quella casa. Facessi una cosa tu.
0: Ma appunto, lui è bravissimo in tutto. Su questo non gli si può dire niente.
3: Okay.
0: Una cosa però doveva fare col computer.
2: Niente, ha sbagliato la data.
0: La data. E quindi se non partiamo oggi perdiamo praticamente
2: la caparra e tutto
1: qua. Ma un giorno prima, un giorno dopo, se vuoi che sia, Edoardo, uomo di sostanza, di altri tempi, di valori.
2: No, però c'è quello che sa partecipare, ma guai a farlo organizzare. Combina casini.
0: Però magari gli scappa e ti trovi a Timbuktu quando in realtà volevi andare da Cracco in centro a Milano.
5: Tu c'è il team tu e non più che c'è più.
2: Ci sono persone alle quali non puoi chiedere di ricordare un nome. Dopo averti conosciuto,
3: glielo
2: ripeti 6 volte, e la volta dopo non si ricorda come
3: si chiama. Hai ragione, Giovanni.
2: Tu sei.
1: Bene, quindi vi fate questo weekendino a Timbuktu.
0: Esatto,
1: dicendo.
0: È anticipato. Secondo me è stato pagato da chi preferirebbe non sentire il Tortorella Challenge domani.
1: Mi vuoi dire che stai infamando il tuo fidanzato?
2: Perché
1: dopo
2: ti porta in vacanza.
1: C'ha una maglietta che deve dare in premio, macchiata di caffè, intarsiata di caffè, e ha il coraggio di parlare quel povero uomo che ha sbagliato di un giorno.
0: Però ci ha dato anche il gancio per un argomento che sicuramente prende, perché ognuno ce l'ha quella cosa lì. Non fatemelo fare perché so già che farò un danno. Che cosa?
6: Qual è il mio talento? Il mio talento è il bricolage. Non è che non sono capace, è che mi fa proprio schifo. Fammi mettere dei chiodi, va bene, li metto quasi diritti, ma il bricolage no. Ciao ragazzi, Alessandro da Monza.
0: Ale,
2: li metti diritti nel tubo dell'acqua che passa dietro la parete.
0: Ho un trick per i chiodi.
2: Sì.
0: Chiudeteli in una pinzetta, quelle per stendere.
2: Ma è arrivata lei.
1: Sentiamo.
2: Per non pestarti le dita.
0: La tenete con la mollettina e poi via col martello, la mollettina la fa andare dritta.
2: Brava, buona. Adesso vendono anche delle piccole.
1: Famoso chiodo steso. Era anche sul libro di ricette di Beyoncé.
2: Stiamo parlando di una donna che ha acquistato una betoniera l'anno scorso,
0: Esatto.
3: Sì.
2: Qual è l'altra cosa che non vi riesce? Guai a farvi fare.
7: Ciao R101, Elena da Varese.
0: Ciao.
7: Non fatemi assolutamente fare la dieta. È una vita che ci provo ed è una vita che sono grassa.
0: Le amiche che ti stendono anche tutta la le ricette nutrizionali e tu non ce la fai.
2: Guarda, te ne scrivo una io che ho fatto di recente ed è stata un successone.
1: Di cosa? Di chiodo?
2: Di dieta.
1: Ah, di dieta. E appeso la dieta al chiodo.
0: Qual è quella cosa che proprio non devono farvi fare perché siete negati? 331 80 90 101, aspettiamo le vostre.

0: bruttino, divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: È questo che intendeva il ragazzino che ci ha regalato questa sigla ormai da qualche anno. Offre Militello, il comune di Militello.
2: Ma sì,
1: ieri sono tutti lì i premi del Tortorella Challenge ad aspettarvi.
3: Militello in Val di Catania, che salutiamo. Ma non ci urliamo nel manico.
2: Dobbiamo farci del male, sentire un'altra volta la battuta di Chiara.
1: Perché sei così bello ciurlare nel manico.
2: E poi finalmente dare spazio agli amici che sono arrivati al 331 80 90 101.
1: Bellissimo ragazzi, la prossima volta venite con me allo zoo. C'era anche un supereroe, Zorro.
2: Vengo anch'io. No, tu no.
1: E c'è Lele Adaini che ha chiuso il microfono a Alberto Rimedio.
4: Lo spazio del Tortorella non si occupa. Lo spazio del Tortorella si invade. Bisogna aggredirlo. Il tempo di gioco.
1: Commenterà il challenge e le vostre battute. Arrivate al 331 80 90 101. Cominciamo così, andiamo a Verona.
5: Ciao Chiara, ma non l'hai visto allo zoo? C'era anche Thor.
1: Eh certo,
5: Fabio Verona.
1: Fabio.
2: Ma stamane siamo argomento zoologico imperante.
3: Affiora spesso.
4: Noi dobbiamo nobilitare questa battuta. Ma nobilitata, il pubblico deve ascoltarla, deve pagare il biglietto per ascoltare queste battute qua. Lo deve fare, vero Rimedio?
1: No, ma io vorrei dire il microfono.
2: Grazie. Grazie.
1: Questa dice l'amica che è solo per intenditori, quindi concentriamoci.
6: Buongiorno banda. Ciao. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori. Vai. Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
1: Qua si entra un po' nell'ambito del
2: boomer. Corri ragazzo, vai e non fermarti mai.
3: Ecco, orzo è un po' il consiglio che diamo anche all'ascoltatrice.
2: Sì. ma in maniera tale che si possa allontanare, sì,
3: esatto,
2: il più possibile da
3: e
2: noi.
3: E non tornare mai.
2: Abbiamo altre amiche o amici all'ascolto.
1: Piccola amica, vai.
7: Ciao R101. Purtroppo ho una brutta notizia per voi e per il Tortorella Challenge.
1: No,
2: mamma mia.
7: Ho finito le battute in serbo e quindi adesso comincio quelle in croato. Ciao, Sara da Bergamo.
1: Ciao Sara.
4: Ma perché Sara da Bergamo ha il veleno nel sangue quando fa le battute? Ha avuto con questa battuta l'istinto feroce che trovi solo nelle strade di Bahia Bianca. Lo volete capire o no? Alberto, cosa ne pensi di questa cosa?
8: Ma
4: lo vedi che alla fine anche tu hai un pensiero sano.
1: Ma non gli lasci dire niente.
3: Ecco, vabbè.
1: Allora ascoltate bene l'ultimissimo sfidante.
9: È venuto a citofonarmi un mio amico che voleva andare allo zoo.
1: Dai.
9: E gli ho chiesto: ma scusami Rino, c'è Ronte? Ciao Roberto da Milano.
1: Roberto,
2: quante cose vorrei dirti in privato.
4: Vedete che la comunicazione del nostro amico è forte. Arriva alla pancia delle persone, vero Alberto?
2: Sì,
4: non siamo qua per fare i compitini. Non siamo qua.
3: Sapete
4: il
3: che
4: tempo è galantuomo.
3: Sapete che c'è un video in cui viene mostrato il commentatore della TV argentina,
1: sì,
3: dopo un gol dell'Argentina, che ha più contegno di Lele Adani, che è esattamente dietro di lui, inquadrato con una freccina, che impazzisce mischiando Dio, mito, patria, epica e Messi a caso, così
1: vedrete impazzire da un momento all'altro oggi il vincitore del Tortorella Challenge. Appena si sentirà nominare partono i festeggiamenti, è tutto nelle mani di Lele Adaini.
4: Ma perché questo? Perché questo Chiara? Perché questo?
1: Perché sei tu, Chiara, giudice di gara.
4: Questo non è un gioco, questo è un dramma teatrale a cielo aperto.
1: Bravo, vero? Dillo
4: Alberto, è vero?
8: Vai.
4: E allora sceglilo questo qua che ha vinto, sceglilo, vedi la magia, quanto pesa questa battuta, come tonnellate, che è il fuoco dentro, non è il fuoco dentro, la gara ciarrua.
2: Basta,
1: the winner is Rimedio, almeno
4: la gara ciarrua.
6: Buongiorno, basta. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori, Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
1: Ce la canta, è vecchia,
2: però
1: molti non la terranno neanche subita, è perfetta.
3: Non sa di nulla.
2: No. E poi c'è questo amico che scrive: Lele Adani, avete ragione, parla alla pancia sotto forma di virus intestinale.
1: Esatto.
3: Ieri sera sembrava, a un certo punto commentasse la corrida invece della partita.
2: È vero, è così.
3: Vabbè, il mio sogno, sono disposto anche a offrire personalmente ad Alberto Rimedio 10.000 euro.
2: Addirittura.
3: Se domenica in diretta a un certo punto gli dice: Lele, sai chi ti saluta tantissimo? Io vado col mio nuovo telefono di zecca,
2: sì,
3: okay, e mi immortalo mentre gli stacco un assegno di 10.000 euro e lo do a Alberto, te lo giuro.
2: Mamma mia, davvero.
1: Dice che costa 60.000 il biglietto, quindi poco se ne fa.
3: Beh, avranno il passo.
1: Beh, ma attenzione, perché adesso tra poco altro che regalare 10.000 euro.
4: Sì, ha ragione Chiara, la Chiara Ciarrua, l'ultima parola degli ascoltatori, sempre loro che hanno un cuore differente, lo capisci? No! Cirilli ha inventato le battute.
2: Ma no,
8: lo sfuma.
1: Bravo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni a Genova. Dopo 8 anni dal crollo del ponte Morandi che ha causato la morte di 43 persone, è arrivata la sentenza nel processo di primo grado. L'ex AD di Aspi, Castellucci, condannato a 12 anni. Per lui erano stati chiesti 18 anni e 6 mesi. 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2. Altri 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore della vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT. Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che uccise 2 rapinatori, si è consegnato nel carcere di Fossano. Ieri la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di detenzione. Il centrodestra avvia la raccolta firme per la grazia. Si unisce a questa richiesta anche il sindacato autonomo della Polizia di Stato di Torino. Il guardasigilli Nordio avvia l'istruttoria. Una parte della tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Una persona è rimasta ferita. Il crollo è avvenuto alle 6 del mattino, poteva essere una tragedia, aperta una inchiesta. Con i 217 sì della Camera, la riforma della nuova legge elettorale passa all'esame del Senato. Il voto finale a scrutinio segreto ha approvato il provvedimento. In aula la protesta delle opposizioni. Meloni ha fallito, andate a casa. Gli esiti delle prove Invalsi della scuola, dispersione scolastica mai così bassa. Allarme alle elementari, un bambino su 4 non ha le basi di matematica. Calano le competenze in italiano, mentre sono ottime quelle nel digitale. Calcio, l'Argentina raggiunge la Spagna nella finale dei mondiali 2026 dopo una rimonta incredibile contro l'Inghilterra. Per l'Albi Celeste è la seconda di fila dopo il trionfo nel 2022 e in tutto il paese è scattata una festa infinita con milioni di persone che hanno invaso le strade fino a notte fonda. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Uiue, che bello ritrovarci qui anche in questo giovedì mattina. Buon 16 luglio dalla banda di R101, accaldatissima in studio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon giovedì anche da parte mia, buongiorno.
0: E da parte di Cristiano Militello.
2: Oh via, eccoci, buon giovedì, siamo pieni di belle notizie.
0: Noi le cerchiamo anche con il lanternino pur di portarvele nella mattinata dalle 7 alle 9 in TV, canale 67, però lì non potete vedere Leonardo Fiaschi.
3: Donald Trump. Belle notizie avere Trump subito alle 7.
1: Buongiorno Donald.
4: Siete sicuri della bella notizia?
1: Oggi come ti sei svegliato? Cosa fai? Dazi, blocchi Hormuz, blocchi che cosa?
3: Gira la ruota lì.
4: Stasera parla. Volete 2 o 3 gradi in più?
1: 2 o 3 gradi in più.
0: Noi giriamo la ruota dopo 2 ore di Riccardo Russo, giro di boa tra il buongiornissimo e la banda
3: buongiorno.
0: Di R101.
3: Buongiorno, buongiorno, i più svegli d'Italia molto in festa perché hanno preso anche l'Argentina in finale. Abbiamo fatto 2 su 2.
0: Cioè,
3: abbiamo azzeccato la
0: finale. Altro che polpo pol. Ma seguite il buongiornissimo.
1: Ma scusa, ma perché non fai il fantacalcio con gli ascoltatori l'anno prossimo?
3: Stiamo pensando, adesso vediamo.
0: Allora organizziamo. Siamo tutto con Giuseppe Minano in regia ed Edoardo Mondino con Matteo Torre in produzione. Qua ognuno ha il suo ruolo, ognuno sa esattamente cosa deve fare per queste 2 ore.
2: Cosa devo fare nelle prossime 2 ore?
0: Puoi fare aneddoti belli di Cristiano Militelli, puoi raccontarci gli aneddoti mondiali.
2: Posso parlare del carnevale psichiatrico di Lele Adani?
0: Non vediamo l'ora. Però quello che devi proprio dirci è quello che non dobbiamo farti fare. Proprio sei a zero.
1: Negato.
4: La telecronaca a Lele Adani.
1: Perché Chiara intende che tutti abbiamo un talento, ma tutti abbiamo anche un tallone d'Achille. Esatto, abbiamo un qualcosa che siamo negati, sul quale siamo negati e che guai a farcelo fare perché sarebbero disastri. Ad esempio, se voi doveste chiedermi di disegnare, io ragazzi non so disegnare, vengono fuori degli scarabocchi inutili. Se mi chiedi di disegnare una figura umana, io vado con i trattini, il classico stecchino.
0: Ancora
1: con...
0: lo stecchino tipo l'impiccato con le lettere.
2: Avrei un test per te.
1: Con quale?
2: Se ti chiedessi di disegnare una bottiglia, la faresti con lo stecchino o la faresti bombata?
4: Piena o vuota?
1: Se mi chiedi la bottiglia la faccio bene. Esatto, per forza.
0: E allora raccontateci quella cosa che proprio non devono farvi fare al 331 80 90 100.

0: 101 Only Girl in the World. Mi sa che è l'unica donna al mondo che più volte ha ammesso di non saper cucinare, che in cucina lei è veramente un disastro, per quello che chiama spesso ecco, chef capito, privati.
1: Ecco, e infatti è la cantante preferita di mia moglie.
0: Sì, eh. Però lei ha pubblicato un libro di ricette.
2: Ma non ci credo.
0: Rihanna, tutte le ricette delle Barbados, la tradizione della sua
2: c'è?
0: Terra, e gliele fai tu. Tu ti dai il libro di ricette, tu gliele cucini. Lei però
3: lei mette l'idea.
0: Fa caldo ai fornelli poi, ragazzi, in sto periodo.
2: Mia,
0: io quando mi fanno cucinare senza la macchinetta e il robottino brucio tutto. Cioè io i tempi delle padelle.
2: Ok, però ti ci metti,
0: mi deconcentro.
2: Ti ci applichi, la macchinetta ti risolve il problema. È evidente che il giorno che si ferma non sapresti accendere un fornello probabilmente.
3: Ma fino a 5-6 anni fa come mangiavi, scusa? Come ti nutrivi?
1: Non hai visto che
0: ricucinavo, pulivo, ricucinavo, lì stavo attenta. In qualche modo sono riuscita a nutrirmi comunque.
3: Vedo.
2: Aveva la dispensa piena di cracker, un po' come Fantozzi il pane. Lei era messa così. Quella cosa che non devono farvi fare perché è assolutamente inutile. Arrivano in tanti, sentiamo qualcuno.
4: Buongiorno, buon giovedì. Io sono Brunella da Roma. Quello che non devono assolutamente farmi fare sono i calcoli. Sono, credo, di scalculia, soffro di le percentuali, impazzisco. I calcoli matematici, impazzisco. Adoro l'astrofisica, ma non capisco niente di calcoli. Di calcoli, buona giornata.
0: A te.
2: L'astrofisica è fatta di calcoli, infatti, quelli che mandano in onda i satelliti.
3: E a lei glielo chiedono ogni 3x2.
1: Però
0: tu percentuali, dici, quella parte filosofica forse.
1: Percentuale impazzisce, quella che ha i sondaggi e non risponde.
2: È possibile, è possibile.
0: E lei ce l'ha con i calcoli, c'è chi ce l'ha con le date, ragazzi, con le prenotazioni, lo devo ammettere. Lo devo anche un po' infamare così,
2: diciamo,
0: a livello nazionale.
2: Diciamo da dove ha origine sta cosa. Mostra il trolley che hai appoggiato per terra.
0: Ho un trolley perché oggi sono in partenza.
2: Oggi
0: perché ho fatto l'errore per la prima e unica volta nella nostra storia decennale
2: di
0: far prenotare un weekend al mio compagno Edoardo.
3: Sì. E qual è il problema? Fa tutto lui, fa tutto lui in quella casa. Facessi una cosa tu.
0: Ma appunto, lui è bravissimo in tutto. Su questo non gli si può dire niente.
3: Okay.
0: Una cosa però doveva fare col computer.
2: Niente, ha sbagliato la data.
0: E quindi se non partiamo oggi perdiamo praticamente
2: la caparra.
1: Ma un giorno prima, un giorno dopo, se vuoi che sia, Edoardo, uomo di sostanza, di altri tempi, di valori.
2: No, però c'è quello che sa partecipare, ma guai a farlo organizzare. Combina casini.
0: Però magari gli scappa e ti trovi a Timbuktu quando in realtà volevi andare da Cracco in centro a Milano.
5: Tu non c'è il team tu e non che c'è più.
2: Ci sono persone alle quali non puoi chiedere di ricordare un nome. Dopo averti conosciuto,
3: glielo
2: ripeti 6 volte e la volta dopo non si ricorda come si
3: chiama. Hai ragione, Giovanni.
2: Tu sei.
1: Bene, quindi vi fate questo weekendino a Timbuktu.
0: Esatto, è anticipato. Secondo me è stato pagato da chi preferirebbe non sentire il Tortorella Challenge domani.
1: Mi vuoi dire che stai infamando il tuo fidanzato?
2: Perché dopo porta in vacanza.
1: C'ha una maglietta che deve dare in premio, macchiata di caffè, intarsiata di caffè, e ha il coraggio di parlare quel povero uomo che ha sbagliato di un giorno.
0: Però ci ha dato anche il gancio per un argomento che sicuramente prende, perché ognuno ce l'ha quella cosa lì. Non fatemelo fare perché so già che farò un danno. Che cosa?
6: Qual è il mio talento? Il mio talento è il bricolage. Non è che non sono capace, è che mi fa proprio schifo. Fammi mettere dei chiodi, va bene, li metto quasi diritti, ma il bricolage no. Ciao ragazzi, Alessandro da Monza.
2: Li metti diritti nel tubo dell'acqua che passa dietro la parete.
0: Ho un trick per i chiodi.
2: Sì.
0: Chiudeteli in una pinzetta, quelle per stendere.
2: È arrivata lei.
1: Sentiamo.
2: Per non pestarti le dita.
0: La tenete con la mollettina e poi via col martello. La mollettina la fa andare dritta.
2: Brava, guarda. Adesso vendono anche delle piccole.
1: Famoso chiodo steso. Era anche sul libro di ricette di Beyoncé.
2: Stiamo parlando di una donna che ha acquistato una betoniera l'anno scorso,
0: Esatto.
3: Sì.
2: Qual è l'altra cosa che non vi riesce? Guai a farvi fare.
7: Ciao R101, Elena da Varese.
2: Ciao.
7: Non fatemi assolutamente fare la dieta. È una vita che ci provo ed è una vita che sono grassa.
0: Le amiche che ti stendono anche tutta la le ricette nutrizionali e tu non ce la fai.
2: Guarda, te ne scrivo una io che ho fatto di recente ed è stata un successone.
1: Di cosa? Di chiodo?
2: Di dieta.
1: Ah, di dieta. E appeso la dieta al chiodo.
0: Qual è quella cosa che proprio non devono farvi fare perché siete negati? 331 80 90 101, aspettiamo le vostre.

0: Sì, quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare al Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino farfallo dove dice questo è quello e le zecche la battuta offre Militello. È un giochino divertente,
0: però
1: non si vince proprio niente, fa tanto ridere la gente.
0: E è questo che intendeva il ragazzino che ci ha regalato questa sigla ormai da qualche anno. Offre Militello, il comune di Militello.
2: Ma sì,
0: ieri sono tutti lì i premi del Tortorella Challenge ad aspettarvi.
3: Militello in Val di Catania, che salutiamo. ma non ci urliamo nel manico.
2: No, dobbiamo farci del male, sentire un'altra volta la battuta di Chiara.
0: Che sei così bello ciurlare nel manico.
2: E poi finalmente dare spazio agli amici che sono arrivati al 331 80 90 101.
0: Bellissimo ragazzi, la prossima volta venite con me allo zoo. C'era anche un supereroe, Zorro.
2: Vengo anch'io. No, tu no.
0: E c'è Lele Adaini che ha chiuso il microfono a Alberto Rimedio.
4: Lo spazio del Tortorella non si occupa. Lo spazio del Tortorella si invade. Bisogna aggredirlo. Il tempo di gioco.
0: Commenterà il challenge e le vostre battute. Arrivate al 331 80 90 101. Cominciamo così, andiamo a Verona.
5: Ciao Chiara, ma non l'hai visto allo zoo? C'era anche Thor.
0: Eh certo,
5: Fabio Verona.
0: Ciao, il Thor. Fabio,
2: ma stamane siamo argomento zoologico imperante.
3: Affiora spesso.
4: Noi dobbiamo nobilitare questa battuta. Ma nobilitata, il pubblico deve ascoltarla, deve pagare il biglietto per ascoltare queste battute qua. Lo deve fare, vero Rimedio?
0: No, io vorrei dire il microfono.
2: Grazie. Grazie.
0: Questa dice l'amica che è solo per intenditori, quindi concentriamoci.
6: Buongiorno banda. Ciao. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori.
0: Vai.
6: Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
0: Qua si entra un po' nell'ambito del
2: boomer. Corri ragazzo, vai e non fermarti mai.
3: Ecco,
2: orzo
3: è un po' il consiglio che diamo anche all'ascoltatrice.
2: Sì. Ma in maniera tale che si possa allontanare,
3: sì, esatto,
2: il più possibile da
3: e
2: noi.
3: E non tornare mai.
2: Abbiamo altre amiche o amici all'ascolto.
0: Piccola amica, vai.
7: Ciao R101. Purtroppo ho una brutta notizia per voi. Ehi. E per il Tortorella Challenge.
0: No,
2: mamma mia.
7: Ho finito le battute in serbo e quindi adesso comincio quelle in croato. Ciao, Sara da Bergamo.
0: Ciao Sara.
4: Ma perché Sara da Bergamo ha il veleno nel sangue quando fa le battute? Ha avuto con questa battuta l'istinto feroce che trovi solo nelle strade di Bahia Bianca. Lo volete capire o no? Alberto, cosa ne pensi di questa cosa?
8: Ma
4: lo vedi che alla fine anche tu hai un pensiero sano.
0: Ma non gli lasci dire niente.
3: Ecco, vabbè.
0: Allora ascoltate bene l'ultimissimo sfidante.
9: È venuto a citofonarmi un mio amico che voleva andare allo zoo.
0: Dai.
9: E gli ho chiesto, ma scusami Rino, c'è Ronte? Ciao Roberto da Milano.
0: Roberto,
2: quante cose vorrei dirti in privato.
4: Vedete che la comunicazione del nostro amico è forte. Arriva alla pancia delle persone. Vero Alberto?
2: Sì,
4: non siamo qua per fare i compitini.
0: Certo.
2: Sì.
4: Non siamo qua.
3: Sapete
4: il
3: che
4: tempo è galantuomo.
3: Sapete che c'è un video in cui viene mostrato il commentatore della TV argentina, dopo un gol dell'Argentina, che ha più contegno di Lele Adani, che è esattamente dietro di lui, inquadrato con una freccina che impazzisce, mischiando Dio, mito, patria, epica e Messi a caso, così in ordine sparso.
0: Vedrete impazzire da un momento all'altro oggi il vincitore del Tortorella Challenge. Appena si sentirà nominare, partono i festeggiamenti, è tutto nelle mani di Lele Adani.
4: Ma perché questo? Perché questo, Chiara? Perché questo?
0: Perché sei Chiara, giudice di gara.
4: Questo non è un gioco. Questo è un dramma teatrale a cielo aperto.
0: Bravo, dillo.
4: Alberto, è vero?
8: Vai.
4: E allora sceglilo questo qua che ha vinto. Sceglilo. Vedi la magia. Quanto pesa questa battuta, come tonnellate che è il fuoco dentro. Non è il fuoco dentro. La gara c'ha rua.
8: Basta.
0: Possiamo vedere il medio almeno.
6: Buongiorno, basta. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori. Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e Orzo,
0: ce la canta, è vecchia, però, molti non la creeranno neanche capita, è perfetta,
3: non
0: pensale.
3: Sa di nulla.
2: No, e poi c'è questo amico che scrive: Lele Adani, avete ragione, parla alla pancia sotto forma di virus intestinale.
0: Esatto.
3: Ieri sera sembrava a un certo punto commentasse la corrida invece della partita.
2: È vero, è così.
3: Vabbè, il mio sogno, sono disposto anche a offrire personalmente ad Alberto Rimedio 10.000 euro.
2: Addirittura.
3: Se domenica in diretta a un certo punto gli dice: Lele, sai chi ti saluta tantissimo? Io vado col mio nuovo telefono di zecca,
2: sì,
3: okay, e mi immortalo mentre gli stacco un assegno di 10.000 euro e lo do a Alberto, te lo giuro.
2: Mamma mia, davvero.
0: Dice che costa 60.000 il biglietto, quindi poco se ne fa.
3: Avranno il pass.
0: Beh, ma attenzione, perché adesso tra poco altro che regalare 10.000 euro.
4: Sì, ha ragione Chiara, la Chiara Ciarrua, l'ultima parola agli ascoltatori, sempre loro che hanno un cuore differente, lo capiscono? Cirilli ha inventato le battute, le regole.
2: Ma no,
8: lo sfuma.
0: Bravo.

0: Carpenters, Tears su R101 alle 7:34. Poco fa una nostra amica, nell'ambito della domanda la cosa che proprio non sapete fare, ci ha risposto il cambio manuale. È partita un po' una curiosità sulla patente, su come funziona. È arrivata la motorizzazione.
1: Ciao R101, Paolo ha ragione per quanto riguarda le patenti con il cambio automatico. Se si fa l'esame con una macchina col cambio automatico, mm-hmm, viene rilasciata una patente limitata ai soli veicoli automatici, e dietro la patente nel campo note c'è il codice 7878 che indica appunto che quella patente è valida solo per i veicoli con cambio automatico.
2: Bene, bene, anche a te, Chiara, ti dovevano dare una patente radiofonica limitata alle intro e invece stai abusivamente.
0: Io sono come la regina Elisabetta che poteva girare senza patente.
3: Peppino, ce l'hai il patentino per la bambola gonfiabile o per quella?
4: Ah, povero.
3: 20 anni
2: no,
3: fa.
2: No, ma lui è ancora al manuale.
3: Ah,
2: ah. Vabbè, e questa era un assist di Leo Messi, diciamo.
5: L'assist di Leo Messi, Leo. Rosario, guarda, il numero uno.
2: Neanche imitato lo posso sentire più.
0: Allora sentiamo le voci dei nostri amici. Quella cosa che proprio non vi devono far fare perché siete negati. Fate un danno sicuro.
6: La cosa che non so proprio fare, penso dipenda anche dal fatto che sono mancina, sono le acconciature. Quindi la coda, la treccia, la piega a boccoli, usare il ferro caldo per fare questi cacchi di boccoli. Mia figlia quando era piccola mi chiedeva sempre: mamma, fammi le trecce come la mamma di... E io facevo dei disastri.
3: Ho capito, ma allora perché
0: come
3: hai aperto...
0: la mamma di, poi ti mette subito l'ansia.
3: Allora perché hai aperto un negozio di acconciature, scusami anche tu.
2: Non è vero, non è vero.
0: Acconciature per gli animali che fanno da testimonia di nozze,
3: ecco.
0: in Ecuador.
7: Ciao, sono Cristiano Militello, ecco. E non mi fate mai offrire che sono incapace ad offrire. C'ho il braccino corto.
0: Hai mandato questo messaggio quando sei uscito
2: questo,
0: fuori.
2: Chi era questo
0: fa?
2: Bischero?
4: No, questo sapete chi è?
2: Sì.
4: Questo era in Pinocchio, Geppetto. Era con...
3: Cosa c'è?
4: È vero lui, no?
7: Ciao, sono Leonardo, cioè, Fiaschi. E non so chi sono, tante persone che tengo in testa.
2: Cioè, abbiamo aperto le gabbie.
0: Tutti, mi sa.
2: Alle
4: è Manfredi quando parlava come Geppetto.
0: Noi l'abbiamo già ammesso, ammettete voi quella cosa che proprio non vi devono far fare al 331 80 90 100.

0: The Just Can't Get Enough alle 7:50. La musica la scegliete voi una volta ogni ora qui su R101. La canzone che ti fa stare bene torna tra meno di un'ora. 331 80 90 101, lì dove ci state raccontando le cose in cui siete negati, non vi possono chiedere di fare quella roba lì.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: La lavatrice, ecco. La lavatrice è il mio grande no. Quando in estate mia moglie va in vacanza e io sono a casa, mi metto in videochiamata e un capo alla volta mi dice si lavalo, non lavarlo. Questo nei bianchi, quello nei colorati.
2: No.
1: La lavatrice, io sono proprio negato. Ciao Daniele da Cremona.
3: Sì, ma neanche distinguere bianco dai colorati.
2: Daniele, c'è, tu ridi.
4: È il programma misto che ci salva sempre.
2: Tu almeno sei a casa, non ti vede nessuno. Immagini quei poveretti, perché li vedi al supermercato in conferenza con la moglie che prende le scatolette, gliele mostra in telecamera, le dice questo sì, no, guarda dietro, prendilo dietro, guarda, eccomi, se c'è l'offerta, e ste robe qua.
4: E se no fai come me, prendi le mutande, le giri.
0: Via qua quando non c'è la compagna, cioè, giustamente.
4: Andiamo avanti.
0: Andiamo dove ci sono due che lo stanno per diventare marito e moglie. Andiamo in Ecuador, dove si può finalmente
4: proprio lì.
2: Andiamo lì dove da qualche tempo per legge gli animali

0: Domestici possono essere legalmente testimoni di nozze.
1: Testimoni di nozze.
0: Non possono firmare, non è un problema. Zampa nell'inchiostro, manata, zampata sul certificato di nozze, sì. E questo ha validità legale.
2: Mi sembra anche più economico dal punto di vista di quando li devi invitare poi al banchetto di nozze, certo. Gli dai due croccantini. Io farei anche gli invitati con gli animali a quel punto per risparmiare.
1: Ma stiamo andando ad Origliare, c'è una cerimonia in atto in questo momento, capiamo cosa succede a questo matrimonio.
2: Colleghiamoci con Quito.
3: Luna. Ah, Quito non è il cane, è la capitale.
1: È la capitale, sì.
3: Sì. Sono Luna, ciao.
1: Hai il cane, ecco, testimone.
2: Luna, che è il cane che ha fatto da testimone di nozze a questi due sposi a cui facciamo gli auguri. Che punto siamo della cerimonia?
3: Sentite qui. Il cane sotto, senti.
0: Sì.
3: Che sta suonando anche l'organo.
0: Ah, mamma, lo devi spiegare, mica ho visto io.
3: Adesso sta cantando. Sai quanto l'abbiamo pagato?
2: Sì?
4: C'è un cavallo.
1: Chi è il cavallo?
3: È Varen.
1: Varen.
4: È Varen, testimone di lei.
1: Giusto.
3: I padroncini si stanno per sposare, non sono ancora arrivati. E io
1: sono il Peppa Pig.
3: C'è un problema, c'è un problema.
0: Però. Cos'è? Qual è il problema?
3: Non riusciamo a fare entrare l'elefante.
0: L'elefante no, lo so. Senti,
2: è quello che taglia la cravatta l'elefante.
3: No, dovrebbe suonare l'arpa.
0: Ma scusa, ma come fa? Vedo anche un cervo, sarà mica lo sposo.
3: Sentiamo che cosa da dire il cervo, perché si è preparato il discorso.
4: Beh. Come dargli torto.
3: Bravo. Scusate, queste cose ci fanno piangere tutti quanti.
2: Sì. Allora, no, mi scusi Luna, no, avevo una domanda. Come hanno reagito gli altri testimoni al
3: mi
2: fatto
3: scusi,
2: che...
3: Scusi Luna.
2: Come devo dire?
3: Scusa, come detto?
2: No, dico, come hanno reagito gli altri invitati al fatto che il testimone degli sposi sia un cane?
3: Bene.
1: Chiediamolo a uno di loro, sentiamo come risponde.
3: Il gatto, sentite?
2: Ah.
3: Sentite il gatto?
2: Sì.
3: Fai sentire il gatto però, ti ho detto il gatto.
1: C'è il gatto, hai preparato il gibbone.
2: È intonato anche.
3: Questo è il gatto. Questa è la. Si è preparato la lettiera da leggere. La lettera, scusa. Allora.
2: Sì.
3: Vi leggo chi c'è qui. Che è in chiesa.
4: Altri invitati.
3: Allora, ci sono tutti. Ci sono due coccodrilli.
4: Sì.
3: Un orangotango.
4: Sì.
3: Due piccoli serpenti.
1: Sappiamo già chi manca.
4: Solo.
3: Chi manca?
4: I due leocorni, credo.
3: No, i due testimoni, vedi?
4: No.
1: Vabbè, quindi chi ha qualcosa da dire lo dica ora o taccia per sempre.
0: Ho ammazzato la testimone della sposa, era una zanzara.
3: L'ippopotamo deve dirci qualcosa.
4: Prego.
3: Quando trovi il tasto.
4: Ha detto figli maschi.
2: Che bello.
4: Auguri e figli maschi.
2: I bambini all'ascolto di questo intervento.
1: Questa è la prima volta che siamo contenti di andare sul Tortorella Challenge.
2: Sì, di corsa anche direi.
3: Il problema è che il prete è il koala.
4: La miseria.
2: Allora, meglio koala che bradipo direi. Senta Luna, va bene. Allora noi abbiamo parlato con questo
4: Luna.
2: Cane testimone. Era meglio se si chiamava Marianna anziché...
1: Grazie anche a Riccardo Russo per averci concesso di usare i versi dei suoi animali nei suoi file privati.
4: Copyright adesso si paga però, Bello tutto il matrimonio, però almeno una bustarella ci va come al matrimonio.
1: Dai, dopo il matrimonio la cerimonia è al ristorante.
3: Vabbè, faremo sapere
1: di prosciutto e Tortorella Challenge, tra poco la sfida.

0: to you as long as you want.
1: Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te. Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te.
0: Una nuova versione di I Know What You Want con Busta Rhymes, Fleet Mode Squad e Mariah Carey, che ci fa sentire meno sole. La nostra amica prima col pollice nero in buona compagnia. Ha fatto tutta un'intervista su Vogue dicendo: ma io non riesco a fare giardinaggio, anche lei fa morire tutte le piante. E poi ha mostrato il suo outfit mentre sistema, zappa, eccetera. Tacchi alti, perché lei non la fate camminare con le scarpe basse, Mariah.
1: Sì, no, però mi sembra tanto come quei politici che in giacca e cravatta hanno una vanga in mano per mettere, esatto, la piantina del nuovo parco.
0: Solo abiti glamour e anche i guantini sono rigorosamente in stile diva. Quindi vabbè, alla fine le piante si lasciano andare davanti a cotanta bellezza.
2: Soprattutto la foglia di fico, che ben sappiamo
1: quella cosa che fatela fare a tutti, ma non a me, perché non sono capace.
0: L'ammette anche Mariah Carey, ammettetelo anche voi.
3: R101, ciao, sono Roberta da Milano.
0: Ciao, Roberta.
3: Quello che non devono farmi fare è guidare una macchina con il cambio manuale. Non, proprio il mio cervello non l'accetta, io vado solo di cambio automatico. Ciao, un abbraccio.
0: E la patente,
3: ciao,
0: come hai fatto?
1: Beh, la patente adesso non ricordo esattamente, sicuramente avremo amici all'ascolto pronti a correggerci.
2: Sì.
1: Credo che in sede di
0: esame
1: o puoi conseguire una o l'altra.
0: Ma davvero? Ah, puoi, sì, scegliere, sì, automatico.
1: Esatto.
0: Però poi non puoi mai guidare una macchina manuale.
1: Credo, vabbè, che quella col manuale ti abiliti automaticamente, anche, beh, l'automatico,
0: okay,
1: ma quella dedicata all'automatico
0: non
1: poi
0: sapevo.
1: Devi superare un altro esamino per averla manuale.
2: Chiediamo al nostro Peppino, esperto di malavita, a quando stanno le patente?
1: Peppino, le patenti, quanto l'hai comprato?
2: 1500.
1: Aspetta, ma quale? Quella automatica o quella manuale?
4: 5 euro.
1: Anche la
0: ci mette anche la B, esatto, la patente della moto.
1: Ti regala anche quella del pullman. Vabbè, avanti.
3: Buongiorno Radio 101.
0: Buongiorno.
3: Ecco, non chiedetemi di stare zitta. Io non ce la faccio, io devo sempre dire la mia.
2: Dai. Sì, però la domanda è il contrario, cioè in cosa siete un disastro?
1: Esatto.
2: In cosa dovete fare?
1: Non dovete fare, non dovete chiedere
0: stare
1: di stare zitta.
2: Quindi nella diplomazia, diciamo.
0: Esatto.
2: Bene, bene.
1: Poi?
5: Ciao, io sono negatissima per la parte elettrica, che si rompe qualcosa in casa, per fortuna c'è mio marito, perché sennò rimarrei anche senza luce, senza gas, senza tutto. Ciao Roberta da Bergamo. PS,
0: buon
5: compleanno mio marito, che oggi compie 44 anni.
0: 44 lampadine compie.
1: Mamma mia, e chi le cambia poi se si bruciano?
2: Ecco chi è che mi chiama tutti i giorni, il suo marito. Buongiorno, vuole un'offerta luce e gas?
1: Tu ridi. Secondo me ci sono dei professionisti chiamati, è per quello che ti fanno chiamare l'uscita, perché a volte arrivano in casa e dicono: ma signora, ecco, basta avvitare un po' di più, si è allentata sta lampadina. Vabbè. Parliamo un istante di pet economy, vi va? E tutto quel mondo legato agli animali domestici, sono tante anche le risorse economiche impegnate, si parla di miliardi, e deleghiamo agli animali sempre più ruoli. Ieri parlavamo del ragno che per sfuggire ai predatori si camuffa e diventa simile a una cacca di piccione.
2: Ho ricevuto dei messaggi fino a ieri sera di quell'argomento. Gente a caso che scorreva.
1: Sì, sì. Oggi parliamo della coppia Tupiza Kikinga.
2: Chi è?
1: Sono due sposi in Ecuador. Sì. Peccato non vi abbiano invitato. Io comunque ho messo Liban, se volete un dono lo si può fare.
0: Sì.
1: Allora, in Ecuador pare sia possibile, lo dicono loro, c'è tanto di certificato, far fare da testimone di nozze a un animale domestico.
0: Dai, pure periodo di matrimonio,
1: allora,
0: sarebbe stupendo.
1: Qui da noi mille menate, o deve essere battezzato, non deve essere divorziato. Là fai fare da testimone al cane. Ok.
0: Al gatto, ma loro sono andati oltre.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, addirittura c'è questo certificato con tanto di firme. E siccome il testimone come fa a fare la firma? C'è la zampata intinta, la zampina intinta nell'inchiostro e poi pressata sul certificato di nozze. Testimone il loro cane, che Luna si chiama.
2: Che ha qualcosa da dire a Bai adesso, sì, o taccia per sempre.
1: E senti un abbaio, fa: ma è la suocera? No, è il testimone.
2: Il testimone è Bracobaldo.
1: Vai a capire.
2: Questo in Ecuador.
1: In Ecuador.
0: Tanto, tra poco potremo sentire proprio la coppia che si è sposata con gli animali.
6: Ah,
0: saranno,
6: sì,
0: ospiti alla banda di R101, esatto, fanno la luna di miele con noi.
1: Ma io sentiremo... conosco di gente che ha sposato un animale.
2: E ha voglia, è pieno. Avremo anche colui che ha ufficiato il matrimonio, Don Pingu.

0: Anyway, che bello ritrovarci qui anche in questo giovedì mattina. Buon 16 luglio dalla banda di R101, accaldatissima in studio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon giovedì anche da parte mia, buongiorno.
0: E da parte di Cristiano Militello.
2: Oh via, eccoci, buon giovedì, siamo pieni di belle notizie.
0: Noi le cerchiamo anche con il lanternino pur di portarvele nella mattinata dalle 7 alle 9 in TV, canale 67, però lì non potete vedere Leonardo Fiaschi.
3: Donald Trump. Belle notizie avere Trump subito alle 7.
1: Buongiorno Donald.
4: Siete sicuri della bella notizia?
1: Oggi come ti sei svegliato? Cosa fai? Dazi, blocchi Hormuz, blocchi che cosa?
3: Gira la ruota lì.
4: Stasera parla. Volete 2 o 3 gradi in più?
1: 2 o 3 gradi in più.
0: Noi giriamo la ruota dopo 2 ore di Riccardo Russo, giro di boa tra il buongiornissimo e la banda
3: buongiorno.
0: Di R101.
3: Buongiorno, buongiorno, i più svegli d'Italia molto in festa perché hanno preso anche l'Argentina in finale, abbiamo fatto 2 su 2.
0: Cioè,
3: abbiamo azzeccato la
0: finale. Altro che polpo pol, ma seguite il buongiornissimo.
1: Ma scusa, ma perché non fai il fantacalcio con gli ascoltatori l'anno prossimo?
3: Stiamo pensando, adesso vediamo.
0: Allora organizziamo. Siamo tutto con Giuseppe Minano in regia ed Edoardo Mondino con Matteo Torre in produzione. Qua ognuno ha il suo ruolo, ognuno sa esattamente cosa deve fare per queste 2 ore.
2: Cosa devo fare nelle prossime 2 ore?
0: Puoi fare aneddoti belli di Cristiano Militelli, puoi raccontarci gli aneddoti mondiali.
2: Posso parlare del carnevale psichiatrico di Lele Adani?
0: Wow, non vediamo l'ora. Però Chiara, quello che devi proprio dirci è quello che non dobbiamo farti fare. Proprio sei a zero.
1: Negato.
5: La telecronaca a Lele Adani.
1: Perché Chiara intende che tutti abbiamo un talento, ma tutti abbiamo anche un tallone d'Achille. Esatto, abbiamo un qualcosa che siamo negati, sul quale siamo negati e che guai a farcelo fare perché sarebbero disastri. Ad esempio, se voi doveste chiedermi di disegnare, io ragazzi non so disegnare, vengono fuori degli scarabocchi inutili. Se mi chiedi di disegnare una figura umana, io vado con i trattini, il classico stecchino.
0: Ancora
1: con...
0: lo stecchino tipo olimpicato con le lettere.
2: Io avrei un test per te.
1: Con quale?
2: Se ti chiedessi di disegnare una bottiglia, la faresti con lo stecchino o la faresti bombata?
5: Piena o vuota?
1: Se mi chiedi la bottiglia la faccio bene. Esatto, per forza.
0: E allora raccontateci quella cosa che proprio non devono farvi fare al 331 80 90 100.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Per il crollo di Ponte Morandi di Genova in totale sono state 32 le condanne per quasi 200 anni. La pena più alta di 12 anni è stata comminata a Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade, e 11 anni a Michele Donferri, allora numero 3. 5 anni all'ex direttore della vigilanza del MIT, Mauro Coletta. Le pene più basse, 1 anno e 11 mesi, 25 tra assolti e prescritti. Disco verde della Camera, la riforma della legge elettorale approvata con 217 sì. I voti contro sono stati 152, 2 gli astenuti. Il voto è stato segreto e ora il provvedimento passa al Senato. Bagarre in aula con le proteste delle opposizioni. Aperta una inchiesta dopo il cedimento di una parte del Tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio. È successo alle 6 del mattino e ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Una persona è rimasta ferita, poteva essere una tragedia. Il centrodestra avvia la raccolta firme per la grazia a Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori a Grinzane Cavour, condannato ieri in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Il ministro della giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione dell'indulgenza. Resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti. Per il quinto giorno consecutivo forze americane hanno colpito obiettivi iraniani, esplosioni anche Teheran, e il presidente Trump starebbe valutando la possibilità di ampliare le operazioni militari. Gli iraniani rispondono con droni su Kuwait e Giordania. Calcio, festa in tutta l'Argentina per la vittoria in rimonta della squadra di Messi e Scaloni nella semifinale con l'Inghilterra. Domenica la sfida contro la Spagna per il titolo mondiale dopo il trionfo nel 2022. Buenos Aires invasa da migliaia di tifosi tra cori, fumogeni e bandiere. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Carpenters, Tears su R101 alle 7:34. Poco fa una nostra amica, nell'ambito della domanda la cosa che proprio non sapete fare, ci ha risposto il cambio manuale. È partita un po' una curiosità sulla patente, su come funziona, è arrivata la motorizzazione.
1: Ciao R101, Paolo ha ragione per quanto riguarda le patenti con il cambio automatico. Se si fa l'esame con una macchina col cambio automatico, viene rilasciata una patente limitata ai soli veicoli automatici, e dietro la patente nel campo note c'è il codice 7878 che indica appunto che quella patente è valida solo per i veicoli con cambio automatico.
2: Bene, bene. Anche a te, Chiara, ti dovevano dare una patente radiofonica limitata alle intro e invece stai abusivamente.
0: Io sono come la regina Elisabetta che poteva girare senza patente.
3: Peppino, ce l'hai il patentino per la bambola gonfiabile o per quella?
4: No, povero.
3: 20 anni
2: no,
3: fa.
2: No, ma lui è ancora al manuale. Vabbè, e questa era un assist di Leo Messi, diciamo.
5: L'assist di Leo Messi, Rosario, guarda, il numero uno.
2: Neanche imitato lo posso sentire più.
0: Allora sentiamo le voci dei nostri amici. Quella cosa che proprio non vi devono far fare perché siete negati. Fate un danno sicuro.
6: Una cosa che non so proprio fare, penso dipenda anche dal fatto che sono mancina, sono le acconciature. Quindi la coda, la treccia, la piega a boccoli, usare il ferro caldo per fare questi cacchi di boccoli. Mia figlia quando era piccola mi chiedeva sempre: mamma, fammi le trecce come la mamma di... E io facevo dei disastri.
3: Ho capito. Ma allora perché
0: come
3: hai aperto...
0: la mamma di, poi ti mette subito l'ansia.
3: Allora perché hai aperto un negozio di acconciature, scusami anche tu.
2: Non è vero, non è vero.
0: Acconciature per gli animali che fanno da testimonia di nozze,
2: ecco.
0: in Ecuador.
7: Ciao, sono Cristiano Militello, ecco. E non mi fate mai offrire che sono incapace ad offrire. C'ho il braccino corto.
0: Hai mandato questo messaggio quando sei uscito
2: questo,
0: fuori?
2: Chi era questo
0: fa?
2: Bischero?
8: No, questo sapete chi è? Questo era in Pinocchio, Geppetto. Era
3: cosa c'è?
8: È vero, lui, no?
7: Ciao, sono Leonardo Fiaschi e non so chi sono tante persone che tengo in testa.
2: Cioè, abbiamo aperto le gabbie
8: alle 7. È Manfredi quando parlava come Geppetto.
0: Noi l'abbiamo già ammesso, ammettete voi quella cosa che proprio non vi devono far fare al 331 80 90 100.

0: Just Can't Get Enough alle 7:50. La musica la scegliete voi una volta ogni ora qui su R101. La canzone che ti fa stare bene torna tra meno di un'ora. 331 80 90 101, lì dove ci state raccontando le cose in cui siete negati, non vi possono chiedere di fare quella roba lì.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: La lavatrice, ecco. La lavatrice è il mio grande no. Quando in estate mia moglie va in vacanza, io sono a casa, mi metto in videochiamata e un capo alla volta mi dice si lavalo, non lavarlo. Questo nei bianchi, quello nei colorati.
2: No.
1: La lavatrice. La lavatrice, io sono proprio negato. Ciao Daniele da Cremona.
3: Sì, ma neanche distinguere bianco dai colorati.
2: Daniele,
4: c'è,
2: tu ridi,
4: è il programma misto che ci salva sempre.
2: Tu almeno sei a casa, non ti vede nessuno. Immaginati quei poveretti, perché li vedi al supermercato in conferenza con la moglie che gli prende le scatolette, gliele mostra in telecamera, le dice questo sì, no, guarda dietro, prendilo dietro, guarda se c'è l'offerta e ste robe qua.
4: E se no fai come me, prendi le mutande, le giri.
0: Via qua quando non c'è la compagna, cioè, giustamente.
4: Andiamo avanti.
2: Andiamo
0: dove ci sono due che lo stanno per diventare marito e moglie. Andiamo in Ecuador, dove si può finalmente.
4: Proprio lì.
2: Andiamo lì, dove da qualche tempo, per legge, gli animali domestici possono essere legalmente testimoni
0: e
2: di
0: testimoni
2: nozze. Non possono firmare, non è un problema. Zampa nell'inchiostro. Manata, zampata sul certificato di nozze, sì. E questo ha validità legale.
4: Mi sembra anche più economico dal punto di vista di quando li devi invitare poi al banchetto di nozze, certo. Gli dai due croccantini. Io farei anche gli invitati con gli animali a quel punto per risparmiare.
0: Ma stiamo andando ad Origliare, c'è una cerimonia in atto in questo momento, capiamo cosa succede a questo matrimonio.
4: Colleghiamoci con Quito.
5: Luna. Quito non è il cane, è la capitale.
0: È la capitale, sì.
4: Sì.
5: Sono Luna, ciao.
0: Al cane,
4: ecco,
0: testimone.
4: Luna, che è il cane che ha fatto da testimone di nozze a questi due sposi a cui facciamo gli auguri. Che punto siamo della cerimonia?
5: Sentite il cane sotto, senti.
2: Sì.
5: Che sta suonando anche l'organo.
2: Mamma, lo devi spiegare, mica ho visto io.
5: Adesso sta cantando. Sai quanto l'abbiamo pagato?
4: Sì?
3: C'è un cavallo.
0: Chi è il cavallo?
5: È Varen.
0: Varen.
3: È Varen, testimone di lei.
0: Giusto.
5: I padroncini si stanno per sposare, non sono ancora arrivati. E io
0: sono di Peppa Pig.
5: C'è un problema, c'è un problema. Però.
2: Qual è il problema? Cioè, problema?
5: Non riusciamo a fare entrare l'elefante.
2: L'elefante no, lo so. Senti,
4: è quello che taglia la cravatta l'elefante.
5: No, dovrebbe suonare l'arpa.
2: Ma scusa, ma come fa? Vedo anche un cervo, sarà mica lo sposo.
5: Sentiamo che cosa ha da dire il cervo, perché si è preparato il discorso.
3: Beh. Come dargli torto.
5: Bravo. Scusate, queste cose ci fanno piangere tutti quanti.
4: Sì.
5: Allora,
4: no, mi scusi Luna, no, avevo una domanda. Come hanno reagito gli altri testimoni al fatto che...
5: Mi scusi Luna.
4: Come devo dire?
5: Scusa, come detto?
4: No, dico, come hanno reagito gli altri invitati al fatto che il testimone degli sposi sia un cane?
5: Bene.
0: Chiediamolo a uno di loro, sentiamo come risponde.
5: Il gatto, sentite?
4: Ah.
5: Sentite il gatto?
4: Sì.
5: Fai sentire il gatto però, ti ho detto il gatto.
0: C'è il gatto, hai preparato il gibbone.
4: È intonato anche.
5: Questo è il gatto. Questa è la. Si è preparato la lettiera da leggere. La lettera. Allora.
4: Sì.
5: Vi leggo chi c'è qui. Che è in chiesa.
3: Altri invitati.
5: Allora, ci sono tutti. Ci sono due coccodrilli.
3: Sì.
5: Un orangotango.
3: Sì.
5: Due piccoli serpenti.
0: Sappiamo già chi manca.
3: Solo.
5: Chi manca?
3: I due leocorni, credo.
5: No, i due testimoni, vedi?
3: No.
0: Vabbè, quindi chi ha qualcosa da dire lo dica ora o taccia per sempre.
2: Ho ammazzato la testimone della sposa, era una zanzara.
5: L'ippopotamo deve dirci qualcosa.
3: Prego.
5: Quando trovi il tasto.
3: Ha detto figli maschi.
4: Che bello.
3: Erano auguri e figli maschi.
4: I bambini all'ascolto di questo intervento. Bene,
0: questa è la prima volta che siamo contenti di andare sul Tortorella Challenge.
4: Sì, di corsa anche direi.
5: Il problema è che il prete è il koala.
3: Con la miseria.
4: Allora, meglio koala che bradipo, direi. Senta, Luna, sì. Va bene. Allora, noi abbiamo parlato con questo Luna. Cane sì. testimone. Era meglio sì. se si chiamava Marianna anziché.
0: Grazie anche a Riccardo Russo per averci concesso di usare niente. I versi dei suoi animali sì. i suoi file privati.
3: Copyright adesso si paga però Bello tutto il matrimonio, però almeno una bustarella ci va come al matrimonio.
0: Dai dai, dopo il matrimonio la cerimonia è al ristorante.
5: Vabbè, faremo
0: cascate
5: sapere
0: di prosciutto e tortorella challenge. Tra poco la sfida.

0: you as long as you want.
1: Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te. Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te.
0: Una nuova versione di I Know What You Want con Busta Rhymes, Fleet Mod Squad e Mariah Carey, che ci fa sentire meno sole. La nostra amica prima col pollice nero in buona compagnia. Ha fatto tutta un'intervista su Vogue dicendo: ma io non riesco a fare giardinaggio, anche lei fa morire tutte le piante. E poi ha mostrato il suo outfit mentre sistema, zappa, eccetera. Tacchi alti, perché lei non la fate camminare con le scarpe basse, Mariah.
1: Sì, no, però mi sembra tanto come quei politici che in giacca e cravatta hanno una vanga in mano per mettere la piantina del nuovo parco.
0: Solo abiti glamour e anche i guantini sono rigorosamente in stile diva. Quindi vabbè, alla fine le piante si lasciano andare davanti a cotanta bellezza.
2: Soprattutto la foglia di fico, che ben sappiamo.
1: Quella cosa che fatela fare a tutti, ma non a me, perché non sono capace.
0: L'ammette anche Mariah Carey, ammettetelo anche voi.
3: R101, ciao, sono Roberta da Milano.
0: Ciao Roberta.
3: Quello che non devono farmi fare è guidare una macchina con il cambio manuale. Non, proprio il mio cervello non l'accetta, io vado solo di cambio automatico. Ciao, un abbraccio.
0: E la patente come hai fatto?
1: Beh, la patente adesso non ricordo esattamente, sicuramente avremo amici all'ascolto pronti a correggerci.
2: Sì.
1: Credo che in sede di esame puoi conseguire una o l'altra.
0: Ma davvero? Puoi scegliere automatico.
1: Esatto.
0: Però poi non puoi mai guidare una macchina manuale.
1: Credo che quella col manuale ti abiliti automaticamente anche l'automatico, ma quella dedicata all'automatico
0: non
1: poi
0: sapevo.
1: Devi superare un altro esamino per averla manuale.
2: Vediamo al nostro Peppino, esperto di malavita.
1: Peppino.
2: A quando stanno le patenti?
1: Peppino, le patenti, quanto l'hai comprato?
2: 1500.
1: Aspetta, ma quale? Quella automatica o quella manuale?
4: 5
1: anche
0: non
1: la
0: ci mette anche la B, esatto, la patente della moto.
1: Ti regala anche quella del pullman. Vabbè, avanti.
3: Buongiorno Radio 101.
0: Buongiorno.
3: Ecco, non chiedetemi di stare zitta. Io non ce la faccio, io devo sempre dire la mia.
2: Dai. Sì, però la domanda è il contrario, cioè in cosa siete un disastro?
1: Esatto.
2: In cosa dovete fare?
1: Non dovete fare, non dovete, non l'ha detto, non dovete chiedere di stare zitta.
2: Quindi nella diplomazia, diciamo.
0: Esatto.
2: Bene, bene.
1: Poi?
5: Ciao, io sono negatissima per la parte elettrica, che si rompe qualcosa in casa, per fortuna c'è mio marito, perché sennò rimarrei anche senza luce, senza gas, senza tutto. Ciao Roberta da Bergamo. PS, buon compleanno mio marito che oggi compie 44 anni.
0: Lampadine compie.
1: Mamma mia, e chi le cambia poi se si bruciano?
2: Ecco chi è che mi chiama tutti i giorni. Il suo marito, buongiorno, vuole un'offerta luce e gas?
1: Lui. Secondo me ci sono dei professionisti chiamati per quello, che ti fanno chiamare l'uscita, perché a volte arrivano in casa e dicono: ma signora, ecco, basta avvitare un po' di più, si è allentata sta lampadina. Vabbè, parliamo un istante di pet economy, vi va? E tutto quel mondo legato agli animali domestici, sono tante anche le risorse economiche impegnate, si parla di miliardi, e deleghiamo agli animali sempre più ruoli. Ieri parlavamo del ragno che per sfuggire ai predatori si camuffa e diventa simile a una cacca di piccione.
2: Ecco, ho ricevuto dei messaggi fino a ieri sera di quell'argomento. Gente a caso che scriveva.
1: Oggi parliamo della coppia Tupiza Kikinga. Sono due sposi in Ecuador.
2: Sì.
1: Peccato non vi abbiano invitato. Io comunque ho messo Liban, se volete un dono lo si può fare.
0: Sì.
1: Allora, in Ecuador pare sia possibile, lo dicono loro, c'è tanto di certificato, far fare da testimone di nozze a un animale domestico.
0: Dai, pure periodo di matrimonio,
1: allora,
0: sarebbe stupendo.
1: Qui da noi mille menate, o deve essere battezzato, non deve essere divorziato. Là fai fare da testimone al cane. Ok.
0: Al gatto, ma loro sono andati oltre.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, addirittura c'è questo certificato con tanto di firme. E siccome il testimone come fa a fare la firma? C'è la zampata in tinta, la zampina in tinta nell'inchiostro e poi pressata sul certificato di nozze. Testimone il loro cane, che Luna si chiama.
2: Che ha qualcosa da dire a Bai adesso o taccia per sempre?
1: E senti un abbaio, fa: ma è la suocera? No, è il testimone.
2: Il testimone Bracobaldo.
1: Vai a capire.
2: Questo in Ecuador.
1: In Ecuador.
0: Guarda, tra poco potremo sentire proprio la coppia che si è sposata con gli animali. Saranno ospiti alla banda di R101. Esatto, fanno la luna di miele con noi.
1: Ma io non conosco di gente che ha sposato un animale.
2: Che ha voglia, è pieno. Avremo anche colui che ha ufficiato il matrimonio, Don Pingu.
6: Passiamo la

0: Uiue, che bello ritrovarci qui anche in questo giovedì mattina. Buon 16 luglio dalla banda di R101, accaldatissima in studio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon giovedì anche da parte mia, buongiorno.
0: E da parte di Cristiano Militello.
2: Oh via, eccoci, buon giovedì, siamo pieni di belle notizie.
0: Noi le cerchiamo anche con il lanternino pur di portarvele nella mattinata dalle 7 alle 9 in TV, canale 67, però lì non potete vedere Leonardo Fiaschi.
3: Donald Trump. Belle notizie, avere Trump subito alle 7.
1: Buongiorno Donald.
4: Siete sicuri della buona notizia?
1: Oggi come ti sei svegliato? Cosa fai? Dazi, blocchi Hormuz, blocchi che cosa?
3: Gira la ruota lì.
4: Stasera parla. Volete 2 o 3 gradi in più?
1: 2 o 3 gradi in più.
0: Noi giriamo la ruota dopo 2 ore di Riccardo Russo, giro di boa tra il buongiornissimo e la banda
3: buongiorno.
0: Di R101.
3: Buongiorno, i più svegli d'Italia molto in festa perché hanno preso anche l'Argentina in finale. Abbiamo fatto 2 su 2.
0: Cioè,
3: abbiamo azzeccato la
0: finale. Altro che polpo pol. Peccato. Ma seguite il buongiornissimo.
1: Ma scusa, ma perché non fai il fantacalcio con gli ascoltatori l'anno prossimo?
3: Stiamo pensando, adesso vediamo.
0: Allora organizziamo tutto con Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino con Matteo Torre in produzione. Qua ognuno ha il suo ruolo, ognuno sa esattamente cosa deve fare per queste 2 ore.
2: Cosa devo fare nelle prossime 2 ore?
0: Puoi fare aneddoti belli di Cristiano Militelli, puoi raccontarci gli aneddoti mondiali.
2: Posso parlare del carnevale psichiatrico di Lele Adani?
0: Non vediamo l'ora. Però Chiara, quello che devi proprio dirci è quello che non dobbiamo farti fare. Proprio sei a zero.
1: La
4: telecronaca delle Adani.
1: Perché Chiara intende che tutti abbiamo un talento, ma tutti abbiamo anche un tallone d'Achille. Esatto, abbiamo un qualcosa che siamo negati, sul quale siamo negati, e che guai a farcelo fare perché sarebbero disastri. Ad esempio, se voi doveste chiedermi di disegnare, io ragazzi non so disegnare, vengono fuori degli scarabocchi inutili. Se mi chiedi di disegnare una figura umana, io vado con i trattini, il classico stecchino.
0: Ancora lo stecchino tipo l'impiccato con le lettere.
2: Test per te.
1: Con quale?
2: Se ti chiedessi di disegnare una bottiglia, la faresti con lo stecchino o la faresti bombata?
4: Piena o vuota?
1: Se mi chiedi, la bottiglia la faccio bene. Esatto, per forza.
0: Allora raccontateci quella cosa che proprio non devono farvi fare al 3.
1: Se mi chiedi, la bottiglia la faccio bene. Esatto, per forza.

0: 101 Only Girl in the World. E mi sa che è l'unica donna al mondo che più volte ha ammesso di non saper cucinare, che in cucina lei è veramente un disastro, per quello che chiama spesso ecco, chef capito, privati.
1: Ecco, e infatti è la cantante preferita di mia moglie.
0: Sì, eh. Però lei ha pubblicato un libro di ricette.
2: Ma non ci credo.
0: Torianna, tutte le ricette delle Barbados, la tradizione ma che coerenza della sua c'è? Terra. E te le fai tu. Tu ti dai il libro di ricette, tu gliele cucini. Lei però
3: le mette l'idea.
0: Fa caldo ai fornelli poi, ragazzi, in sto periodo.
2: Mia,
0: io quando mi fanno cucinare senza la macchinetta e il robottino brucio tutto. Cioè io

0: i tempi delle padelle.
1: Ok, però ti
0: mi
1: ci metti,
0: mi deconcentro.
1: Ti ci applichi, la macchinetta ti risolve il problema. È evidente che il giorno che si ferma non sapresti accendere un fornello, probabilmente.
2: Ma fino a 5-6 anni fa come mangiavi, scusa? Come ti nutrivi?
3: Ah, non hai visto che
0: ricucinavo, pulivo, ricucinavo, lì stavo attenta. In qualche modo sono riuscita a nutrirmi comunque.
2: Vedo.
1: Aveva la dispensa piena di cracker, un po' come Fantozzi il pane. Lei era messa così. Quella cosa che non devono farvi fare perché è assolutamente inutile. Arrivano in tanti, sentiamo qualcuno.
4: Buongiorno, buon giovedì. Io sono Brunella da Roma. Quello che non devono assolutamente farmi fare sono i calcoli. Sono, credo, di scalculia, soffro di. E le percentuali impazzisco. I calcoli matematici impazzisco. Adoro l'astrofisica, ma non capisco niente di calcoli. Buona giornata.
0: A te.
1: L'astrofisica è fatta di calcoli, quelli che mandano in onda i satelliti.
2: E a lei glielo chiedono ogni 3x2.
3: Però.
0: Sì, percentuali, la parte filosofica forse.
3: Percentuale impazzisce, quella che ha i sondaggi e non risponde.
1: È possibile, è possibile.
0: Lei ce l'ha con i calcoli, c'è chi ce l'ha con le date, ragazzi, con le prenotazioni, lo devo ammettere, lo devo anche un po' infamare così livello nazionale.
1: Diciamo da dove ha origine sta cosa, mostra il trolley che hai appoggiato per terra.
0: Ho un trolley perché oggi sono in partenza,
1: oggi
0: perché
1: in partenza.
0: Ho fatto l'errore per la prima e unica volta nella nostra storia decennale. Di far prenotare un weekend al mio compagno Edoardo.
2: Sì. E qual è il problema? Fa tutto lui, fa tutto lui in quella casa. Facessi una cosa tu.
0: Ma appunto, lui è bravissimo in tutto, su questo non gli si può dire niente. Okay. Una cosa però doveva fare col computer.
1: Niente, ha sbagliato la data.
0: E quindi se non partiamo oggi perdiamo praticamente
1: la caparra e tutto.
3: Ma un giorno prima, un giorno dopo, se vuoi che sia, Edoardo, uomo di sostanza, di altri tempi, di valori.
1: No, però c'è quello che sa partecipare, ma guai a farlo organizzare. Combina casini.
0: Però magari gli scappa e ti trovi a Timbuktu quando in realtà volevi andare da Cracco in centro a Milano.
5: Tu c'è il team tu e l'ultimo che c'è più.
1: Ci sono persone alle quali non puoi chiedere di ricordare un nome. Dopo averti conosciuto,
2: vero.
1: E lo ripeti 6 volte, e la volta dopo non si ricorda come
2: ti chiami. Hai ragione, Giovanni.
1: Tu sei.
3: Bene, quindi vi fate questo weekendino a Timbuktu.
0: Esatto, è anticipato. Secondo me è stato pagato da chi preferirebbe non sentire il Tortorella Challenge domani.
3: Mi vuoi dire che stai infamando il tuo fidanzato?
1: Perché
3: dopo
1: ti porta in vacanza.
3: C'ha una maglietta che deve dare in premio, macchiata di caffè, intarsiata di caffè, e ha il coraggio di parlare quel povero uomo che ha sbagliato di un giorno.
0: Però ci ha dato anche il gancio per un argomento che sicuramente prende, perché ognuno ce l'ha quella cosa lì. Non fatemelo fare perché so già che farò un danno. Che cosa?
6: Qual è il mio talento? Il mio talento è il bricolage. Non è che non sono capace, è che mi fa proprio schifo. Fammi mettere dei chiodi, va bene, li metto quasi diritti, ma il bricolage no. Ciao ragazzi, Alessandro da Monza.
1: Li metti diritti nel tubo dell'acqua che passa dietro la parete.
0: Ho un trick per i chiodi.
1: Sì.
0: Chiudeteli in una pinzetta, quelle per stendere.
1: È arrivata lei.
3: Sentiamo.
1: Per non pestarti le dita.
0: Esatto. La tenete con la mollettina e poi via col martello. La mollettina la fa andare dritta.
1: Brava, guarda. Adesso vendono anche delle piccole.
3: Famoso chiodo steso. Era anche sul libro di ricette di Beyoncé.
1: Stiamo parlando di una donna che ha acquistato una betoniera l'anno scorso,
0: Esatto.
2: Sì.
1: Qual è l'altra cosa che non vi riesce? Guai a farvi fare.
7: Ciao R101, Elena da Varese. Non fatemi assolutamente fare la dieta. È una vita che ci provo ed è una vita che sono grassa.
0: Le amiche che ti stendono anche tutta la... le ricette nutrizionali e tu non ce la fai.
1: Guarda, te ne scrivo una io che ho fatto di recente ed è stata un successone.
3: Di cosa? Di chiodo?
1: Di dieta.
3: E ha appeso la dieta al chiodo.
0: Qual è quella cosa che proprio non devono farvi fare perché siete negati? 331 80 90 101, aspettiamo le vostre

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: È questo che intendeva il ragazzino che ci ha regalato questa stilla ormai da qualche anno. Offre Militello il comune di Militello.
2: Ma sì,
1: ieri sono tutti lì i premi del Tortorella Challenge ad aspettarvi.
3: Militello in Val di Catania, che salutiamo. Ma non ci urliamo nel manico.
2: No, dobbiamo farci del male, sentire un'altra volta la battuta di Chiara.
1: Perché sei così bello ciurlare nel manico.
2: E poi finalmente dare spazio agli amici che sono arrivati al 331 80 90 101.
1: Bellissimo ragazzi, la prossima volta venite con me allo zoo. C'era anche un supereroe, Zorro.
2: Vengo anch'io. No, tu no.
1: E c'è Lele Adaini che ha chiuso il microfono a Alberto Rimedio.
4: Lo spazio del Tortorella non si occupa. Lo spazio del Tortorella si invade. Bisogna aggredirlo. Il tempo di gioco.
1: Commenterà il challenge e le vostre battute. Arrivate al 331 80 90 101. Cominciamo così, andiamo a Verona.
5: Ciao Chiara, ma non l'hai visto allo zoo? C'era anche Thor.
1: Certo.
5: Fabio Verona.
1: Ciao, il Thor. Fabio.
2: Ma stamane siamo... argomento zoologico imperante.
3: Riaffiora spesso.
4: Noi dobbiamo nobilitare questa battuta. Ma nobilitata, il pubblico deve ascoltarla, deve pagare il biglietto per ascoltare queste battute qua. Lo deve fare, vero
1: va?
4: Rimedio?
1: No, Rimedio non ha più il microfono.
2: Grazie. Grazie.
1: Questa dice l'amica che è solo per intenditori, quindi concentriamoci.
6: Buongiorno banda.
1: Ciao.
6: Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori.
1: Vai.
6: Stamattina prima di andare al lavoro ho fatto colazione con latte e orzo.
1: Qua si entra un po' nell'ambito
2: dei
1: boomer.
2: Corri ragazzo, vai e non fermarti mai.
3: Ecco,
2: orzo
3: è
2: way.
3: Un po' il consiglio che diamo anche all'ascoltatrice.
2: Sì. ma in maniera tale che si possa allontanare,
3: sì, esatto,
2: il più possibile da
3: e
2: noi.
3: E non tornare mai.
2: Abbiamo altre amiche o amici all'ascolto.
1: Piccola amica, vai.
7: Ciao R101. Purtroppo ho una brutta notizia per voi e per il Tortorella Challenge.
1: No,
2: mamma mia.
7: Ho finito le battute in serbo e quindi adesso comincio quelle in croato. Ciao, Sara da Bergamo.
1: Ciao Sara.
4: Ma perché Sara da Bergamo ha il veleno nel sangue quando fa le battute? Ha avuto con questa battuta l'istinto feroce che trovi solo nelle strade di Bahia Bianca. Lo volete capire o no? Alberto, cosa ne pensi di questa cosa?
8: Ma...
4: lo vedi che alla fine anche tu hai un pensiero sano.
1: Ma non gli lasci dire niente.
3: Ecco, vabbè.
1: Allora ascoltate bene l'ultimissimo sfidante.
9: È venuto a citofonarmi un mio amico che voleva andare allo zoo.
1: Dai.
9: E gli ho chiesto, ma scusami Rino, c'è Ronte? Ciao Roberto da Milano.
1: Roberto,
2: quante cose vorrei dirti in privato.
4: Vedete che la comunicazione del nostro amico è forte. Arriva alla pancia delle persone. Vero Alberto?
2: Sì,
4: non siamo qua per fare i compitini. Non siamo qua.
3: Sapete
4: il
3: che...
4: tempo è galantuomo.
3: Sapete che c'è un video in cui viene mostrato il commentatore della TV argentina,
1: sì,
3: dopo un gol dell'Argentina, che ha più contegno di Lele Adani, che è esattamente dietro di lui, inquadrato con una freccina, che impazzisce mischiando Dio, mito, patria, epica e Messi a caso, così in ordine sparso.
1: Vedrete impazzire da un momento all'altro oggi il vincitore del Tortorella Challenge. Appena si sentirà nominare partono i festeggiamenti. È tutto nelle mani di Lele Adaini.
4: Ma perché questo? Perché questo, Chiara? Perché questo?
1: Perché sei tu, giudice, Chiara, di gara.
4: Questo non è un gioco. Questo è un dramma teatrale a cielo aperto.
1: Bravo, vero? Dillo
4: Alberto, è vero?
8: Vai.
4: E allora sceglilo questo qua che ha vinto. Sceglilo. Vedi la magia. Quanto pesa questa battuta, come tonnellate. Che è il fuoco dentro. Non è il fuoco dentro. La gara ciarrua.
8: Basta.
1: Vai. Possiamo vedere il medio. Almeno una volta.
6: Buongiorno, basta. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori, Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
1: Ce la canta. È vecchia.
2: Però,
1: molti non la avranno neanche capita. È perfetta.
3: Non sa di nulla.
2: No. E poi c'è questo amico che scrive: Lele Adani, avete ragione, parla alla pancia sotto forma di virus intestinale.
1: Esatto.
3: Ieri sera sembrava a un certo punto commentasse la corrida invece della partita.
2: È vero, è così.
3: Vabbè, il mio sogno, sono disposto anche a offrire personalmente ad Alberto Rimedio 10.000 euro.
2: Addirittura.
3: Se domenica in diretta a un certo punto gli dice: Lele, sai chi ti saluta tantissimo? Io vado col mio nuovo telefono di zecca,
2: sì,
3: okay, e mi immortalo mentre gli stacco un assegno di 10.000 euro e lo do a Alberto, te lo giuro.
2: Mamma mia, davvero.
1: Dice che costa 60.000 il biglietto, quindi poco se ne fa.
3: Beh, avranno il passo.
1: Beh, attenzione, perché adesso tra poco altro che regalare 10.000 euro.
4: Sì, ha ragione Chiara, la Chiara Ciarrua, l'ultima parola degli ascoltatori, sempre loro che hanno un cuore differente, lo capisci o no? Cirilli ha inventato le battute, le regole.
2: Ma no,
8: lo sfuma.
4: La passione.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. A Genova la sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi, condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex amministratore delegato di Autostrade. Pene pesanti anche ai manager Aspi. Diverse assoluzioni per alcune imputazioni. Il 14 agosto 2018 morirono 43 persone. Mario Roggero è ancora libero dopo il video sfogo dietro fronte del gioielliere cuneese, condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due banditi in fuga. Istruttoria di Nordio mirata alla grazia in seguito alla raccolta di firme nel centrodestra. Rapina nel centro commerciale milanese Merlata Bloom. Quattro malviventi hanno assaltato un negozio di preziosi. Ricercata una banda sudamericana. L'auto usata è stata ritrovata dai carabinieri. Dipendenti del punto vendita minacciati con le armi. Ingente il bottino. La riforma della nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia parla di maggiore stabilità. Le opposizioni di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Lo scrive Reuters. Teheran ha aggiunto di aver lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Kuwait, Bahrain e Giordania come risposta ai nuovi attacchi americani. I test Invalsi rivelano in Italia risultati scolastici più bassi del periodo pre-Covid. Il 40% dei bambini non ha basi in matematica. Alla Camera ha presentato il rapporto annuale. Diminuisce l'abbandono scolastico, attestatosi all'8,2%. Potrebbe scendere al 7,4% entro fine 2026. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: You, che bello ritrovarci qui anche in questo giovedì mattina. Buon 16 luglio dalla banda di R101, accaldatissima in studio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon giovedì anche da parte mia, buongiorno.
0: E da parte di Cristiano Militello.
2: Oh via, eccoci, buon giovedì, siamo pieni di belle notizie.
0: Noi le cerchiamo anche con il lanternino pur di portarvele nella mattinata dalle 7 alle 9 in TV, canale 67, però lì non potete vedere Leonardo Fiaschi.
3: Donald Trump. Belle notizie avere Trump subito Puto. Alle 7.
1: Buongiorno Donald.
4: Siete sicuri della buona notizia?
3: Insomma.
1: Oggi come ti sei svegliato? Cosa fai? Dazi, blocchi Hormuz, blocchi che cosa?
3: Gira la ruota lì.
4: Stasera parla. Volete 2 o 3 gradi in più?
1: 2 o 3 gradi in più.
0: Noi giriamo la ruota dopo 2 ore di Riccardo Russo, giro di boa tra il buongiornissimo e la banda
3: buongiorno.
0: Di R101.
3: Buongiorno, buongiorno, i più svegli d'Italia molto in festa perché hanno preso anche l'Argentina in finale. Abbiamo fatto 2 su 2.
0: Cioè,
3: abbiamo azzeccato la
0: finale. Altro che polpo pol. Ma seguite il buongiornissimo.
1: Ma scusa, ma perché non fai il fantacalcio con gli ascoltatori l'anno prossimo?
3: Stiamo pensando, adesso vediamo.
0: Allora organizziamo tutto con Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino con Matteo Torre in produzione. Qua ognuno ha il suo ruolo, ognuno sa esattamente cosa deve fare per queste 2 ore.
2: Cosa devo fare nelle prossime 2 ore?
0: Puoi fare aneddoti belli di Cristiano Militelli, puoi raccontarci gli aneddoti mondiali.
2: Posso parlare del carnevale psichiatrico di Lele Adani?
0: Volentieri, wow, non vediamo l'ora. Però Chiara, quello che devi proprio dirci è quello che non dobbiamo farti fare. Proprio sei a zero.
1: La
4: telecronaca delle Adani.
1: Perché Chiara intende che tutti abbiamo un talento, ma tutti abbiamo anche un tallone d'Achille. Esatto, abbiamo un qualcosa che siamo negati, sul quale siamo negati e che guai a farcelo fare perché sarebbero disastri. Ad esempio, se voi doveste chiedermi di disegnare, ma io ragazzi non so disegnare, vengono fuori degli scarabocchi inutili. Cioè, mi chiedi di disegnare una figura umana, io vado con i trattini, il classico stecchino.
0: Ancora lo stecchino tipo l'impiccato con le lettere.
2: Io avrei un test per te.
1: Con quale?
2: Se ti chiedessi di disegnare una bottiglia, la faresti con lo stecchino o la faresti bombata?
4: Piena o vuota?
1: Se mi chiedi la bottiglia la faccio bene. Esatto, per forza.
0: Allora raccontateci quella cosa che proprio non devono farvi fare al 331 80 90 101.

0: 101 Only Girl in the World. E mi sa che è l'unica donna al mondo che più volte ha ammesso di non saper cucinare, che in cucina lei è veramente un disastro, per quello che chiama spesso ecco, chef capito, privati.
1: Ecco, e infatti è la cantante preferita di mia moglie.
0: Sì, eh. Però lei ha pubblicato un libro di ricette.
2: Ma non ci credo.
0: Torianna, tutte le ricette delle Barbados, la tradizione ma che coerenza della sua c'è? Terra, e te le fai tu. Tu ti dai il libro di ricette, tu gliele cucini. Lei però
3: lei mette l'idea.
0: Fa caldo ai fornelli poi, ragazzi, in sto periodo.
2: Mamma mia,
0: io quando mi fanno cucinare senza la macchinetta e il robottino brucio tutto. Cioè io i tempi delle padelle.
2: Ok, però ti ci metti,
0: mi deconcentro.
2: Ti ci applichi, la macchinetta ti risolve il problema. È evidente che il giorno che si ferma non sapresti accendere un fornello probabilmente.
3: Ma fino a 5-6 anni fa come mangiavi, scusa? Come ti nutrivi?
1: Ah, non hai visto che
0: ricucinavo, pulivo, ricucinavo, lì stavo attenta. In qualche modo sono riuscita a nutrirmi comunque.
3: Vedo.
2: Aveva la dispensa piena di cracker, un po' come Fantozzi il pane. Lei era messa così. Quella cosa che non devono farvi fare perché è assolutamente inutile. Arrivano in tanti, sentiamo qualcuno.
4: Buongiorno, buon giovedì. Io sono Brunella da Roma. Quello che non devono assolutamente farmi fare sono i calcoli. Sono, credo, di scalculia, soffro di. E le percentuali impazzisco. I calcoli matematici impazzisco. Adoro l'astrofisica, ma non capisco niente di calcoli. Di calcoli, buona giornata.
0: A te.
2: L'astrofisica è fatta di calcoli, infatti, quelli che mandano in onda i satelliti.
3: E a lei glielo chiedono ogni 3x2.
1: Però
0: tu percentuali, dici, quella parte filosofica forse.
1: Percentuale impazzisce, quella che ha i sondaggi e non risponde.
2: È possibile, è possibile.
0: E lei ce l'ha con i calcoli, c'è chi ce l'ha con le date, ragazzi, con le prenotazioni. Lo devo ammettere, lo devo anche un po' infamare così, a livello nazionale.
2: Diciamo da dove ha origine sta cosa. Mostra il trolley che hai appoggiato per terra.
0: Ho un trolley perché oggi sono in partenza,
2: oggi
0: perché
2: in partenza.
0: Ho fatto l'errore per la prima e unica volta nella nostra storia decennale
2: di
0: far prenotare un weekend al mio compagno Edoardo.
3: Sì. E qual è il problema? Fa tutto lui, fa tutto lui in quella casa. Facessi una cosa tu.
0: Ma appunto, lui è bravissimo in tutto, su questo non gli si può dire niente.
3: Okay.
0: Una cosa però doveva fare col computer.
2: Niente, ha sbagliato la data.
0: La data. E quindi se non partiamo oggi perdiamo praticamente
2: la caparra e
1: ma
2: tutto.
1: Ma un giorno prima, un giorno dopo, se vuoi che sia, Edoardo, uomo di sostanza, di altri tempi, di valori.
2: No, però c'è quello che sa partecipare, ma guai a farlo organizzare. Combina casini.
0: Però magari gli scappa e ti trovi a Timbuktu quando in realtà volevi andare da Cracco in centro a Milano.
5: Tu c'è il team blu, tu e l'ultimo che c'è più.
2: Ci sono persone alle quali non puoi chiedere di ricordare un nome. Dopo averti conosciuto,
3: vero,
2: glielo ripeti 6 volte e la volta dopo non si ricorda come
3: spiegare. Hai ragione, Giovanni.
2: Tu sei.
1: Bene, quindi vi fate questo weekendino a Timbuktu.
0: Esatto,
1: in
0: anticipato. Secondo me è stato pagato da chi preferirebbe non sentire il Tortorella Challenge domani.
1: Mi vuoi dire che stai infamando il tuo fidanzato
2: perché
1: dopo
2: ti porta in vacanza?
1: C'ha una maglietta che deve dare in premio macchiata di caffè, intarsiata di caffè, e ha il coraggio di parlare quel povero uomo che ha sbagliato di un giorno.
0: Però ci ha dato anche il gancio per un argomento che sicuramente prende, perché ognuno ce l'ha quella cosa lì. Non fatemelo fare perché so già che farò un danno. Che cosa?
6: Qual è il mio talento? Il mio talento è il bricolage. Non è che non sono capace, è che mi fa proprio schifo. Fammi mettere dei chiodi, va bene, li metto quasi diritti, ma il bricolage no. Ciao ragazzi, Alessandro da Monza.
0: Ale,
2: li metti diritti nel tubo dell'acqua che passa dietro la parete.
0: Ho un trick per i chiodi.
2: Sì.
0: Chiudeteli in una pinzetta, quelle per stendere.
2: Ma è arrivata lei.
1: Sentiamo.
2: Per non pestarti le dita.
0: La tenete con la mollettina e poi via col martello. La mollettina la fa andare dritta.
2: Brava, guarda. Adesso vendono anche delle piccole.
1: Famoso chiodo steso. Era anche sul libro di ricette di Beyoncé.
2: Stiamo parlando di una donna che ha acquistato una betoniera l'anno scorso, eh?
0: Esatto.
3: Sì, sì, sì.
2: Qual è l'altra cosa che non vi riesce? Guai a farvi fare.
7: Ciao R101, Elena da Varese.
2: Ciao.
7: Non fatemi assolutamente fare la dieta. È una vita che ci provo ed è una vita che sono grassa.
0: Le amiche che ti stendono anche tutta la le ricette nutrizionali e tu non ce la fai.
2: Guarda, te ne scrivo una io che ho fatto di recente ed è stata un successone.
1: Di cosa? Di chiodo?
2: Di dieta.
1: Ah, di dieta. E ha appeso la dieta al chiodo.
0: Qual è quella cosa che proprio non devono farvi fare perché siete negati? 331 80 90 101, aspettiamo le vostre

0: sì, quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare al Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino farfallo dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre Militello.
0: La
1: è un giochino
0: di
1: divertente,
0: però
1: non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: E questo che intendeva il ragazzino che ci ha regalato questa sigla ormai da qualche anno. Offre Militello, il comune di Militello.
2: Ma sì,
0: ieri sono tutti lì i premi del Tortorella Challenge ad aspettarvi.
3: Militello in Val di Catania, che salutiamo.
2: Ma non ci urliamo nel manico. Dobbiamo farci del male, sentire un'altra volta la battuta di Chiara.
0: Perché sei così bello ci urlare nel manico.
2: E poi finalmente dare spazio agli amici che sono arrivati al 331 80 90 101.
0: Bellissimo ragazzi, la prossima volta venite con me allo zoo. C'era anche un supereroe, Zorro.
2: Vengo anch'io. No, tu no.
0: E c'è Lele Adaini che ha chiuso il microfono a Alberto Rimedio.
4: Lo spazio del Tortorella non si occupa. Lo spazio del Tortorella si invade. Bisogna aggredirlo. Tempo di gioco.
0: Commenterà il challenge e le vostre battute. Arrivate al 331 80 90 101. Cominciamo così, andiamo a Verona.
5: Ciao Chiara, ma non l'hai visto allo zoo? C'era anche Thor.
0: Eh certo,
5: Fabio Verona.
0: Ciao,
2: il Thor.
0: Fabio,
2: ma stamane siamo argomento zoologico imperante.
0: Riaffiora
3: spesso.
4: Noi dobbiamo nobilitare questa battuta. Ma nobilitata, il pubblico devi ascoltarla, devi pagare il biglietto per ascoltare queste battute qua.
0: Allora
4: lo deve fare, vero
0: va?
4: Rimedio?
0: No, ma io vorrei dire al microfono.
4: Grazie.
2: Grazie.
0: Questa dice l'amica che è solo per intenditori, quindi concentriamoci.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori.
0: Vai.
6: Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
0: Qua si entra un po' nell'ambito
2: dei
0: boomer.
2: Corri ragazzo, vai e non fermarti mai.
3: Ecco,
2: orzo
3: è
2: way.
3: Un po' il consiglio che diamo anche all'ascoltatrice.
2: Sì. Ma in maniera tale che si possa allontanare,
3: sì, esatto,
2: il più possibile da
3: e
2: noi.
3: E non tornare mai.
2: Abbiamo altre amiche o amici all'ascolto.
0: Piccola amica, vai.
7: Ciao R101. Purtroppo ho una brutta notizia per voi.
0: Ai.
7: E per il Tortorella Challenge.
0: No,
2: mamma mia.
7: Ho finito le battute in serbo e quindi adesso comincio quelle in croato. Ciao, Sara da Bergamo.
0: Ciao Sara.
4: Ma perché Sara da Bergamo ha il veleno nel sangue quando fa le battute? Ha avuto con questa battuta l'istinto feroce che trovi solo nelle strade di Bahia Bianca. Lo volete capire o no? Alberto, cosa ne pensi di questa cosa?
8: Ma
4: lo vedi che alla fine anche tu hai un pensiero sano.
0: Ma non gli lasci dire niente.
3: Ecco, vabbè.
0: Allora ascoltate bene l'ultimissimo sfidante.
9: È venuto a citofonarmi un mio amico che voleva andare allo zoo.
0: Dai.
9: E gli ho chiesto, ma scusami Rino, c'è Ronte? Ciao Roberto da Milano.
0: Roberto,
2: quante cose vorrei dirti in privato.
4: Vedete che la comunicazione del nostro amico è forte. Arriva alla pancia delle persone. Vero Alberto?
2: Sì,
4: non siamo qua per fare i compitini.
0: Certo.
2: Sì.
4: Non siamo qua.
3: Sapete
4: il
3: che
4: tempo è galantuomo.
3: Sapete che c'è un video in cui viene mostrato il commentatore della TV argentina,
0: sì,
3: dopo un gol dell'Argentina, che ha più contegno di Lele Adani, che è esattamente dietro di lui, inquadrato con una freccina, che impazzisce mischiando dio, mito, patria, epica e Messi a caso, così in ordine sparso.
0: Vedrete impazzire da un momento all'altro oggi il vincitore del Tortorella Challenge. Appena si sentirà nominare partono i festeggiamenti, è tutto nelle mani di Lele Adaini.
4: Ma perché questo? Perché questo Chiara? Perché questo?
0: Perché sei tu, giudice Chiara, di gara.
4: Questo non è un gioco, questo è un dramma teatrale a cielo aperto.
0: Bravo, vero? Dillo
4: Alberto, è vero?
8: Vai.
4: E allora sceglilo questo qua che ha vinto, sceglilo, vedi la magia, quanto pesa questa battuta, come tonnellate, che è il fuoco dentro, non è il fuoco dentro, la gara ciarrua.
8: Basta,
0: the winner is. Almeno una volta.
6: Buongiorno, basta. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori. Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo,
0: ce la canta, è vecchia, molti non la capiranno neanche capita, è perfetta,
3: non sa di nulla.
2: No, e poi c'è questo amico che scrive: Lele Adani, avete ragione, parla alla pancia sotto forma di virus intestinale.
3: Esatto. Ieri sera sembrava a un certo punto commentasse la corrida invece della partita.
2: È vero, è così.
3: Vabbè, il mio sogno, sono disposto anche a offrire personalmente ad Alberto Rimedio 10.000 euro.
2: Addirittura.
3: Se domenica in diretta a un certo punto gli dice: Lele, sai chi ti saluta tantissimo? Io vado col mio nuovo telefono di zecca,
2: sì,
3: okay, e mi immortalo mentre gli stacco un assegno di 10.000 euro e lo do a Alberto, te lo giuro.
2: Mamma mia, davvero.
0: Dice che costa 60.000 il biglietto, quindi poco se ne fa.
3: Beh, avranno il passo.
0: Beh, attenzione, perché adesso tra poco altro che regalare 10.000 euro.
4: Sì, ha ragione Chiara, la Chiara Ciarrua, l'ultima parola degli ascoltatori, sempre loro che hanno un cuore differente, lo capisci o no? Cirilli ha inventato le battute.
2: Ma no,
8: lo sfuma.
4: La passione.
0: Bravo.

0: Carpenters, Tears su R101 alle 7:34. Poco fa una nostra amica, nell'ambito della domanda la cosa che proprio non sapete fare, ci ha risposto il cambio manuale. È partita un po' una curiosità sulla patente, su come funziona. È arrivata la motorizzazione.
1: Ciao R101, Paolo ha ragione per quanto riguarda le patenti con il cambio automatico. Se si fa l'esame con una macchina col cambio automatico, mm-hmm, viene rilasciata una patente limitata ai soli veicoli automatici, e dietro la patente nel campo note c'è il codice 7878 che indica appunto che quella patente è valida solo per i veicoli con cambio automatico.
2: Bene, bene, anche a te, Chiara, ti dovevano dare una patente radiofonica limitata alle intro e invece stai abusivamente.
0: Io sono come la regina Elisabetta che poteva girare senza patente.
3: Peppino, ce l'hai il patentino per la bambola gonfiabile o per quella?
4: No, no, no.
3: 20 anni
2: no,
3: fa.
2: No, ma lui è ancora al manuale. Vabbè, e questa era un assist di Leo Messi, diciamo.
5: L'assist signori, di Leo Messi, Leo. Da Rosario, ma guarda, il numero uno.
2: Neanche imitato lo posso sentire più.
0: E allora sentiamo le voci dei nostri amici. Quella cosa che proprio non vi devono far fare perché siete negati. Fate un danno sicuro.
6: Una cosa che non so proprio fare, penso dipenda anche dal fatto che sono mancina, sono le acconciature. Quindi la coda, la treccia, la piega a boccoli, usare il ferro caldo per fare questi cacchi di boccoli. Mia figlia quando era piccola mi chiedeva sempre: mamma, fammi le trecce come la mamma di... E io facevo dei disastri.
3: Ho capito, ma allora perché
0: come
3: hai aperto...
0: la mamma di, poi ti mette subito l'ansia.
3: Allora perché hai aperto un negozio di acconciature, scusami anche tu.
2: Non è vero, non è vero.
0: Acconciature per gli animali che fanno da testimonia di nozze,
2: ecco.
0: In Ecuador.
7: Ciao, sono Cristiano Militello, ecco. E non mi fate mai offrire, che sono incapace ad offrire, c'ho il braccino corto. E non mi fate mai offrire, che sono incapace ad offrire,

0: Just Can't Get Enough alle 7:50. La musica la scegliete voi una volta ogni ora qui su R101. La canzone che ti fa stare bene torna tra meno di un'ora. 331 80 90 101, lì dove ci state raccontando le cose in cui siete negati. Non vi possono chiedere di fare quella roba lì.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: La lavatrice, ecco. La lavatrice è il mio grande no. Quando in estate mia moglie va in vacanza, io sono a casa, mi metto in videochiamata e un capo alla volta mi dice si lavalo, non lavarlo, questo nei bianchi, quello nei colorati.
2: No.
1: La lavatrice, io sono proprio negato. Ciao Daniele da Cremona.
3: Sì, ma neanche distinguere bianco dai colorati.
2: Daniele, c'è, tu ridi,
4: è un programma misto che ci salva sempre.
2: Tu almeno sei a casa, non ti vede nessuno. Immaginati quei poveretti, perché li vedi al supermercato in conferenza con la moglie che
3: io,
2: prende le scatolette, gliele mostra
3: io
2: in telecamera, le dice questo sì, no, guarda dietro, prendilo dietro, guarda, eccomi, se c'è l'offerta, e ste robe qua.
4: E se no fai come me, prendi le mutande, le giri.
0: Via qua quando non c'è la compagna, cioè, giustamente.
4: Andiamo avanti.
2: Andiamo avanti.
0: Andiamo dove ci sono.

0: No, due che lo stanno per diventare marito e moglie.
1: Ah,
0: andiamo in Ecuador, dove si può finalmente.
1: Proprio lì.
2: Andiamo lì, dove da qualche tempo, per legge, gli animali domestici possono essere legalmente testimoni di nozze.
0: Testimoni di nozze.
2: Non possono firmare, non è un problema. Zampa nell'inchiostro. Manata, zampata sul certificato di nozze, sì. E questo ha validità legale.
1: Mi sembra anche più economico dal punto di vista di quando li devi invitare poi al banchetto di nozze, certo. Gli dai due croccantini. Io farei anche gli invitati con gli animali a quel punto per risparmiare.
0: Ma stiamo andando ad Origliare, c'è una cerimonia in atto in questo momento, capiamo cosa succede a questo matrimonio.
1: Colleghiamoci con Quito.
3: Luna. Ah, Quito non è il cane, è la capitale.
0: È la capitale, sì.
3: Sì. Sono Luna, ciao.
0: Il cane, ecco, testimone.
1: Luna, che è il cane che ha fatto da testimone di nozze a questi due sposi a cui facciamo gli auguri. Che punto siamo della cerimonia?
3: Sentite qui. Il cane sotto, senti.
2: Sì.
3: Che sta suonando anche l'organo.
2: Ah, mamma, lo devi spiegare, mica ho visto io.
3: Adesso sta cantando. Sai quanto l'abbiamo pagato?
1: Sì?
4: C'è un cavallo.
0: Chi è il cavallo?
3: È Varen.
0: Varen.
4: È Varen, testimone di lei.
0: Giusto.
3: I padroncini si stanno per sposare, non sono ancora arrivati. E io
0: sono il Peppa Pig.
3: C'è un problema, c'è un problema.
2: Però. Qual è il problema? Cioè, problema?
3: Non riusciamo a fare entrare l'elefante.
2: L'elefante no, lo so. Senti,
1: è quello che taglia la cravatta l'elefante.
3: No, dovrebbe suonare l'arpa.
2: Ma scusa, ma come fa? Vedo anche un cervo, sarà mica lo sposo.
3: Sentiamo che cosa ha da dire il cervo, perché si è preparato il discorso.
4: Beh. Come dargli torto.
3: Bravo. Scusate, queste cose ci fanno piangere tutti quanti.
1: Sì. Allora, no, mi scusi Luna, no, avevo una domanda. Come hanno reagito gli altri testimoni al fatto che...
3: Mi scusi Luna.
1: Come devo dire?
3: Scusa, come detto?
1: No, dico, come hanno reagito gli altri invitati al fatto che il testimone degli sposi sia un cane?
3: Bene.
0: Chiediamolo a uno di loro, sentiamo come risponde.
3: Il gatto, sentite?
1: Ah.
3: Sentite il gatto?
1: Sì.
3: Fai sentire il gatto però, ti ho detto il gatto.
0: C'è il gatto, hai preparato il gibbone.
1: È intonato anche.
3: Questo è il gatto. Questa è la. Si è preparato la lettiera da leggere. La lettera, scusa. Allora.
1: Sì.
3: Vi leggo chi c'è qui. Che è in chiesa.
4: Altri invitati.
3: Allora, ci sono tutti. Ci sono due coccodrilli.
4: Sì.
3: Un orangotango.
4: Sì.
3: Due piccoli serpenti.
0: Sappiamo già chi manca.
4: Solo.
3: Chi manca?
4: I due leocorni, credo.
3: No, i due testimoni, vedi?
4: No.
0: Vabbè, quindi chi ha qualcosa da dire lo dica ora o taccia per sempre.
2: Ho ammazzato la testimone della sposa, era una zanzara.
3: L'ippopotamo deve dirci qualcosa.
4: Prego.
3: Quando trovi il tasto.
4: Ha detto figli maschi.
1: Che bello.
4: Auguri e figli maschi.
1: I bambini all'ascolto di questo intervento.
0: Questa è la prima volta che siamo contenti di andare sul Tortorella Challenge.
1: Sì, di corsa anche dire.
3: Il problema è che il prete è il koala.
4: La miseria.
1: Allora, meglio koala che bradipo, direi. Senta Luna, va bene. Allora, noi abbiamo parlato con questo
4: Luna.
1: Cane testimone. Era meglio se si chiamava Marianna anziché.
0: Grazie anche a Riccardo Russo per averci concesso di usare i versi dei suoi animali nei suoi file privati.
4: Copyright adesso si paga però, Bello tutto il matrimonio, però almeno una bustarella ci va come al matrimonio.
0: Dai, dopo il matrimonio la cerimonia è al ristorante.
3: Vabbè, cascate
0: di prosciutto e Tortorella Challenge. Tra poco la sfida, la battuta più brutta.

0: it to you as long as you want.
1: Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te. Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te.
2: Una nuova versione di I Know What You Want con Busta Rhymes, Flip Mode Squad e Mariah Carey che ci fa sentire meno sole. La nostra amica prima col pollice nero in buona compagnia. Ha fatto tutta un'intervista su Vogue dicendo ma io non riesco a fare giardinaggio, anche lei fa morire tutte le piante. E poi ha mostrato il suo outfit mentre sistema, zappa, eccetera. Tacchi alti perché lei non la fate camminare con le scarpe basse, Mariah.
1: Sì, no, però mi sembra tanto come quei politici che in giacca e cravatta hanno una vanga in mano per mettere la piantina del nuovo parco.
2: Solo abiti, glamour e anche i guantini sono rigorosamente in stile diva. Quindi, vabbè, alla fine le piante si lasciano andare davanti a cotanta bellezza.
3: Soprattutto la foglia di fico, che ben sappiamo.
1: Quella cosa che fatela fare a tutti, ma non a me perché non sono capace.
2: L'ammette anche Mariah Carey, ammettetelo anche voi.
4: R101, ciao, sono Roberta da Milano.
2: Ciao Roberta.
4: Quello che non devono farmi fare è guidare una macchina con il cambio manuale. Non, proprio il mio cervello non l'accetta, io vado solo di cambio automatico. Ciao, un abbraccio.
2: E la patente come hai fatto?
1: Beh, la patente adesso non ricordo esattamente, sicuramente avremo amici all'ascolto pronti a correggerci.
3: Sì.
1: Credo che in sede di esame puoi conseguire una o l'altra.
2: Ma davvero? Ah, puoi scegliere automatico.
1: Esatto.
2: Però poi non puoi mai guidare una macchina manuale.
1: Credo che quella col manuale ti abiliti automaticamente anche l'automatico, ma quella dedicata all'automatico poi devi superare un altro esamino per averla manuale.
3: Chiediamo al nostro Peppino, esperto di malavita, a quando stanno le patenti?
1: Peppino, le patenti, quanto l'hai comprato?
3: 1500.
1: Aspetta, ma quale? Quella automatica o quella manuale?
5: 5
1: anche la
2: ci mette anche la B, esatto, la patente della moto.
1: Ti regala anche quella del pullman. Vabbè, avanti.
4: Buongiorno Radio 101.
2: Buongiorno.
4: Ecco, non chiedetemi di stare zitta. Io non ce la faccio, io devo sempre dire la mia.
1: Dai.
3: Sì, però la domanda è il contrario, cioè in cosa siete un disastro?
1: Esatto.
3: In cosa non dovete fare?
1: Non dovete fare, non dovete chiedere di stare zitta.
3: Quindi nella diplomazia, diciamo.
2: Esatto.
3: Bene, bene.
1: Poi?
6: Ciao, io sono negatissima per la parte elettrica, che si rompe qualcosa in casa, per fortuna c'è mio marito, perché sennò rimarrei anche senza luce, senza gas, senza tutto. Ciao Roberta da Bergamo. PS, buon compleanno mio marito che oggi compie 44 anni.
2: Lampadine compie.
1: Mamma mia, e chi le cambia poi se si bruciano?
3: Ecco chi è che mi chiama tutti i giorni. Il suo marito, buongiorno, vuole un'offerta luce e gas? E
1: lui. Secondo me ci sono dei professionisti chiamati, è per quello che ti fanno chiamare l'uscita, perché a volte arrivano in casa e dicono: ma signora, ecco, basta avvitare un po' di più. Cioè, si è allentata sta lampadina. Vabbè. Parliamo un istante di Pet Economy, vi va? E tutto quel mondo legato agli animali domestici, sono tante anche le risorse economiche impegnate, si parla di miliardi, e deleghiamo agli animali sempre più ruoli. Mm-hmm. Ieri parlavamo del ragno che per sfuggire ai predatori si camuffa e diventa simile a una cacca di piccione.
3: Ho ricevuto dei messaggi fino a ieri sera di quell'argomento. Gente a caso che scriveva.
1: Oggi parliamo della coppia Tupiza Kikinga.
3: Chi è?
1: Sono due sposi in Ecuador. Sì. Peccato non vi abbiano invitato. Io comunque ho messo Liban. Se volete un dono, lo si può fare.
2: Sì.
1: Allora, in Ecuador pare sia possibile, lo dicono loro, c'è tanto di certificato, far fare da testimone di nozze a un animale domestico.
2: Dai, pure periodo di matrimonio, allora, sarebbe stupendo.
1: Qui da noi mille menate, deve essere battezzato, non deve essere divorziato. Là fai fare da testimone al cane. Ok.
2: Al gatto, ma loro sono andati oltre.
1: Sì,
2: no?
1: Sì, addirittura c'è questo certificato con tanto di firme. E siccome il testimone come fa a fare la firma? C'è la zampata intinta, la zampina intinta nell'inchiostro e poi pressata sul certificato di nozze. Testimone il loro cane, che Luna si chiama,
3: che ha qualcosa da dire. Abbai adesso o taccia per sempre.
1: E senti un abbaio, fa: ma è la suocera? No, è il testimone.
3: Il testimone Bracobaldo.
1: Vai a capire.
3: Questo in Ecuador.
2: Tanto, tra poco potremo sentire proprio la coppia che si è sposata con gli animali. Saranno ospiti alla banda di R101. Esatto, fanno la luna di miele con noi.
1: Ma io sentiremo. Non conosco di gente che ha sposato un animale.
3: Che voglia, è pieno. Avremo anche colui che ha ufficiato il matrimonio, Don Pingu.
2: Passano la foto

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. A Genova sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi, condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex amministratore delegato di Autostrade. Pene pesanti anche ai manager Aspi. Alcune assoluzioni, soddisfatto il comitato per le vittime. Il 14 agosto 2018 morirono in 43. La riforma della nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Lo scrive Reuters. Quinto giorno di raid incrociati. Teheran ha lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Kuwait, Bahrain e Giordania come risposta agli ulteriori attacchi americani. L'UE costringe Google ad aprire Android dal 2027 ai competitor nell'intelligenza artificiale. Per Bruxelles, Big G deve rispettare obblighi di interoperabilità anche nei servizi di condivisione dei dati di Google Search. Mountain View reagisce, a rischio privacy e sicurezza per milioni di europei. La morsa del caldo non molla la presa. 15 le città da bollino rosso, sabato saliranno a 19. Tregua con calo termico da lunedì. Calcio ai mondiali, la Spagna sarà campione per la seconda volta o l'Argentina per la quarta. I detentori dei rispettivi titoli continentali si sfideranno domenica a East Rutherford dalle 21 in una finale inedita. Dalle 23 di sabato a Miami, match per il terzo posto, Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Carpenters, Tears su R101 alle 7:34. Poco fa una nostra amica, nell'ambito della domanda la cosa che proprio non sapete fare, ci ha risposto il cambio manuale. È partita un po' una curiosità sulla patente, su come funziona, è arrivata la motorizzazione.
1: Ciao R101, Paolo ha ragione per quanto riguarda le patenti con il cambio automatico. Se si fa l'esame con una macchina col cambio automatico, viene rilasciata una patente limitata ai soli veicoli automatici, e dietro la patente nel campo note c'è il codice 7878 che indica appunto che quella patente è valida solo per i veicoli con cambio automatico.
2: Bene, bene. Anche a te, Chiara, ti dovevano dare una patente radiofonica limitata alle intro e invece stai abusivamente.
0: Io sono come la regina Elisabetta che poteva girare senza patente.
3: Peppino, ce l'hai il patentino per la bambola gonfiabile o per quella?
4: No, povero.
3: 20 anni
2: no,
3: fa.
2: No, ma lui è ancora al manuale. Vabbè, e questa era un assist di Leo Messi, diciamo.
5: L'assist di Leo Messi, Rosario, guarda, il numero uno.
2: Neanche imitato lo posso sentire più.
0: Allora sentiamo le voci dei nostri amici. Quella cosa che proprio non vi devono far fare perché siete negati. Fate un danno sicuro.
6: Una cosa che non so proprio fare, penso dipenda anche dal fatto che sono mancina, sono le acconciature. Quindi la coda, la treccia, la piega a boccoli, usare il ferro caldo per fare questi cacchi di boccoli. Mia figlia quando era piccola mi chiedeva sempre: mamma, fammi le trecce come la mamma di... E io facevo dei disastri.
3: Ho capito, ma allora perché
0: come
3: hai aperto...
0: la mamma di, poi ti mette subito l'ansia.
3: Allora perché hai aperto un negozio di acconciature, scusami anche tu.
2: Non è vero, non è vero.
0: Acconciature per gli animali che fanno da testimonia di nozze,
2: ecco.
0: in Ecuador.
7: Ciao, sono Cristiano Militello, ecco. E non mi fate mai offrire che sono incapace ad offrire. C'ho il braccino corto.
0: Hai mandato questo messaggio quando sei uscito
2: questo,
0: fuori?
2: Chi era questo bischero?
4: No, questo sapete chi è? Questo era in Pinocchio, Geppetto. Era
3: cosa c'è?
4: È vero, lui, no?
7: Ciao, sono Leonardo Fiaschi e non so chi sono, tante persone che tengo in testa.
2: Cioè, abbiamo aperto le gabbie.
4: È Manfredi quando parlava come Geppetto.
0: Noi l'abbiamo già ammesso, ammettete voi quella cosa che proprio non vi devono far fare al 331 80 90 101.

0: Lord, Just Can't Get Enough, alle 7:50. La musica la scegliete voi una volta ogni ora qui su R101. La canzone che ti fa stare bene torna tra meno di un'ora. 331 80 90 101, lì dove ci state raccontando le cose in cui siete negati. Non vi possono chiedere di fare quella roba lì.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: La lavatrice, ecco. La lavatrice è il mio grande no. Quando in estate mia moglie va in vacanza, io sono a casa, mi metto in videochiamata e un capo alla volta mi dice si lavalo, non lavarlo, questo nei bianchi, quello nei colorati.
2: No.
1: La lavatrice, io sono proprio negato. Ciao Daniele da Cremona.
3: Sì, ma neanche distinguere bianco dai colorati.
2: Daniele, tu ridi.
4: È un programma misto che ci salva sempre.
2: Tu almeno sei a casa, non ti vede nessuno. Immaginati quei poveretti, perché li vedi al supermercato in conferenza con la moglie che
3: io,
2: prende le scatolette, gliele mostra
3: io
2: in telecamera, le dice questo sì, no, guarda dietro, prendilo dietro, guarda, eccomi, se c'è l'offerta e ste robe qua.
4: E se no fai come me, prendi le mutande, le giri.
0: Via qua quando non c'è la compagna, cioè, giustamente.
4: Andiamo avanti.
0: Andiamo dove ci sono due che lo stanno per diventare marito e moglie.
4: Ah,
0: andiamo in Ecuador, dove si può finalmente.
4: Proprio lì.
2: Andiamo lì, dove da qualche tempo, per legge, gli animali domestici possono essere legalmente testimoni di nozze.
0: Testimoni di nozze.
2: Non possono firmare, non è un problema. Zampa nell'inchiostro. Manata, zampata sul certificato di nozze,
4: sì.
2: E questo ha validità legale.
4: Mi sembra anche più economico dal punto di vista di quando li devi invitare poi al banchetto di nozze,
2: certo.
4: Gli dai due croccantini. Io farei anche gli invitati con gli animali a quel punto per risparmiare.
0: Ma stiamo andando ad Origliare, c'è una cerimonia in atto in questo momento. Capiamo cosa succede a questo matrimonio.
4: Colleghiamoci con Quito.
5: Luna. Quito non è il cane, è la capitale.
0: È la capitale, sì.
4: Sì.
5: Sono Luna, ciao.
0: Il cane,
4: ecco,
0: testimone.
4: Luna, che è il cane che ha fatto da testimone di nozze a questi due sposi a cui facciamo gli auguri. Che punto siamo della cerimonia?
5: Sentite il cane sotto, senti.
2: Sì.
5: Che sta suonando anche l'organo.
2: Ah, mamma, lo devi spiegare, mica ho visto io.
5: Adesso sta cantando. Sai quanto l'abbiamo pagato?
4: Sì?
3: C'è un cavallo.
0: Chi è il cavallo?
5: È Varen.
0: È
3: Varen, testimone di lei.
0: Giusto?
5: I padroncini si stanno per sposare, non sono ancora arrivati. E io
0: sono il Peppa Pig. Comunque.
5: C'è un problema.
2: Però. Qual è il problema?
5: Non riusciamo a fare entrare l'elefante.
2: L'elefante no, lo so. Senti,
4: è quello che taglia la cravatta l'elefante.
5: No, dovrebbe suonare l'arpa.
2: Ma scusa, ma come fa? Vedo anche un cervo, sarà mica lo sposo.
5: Sentiamo che cosa ha da dire il cervo, perché si è preparato il discorso.
3: Beh. Come dargli torto.
5: Bravo! Scusate, queste cose ci fanno piangere tutti quanti.
4: Sì.
5: Allora,
4: no, mi scusi Luna, no, avevo una domanda. Come hanno reagito gli altri testimoni al
5: mi
4: fatto
5: scusi,
4: che
5: scusi Luna.
4: Beh, come devo
5: scusa,
4: dire?
5: Come detto?
4: No, dico, come hanno reagito gli altri invitati al fatto che il testimone degli sposi sia un cane?
5: Bene.
0: Chiediamolo a uno di loro, sentiamo come risponde.
5: Il gatto, sentite?
4: Ah,
5: sentite il gatto?
4: Sì.
5: Fai sentire il gatto però, ti ho detto il gatto.
0: C'è il gatto, è preparato il gibbone.
4: È intonato anche.
5: Questo è il gatto. Si è preparato la lettiera da leggere. La lettera, scusate. Allora.
4: Sì.
5: Vi leggo chi c'è qui. Che è in chiesa.
3: Altri invitati.
5: Allora, ci sono tutti. Ci sono due coccodrilli.
3: Sì.
5: Un orangotango.
3: Sì.
5: Due piccoli serpenti.
0: Sappiamo già chi manca.
3: Solo.
5: Chi manca?
3: I due leocorni, credo.
5: No, i due testimoni, vedi?
3: No.
0: Vabbè, quindi chi ha qualcosa da dire lo dica ora o taccia per sempre.
2: Ho ammazzato la testimone della sposa, era una zanzara.
5: L'ippopotamo deve dirci qualcosa.
3: Prego.
5: Quando trovi il tasto.
3: Ha detto figli maschi.
4: Che bello.
3: Erano auguri e figli maschi.
4: I bambini all'ascolto di questo intervento. Beh,
0: questa è la prima volta che siamo contenti di andare sul Tortorella Challenge.
4: Sì, di corsa anche direi.
5: Il problema è che il prete è il koala.
3: La miseria.
4: Allora, meglio koala che bradipo, direi. Senta, Luna, va bene. Allora, noi abbiamo parlato con questo
6: Luna.
4: Cane testimone. Era meglio se si chiamava Marianna anziché.
0: Grazie anche a Riccardo Russo per averci concesso di usare i versi dei suoi animali nei suoi file privati.
3: Copyright adesso si paga, però, bello tutto il matrimonio, però almeno una bustarella ci va come al matrimonio.
0: Dai, dai, dopo il matrimonio la cerimonia è al ristorante.
5: Vabbè, vorremmo
0: sapere com'è. Caschette di prosciutto e tortorella challenge. Tra poco la sfida, la battuta più brutta del

0: to you as long as you want.
1: Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te. Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te.
2: Una nuova versione di I Know What You Want con Busta Rhymes, Fleetwood Squad e Mariah Carey, che ci fa sentire meno sole. La nostra amica prima col pollice nero in buona compagnia. Ha fatto tutta un'intervista su Vogue dicendo: ma io non riesco a fare giardinaggio, anche lei fa morire tutte le piante. E poi ha mostrato il suo outfit mentre sistema, zappa, eccetera. Tacchi alti, perché lei non la fate camminare con le scarpe basse, Mariah.
1: Sì, no, però mi sembra tanto come quei politici che in giacca e cravatta hanno una vanga in mano per mettere la piantina del nuovo parco.
2: Solo abiti glamour, e anche i guantini sono rigorosamente in stile diva. Quindi vabbè, alla fine le piante si lasciano andare davanti a cotanta bellezza.
3: Soprattutto la foglia di fico, che ben sappiamo.
1: Quella cosa che fatela fare a tutti, ma non a me, perché non sono capace.
2: L'ammette anche Mariah Carey, ammettetelo anche voi.
4: R101, ciao, sono Roberta da Milano.
2: Ciao, Roberta.
4: Quello che non devono farmi fare è guidare una macchina con il cambio manuale. Purtroppo il mio cervello non l'accetta, io vado solo di cambio automatico. Ciao, un abbraccio.
2: E la patente come hai fatto?
1: Beh, la patente adesso non ricordo esattamente, sicuramente avremo amici all'ascolto pronti a correggerci.
3: Sì.
1: Credo che in sede di
2: esame
1: puoi conseguire una o l'altra.
2: Ma davvero? Ah, puoi scegliere automatico.
1: Esatto.
2: Però poi non puoi mai guidare una macchina manuale.
1: Credo che quella col manuale ti abiliti automaticamente anche l'automatico, ma quella dedicata all'automatico, poi devi superare un altro esamino per averla manuale.
3: Vediamo al nostro Peppino, esperto di malavita. A quando stanno le patenti?
1: Peppino, le patenti, quanto l'hai comprato?
3: 1500.
1: No, aspetta, ma quale? Quella automatica o quella manuale?
5: 5
1: anche
2: ma
1: la
2: ci mette anche la B, esatto, la patente della moto.
1: Ti regala anche quella del pullman. Vabbè, avanti.
4: Buongiorno Radio 101.
2: Buongiorno.
4: Ecco, non chiedetemi di stare zitta. Io non ce la faccio, io devo sempre dire la mia.
1: Dai.
3: Sì, però la domanda è il contrario, cioè in cosa siete un disastro?
1: Esatto.
3: In cosa dovete fare?
1: Non dovete fare, non dovete chiedere di stare zitta.
3: Quindi nella diplomazia, diciamo.
2: Esatto.
3: Bene, bene.
1: Poi?
6: Ciao, io sono negatissima per la parte elettrica, che si rompe qualcosa in casa, per fortuna c'è mio marito, perché sennò rimarrei anche senza luce, senza gas, senza tutto. Ciao Roberta da Bergamo. PS,
2: buon
6: compleanno mio marito, che oggi compie 44 anni.
2: Lampadine compie.
1: Mamma mia, e chi le cambia poi se si bruciano?
3: Ecco chi è che mi chiama tutti i giorni. Il suo marito, buongiorno, vuole un'offerta luce e gas? E
1: lui. Secondo me ci sono dei professionisti chiamati per quello, che ti fanno chiamare l'uscita, perché a volte arrivano in casa e dicono: ma signora, ecco, basta avvitare un po' di più, si è allentata sta lampadina. Vabbè. Parliamo un istante di pet economy, vi va? E tutto quel mondo legato agli animali domestici, sono tante anche le risorse economiche impegnate, si parla di miliardi, e deleghiamo agli animali sempre più ruoli. Ieri parlavamo del ragno che per sfuggire ai predatori si camuffa e diventa simile a una cacca di piccione.
3: Ho ricevuto dei messaggi fino a ieri sera di quell'argomento. Gente a caso che mi scriveva.
1: Oggi parliamo della coppia Tupiza Kikinga.
3: Chi è?
1: Sono due sposi in Ecuador. Sì. Peccato, non vi abbiano invitato. Io comunque ho messo Liban, se volete un dono lo si può fare.
2: Sì.
1: Allora, in Ecuador pare sia possibile, lo dicono loro, c'è tanto di certificato, far fare da testimone di nozze a un animale domestico.
2: Dai, pure periodo di matrimonio, allora, sarebbe stupendo.
1: Qui da noi mille menate, deve essere battezzato, non deve essere divorziato. Là fai fare da testimone al cane. Ok.
2: Al gatto, ma loro sono andati oltre.
1: Sì,
2: no?
1: Sì, addirittura c'è questo certificato con tanto di firme. E siccome il testimone come fa a fare la firma? C'è la zampata intinta, la zampina intinta nell'inchiostro e poi pressata sul certificato di nozze. Testimone il loro cane, che Luna si chiama.
3: Chi ha qualcosa da dire, abbai adesso o taccia per sempre.
1: E senti un abbaio, fa: ma è la suocera? No, è il testimone.
3: Il testimone Bracobaldo.
1: Vai a capire.
3: Questo in Ecuador.
2: Tra l'altro, tra poco potremo sentire proprio la coppia che si è sposata con gli animali. Saranno ospiti alla banda di R101. Esatto, fanno la luna di miele con noi.
1: Ma io non conosco di gente che ha sposato un animale.
3: Che voglia, è pieno. Avremo anche colui che ha ufficiato il matrimonio, Don Pingu.
7: Passano la foto.

0: Uiue, che bello ritrovarci qui anche in questo giovedì mattina. Buon 16 luglio dalla banda di R101, accaldatissima in studio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon giovedì anche da parte mia, buongiorno.
0: E da parte di Cristiano Militello.
2: Oh via, eccoci, buon giovedì, siamo pieni di belle notizie.
0: Noi le cerchiamo anche con il lanternino pur di portarvele nella mattinata dalle 7 alle 9 in TV, canale 67, però lì non potete vedere Leonardo Fiaschi.
3: Donald Trump. Belle notizie avere Trump subito alle 7.
1: Buongiorno Donald.
4: Siete sicuri della buona notizia?
1: Oggi come ti sei svegliato? Cosa fai? Dazi, blocchi Hormuz, blocchi che cosa?
3: Gira la ruota lì.
4: Stasera parla. Volete 2 o 3 gradi in più?
1: 2 o 3 gradi in più.
0: Noi giriamo la ruota dopo 2 ore di Riccardo Russo, giro di boa tra il buongiornissimo e la banda
3: buongiorno.
0: Di R101.
3: Buongiorno, buongiorno, i più svegli d'Italia molto in festa perché hanno preso anche l'Argentina in finale. Abbiamo fatto 2 su 2.
0: Cioè,
3: abbiamo azzeccato la
0: finale. Altro che polpo pol. Ma seguite il buongiornissimo.
1: Ma scusa, ma perché non fai il fantacalcio con gli ascoltatori l'anno prossimo?
3: Stiamo pensando, adesso vediamo.
0: Allora organizziamo tutto con Giuseppe Minano in regia ed Edoardo Mondino con Matteo Torre in produzione. Qua ognuno ha il suo ruolo, ognuno sa esattamente cosa deve fare per queste 2 ore.
2: Cosa devo fare nelle prossime 2 ore?
0: Puoi fare aneddoti belli di Cristiano Militelli, puoi raccontarci gli aneddoti mondiali.
2: Posso parlare del carnevale psichiatrico di Lele Adani?
0: Non vediamo l'ora. Però Chiara, quello che devi proprio dirci è quello che non dobbiamo farti fare. Proprio sei a zero.
1: Negato.
4: La telecronaca Lele Adani.
1: Perché Chiara intende che tutti abbiamo un talento, ma tutti abbiamo anche un tallone d'Achille. Esatto, abbiamo un qualcosa che siamo negati, sul quale siamo negati, e che guai a farcelo fare perché sarebbero disastri. Ad esempio, se voi doveste chiedermi di disegnare, ma io ragazzi non so disegnare, vengono fuori degli scarabocchi inutili. Se mi chiedi di disegnare una figura umana, io vado con i trattini, il classico stecchino.
0: Ancora
1: con
0: lo stecchino tipo l'impiccato con le lettere.
2: Io avrei un test per te.
1: Con quale?
2: Se ti chiedessi di disegnare una bottiglia, la faresti con lo stecchino o la faresti bombata?
4: Piena o vuota?
1: Se mi chiedi la bottiglia la faccio bene. Esatto, per forza.
0: Allora raccontateci quella cosa che proprio non devono farvi fare al 331 80 90

0: la città di Militello.
1: È un giochino divertente,
0: però.
1: Non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: È questo che intendeva il ragazzino che ci ha regalato questa stile ormai da qualche anno. Offre Militello il comune di Militello.
3: Ma sì,
2: ieri sono tutti lì i premi del Tortorella Challenge ad aspettarvi.
4: Militello in Val di Catania, che salutiamo. ma non ci urliamo nel manico.
3: No, dobbiamo farci del male, sentire un'altra volta la battuta di Chiara.
2: Che sei così bello ci urlare nel manico.
3: E poi finalmente dare spazio agli amici che sono arrivati al 331 80 90 101.
2: Bellissimo ragazzi, la prossima volta venite con me allo zoo. C'era anche un supereroe, Zorro.
3: Vengo anch'io. No, tu no.
2: E c'è Lele Adaini che ha chiuso il microfono a Alberto Rimedio.
5: Lo spazio del Tortorella non si occupa. Lo spazio del Tortorella si invade. Bisogna aggredirlo. Il tempo di gioco.
2: Commenterà il challenge e le vostre battute. Arrivate al 331 80 90 101. Cominciamo così, andiamo a Verona.
6: Ciao Chiara, ma non l'hai visto allo zoo? C'era anche Thor.
2: Certo.
6: Fabio Verona.
2: Ciao, Thor. Fabio.
3: Ma stamane siamo argomento zoologico imperante.
4: Riaffiora spesso.
5: Noi dobbiamo nobilitare questa battuta. Ma nobilitata, il pubblico deve ascoltarla, deve pagare il biglietto per ascoltare queste battute qua. Lo deve fare, vero
2: va?
5: Rimedio?
2: No, Rimedio non ha più microfono.
5: Grazie.
3: Grazie.
2: Questa dice l'amica che è solo per intenditori, quindi concentriamoci.
7: Buongiorno banda. Ciao. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori. Vai. Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
2: Qua si entra un po' nell'ambito
3: dei
2: boomer.
3: Corri ragazzo, vai e non fermarti mai.
4: Ecco,
3: orzo
4: è
3: way.
4: Un po' il consiglio che diamo anche all'ascoltatrice.
3: Sì. Ma in maniera tale che si possa allontanare,
4: sì, esatto,
3: il più possibile da
4: e
3: noi.
4: E non tornare mai.
3: Abbiamo altre amiche o amici all'ascolto.
2: Piccola amica, vai.
8: Ciao R101. Purtroppo ho una brutta notizia per voi. Ai. E per il Tortorella Challenge.
2: No,
3: mamma mia.
8: Ho finito le battute in serbo e quindi adesso comincio quelle in croato. Ciao, Sara da Bergamo.
2: Ciao Sara.
5: Ma perché Sara da Bergamo ha il veleno nel sangue quando fa le battute? Ha avuto con questa battuta l'istinto feroce che trovi solo nelle strade di Bahia Bianca. Lo volete capire o no? Alberto, cosa ne pensi di questa cosa?
9: Ma
5: lo vedi che alla fine anche tu hai un pensiero sano.
2: Ma non gli lasci dire niente.
4: Ecco, vabbè.
2: Allora ascoltate bene l'ultimissimo sfidante.
10: È venuto a citofonarmi un mio amico che voleva andare allo zoo.
2: Dai.
10: E gli ho chiesto: ma scusami Rino, c'è Ronte? Ciao Roberto da Milano.
2: Roberto,
3: quante cose vorrei dirti in privato.
5: Vedete che la comunicazione del nostro amico è forte. Arriva alla pancia delle persone.

0: Vero Alberto, sì, eh? Sì, non siamo qua per fare i compitini, certo. Sì. Non siamo qua.
1: Sapete
0: il
1: che...
0: tempo è galantuomo.
1: Sapete che c'è un video in cui viene mostrato il commentatore della TV argentina, sì, dopo un gol dell'Argentina, che ha, sì, più contegno di Lele Adani, che è esattamente dietro di lui, inquadrato con una freccina, che impazzisce mischiando Dio, mito, patria, epica e Messi, sì, a caso, sì, così, sì, in ordine, sì, sparso, sì.
2: Vedrete impazzire da un momento all'altro oggi il vincitore del Tortorella Challenge. Appena si sentirà nominare, partono i festeggiamenti, è tutto nelle mani di Lele Adani.
0: Ma perché questo? Perché questo, Chiara? Perché, perché questo?
2: Perché sei tu, giudice, Chiara, di gara.
0: Questo non è un gioco, questo è un dramma teatrale a cielo aperto.
2: Bravo, vero? Dillo
0: Alberto, è vero?
3: Vai.
0: E allora sceglilo questo qua che ha vinto, sceglilo, vedi la magia, quanto pesa questa battuta, come tonnellate, che è il fuoco dentro, non è il fuoco dentro, la gara ciarrua.
3: Basta,
2: the winner is... almeno, almeno.
4: Buongiorno Tasca, sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori, Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
2: Ce la canta, è vecchia, però, molti non la capiranno neanche, capita, è perfetta.
1: Non sa di nulla.
5: No, e poi c'è questo amico che scrive: Lele Adani, avete ragione, parla alla pancia sotto forma di virus intestinale.
2: Esatto.
1: Ieri sera sembrava a un certo punto commentasse la corrida invece, della partita.
5: È vero, è così.
1: Vabbè, il mio sogno, sono disposto anche a offrire personalmente ad Alberto Rimedio 10.000 euro.
5: Addirittura.
1: Se domenica in diretta a un certo punto gli dice: Lele, sai chi ti saluta tantissimo? Io vado col mio nuovo telefono di zecca,
5: sì,
1: okay, sì, e mi immortalo mentre gli stacco un assegno di 10.000 euro e lo do a Alberto, te lo giuro.
5: Mamma mia, davvero.
2: Dice che costa 60.000 il biglietto, quindi poco se ne fa.
1: Allora avranno il pass.
2: Beh, attenzione, perché adesso tra poco altro che regalare 10.000 euro.
0: Sì, ha ragione Chiara, la Chiara Ciarrua, l'ultima parola degli ascoltatori, sempre loro che hanno un cuore differente, lo capisci o no? Cirilli ha inventato le battute, le regole.
5: Ma no,
6: sfuma, lo sfuma.
0: La passione.

0: Carpenters, Tears su R101 alle 7:34. Poco fa una nostra amica, nell'ambito della domanda la cosa che proprio non sapete fare, ci ha risposto il cambio manuale. È partita un po' una curiosità sulla patente, su come funziona. È arrivata la motorizzazione.
1: Ciao R101, Paolo ha ragione per quanto riguarda le patenti con il cambio automatico. Se si fa l'esame con una macchina col cambio automatico, viene rilasciata una patente limitata ai soli veicoli automatici, e dietro la patente nel campo note c'è il codice 7878, che indica appunto che quella patente è valida solo per i veicoli col cambio automatico.
2: Bene, bene. Anche a te, Chiara, ti dovevano dare una patente radiofonica limitata alle intro e invece stai abusivamente.
0: Io sono come la regina Elisabetta, che poteva girare senza patente.
3: Peppino, ce l'hai il patentino per la bambola gonfiabile o per
4: quella? Ah, povero.
3: 20 anni
2: no,
3: fa.
2: No, ma lui è ancora al manuale. Vabbè, e questa era un assist di Leo Messi, diciamo.
5: L'assist di Leo Messi, Rosario, guarda, il numero uno.
2: Neanche imitato lo posso sentire più.
0: Allora sentiamo le voci dei nostri amici. Quella cosa che proprio non vi devono far fare perché siete negati. Fate un danno sicuro.
6: Una cosa che non so proprio fare, penso dipenda anche dal fatto che sono mancina, sono le acconciature. Quindi la coda, la treccia, la piega a boccoli, usare il ferro caldo per fare questi cacchi di boccoli. Mia figlia quando era piccola mi chiedeva sempre: mamma, fammi le trecce come la mamma di... E io facevo dei disastri.
3: Ho capito. Ma allora perché
0: come
3: hai aperto...
0: la mamma di, poi ti mette subito l'ansia.
3: Allora perché hai aperto un negozio di acconciature, scusami anche tu.
2: Non è vero, non è vero.
0: Acconciature per gli animali che fanno da testimonia di nozze,
2: ecco.
0: in Ecuador.
7: Ciao, sono Cristiano Militello, ecco. E non mi fate mai offrire che sono incapace ad offrire. C'ho il braccino corto.
0: Hai mandato questo messaggio quando sei uscito
2: questo,
0: fuori?
2: Chi era questo
0: fa?
2: Bischero?
4: No, questo sapete chi è?
2: Che è?
4: Questo era in Pinocchio, Geppetto. Era con...
3: Cosa c'è?
4: È vero, lui, no?
7: Ciao, sono Leonardo Fiaschi e non so chi sono, tante persone che tengo in testa.
2: Cioè, abbiamo aperto le gabbie.
4: È Manfredi quando parlava con Geppetto.
0: Noi l'abbiamo già ammesso, ammettete voi quella cosa che proprio non vi devono far fare al 331 80 90 101.

0: Anyway, che bello ritrovarci qui anche in questo giovedì mattina. Buon 16 luglio dalla banda di R101, accaldatissima in studio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon giovedì anche da parte mia, buongiorno.
0: E da parte di Cristiano Militello.
2: Oh via, eccoci, buon giovedì, siamo pieni di belle notizie.
0: Noi le cerchiamo anche con il lanternino pur di portarvele nella mattinata dalle 7 alle 9 in TV, canale 67. Però lì non potete vedere Leonardo Fiaschi.
3: Donald Trump. Belle notizie avere Trump subito alle 7.
1: Buongiorno Donald.
4: Siete sicuri della buona notizia?
1: Oggi come ti sei svegliato? Cosa fai? Dazi, blocchi Hormuz, blocchi che cosa?
3: Gira la ruota lì.
4: Stasera parla. Volete 2 o 3 gradi in più?
1: 2 o 3 gradi in più.
0: Noi giriamo la ruota dopo 2 ore di Riccardo Russo, giro di boa tra il buongiornissimo e la banda
3: buongiorno.
0: Di R101.
3: Buongiorno, buongiorno, i più svegli d'Italia molto in festa perché hanno preso anche l'Argentina in finale. Abbiamo fatto 2 su 2.
0: Cioè, Mamma mia.
3: Abbiamo azzeccato
0: la finale. Altro che polpo pol. Ma seguite il buongiornissimo.
1: Ma scusa, ma perché non fai il fantacalcio con gli ascoltatori l'anno prossimo?
3: Stiamo pensando, adesso vediamo.
0: Allora organizziamo tutto con Giuseppe Minano in regia ed Edoardo Mondino con Matteo Torre in produzione. Qua ognuno ha il suo ruolo, ognuno sa esattamente cosa deve fare per queste 2 ore.
2: Cosa devo fare nelle prossime 2 ore?
0: Puoi fare aneddoti belli di Cristiano Militelli.
3: Sì.
0: Puoi raccontarci gli aneddoti mondiali.
2: Posso parlare del carnevale psichiatrico di Lele Adani.
0: Non vediamo l'ora. Però Chiara, quello che devi proprio dirci è quello che non dobbiamo farti fare. Proprio sei a zero.
1: Negato.
4: La telecronaca a Lele Adani.
1: Ecco, perché Chiara intende che tutti abbiamo un talento, ma tutti abbiamo anche un tallone d'Achille. Esatto, abbiamo un qualcosa che siamo negati, sul quale siamo negati e che guai a farcelo fare perché sarebbero disastri. Ad esempio, se voi doveste chiedermi di disegnare, io ragazzi non so disegnare, vengono fuori degli scarabocchi inutili. Se mi chiedi di disegnare una figura umana, io vado con i trattini, il classico stecchino.
0: Ancora
1: con
0: lo stecchino tipo l'impiccato con le lettere.
2: Io avrei un test per te.
1: Con quale?
2: Se ti chiedessi di disegnare una bottiglia, la faresti con lo stecchino o la faresti bombata?
4: Piena o vuota?
1: Se mi chiedi la bottiglia la faccio bene. Esatto, per forza.
0: Allora raccontateci quella cosa che proprio non devono farvi fare al 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. A Genova la sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi, condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex CEO di Autostrade, pene pesanti anche ai manager ASPI, diverse assoluzioni per alcune imputazioni. Il 14 agosto 2018 morirono 43 persone. La nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Lo scrive Reuters. Teheran ha aggiunto di aver lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Kuwait, Bahrain e Giordania come risposta agli ulteriori attacchi americani. Mario Roggero è ancora libero dopo il video sfogo dietro fronte del gioielliere cuneese condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due banditi in fuga. Istruttoria di Nordio mirata alla grazia in seguito alla raccolta di firme presentata dal centrodestra. Rapina nel Merlata Bloom di Milano. Quattro malviventi hanno assaltato un negozio di preziosi. Ricercata una banda sudamericana. L'auto usata è stata ritrovata dai carabinieri. Dipendenti del punto vendita minacciati con le armi. Ingente il bottino. I test invalsi rivelano in Italia risultati scolastici più bassi del periodo pre-Covid. Il 40% dei bambini non ha basi in matematica. Alla Camera ha presentato il report annuale. Diminuisce l'abbandono scolastico. Attestatosi all'8,2%, potrebbe scendere al 7,4% entro fine 2026. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: 101 Only Girl in the World. E mi sa che è l'unica donna al mondo che più volte ha ammesso di non saper cucinare, che in cucina lei è veramente un disastro, per quello che chiama spesso ecco, chef privati.
1: Ecco, e infatti è la cantante preferita di mia moglie.
0: Sì, eh. Però lei ha pubblicato un libro di ricette.
2: Ma non ci credo.
0: Maturiana, tutte le ricette delle Barbados, la tradizione della sua
2: c'è?
0: Terra. E gliele fai tu. Tu ti dai il libro di ricette, tu gliele cucini. Lei però
3: lei mette l'idea.
0: Fa caldo ai fornelli poi, ragazzi, in sto periodo.
2: Mia,
0: io quando mi fanno cucinare senza la macchinetta e il robottino brucio tutto. Cioè io i tempi delle padelle.
2: Ok, però ti ci metti,
0: mi deconcentro.
2: Ti ci applichi, la macchinetta ti risolve il problema. È evidente che il giorno che si ferma non sapresti accendere un fornello probabilmente.
3: Fino a 5-6 anni fa come mangiavi, scusa? Come ti nutrivi?
1: Ah, non hai visto che poi
0: ricucinavo, pulivo, ricucinavo, lì stavo attenta. In qualche modo sono riuscita a nutrirmi comunque.
3: Vedo.
2: Aveva la dispensa piena di cracker, un po' come Fantozzi il pane. Lei era messa così. Quella cosa che non devono farvi fare perché è assolutamente inutile. Arrivano in tanti, sentiamo qualcuno.
4: Buongiorno, buon giovedì. Io sono Brunella da Roma. Quello che non devono assolutamente farmi fare sono i calcoli. Sono, credo, di scalculia, soffro di le percentuali impazzisco, i calcoli matematici impazzisco, adoro l'astrofisica ma non capisco niente di calcoli, buona giornata
0: a te.
2: L'astrofisica è fatta di calcoli, quelli che mandano in onda i satelliti,
3: e a lei glielo chiedono ogni 3x2.
1: Però
0: tu dici percentuali, la parte filosofica forse,
1: percentuale impazzisce, quella che ha i sondaggi e non risponde.
2: È possibile, è possibile.
0: E lei ce l'ha con i calcoli, c'è chi ce l'ha con le date, ragazzi, con le prenotazioni, lo devo ammettere. Lo devo anche un po' infamare così,
2: diciamo,
0: a livello nazionale.
2: Diciamo da dove ha origine sta cosa. Mostra il trolley che hai appoggiato per terra.
0: Ho un trolley perché oggi sono in partenza.
2: Oggi
0: perché
2: in partenza.
0: Ho fatto l'errore per la prima e unica volta nella nostra storia decennale di far prenotare un weekend al mio compagno Edoardo.
3: Sì. E qual è il problema? Fa tutto lui, in quella casa. Facessi una cosa tu.
0: Ma appunto, lui è bravissimo in tutto, su questo non gli si può dire niente.
3: Okay.
0: Una cosa però doveva fare col computer.
2: Niente, ha sbagliato la data.
0: La data. E quindi se non partiamo oggi perdiamo praticamente
2: la caparra e tutto.
1: Ma un giorno prima, un giorno dopo, se vuoi che sia, Edoardo, uomo di sostanza, di altri tempi, di valori.
2: No, però c'è quello che sa partecipare, ma guai a farlo organizzare. Combina casini.
0: Però magari gli scappa e ti trovi a Timbuktu quando in realtà volevi andare da Cracco in centro a Milano.
5: Tu c'è il team tu e non che c'è più.
2: Ci sono persone alle quali non puoi chiedere di ricordare un nome. Dopo averti conosciuto,
3: glielo
2: ripeti 6 volte e la volta dopo non si ricorda come
3: spiegare. Hai ragione, Giovanni.
2: Tu sei.
1: Bene, quindi vi fate questo weekendino a Timbuktu.
0: Esatto, è anticipato. Secondo me è stato pagato da chi preferirebbe non sentire il Tortorella Challenge domani.
1: Mi vuoi dire che stai infamando il tuo fidanzato?
2: Perché
1: dopo
2: ti porta in vacanza.
1: C'ha una maglietta che deve dare in premio, macchiata di caffè, intarsiata di caffè, e ha il coraggio di parlare quel povero uomo che ha sbagliato di un giorno.
0: Però ci ha dato anche il gancio per un argomento che sicuramente prende, perché ognuno ce l'ha quella cosa lì. Non fatemelo fare perché so già che farò un danno. Che cosa?
6: Qual è il mio talento? Il mio talento è il bricolage. Non è che non sono capace, è che mi fa proprio schifo. Fammi mettere dei chiodi, va bene, li metto quasi diritti, ma il bricolage no. Ciao ragazzi, Alessandro da Monza.
2: Li metti diritti nel tubo dell'acqua che passa dietro la parete.
0: Ho un trick per i chiodi.
2: Sì?
0: Chiudeteli in una pinzetta, quelle per stendere.
2: Ma è arrivata lei.
1: Sentiamo.
2: Per non pestarti le dita.
0: Esatto, la tenete con la mollettina.
2: Sì?
0: E poi via col martello, la mollettina la fa andare dritta.
2: Brava, guarda, adesso vendono anche delle piccole.
1: Famoso chiodo steso. Anche sul libro di ricette di Beyoncé.
2: Stiamo parlando di una donna che ha acquistato una betoniera l'anno scorso,
0: Esatto.
3: Sì.
2: Qual è l'altra cosa che non vi riesce? Guai a farvi fare.
7: Ciao R101, Elena da Varese.
0: Ciao.
7: Non fatemi assolutamente fare la dieta. È una vita che ci provo ed è una vita che sono grassa.
0: Le amiche che ti stendono anche tutta la le ricette nutrizionali e tu non ce la fai.
2: Guarda, te ne scrivo una io che ho fatto di recente ed è stata un successone.
1: Di cosa? Di chiodo?
2: Di dieta.
1: Di dieta. E ha appeso la dieta al chiodo.
0: Qual è quella cosa che proprio non devono farvi fare perché siete negati? 331 80 90 101. Aspettiamo le

0: The Just Can't Get Enough alle 7:50. La musica la scegliete voi una volta ogni ora qui su R101. La canzone che ti fa stare bene torna tra meno di un'ora. 331 80 90 101, lì dove ci state raccontando le cose in cui siete negati. Non vi possono chiedere di fare quella roba lì.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: La lavatrice, ecco. La lavatrice è il mio grande no. Quando in estate mia moglie va in vacanza, io sono a casa, mi metto in videochiamata e un capo alla volta mi dice si lavalo, non lavarlo. Questo nei bianchi, quello nei colorati.
2: No.
1: La lavatrice, io sono proprio negato. Ciao Daniele da Cremona.
3: Sì, ma
1: ciao.
3: Neanche distinguere bianco dai colorati.
2: Daniele,
4: c'è,
2: tu ridi.
4: È il programma misto che ci salva sempre.
2: Tu almeno sei a casa, non ti vede nessuno. Immagini quei poveretti, perché li vedi al supermercato in conferenza con la moglie che
3: io,
2: prende le scatolette, gliele mostra
3: io
2: in telecamera, le dice questo sì, no, guarda dietro, prendilo dietro, guarda,
3: eccomi,
2: se c'è l'offerta e ste robe qua.
4: E se no fai come me, prendi le mutande, le giri.
0: Via qua quando non c'è la compagna, cioè, giustamente.
4: Andiamo avanti.
2: Andiamo
0: dove ci sono due che lo stanno per diventare marito e moglie.
4: Ah,
0: andiamo in Ecuador, dove si può finalmente.
4: Proprio lì.
2: Andiamo lì, dove da qualche tempo, per legge, gli animali domestici possono essere legalmente testimoni di nozze.
0: Testimoni di nozze.
2: Non possono firmare, non è un problema. Zampa nell'inchiostro. Manata, zampata sul certificato di nozze,
4: sì.
2: E questo ha validità legale.
4: Mi sembra anche più economico dal punto di vista di quando li devi invitare poi al banchetto di nozze,
2: certo.
4: Gli dai due croccantini. Io farei anche gli invitati con gli animali a quel punto per risparmiare.
0: Ma stiamo andando ad Origliare, c'è una cerimonia in atto in questo momento, capiamo cosa succede a questo matrimonio.
4: Colleghiamoci con Quito.
5: Luna.
2: Ok.
5: Ah, Quito non è il cane, è la capitale.
0: È la capitale, sì.
4: Sì.
5: Sono Luna, ciao.
0: Al cane,
4: ecco,
0: testimone.
4: Luna, che è il cane che ha fatto da testimone di nozze a questi due sposi a cui facciamo gli auguri. Che punto siamo della cerimonia?
5: Sentite il cane sotto, senti.
2: Sì.
5: Che sta suonando anche l'organo.
2: Ah, mamma, lo devi spiegare, mica ho visto io.
5: Adesso sta cantando. Sai quanto l'abbiamo pagato?
4: Sì?
3: C'è un cavallo.
0: Chi è il cavallo?
5: È Varen.
0: Varen.
3: È Varen, il testimone di lei.
0: Giusto?
5: I padroncini si stanno per sposare, non sono ancora arrivati. E io.
0: Sono di Peppa Pig. Comunque.
5: C'è un problema. Però.
2: Qual è il problema?
5: Non riusciamo a far entrare l'elefante.
2: L'elefante no, lo so. Senti,
4: è quello che taglia la cravatta l'elefante.
5: No, dovrebbe suonare l'arpa.
2: Ma scusa, ma come fa? Vedo anche un cervo, sarà mica lo sposo.
5: Sentiamo che cosa da dire il cervo, perché si è preparato il discorso.
3: Beh. Come dargli torto.
5: Bravo. Scusate, queste cose ci fanno piangere tutti quanti.
4: Sì.
5: Allora,
4: no, mi scusi Luna, no, avevo una domanda. Come hanno reagito gli altri testimoni al
5: mi
4: fatto
5: scusi,
4: che...
5: Mi scusi Luna.
4: Beh, come devo
5: scusa,
4: dire?
5: Scusa, come detto?
4: No, dico, come hanno reagito gli altri invitati al fatto che il testimone degli sposi sia un cane?
5: Bene.
0: Chiediamolo a uno di loro, sentiamo come risponde.
5: Il gatto, sentite?
4: Ah.
5: Sentite il gatto?
4: Sì.
5: Allora, fai sentire il gatto però, ti ho detto il gatto.
0: C'è il gatto, hai preparato il gibbone.
4: È intonato anche.
5: Questo è il gatto. Si è preparato la lettiera da leggere. La lettera, scusate. Allora.
4: Sì.
5: Vi leggo chi c'è qui. Che è in chiesa.
3: Altri invitati.
5: Allora, ci sono tutti. Ci sono due coccodrilli.
3: Sì.
5: Un orangotango.
3: Sì.
5: Due piccoli serpenti.
0: Sappiamo già chi manca.
3: Solo.
5: Chi manca?
3: I due leocorni, credo.
5: No, i due testimoni, vedi?
3: No.
0: Vabbè, quindi chi ha qualcosa da dire lo dica ora o taccia per sempre.
2: Ho ammazzato la testimone della sposa, era una zanzara.
5: L'ippopotamo deve dirci qualcosa.
3: Prego.
5: Quando trovi il tasto.
3: Ha detto figli maschi.
4: Che bello.
3: Auguri e figli maschi.
4: I bambini all'ascolto di questo intervento. Beh,
0: questa è la prima volta che siamo contenti di andare sul Tortorella Challenge.
4: Sì, di corsa anche direi.
5: Il problema è che il prete è il koala.
3: Con la miseria.
4: Allora, meglio koala che bradipo, direi. Senta, Luna, sì. Va bene. Allora, noi abbiamo parlato con questo Luna. Cane, sì. Testimone. Era meglio, sì, se si chiamava Marianna anziché.
0: Grazie anche a Riccardo Russo per averci concesso di usare i versi dei suoi animali, sì, nei suoi file privati.
3: Copyright adesso si paga, però, bello tutto il matrimonio, però almeno una bustarella ci va come al matrimonio.
0: Dai, dai, dopo il matrimonio la cerimonia è al ristorante.
5: Vabbè, vorremmo sapere
0: com'è andata. Prosciutto e tortorella challenge. Tra poco la sfida,

0: to you as long as you want.
1: Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te. Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te.
2: Una nuova versione di I Know What You Want con Busta Rhymes, Fleetwood Squad e Mariah Carey, che ci fa sentire meno sole. La nostra amica prima col pollice nero in buona compagnia. Ha fatto tutta un'intervista su Vogue dicendo: ma io non riesco a fare giardinaggio, anche lei fa morire tutte le piante. E poi ha mostrato il suo outfit mentre sistema, zappa, eccetera. Tacchi alti, perché lei non la fate camminare con le scarpe basse, Mariah.
1: Sì, no, però mi sembra tanto come quei politici che in giacca e cravatta hanno una vanga in mano per mettere la piantina del nuovo parco.
2: Solo abiti glamour e anche i guantini sono rigorosamente in stile diva. Quindi, vabbè, alla fine le piante si lasciano andare davanti a cotanta bellezza.
3: Soprattutto la foglia di fico, che ben sappiamo.
1: Quella cosa che fatela fare a tutti, ma non a me, perché non sono capace.
2: L'ammette anche Mariah Carey, ammettetelo anche voi.
4: R101, ciao, sono Roberta da Milano.
2: Ciao, Roberta.
4: Quello che non devono farmi fare è guidare una macchina con il cambio manuale. Non, proprio il mio cervello non l'accetta, io vado solo di cambio automatico. Ciao, un abbraccio.
2: E la patente, come hai fatto?
1: Beh, la patente adesso non ricordo esattamente, sicuramente avremo amici all'ascolto pronti a correggerci.
3: Sì.
1: Credo che in sede di esame puoi conseguire una o l'altra.
2: Ma davvero? Puoi scegliere automatico.
1: Esatto.
2: Però poi non puoi mai guidare una macchina manuale.
1: Credo che quella col manuale ti abiliti automaticamente anche l'automatico, ma quella dedicata all'automatico poi devi superare un altro esamino per averla manuale.
3: Vediamo al nostro Peppino, esperto di malavita. A quando stanno le patenti?
1: Peppino, le patenti, quanto l'hai comprato?
3: 1500.
1: Aspetta, ma quale? Quella automatica o quella manuale?
5: 5-2.
1: Anche la
2: CD. Ti mette anche la B, esatto, la patente della moto.
1: Ti regala anche quella del pullman. Vabbè, avanti.
6: Buongiorno Radio 101.
2: Buongiorno.
6: Ecco, non chiedetemi di stare zitta. Io non ce la faccio, io devo sempre dire la mia.
3: Dai. Sì, però la domanda è il contrario, cioè in cosa siete un disastro?
1: Esatto.
3: In cosa dovete fare?
1: Non dovete fare, non dovete chiedere di stare zitta.
3: Quindi nella diplomazia, diciamo.
2: Esatto.
3: Bene, bene.
1: Poi?
7: Ciao, io sono negatissima per la parte elettrica, che si rompe qualcosa in casa, per fortuna c'è mio marito, perché sennò rimarrei anche senza luce, senza gas, senza tutto. Ciao Roberta da Bergamo. PS, buon compleanno mio marito, che oggi compie 44 anni.
2: Lampadine compie.
1: Mamma mia, e chi le cambia poi se si bruciano?
3: Ecco chi è che mi chiama tutti i giorni. Il suo marito, buongiorno, vuole un'offerta luce e gas? E lui.
1: Secondo me ci sono dei professionisti chiamati per quello, che ti fanno chiamare l'uscita, perché a volte arrivano in casa e dicono: ma signora, ecco, basta avvitare un po' di più. Cioè, si è allentata sta lampadina. Vabbè. Parliamo un istante di pet economy, vi va? E tutto quel mondo legato agli animali domestici, sono tante anche le risorse economiche impegnate, si parla di miliardi, e deleghiamo agli animali sempre più ruoli. Mm-hmm. Ieri parlavamo del ragno che per sfuggire ai predatori si camuffa e diventa simile a una cacca di piccione.
3: Ho ricevuto dei messaggi fino a ieri sera di quell'argomento. Gente a caso che scriveva.
1: Oggi parliamo della coppia Tupiza Kikinga.
3: Chi è?
1: Sono due sposi in Ecuador. Sì. Peccato non vi abbiano invitato. Io comunque ho messo Liban, se volete un dono lo si può fare.
2: Sì.
1: Allora, in Ecuador pare sia possibile, lo dicono loro, c'è tanto di certificato, far fare da testimone di nozze a un animale domestico.
2: Dai, pure periodo di matrimonio, allora, sarebbe stupendo.
1: Qui da noi mille menate, o deve essere battezzato, non deve essere divorziato. Là fai fare da testimone al cane. Ok.
2: Al gatto, ma loro sono andati oltre.
1: Sì,
2: no?
1: Sì, addirittura c'è questo certificato con tanto di firme. E siccome il testimone come fa a fare la firma? C'è la zampata intinta, la zampina intinta nell'inchiostro e poi pressata sul certificato di nozze. Testimone il loro cane, che Luna si chiama.
3: Chi ha qualcosa da dire, abbai adesso o taccia per sempre.
1: E senti un abbaio e fa: ma è la suocera? No, è il testimone.
3: Il testimone Bracobaldo.
1: Vai a capire.
3: Questo in Ecuador.
2: Tanto, tra poco potremo sentire proprio la coppia che si è sposata con gli animali. Saranno ospiti alla banda di R101. Esatto, fanno la luna di miele con noi.
1: Ma io non conosco di gente che ha sposato un animale.
3: Che voglia, è pieno. Avremo anche colui che ha ufficiato il matrimonio, Don Pingu.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: È questo che intendeva il ragazzino che ci ha regalato questa stilla ormai da qualche anno. Offre Militello il comune di Militello.
2: Ah, sì,
1: ieri sono tutti lì i premi del Tortorella Challenge ad aspettarvi.
3: Militello in Val di Catania, che salutiamo. Che ma, salutiamo, ma non ci urliamo nel manico.
2: No, dobbiamo farci del male, sentire un'altra volta la battuta di Chiara.
1: Perché sei così bello ci urlare nel manico.
2: E poi finalmente dare spazio agli amici che sono arrivati al 331 80 90 101.
1: Bellissimo ragazzi, la prossima volta venite con me allo zoo. C'era anche un supereroe, Zorro.
2: Zorro, vengo anch'io. No, tu no.
1: E c'è Lele Adaini che ha chiuso il microfono a Alberto Rimedio.
4: Lo spazio del Tortorella non si occupa. Lo spazio del Tortorella si invade. Bisogna aggredirlo. Tempo di gioco.
1: Commenterà il challenge e le vostre battute. Arrivate al 331.
2: Io. No, tu no.
1: E c'è Lele Adaini che ha chiuso.

0: Grazie.
1: Questa dice l'amica che è solo per intenditori, quindi concentriamoci.
2: Buongiorno banda. Ciao. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori. Vai. Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
1: Qua si entra un po' nell'ambito del boomer.
0: Corri ragazzo, vai e non fermarti mai.
3: Ecco, orzo è un po' il consiglio che diamo anche all'ascoltatrice.
0: Sì. ma in maniera tale che si possa allontanare, sì, esatto, il più possibile da
3: e
0: noi.
3: Non tornare mai.
0: Abbiamo altre amiche o amici all'ascolto.
1: Piccola amica, vai.
4: Ciao R101. Purtroppo ho una brutta notizia per voi e per il Tortorella Challenge.
0: No, mamma mia.
4: Ho finito le battute in serbo e quindi adesso comincio quelle in croato. Ciao, Sara da Bergamo.
1: Ciao, Sara.
5: Ma perché Sara da Bergamo ha il veleno nel sangue quando fa le battute? Ha avuto con questa battuta l'istinto feroce che trovi solo nelle strade di Bahia Bianca. Lo volete capire o no? Alberto, cosa ne pensi di questa cosa?
6: Ma...
5: lo vedi che alla fine anche tu hai un pensiero sano.
1: Ma non gli lasci dire niente.
3: Ecco, vabbè.
1: Allora ascoltate bene l'ultimissimo sfidante.
7: È venuto a citofonarmi un mio amico che voleva andare allo zoo.
1: Dai.
7: E gli ho chiesto: ma scusami Rino, c'è Ronte? Ciao Roberto da Milano.
1: Roberto,
0: quante cose vorrei dirti in privato.
5: Vedete che la comunicazione del nostro amico è forte. Arriva alla pancia delle persone. Vero Alberto?
0: Sì,
5: non siamo qua per fare i compitini. Non siamo qua.
3: Sapete
5: il
3: che...
5: tempo è galantuomo.
3: Sapete che c'è un video in cui viene mostrato il commentatore della TV argentina, sì, dopo un gol dell'Argentina, che ha più contegno di Lele Adani, che è esattamente dietro di lui, inquadrato con una freccina, che impazzisce mischiando Dio, mito, patria, epica e Messi a caso, così in ordine sparso.
1: Vedrete impazzire da un momento all'altro oggi il vincitore del Tortorella Challenge. Appena si sentirà nominare partono i festeggiamenti, è tutto nelle mani di Lele Adaini.
5: Ma perché questo? Perché questo, Chiara? Perché? Questo?
1: Perché sei tu, Chiara, giudice di gara.
5: Questo non è un gioco, questo è un dramma teatrale a cielo aperto.
1: Bravo, vero? Dillo
5: Alberto, è vero?
6: Vai.
5: E allora sceglilo questo qua che ha vinto, sceglilo! Vedi la magia! Quanto pesa questa battuta, come tonnellate, che è il fuoco dentro, non è il fuoco dentro, la gara ciarrua!
6: Basta!
1: Vai. Possiamo fare rimedio, almeno una volta!
5: La gara ciarrua!
2: Buongiorno, basta! Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori, Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e... orzo,
1: ce la canta, è vecchia, però, molti non la creeranno neanche in vita, è perfetta,
3: non sa di nulla.
0: No, e poi c'è questo amico che scrive: Lele Adani, avete ragione, parla alla pancia sotto forma di virus intestinale.
1: Esatto.
3: Ieri sera sembrava a un certo punto commentasse la corrida invece della partita.
0: È vero, è così.
3: Vabbè, il mio sogno, sono disposto anche a offrire personalmente ad Alberto Rimedio 10.000 euro.
0: Addirittura.
3: Se domenica in diretta a un certo punto gli dice: Lele, sai chi ti saluta tantissimo? Io vado col mio nuovo telefono di zecca,
0: sì,
3: okay, e mi immortalo mentre gli stacco un assegno di 10.000 euro e lo do a Alberto, te lo giuro.
0: Mamma mia, davvero.
1: Dice che costa 60.000 il biglietto, quindi poco se ne fa.
3: Allora avranno il passo.
1: Beh, attenzione, perché adesso tra poco altro che regalare 10.000 euro.
5: Sì, ha ragione Chiara, la Chiara Ciarrua, l'ultima parola degli ascoltatori, sempre loro che hanno un cuore differente, lo capisci o no? Cirilli ha inventato le battute.
0: Ma no,
8: sfumalo.
1: Bravo.

0: Carpenters, Tears su R101 alle 7:34. Poco fa una nostra amica, nell'ambito della domanda la cosa che proprio non sapete fare, ci ha risposto il cambio manuale. È partita un po' una curiosità sulla patente, su come funziona, è arrivata la motorizzazione.
1: Ciao R101, Paolo ha ragione per quanto riguarda le patenti con il cambio automatico. Se si fa l'esame con una macchina col cambio automatico, mm-hmm, viene rilasciata una patente limitata ai soli veicoli automatici, e dietro alla patente nel campo note c'è il codice 7878 che indica appunto che quella patente è valida solo per i veicoli col cambio automatico.
2: Bene, bene, anche a te Chiara ti dovevano dare una patente radiofonica limitata alle intro e invece stai abusivamente.
0: Io sono come la regina Elisabetta che poteva girare senza patente.
3: Peppino, ce l'hai il patentino per la bambola gonfiabile o per quella?
1: No, povero.
3: 20 anni
2: no,
3: fa.
2: No, ma lui è ancora al manuale. Vabbè, questa era un assist di Leo Messi, diciamo.
4: L'assist di Leo Messi, Leo Rosario, guarda, il numero uno.
2: Neanche imitato lo posso sentire più.
0: Allora sentiamo le voci dei nostri amici. Quella cosa che proprio non vi devono far fare perché siete negati. Fate un danno sicuro.
5: Una cosa che non so proprio fare, penso dipenda anche dal fatto che sono mancina, sono le acconciature. Quindi la coda, la treccia, la piega a boccoli, usare il ferro caldo per fare questi cacchi di boccoli. Mia figlia quando era piccola mi chiedeva sempre: mamma, fammi le trecce come la mamma di... E io facevo dei disastri.
3: Ho capito, ma allora perché
0: come
3: hai aperto...
0: la mamma di, poi ti mette subito l'ansia.
3: Allora perché hai aperto un negozio di acconciature, scusami anche tu.
2: non è vero.
0: Acconciature per gli animali che fanno da testimonia di nozze,
3: ecco.
0: in Ecuador.
6: Ciao, sono Cristiano Militello, ecco. E non mi fate mai offrire che sono incapace ad offrire. C'ho il braccino corto.
0: Hai mandato questo messaggio quando sei uscito
2: questo,
0: fuori.
2: Chi era questo
0: fa?
2: Bischero?
7: No, questo sapete chi è?
2: Che
7: è? Questo era in Pinocchio, Geppetto. Era con...
3: Cosa c'è?
7: È vero lui, no?
6: Ciao, sono Leonardo, sei... Fiaschi. E non so chi sono, tante persone che tengo in testa.
2: Cioè, abbiamo aperto le gabbie.
0: Tutte, mi sa.
2: Alle
7: è Manfredi quando parlava come Geppetto.
0: Noi l'abbiamo già ammesso. Ammettete voi quella cosa che proprio non vi devono far fare. Al 331 80 90 101.

0: Iwe, che bello ritrovarci qui anche in questo giovedì mattina. Buon 16 luglio dalla banda di R101, accaldatissima in studio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon giovedì anche da parte mia, buongiorno.
0: E da parte di Cristiano Militello.
2: Oh via, eccoci, buon giovedì, siamo pieni di belle notizie.
0: Noi le cerchiamo anche con il lanternino pur di portarvele nella mattinata dalle 7 alle 9 in TV, canale 67, però lì non potete vedere Leonardo Fiaschi.
3: Donald Trump. Belle notizie avere Trump subito alle 7.
1: Buongiorno Donald.
4: Siete sicuri della buona notizia?
1: Oggi come ti sei svegliato? Cosa fai? Dazi, blocchi Hormuz, blocchi che cosa?
3: Gira la ruota lì.
4: Stasera parla. Volete 2 o 3 gradi in più?
1: 2 o 3 gradi in più.
0: Giriamo la ruota dopo 2 ore di Riccardo Russo, giro di boa tra il buongiornissimo e la banda
3: buongiorno.
0: Di R101.
3: Buongiorno, buongiorno, i più svegli d'Italia molto in festa perché hanno preso anche l'Argentina in finale. Abbiamo fatto 2 su 2.
0: Cioè,
3: abbiamo azzeccato la
0: finale. Altro che polpo pol. Ma seguite il buongiornissimo.
1: Ma scusa, ma perché non fai il fantacalcio con gli ascoltatori l'anno prossimo?
3: Stiamo pensando, adesso vediamo.
0: Allora organizziamo tutto con Giuseppe Minano in regia ed Edoardo Mondino con Matteo Torre in produzione. Qua ognuno ha il suo ruolo, ognuno sa esattamente cosa deve fare per queste 2 ore.
2: Cosa devo fare nelle prossime 2 ore?
0: Puoi fare aneddoti belli di Cristiano Militelli, puoi raccontarci gli aneddoti mondiali.
2: Posso parlare del carnevale psichiatrico di Lele Adani?
0: Non vediamo l'ora. Però Chiara, quello che devi proprio dirci è quello che non dobbiamo farti fare. Proprio sei a zero.
1: Negato.
4: La telecronaca da Lele Adani.
1: Ecco, perché Chiara intende che tutti abbiamo un talento, ma tutti abbiamo anche un tallone d'Achille. Esatto, abbiamo un qualcosa che siamo negati, sul quale siamo negati e che guai a farcelo fare perché sarebbero disastri. Ad esempio, se voi doveste chiedermi di disegnare, io ragazzi non so disegnare, vengono fuori degli scarabocchi inutili. Se mi chiedi di disegnare una figura umana, io vado con i trattini, il classico stecchino.
0: Ancora
1: con
0: lo stecchino tipo l'impiccato con le lettere.
2: Io avrei un test per te.
1: Con quale?
2: Se ti chiedessi di disegnare una bottiglia, la faresti con lo stecchino o la faresti bombata?
4: Piena o vuota?
1: Se mi chiedi la bottiglia la faccio bene. Esatto, per forza.
0: E allora raccontateci quella cosa che proprio non devono farvi fare al 331 80 90 100.

0: 101 Only Girl in the World. E mi sa che è l'unica donna al mondo che più volte ha ammesso di non saper cucinare, che in cucina lei è veramente un disastro, per quello che chiama spesso chef capito, privati.
1: Ecco, e infatti è la cantante preferita di mia moglie.
0: Sì, Però lei ha pubblicato un libro di ricette.
2: Ma non ci credo.
0: Torianna, tutte le ricette delle Barbados, la tradizione ma che coerenza della sua c'è? Terra, e te le fai tu. Tu ti dai il libro di ricette, tu gliele cucini. Lei però
3: le mette l'idea.
0: Fa caldo ai fornelli poi, ragazzi, in sto periodo.
2: Mamma mia,
0: io quando mi fanno cucinare senza la macchinetta e il robottino brucio tutto. Cioè io i tempi delle padelle.
2: Ok, però ti ci metti,
0: mi deconcentro.
2: Ti ci applichi, la macchinetta ti risolve il problema. È evidente che il giorno che si ferma non sapresti accendere un fornello probabilmente.
3: Fino a 5-6 anni fa come mangiavi, scusa? Come ti nutri?
1: Ah, non hai visto che
0: ricucinavo, pulivo, ricucinavo, lì stavo attenta. In qualche modo sono riuscita a nutrirmi comunque.
3: Vedo.
2: Aveva la dispensa piena di cracker, un po' come Fantozzi il pane. Lei era messa così. Quella cosa che non devono farvi fare perché è assolutamente inutile. Arrivano in tanti, sentiamo qualcuno.
4: Buongiorno, buon giovedì. Io sono Brunella da Roma. Quello che non devono assolutamente farmi fare sono i calcoli. Sono, credo, di scalculia, soffro di. E le percentuali impazzisco. I calcoli matematici impazzisco. Adoro l'astrofisica, ma non capisco niente di calcoli. Di calcoli, buona giornata.
0: A te.
2: L'astrofisica è fatta di calcoli, infatti, quelli che mandano in onda i satelliti.
3: E a lei glielo chiedono ogni 3x2.
1: Però
0: tu percentuali, la parte filosofica forse.
1: Percentuale impazzisce, quella che ha i sondaggi e non risponde.
2: È possibile, è possibile.
0: E lei ce l'ha con i calcoli, c'è chi ce l'ha con le date, ragazzi, con le prenotazioni. Lo devo ammettere, lo devo anche un po' infamare così
2: diciamo,
0: a livello nazionale.
2: Diciamo da dove ha origine sta cosa. Mostra il trolley che hai appoggiato per terra.
0: Ho un trolley perché oggi sono in partenza.
2: Oggi
0: perché
2: in partenza.
0: Ho fatto l'errore per la prima e unica volta nella nostra storia decennale
3: di
0: far prenotare un weekend al mio compagno Edoardo.
3: Sì. E qual è il problema? Fa tutto lui, fa tutto lui in quella casa. Facessi una cosa tu.
0: Ma appunto, lui è bravissimo in tutto. Su questo non gli si può dire niente.
3: Okay.
0: Una cosa però doveva fare col computer.
2: Niente, ha sbagliato la data.
0: La data. E quindi se non partiamo oggi perdiamo praticamente
2: la caparra e
1: ma
2: tutto.
1: Ma un giorno prima, un giorno dopo, se vuoi che sia, Edoardo, uomo di sostanza, di altri tempi, di valori.
2: No, però c'è quello che sa partecipare, ma guai a farlo organizzare. Combina casini.
0: Però magari gli scappa e ti trovi a Timbuktu quando in realtà volevi andare da Cracco in centro a Milano.
2: Ci sono persone alle quali non puoi chiedere di ricordare un nome. Dopo averti conosciuto,
3: vero,
2: glielo ripeti 6 volte e la volta dopo non si ricorda come
3: spiegare. Hai ragione, Giovanni.
2: Tu sei.
1: Bene, quindi vi fate questo weekendino a Timbuktu, mi stai
0: dicendo. Esatto, anticipato. Secondo me è stato pagato da chi preferirebbe non sentire il Tortorella Challenge domani.
1: Mi vuoi dire che stai infamando il tuo fidanzato?
2: Perché
1: dopo
2: ti porta in vacanza.
1: C'ha una maglietta che deve dare in premio macchiata di caffè, intarsiata di caffè, e ha il coraggio di parlare quel povero uomo che ha sbagliato di un giorno.
0: Però ci ha dato anche il gancio per un argomento che sicuramente prende, perché ognuno ce l'ha quella cosa lì. Non fatemelo fare perché so già che farò un danno. Che cosa?
5: Qual è il mio talento? Il mio talento è il bricolage. Non è che non sono capace, è che mi fa proprio schifo. Fammi mettere dei chiodi, va bene, li metto quasi diritti, ma il bricolage no. Ciao ragazzi, Alessandro da Monza.
0: Ale,
2: li metti diritti nel tubo dell'acqua che passa dietro la parete.
0: Ho un trick per i chiodi.
2: Sì.
0: Chiudeteli in una pinzetta, quelle per stendere.
2: È arrivata lei.
1: Sentiamo.
2: Per non pestarti le dita.
0: La tenete con la mollettina e poi via col martello. La mollettina la fa andare dritta.
2: Brava, guarda. Adesso vendono anche delle piccole.
1: Famoso chiodo steso. Era anche sul libro di ricette di Beyoncé.
2: Stiamo parlando di una donna che ha acquistato una betoniera l'anno scorso,
0: Esatto.
3: Sì.
2: Qual è l'altra cosa che non vi riesce? Guai a farvi fare.
6: Ciao R101, Elena da Varese.
2: Ciao.
6: Non fatemi assolutamente fare la dieta. È una vita che ci provo ed è una vita che sono grassa.
0: Le amiche che ti stendono anche tutta la le ricette nutrizionali e tu non ce la fai.
2: Guarda, te ne scrivo una io che ho fatto di recente ed è stata un successone.
1: Di cosa? Di chiodo?
2: Di dieta.
1: Ah, di dieta. Tu hai appeso la dieta al chiodo.
0: Qual è quella cosa che proprio non devono farvi fare perché siete negati? 331 80 90 101, aspettiamo le vostre.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. La nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. A Genova sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi. Condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex CEO di Autostrade. Pene pesanti anche ai manager ASPI. Alcune assoluzioni. Soddisfatto il comitato per le vittime. Il 14 agosto 2018 morirono in 43. La morsa del caldo non molla la presa. 15 le città da bollino rosso. Sabato saliranno a 19. Tregua col calo termico da lunedì. Le temperature scenderanno in modo graduale ma diffuso. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Lo scrive Reuters. Quinto giorno di raid incrociati. Teheran ha lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Giordania, Bahrain e Kuwait come risposta agli ulteriori attacchi americani. L'UE costringe Google ad aprire Android dal 2027 ai competitor nell'intelligenza artificiale. Per Bruxelles, Big G deve rispettare obblighi di interoperabilità anche nei servizi di condivisione dei dati di Google Search. Mountain View reagisce a rischio privacy e sicurezza per milioni di europei. Calcio, ai mondiali la Spagna sarà campione per la seconda volta o l'Argentina per la quarta. I detentori dei rispettivi titoli continentali si sfideranno domenica a East Rutherford dalle 21 in una finale inedita. Dalle 23 di sabato a Miami, match per il terzo posto Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: cittadino
1: divertente,
0: però
1: non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: È questo che intendeva il ragazzino che ci ha regalato questa stilla ormai da qualche anno. Offre Militello il comune di Militello.
3: Ma sì,
2: ieri sono tutti lì i premi del Tortorella Challenge ad aspettarvi.
4: Militello in Val di Catania, che salutiamo. ma non ci urliamo nel manico.
3: No, dobbiamo farci del male, sentire un'altra volta la battuta di Chiara.
2: Perché sei così bello ciurlare nel manico.
3: E poi finalmente dare spazio agli amici che sono arrivati al 331 80 90 101.
2: Bellissimo ragazzi, la prossima volta venite con me allo zoo. C'era anche un supereroe, Zorro.
3: Vengo anch'io. No, tu no.
2: E c'è Lele Adaini che ha chiuso il microfono a Alberto Rimedio.
5: Lo spazio del Tortorella non si occupa. Lo spazio del Tortorella si invade. Bisogna aggredirlo. Il tempo di gioco.
2: Commenterà il challenge e le vostre battute. Arrivate al 331 80 90 101. Cominciamo così, andiamo a Verona.
6: Ciao Chiara, ma non l'hai visto allo zoo? C'era anche Thor.
2: Eh certo,
6: Fabio Verona.
2: Fabio.
3: Ma stamane siamo argomento zoologico imperante.
4: Affiora spesso.
5: Noi dobbiamo nobilitare questa battuta. Ma nobilitata, il pubblico deve ascoltarla, deve pagare il biglietto per ascoltare queste battute qua. Lo deve fare, vero Rimedio?
2: No, io vorrei dire al microfono.
3: Grazie. Grazie.
2: Questa dice l'amica che è solo per intenditori, quindi concentriamoci.
7: Buongiorno banda. Ciao. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori. Vai. Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
2: Qua si entra un po' nell'ambito del boomer.
3: Corri ragazzo, vai e non fermarti mai.
4: Ecco,
3: orzo
4: è un po' il consiglio che diamo anche all'ascoltatrice.
3: Sì. Ma in maniera tale che si possa allontanare,
4: sì, esatto,
3: il più possibile da
4: e
3: noi.
4: E non tornare mai.
3: Abbiamo altre amiche o amici all'ascolto.
2: Piccola amica, vai.
8: Ciao R101. Purtroppo ho una brutta notizia per voi. Ehi. E per il Tortorella Challenge.
3: No, mamma mia.
8: Ho finito le battute in serbo e quindi adesso comincio quelle in croato. Ciao, Sara da Bergamo.
2: Ciao Sara.
5: Ma perché Sara da Bergamo ha il veleno nel sangue quando fa le battute? Ha avuto con questa battuta l'istinto feroce che trovi solo nelle strade di Bahia Bianca. Lo volete capire o no? Alberto, cosa ne pensi di questa cosa?
9: Ma
5: lo vedi che alla fine anche tu hai un pensiero sano.
2: Ma non gli lasci dire niente.
4: Ecco, vabbè.
2: Allora ascoltate bene l'ultimissimo sfidante.
10: È venuto a citofonarmi un mio amico che voleva andare allo zoo.
2: Dai.
10: E gli ho chiesto: ma scusami Rino, c'è Ronte? Ciao Roberto da Milano.
2: Roberto,
3: quante cose vorrei dirti in privato.
5: Vedete che la comunicazione del nostro amico è forte. Arriva alla pancia delle persone. Vero Alberto?
3: Sì,
5: non siamo qua per fare i compitini. Certo.
3: Sì.
5: Non siamo qua.
4: Sapete
5: il
4: che...
5: tempo è galantuomo.
4: Sapete che c'è un video in cui viene mostrato il commentatore della TV argentina,
2: sì,
4: dopo un gol dell'Argentina, che ha, sì, più contegno di Lele Adani, che è esattamente dietro di lui, inquadrato con una freccina che impazzisce, mischiando Dio, mito, patria, epica e Messi a caso, così in ordine sparso.
2: Vedrete impazzire da un momento all'altro oggi il vincitore del Tortorella Challenge. Appena si sentirà nominare, partono i festeggiamenti, è tutto nelle mani di Lele Adani.
5: Ma perché questo? Perché questo, Chiara? Perché questo?
2: Perché sei il giudice di gara.
5: Questo non è un gioco. Questo è un dramma teatrale a cielo aperto.
2: Bravo, dillo.
5: Alberto, è vero?
9: Vai.
5: E allora sceglilo questo qua che ha vinto. Sceglilo. Vedi la magia. Quanto pesa questa battuta, come tonnellate che è il fuoco dentro. Non è il fuoco dentro. La gara ciarrua.
9: Basta.
2: Possiamo fare il rimedio almeno una volta.
7: Buongiorno, basta. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori, Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
2: Ce la canta, è vecchia.
3: Però...
2: molti non la avranno neanche capita, è perfetta.
4: Non sa di nulla.
3: No, e poi c'è questo amico che scrive: Lele Adani, avete ragione, parla alla pancia sotto forma di virus intestinale.
2: Esatto.
4: Ieri sera sembrava a un certo punto commentasse la corrida invece della partita.
3: È vero, è così.
4: Vabbè, il mio sogno, sono disposto anche a offrire personalmente ad Alberto Rimedio 10.000 euro.
3: Addirittura.
4: Se domenica in diretta a un certo punto gli dice: Lele, sai chi ti saluta tantissimo? Io vado col mio nuovo telefono di zecca,
3: sì,
4: okay,
3: sì,
4: e mi immortalo mentre gli stacco un assegno di 10.000 euro e lo do a Alberto, te lo giuro.
3: Mamma mia, davvero.
2: Dice che costa 60.000 il biglietto, quindi poco se ne fa.
4: Avranno il pass.
2: Beh, e attenzione, allora, perché adesso tra poco altro che regalare 10.000 euro.
5: Sì, ha ragione Chiara, la Chiara Ciarrua, l'ultima parola agli ascoltatori, sempre loro che hanno un cuore differente, lo capiscono? Cirilli ha inventato le battute.
3: Ma no,
0: lo sfuma.
5: La passione.
2: Bravo.

0: Carpenters, Tears su R101 alle 7:34. Poco fa una nostra amica, nell'ambito della domanda la cosa che proprio non sapete fare, ci ha risposto il cambio manuale. È partita un po' una curiosità sulla patente, su come funziona, è arrivata la motorizzazione.
1: Ciao R101, Paolo ha ragione per quanto riguarda le patenti con il cambio automatico. Se si fa l'esame con una macchina col cambio automatico, mm-hmm, viene rilasciata una patente limitata ai soli veicoli automatici, e dietro la patente nel campo note c'è il codice 7878 che indica appunto che quella patente è valida solo per i veicoli con cambio automatico.
2: Bene, bene, anche a te Chiara ti dovevano dare una patente radiofonica limitata alle intro e invece stai abusivamente.
0: Io sono come la regina Elisabetta che poteva girare senza patente.
3: Peppino, ce l'hai il patentino per la bambola gonfiabile o per quella?
1: No,
3: o 20 anni
2: no,
3: fa,
2: ma lui è ancora al manuale. Vabbè, e questa era un assist di Leo Messi, diciamo.
4: L'assist di Leo Messi, Leo. Da Rosario, guarda, il numero uno.
2: Neanche imitato lo posso sentire più.
0: Allora sentiamo le voci dei nostri amici. Quella cosa che proprio non vi devono far fare perché siete negati. Fate un danno sicuro.
5: Una cosa che non so proprio fare, penso dipenda anche dal fatto che sono mancina, sono le acconciature. Quindi la coda, la treccia, la piega a boccoli, usare il ferro caldo per fare questi cacchi di boccoli. Mia figlia quando era piccola mi chiedeva sempre: mamma, fammi le trecce come la mamma di... E io facevo dei disastri.
3: Ho capito, ma allora perché
0: come
3: hai aperto...
0: la mamma di, poi ti mette subito l'ansia.
3: Allora perché hai aperto un negozio di acconciature, scusami anche tu.
2: Non è vero, non è vero.
0: Acconciature per gli animali che fanno da testimonia di nozze,
2: ecco.
0: In Ecuador.
6: Ciao, sono Cristiano Militello, ecco. E non mi fate mai offrire che sono incapace ad offrire. C'ho il braccino corto.
0: Hai mandato questo messaggio quando sei uscito
2: questo,
0: fuori.
2: Chi era questo
0: fa?
2: Bischero?
7: No, questo sapete chi è?
2: Sì.
7: Questo era in Pinocchio, Geppetto. Era
3: cosa c'è?
7: È vero, lui, no?
6: Ciao, sono Leonardo, sì. Fiaschi. E non so chi sono, tante persone che tengo in testa.
2: Cioè, abbiamo aperto le gabbie.
7: È Manfredi quando parlava con Geppetto.
0: Noi l'abbiamo già ammesso, ammettete voi quella cosa che proprio non vi devono far fare al 331 80 90 101.

0: Anyway, che bello ritrovarci qui anche in questo giovedì mattina. Buon 16 luglio dalla banda di R101, accaldatissima in studio con Chiara Tortorella, Paolo Lodini.
1: Buongiorno amici, buon giovedì anche da parte mia, buongiorno.
0: E da parte di Cristiano Militello.
2: Oh via, eccoci, buon giovedì, siamo pieni di belle notizie.
0: Noi le cerchiamo anche con il lanternino pur di portarvele nella mattinata dalle 7 alle 9 in TV, canale 67, però lì non potete vedere Leonardo Fiaschi.
3: Donald Trump. Belle notizie, avere Trump subito alle 7.
1: Buongiorno Donald.
4: Siete sicuri della buona notizia?
3: Insomma.
1: Oggi come ti sei svegliato? Cosa fai? Dazi, blocchi Hormuz, blocchi che cosa?
3: Gira la ruota lì.
4: Stasera parla. Volete 2 o 3 gradi in più?
1: 2 o 3 gradi in più.
0: Noi giriamo la ruota dopo 2 ore di Riccardo Russo, giro di boa tra il buongiornissimo e la banda
3: buongiorno.
0: Di R101.
3: Buongiorno, buongiorno, i più svegli d'Italia molto in festa perché hanno preso anche l'Argentina in finale. Abbiamo fatto 2 su 2.
0: Cioè,
3: abbiamo azzeccato la
0: finale. Altro che polpo pol. Ma seguite il buongiornissimo.
1: Ma scusa, ma perché non fai il fantacalcio con gli ascoltatori l'anno prossimo?
3: Stiamo pensando, adesso vediamo.
0: Allora organizziamo tutto con Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino con Matteo Torre in produzione. Qua ognuno ha il suo ruolo, ognuno sa esattamente cosa deve fare per queste 2 ore.
2: Cosa devo fare nelle prossime 2 ore?
0: Puoi fare aneddoti belli di Cristiano Militelli, puoi raccontarci gli aneddoti mondiali.
2: Posso parlare del carnevale psichiatrico di Lele Adani?
0: Non vediamo l'ora. Però Chiara, quello che devi proprio dirci è quello che non dobbiamo farti fare. Proprio sei a zero.
1: La
4: telecronaca Lele Adani.
1: Perché Chiara intende che tutti abbiamo un talento, ma tutti abbiamo anche un tallone d'Achille. Esatto, abbiamo un qualcosa che siamo negati, sul quale siamo negati e che guai a farcelo fare perché sarebbero disastri. Ad esempio, se voi doveste chiedermi di disegnare, ma io ragazzi non so disegnare, vengono fuori degli scarabocchi inutili. Se mi chiedi di disegnare una figura umana, io vado con i trattini, il classico stecchino.
0: Ancora lo stecchino tipo l'impiccato con le lettere.
2: Avrei un test per te.
1: Con quale?
2: Se ti chiedessi di disegnare una bottiglia, la faresti con lo stecchino o la faresti bombata?
4: Piena o vuota?
1: Se mi chiedi la bottiglia la faccio bene. Esatto, per forza.
0: E allora raccontateci quella cosa che proprio non devono farvi fare al 331 80 90 100.

0: 101 Only Girl in the World. E mi sa che è l'unica donna al mondo che più volte ha ammesso di non saper cucinare, che in cucina lei è veramente un disastro, per quello che chiama spesso ecco, chef capito. Privati.
1: Però, ecco, e infatti è la cantante preferita di mia moglie.
0: Sì, eh. Però lei ha pubblicato un libro di ricette.
2: Ma non ci credo.
0: Torianna, tutte le ricette delle Barbados, la tradizione ma che coerenza della sua c'è? Terra, e te le fai tu. Tu ti dai il libro di ricette, tu gliele cucini. Lei però
3: lei mette l'idea.
0: Fa caldo ai fornelli poi ragazzi in sto periodo.
2: Mamma mia,
0: io quando mi fanno cucinare senza la macchinetta e il robottino brucio tutto, cioè io i tempi delle padelle.
2: Ok, però ti
0: mi
2: ci metti,
0: deconcentro.
2: Ti ci applichi, la macchinetta ti risolve il problema, è evidente che il giorno che si ferma non sapresti accendere un fornello probabilmente.
3: Ma fino a 5-6 anni fa come mangiavi, scusa, come ti nutrivi?
1: Non hai visto
0: ricucinavo, pulivo, ricucinavo, lì stavo attenta, in qualche modo sono riuscita a nutrirmi comunque.
3: Vedo.
2: Aveva la dispensa piena di cracker, un po' come Fantozzi il pane. Lei era messa così. Quella cosa che non devono farvi fare perché è assolutamente inutile. Arrivano in tanti, sentiamo qualcuno.
4: Buongiorno, buon giovedì. Io sono Brunella da Roma. Quello che non devono assolutamente farmi fare sono i calcoli. Sono, credo, di scalculia, soffro di le percentuali impazzisco, i calcoli matematici impazzisco. Adoro l'astrofisica, ma non capisco niente di calcoli. Di calcoli, buona giornata.
0: A te.
2: L'astrofisica è fatta di calcoli, infatti, quelli che mandano in onda i satelliti.
3: Lei glielo chiedono ogni 3x2.
1: Però
0: tu percentuali la parte filosofica forse.
1: Percentuale impazzisce, quella che ha i sondaggi e non risponde.
2: È possibile, è possibile.
0: E lei ce l'ha con i calcoli, c'è chi ce l'ha con le date, ragazzi, con le prenotazioni, lo devo ammettere, lo devo anche un po' infamare così a livello nazionale.
2: Diciamo da dove ha origine sta cosa, mostra il trolley che hai appoggiato per terra.
0: Ho un trolley perché oggi sono in partenza, oggi perché ho fatto l'errore per la prima e unica volta nella nostra storia decennale di far prenotare un weekend al mio compagno Edoardo.
3: Sì. E qual è il problema? Fa tutto lui, fa tutto lui in quella casa. Facessi una cosa tu.
0: Ma appunto, lui è bravissimo in tutto, su questo non gli si può dire niente. Okay. Una cosa però doveva fare col computer.
2: Niente, ha sbagliato la data.
0: E quindi se non partiamo oggi perdiamo praticamente
2: la caparra e tutto qua.
1: Ma un giorno prima, un giorno dopo, se vuoi che sia, Edoardo, uomo di sostanza, di altri tempi, di valori.
2: No, però c'è quello che sa partecipare, ma guai a farlo organizzare. Combina casini.
0: Però magari gli scappa e ti trovi a Timbuktu quando in realtà volevi andare da Cracco in centro a Milano.
5: Tu e l'occhio che c'è più.
2: Ci sono persone alle quali non puoi chiedere di ricordare un nome. Dopo averti conosciuto, glielo ripeti 6 volte e la volta dopo non si ricorda come
3: hai ragione, Giovanni.
2: Tu sei.
1: Bene, quindi vi fate questo weekendino a Timbuktu.
0: Esatto,
1: dicendo.
0: Anticipato. Secondo me è stato pagato da chi preferirebbe non sentire il Tortorella Challenge domani.
1: Mi vuoi dire che stai infamando il tuo fidanzato
2: perché
1: dopo
2: ti porta in vacanza?
1: C'ha una maglietta che deve dare in premio, macchiata di caffè, intarsiata di caffè, e ha il coraggio di parlare quel povero uomo che ha sbagliato di un giorno.
0: Però ci ha dato anche il gancio per un argomento che sicuramente prende, perché ognuno ce l'ha quella cosa lì. Non fatemelo fare perché so già che farò un danno. Che cosa?
6: Qual è il mio talento? Il mio talento è il bricolage. Non è che non sono capace, è che mi fa proprio schifo. Fammi mettere dei chiodi, va bene, li metto quasi diritti, ma il bricolage no. Ciao ragazzi, Alessandro da Monza.
0: Ale,
2: li metti diritti nel tubo dell'acqua che passa dietro la parete.
0: Ho un trick per i chiodi.
2: Sì.
0: Chiudeteli in una pinzetta, quelle per stendere.
2: Ma è arrivata lei.
1: Sentiamo.
2: Per non pestarti le dita.
0: La tenete con la mollettina e poi via col martello, la mollettina la fa andare dritta.
2: Brava, guarda, adesso vendono anche delle piccole.
1: Famoso chiodo steso. Anche sul libro di ricette di Beyoncé.
2: Stiamo parlando di una donna che ha acquistato una betoniera l'anno scorso,
3: Sì, sì, sì.
2: Qual è l'altra cosa che non vi riesce? Guai a farvi fare.
7: Ciao R101, Elena da Varese. Non fatemi assolutamente fare la dieta. È una vita che ci provo ed è una vita che sono grassa.
0: Le amiche che ti stendono anche tutta la.
7: Fatemi assolutamente fare la dieta. È una vita che ci provo ed è una vita che sono grassa.

0: da Just Can't Get Enough alle 7:50. La musica la scegliete voi una volta ogni ora qui su R101. La canzone che ti fa stare bene torna tra meno di un'ora. 331 80 90 101, lì dove ci state raccontando le cose in cui siete negati. Non vi possono chiedere di fare quella roba lì.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: La lavatrice, ecco. La lavatrice è il mio grande no. Quando in estate mia moglie va in vacanza, io sono a casa, mi metto in videochiamata e un capo alla volta mi dice:

0: si lavano, non lavarlo. Questo nei bianchi, quello nei colorati.
1: No.
0: La lavatrice. La lavatrice, io sono proprio negato. Ciao Daniele da Cremona.
2: Sì, ma neanche distinguere bianco dai colorati.
3: Daniele, tu ridi, è un programma misto che ci salva sempre.
1: Tu almeno sei a casa, non ti vede nessuno. Immaginati quei poveretti, perché li vedi al supermercato in conferenza con la moglie che gli prende le scatolette, gliele mostra in telecamera, le dice questo sì, no, guarda dietro, prendilo dietro, guarda se c'è l'offerta e ste robe qua.
3: E se no fai come me, prendi le mutande, le giri.
4: Via qua quando non c'è la compagna, cioè, giustamente.
3: Andiamo avanti.
4: Andiamo dove ci sono due che lo stanno per diventare marito e moglie.
3: Ah,
4: andiamo in Ecuador, dove si può finalmente.
3: Proprio lì.
1: Andiamo lì, dove da qualche tempo, per legge, gli animali domestici possono essere legalmente testimoni di nozze.
4: Testimoni di nozze.
1: Non possono firmare, non è un problema. Zampa nell'inchiostro. Manata, zampata sul certificato di nozze, e questo ha validità legale.
3: Mi sembra anche più economico dal punto di vista di quando li devi invitare poi al banchetto di nozze, certo. Gli dai due croccantini. Io farei anche gli invitati con gli animali a quel punto per risparmiare.
4: Ma stiamo andando ad Origliare, c'è una cerimonia in atto in questo momento, capiamo cosa succede a questo matrimonio.
3: Colleghiamoci con Quito.
5: Luna. Ah, Quito non è il cane, è la capitale.
4: È la capitale, sì.
3: Sì.
5: Sono Luna, ciao.
4: Il cane testimone.
3: Luna, che è il cane che ha fatto da testimone di nozze a questi due sposi a cui facciamo gli auguri. Che punto siamo della cerimonia?
5: Sentite il cane sotto, senti.
1: Sì.
5: Che sta suonando anche l'organo.
1: Ah, mamma, lo devi spiegare, mica ho visto io.
5: Adesso sta cantando. Sai quanto l'abbiamo pagato?
3: Sì?
2: C'è un cavallo.
4: Chi è il cavallo?
5: È Varen.
4: È
2: Varen, testimone di lei.
4: Giusto.
5: I padroncini si stanno per sposare, non sono ancora arrivati. E io
4: sono il Peppa Pig.
5: C'è un problema, c'è un problema.
1: Però. Qual è il problema?
5: Non riusciamo a far entrare l'elefante.
1: L'elefante no, lo so. Senti,
3: è quello che taglia la cravatta l'elefante.
5: No, dovrebbe suonare l'arpa.
1: Ma scusa, ma come fa? Vedo anche un cervo, sarà mica lo sposo.
5: Sentiamo che cosa da dire il cervo, perché si è preparato il discorso.
2: Beh. Come dargli torto.
5: Bravo. Scusate, queste cose ci fanno piangere tutti quanti.
3: Sì. Allora, no, mi scusi Luna, no, avevo una domanda. Come hanno reagito gli altri testimoni al fatto che...
5: Mi scusi Luna.
3: Come
5: detto?
3: No, dico, come hanno reagito gli altri invitati al fatto che il testimone degli sposi sia un cane?
5: Bene.
4: Chiediamolo a uno di loro, sentiamo come risponde.
5: Il gatto, sentite?
3: Ah.
5: Sentite il gatto?
3: Sì.
5: Allora, fai sentire il gatto però, ti ho detto il gatto.
4: C'è il gatto, hai preparato il gibbone.
3: È intonato anche.
5: Questo è il gatto. Si è preparato la lettiera da leggere. La lettera. Allora.
3: Sì.
5: Vi leggo chi c'è qui. Che è in chiesa.
2: Altri invitati.
5: Allora, ci sono tutti. Ci sono due coccodrilli.
2: Sì.
5: Un orangotango.
2: Sì.
5: Due piccoli serpenti.
4: Sappiamo già chi manca.
2: Solo.
5: Chi manca?
2: I due leocorni, credo.
5: No, i due testimoni, vedi?
2: No!
4: Vabbè, quindi chi ha qualcosa da dire lo dica ora o taccia per sempre.
1: Ho ammazzato la testimone della sposa, era una zanzara.
5: L'ippopotamo deve dirci qualcosa.
2: Prego.
5: Quando trovi il tasto.
2: Ha detto figli maschi.
3: Che bello.
2: Non auguri e figli maschi.
3: I bambini all'ascolto di questo intervento.
4: Questa è la prima volta che siamo contenti di andare sul Tortorella Challenge.
3: Sì, di corsa anche dire.
5: Il problema è che il prete è il koala.
2: La miseria.
3: Allora, meglio koala che bradipo, direi. Senta, Luna, va bene. Allora, noi abbiamo parlato con questo
2: Luna.
3: Cane testimone. Era meglio se si chiamava Marianna anziché...
4: Grazie anche a Riccardo Russo per averci concesso di usare i versi dei suoi animali nei suoi file privati.
2: Copyright adesso si paga però, Bello tutto il matrimonio, però almeno una bustarella ci va come al matrimonio.
4: Dai, dopo il matrimonio la cerimonia è al ristorante.
5: Vabbè, faremo
4: sapere com'è. Prosciutto e Tortorella Challenge. Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te. Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te.
1: Una nuova versione di I Know What You Want con Busta Rhymes, Fleetwood Squad e Mariah Carey, che ci fa sentire meno sole. La nostra amica prima col pollice nero in buona compagnia. Ha fatto tutta un'intervista su Vogue dicendo: ma io non riesco a fare giardinaggio, anche lei fa morire tutte le piante. E poi ha mostrato il suo outfit mentre sistema, zappa, eccetera. Tacchi alti, perché lei non la fate camminare con le scarpe basse, Mariah.
2: Sì, no, però mi sembra tanto come quei politici che in giacca e cravatta hanno una vanga in mano per mettere la piantina del nuovo parco.
1: Solo abiti glamour e anche i guantini sono rigorosamente in stile diva. Quindi, vabbè, alla fine le piante si lasciano andare davanti a cotanta bellezza.
3: Soprattutto la foglia di fico, che ben sappiamo.
2: Quella cosa che fatela fare a tutti, ma non a me, perché non sono capace.
1: L'ammette anche Mariah Carey, ammettetelo anche voi.
4: R101, ciao, sono Roberta da Milano.
1: Ciao, Roberta.
4: Quello che non devono farmi fare è guidare una macchina con il cambio manuale. Non, proprio il mio cervello non l'accetta, io vado solo di cambio automatico. Ciao, un abbraccio.
1: E la patente come hai fatto?
2: Beh, la patente adesso non ricordo esattamente, sicuramente avremo amici all'ascolto pronti a correggerci.
3: Sì.
2: Credo che in sede di esame puoi conseguire una o l'altra.
1: Ma davvero? Ah, puoi scegliere automatico.
2: Esatto.
1: Però poi non puoi mai guidare una macchina manuale.
2: Credo che quella col manuale ti abiliti automaticamente l'automatico, ma quella dedicata all'automatico, poi devi superare un altro esamino per averla manuale.
3: Vediamo al nostro Peppino, esperto di malavita. A quando stanno le patenti?
2: Peppino, le patenti, quanto l'hai comprato?
3: 1500.
2: Aspetta, ma quale? Quella automatica o quella manuale?
5: 5.
2: Anche la
1: ci mette anche la B, esatto, la patente della moto.
2: Ti regala anche quella del pullman. Vabbè, avanti.
4: Buongiorno Radio 101.
1: Buongiorno.
4: Ecco, non chiedetemi di stare zitta. Io non ce la faccio, io devo sempre dire la mia.
2: Dai.
3: Sì, però la domanda è al contrario, cioè in cosa siete un disastro?
2: Esatto.
3: In cosa non dovete fare?
2: Non dovete fare, non dovete chiedere di stare zitta.
3: Quindi nella diplomazia, diciamo.
1: Esatto.
3: Bene, bene.
2: Poi?
6: Ciao, io sono negatissima per la parte elettrica, che si rompe qualcosa in casa, per fortuna c'è mio marito, perché sennò rimarrei anche senza luce, senza gas, senza tutto. Ciao Roberta da Bergamo. PS,
1: buon
6: compleanno mio marito, che oggi compie 44 anni.
1: 44 lampadine compie.
2: Mamma mia, e chi le cambia poi se si brucia?
3: Ecco chi è che mi chiama tutti i giorni. Il suo marito, buongiorno, vuole un'offerta luce e gas? E
2: lui. Secondo me ci sono dei professionisti chiamati, è per quello che ti fanno chiamare l'uscita, perché a volte arrivano in casa e dicono: ma signora, ecco, basta avvitare un po' di più. Si è allentata sta lampadina. Vabbè. Parliamo un istante di pet economy, vi va? E tutto quel mondo legato agli animali domestici, sono tante anche le risorse economiche impegnate, si parla di miliardi, e deleghiamo agli animali sempre più ruoli. Ieri parlavamo del ragno che per sfuggire ai predatori si camuffa e diventa simile a una cacca di piccione.
3: Ho ricevuto dei messaggi fino a ieri sera di quell'argomento. Gente a caso che mi scriveva.
2: Oggi parliamo della coppia Tupiza Kikinga.
3: Chi è?
2: Sono due sposi in Ecuador. Sì. Peccato non vi abbiano invitato. Io comunque ho messo Liban, se volete un dono lo si può fare.
1: Sì.
2: Allora, in Ecuador pare sia possibile, lo dicono loro, c'è tanto di certificato, far fare da testimone di nozze a un animale domestico.
1: Dai, pure periodo di matrimonio, allora, sarebbe stupendo.
2: Qui da noi mille menate, deve essere battezzato, non deve essere divorziato. Là fai fare da testimone al cane. Ok.
1: Al gatto, ma loro sono andati oltre.
2: Sì,
1: no?
2: Sì, addirittura c'è questo certificato con tanto di firme. E siccome il testimone come fa a fare la firma? C'è la zampata intinta, la zampina intinta nell'inchiostro e poi pressata sul certificato di nozze. Testimone il loro cane, che Luna si chiama,
3: che ha qualcosa da dire a Bai adesso o taccia per sempre.
2: E senti un abbaio, fa: ma è la suocera? No, è il testimone.
3: Il testimone Bracobaldo.
2: Vai a capire.
3: Questo in Ecuador.
1: Tra l'altro, tra poco potremo sentire proprio la coppia che si è sposata con gli animali. Saranno ospiti alla banda di R101. Esatto, fanno la luna di miele con noi.
2: Ma io sentiremo... conosco di gente che ha sposato un animale.
3: Che voglia, è pieno. Avremo anche colui che ha ufficiato il matrimonio, Don Pingu.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: 101 Only Girl in the World. E mi sa che è l'unica donna al mondo che più volte ha ammesso di non saper cucinare, che in cucina lei è veramente un disastro, per quello che chiama spesso chef capito, privati.
1: Ecco, e infatti è la cantante preferita di mia moglie.
0: Sì, Però lei ha pubblicato un libro di ricette.
2: Ma non ci credo.
0: Torianna, tutte le ricette delle Barbados, la tradizione della sua terra. E te le fai tu. Tu ti dai il libro di ricette, tu gliele cucini. Lei però
3: Lei mette l'idea.
0: Fa caldo ai fornelli poi, ragazzi, in sto periodo.
2: Mamma mia,
0: io quando mi fanno cucinare senza la macchinetta e il robottino brucio tutto. Cioè io i tempi delle padelle.
2: Ok, però ti ci metti,
0: mi deconcentro.
2: Ti ci applichi, la macchinetta ti risolve il problema. È evidente che il giorno che si ferma non sapresti accendere un fornello probabilmente.
3: Fino a 5-6 anni fa come mangiavi, scusa? Come ti nutrivi?
1: Non hai visto che
0: ricucinavo, pulivo, ricucinavo, lì stavo attenta. In qualche modo sono riuscita a nutrirmi comunque.
3: Vedo.
2: Aveva la dispensa piena di cracker, un po' come Fantozzi il pane. Lei era messa così. Quella cosa che non devono farvi fare perché è assolutamente inutile. Arrivano in tanti, sentiamo qualcuno.
4: Buongiorno, buon giovedì. Io sono Brunella da Roma. Quello che non devono assolutamente farmi fare sono i calcoli. Sono, credo, di scalculia, soffro di. E le percentuali impazzisco. I calcoli matematici impazzisco. Adoro l'astrofisica, ma non capisco niente di calcoli. Di calcoli, buona giornata.
0: A te.
2: L'astrofisica è fatta di calcoli, infatti, quelli che mandano in onda i satelliti.
3: Lei glielo chiedono ogni 3x2.
1: Però
0: percentuali, la parte filosofica forse.
1: Percentuale impazzisce, quella che ha i sondaggi e non risponde.
2: È possibile, è possibile.
0: E lei ce l'ha con i calcoli, c'è chi ce l'ha con le date, ragazzi, con le prenotazioni, lo devo ammettere. Lo devo anche un po' infamare così
2: diciamo,
0: a livello nazionale.
2: Diciamo da dove ha origine sta cosa. Mostra il trolley che hai appoggiato per terra.
0: Ho un trolley perché oggi sono in partenza.
2: Oggi
0: perché
2: in partenza.
0: Ho fatto l'errore per la prima e unica volta nella nostra storia decennale
2: di
0: far prenotare un weekend al mio compagno Edoardo.
3: Sì. E qual è il problema? Fa tutto lui, in quella casa.
0: Dai,
3: facessi una cosa tu.
0: Ma appunto, lui è bravissimo in tutto. Su questo non gli si può dire niente.
3: Okay.
0: Una cosa però doveva fare col computer.
2: Niente, ha sbagliato la data.
0: La data. E quindi se non partiamo oggi perdiamo praticamente
2: la caparra e
1: ma
2: tutto.
1: Ma un giorno prima, un giorno dopo, se vuoi che sia, Edoardo, uomo di sostanza, di altri tempi, di valori.
2: No, però c'è quello che sa partecipare, ma guai a farlo organizzare. Combina casini.
0: Però magari gli scappa e ti trovi a Timbuktu quando in realtà volevi andare da Cracco in centro a Milano.
5: Tu c'è il team blu, tu e l'ultimo che c'è più.
2: Ci sono persone alle quali non puoi chiedere di ricordare un nome. Dopo averti conosciuto,
3: glielo
2: ripeti 6 volte e la volta dopo non si ricorda come
3: spiegare. Hai ragione, Giovanni.
2: Tu sei.
1: Bene, quindi vi fate questo weekendino a Timbuktu.
0: Esatto,
1: in
0: anticipato. Secondo me è stato pagato da chi preferirebbe non sentire il Tortorella Challenge domani.
1: Mi vuoi dire che stai infamando il tuo fidanzato
2: perché
1: dopo
2: ti porta in vacanza?
1: C'ha una maglietta che deve dare in premio, macchiata di caffè, intarsiata di caffè, e ha il coraggio di parlare quel povero uomo che ha sbagliato di un giorno.
0: Però ci ha dato anche il gancio per un argomento che sicuramente prende, perché ognuno ce l'ha quella cosa lì. Non fatemelo fare perché so già che farò un danno. Che cosa?
6: Qual è il mio talento? Il mio talento è il bricolage. Non è che non sono capace, è che mi fa proprio schifo. Fammi mettere dei chiodi, va bene, li metto quasi diritti, ma il bricolage no. Ciao ragazzi, Alessandro da Monza.
0: Ale,
2: li metti diritti nel tubo dell'acqua che passa dietro la parete.
0: Ho un trick per i chiodi.
2: Sì.
0: Chiudeteli in una pinzetta, quelle per stendere.
2: È arrivata lei.
1: Sentiamo.
2: Per non pestarti le dita.
0: Esatto, tenete con la mollettina e poi via col martello, la mollettina la fa andare dritta.
2: Brava, guarda che adesso vendono anche delle piccole.
1: Famoso chiodo steso, era anche sul libro di ricette di Beyoncé.
2: Stiamo parlando di una donna che ha acquistato una betoniera l'anno scorso,
0: Esatto.
3: Sì.
2: Qual è l'altra cosa che non vi riesce? Guai a farvi fare.
7: Ciao R101, Elena da Varese.
2: Ciao.
7: Non fatemi assolutamente fare la dieta. È una vita che ci provo ed è una vita che sono grassa.
0: Le amiche che ti stendono anche tutta la le ricette nutrizionali e tu non ce la fai.
2: Guarda, te ne scrivo una io che ho fatto di recente ed è stata un successone.
1: Di cosa? Di chiodo?
2: Di dieta.
1: Ah, di dieta. E ha appeso la dieta al chiodo.
0: Qual è quella cosa che proprio non devono farvi fare perché siete negati? 331 80 90 101, aspettiamo le vostre

0: Lord Just Can't Get Enough alle 7:50. La musica la scegliete voi una volta ogni ora qui su R101. La canzone che ti fa stare bene torna tra meno di un'ora. 331 80 90 101, lì dove ci state raccontando le cose in cui siete negati. Non vi possono chiedere di fare quella roba lì.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: La lavatrice, ecco. La lavatrice è il mio grande no. Quando in estate mia moglie va in vacanza, io sono a casa, mi metto in videochiamata e un capo alla volta mi dice si lavalo, non lavarlo. Questo nei bianchi, quello nei colorati.
2: No.
1: La lavatrice, io sono proprio negato. Ciao Daniele da Cremona.
3: Sì, ma neanche distinguere bianco dai colorati.
2: Daniele, c'è tu ridi.
4: È il programma misto che ci salva sempre.
2: Tu almeno sei a casa, non ti vede nessuno. Immaginati quei poveretti, perché li vedi al supermercato in conferenza con la moglie che
3: io,
2: prende le scatolette, gliele mostra
3: io.
2: In telecamera, le dice questo sì, no, guarda dietro, prendilo dietro, guarda, eccomi, se c'è l'offerta, e ste robe qua.
4: E se no fai come me, prendi le mutande, le giri.
0: Via qua quando non c'è la compagna, cioè, giustamente.
4: Andiamo avanti.
0: Andiamo dove ci sono due che lo stanno per diventare marito e moglie. Andiamo in Ecuador, dove si può finalmente.
4: Proprio lì.
2: Andiamo lì, dove da qualche tempo, per legge, gli animali domestici possono essere legalmente testimoni di nozze.
0: Testimoni di nozze.
2: Non possono firmare, non è un problema. Zampa nell'inchiostro. Manata, zampata sul certificato di nozze, sì. E questo ha validità legale.
4: Mi sembra anche più economico dal punto di vista di quando li devi invitare poi al banchetto di nozze, certo. Gli dai due croccantini. Io farei anche gli invitati con gli animali a quel punto per risparmiare.
0: Ma stiamo andando ad Origliare, c'è una cerimonia in atto in questo momento. Capiamo cosa succede a questo matrimonio.
4: Colleghiamoci con Quito.
5: Nulla. Quito non è il cane, è la capitale.
0: La capitale, sì.
4: Sì.
5: Sono Luna, ciao.
0: Il cane,
4: ecco,
0: testimone.
4: Luna che è il cane che ha fatto da testimone di nozze a questi due sposi a cui facciamo gli auguri. Che punto siamo della cerimonia?
5: Sentite il cane sotto, senti.
2: Sì.
5: Che sta suonando anche l'organo.
2: Ma me lo devi spiegare, mica ho visto io.
5: Adesso sta cantando. Sai quanto l'abbiamo pagato?
4: Sì?
3: C'è un cavallo.
0: Chi è il cavallo?
5: È Varen.
0: Varen.
3: È Varen, testimone di lei.
0: Giusto.
5: I padroncini si stanno per sposare, non sono ancora arrivati. E io.
0: Sono di Peppa Pig. Comunque.
5: C'è un problema.
2: Però. Qual è il problema?
5: Non riusciamo a fare entrare l'elefante.
2: L'elefante no, lo so. Senti,
4: è quello che taglia la cravatta l'elefante.
5: No, dovrebbe suonare l'arpa.
2: Ma scusa, ma come fa? Vedo anche un cervo, sarà mica lo sposo.
5: Sentiamo che cosa ha da dire il cervo, perché si è preparato il discorso.
3: Beh. Come dargli torto.
5: Bravo. Scusate, queste cose ci fanno piangere tutti quanti.
4: Sì. Allora, no, mi scusi Luna, no, avevo una domanda. Come hanno reagito gli altri testimoni al
5: mi
4: fatto
5: scusi,
4: che
5: scusi Luna.
4: Come devo dire?
5: Scusa, come detto?
4: No, dico, come hanno reagito gli altri invitati al fatto che il testimone degli sposi sia un cane?
5: Bene.
0: Chiediamolo a uno di loro, sentiamo cosa,
5: per esempio,
0: come risponde.
5: Il gatto, sentite?
4: Ah,
5: sentite il gatto?
4: Sì.
5: Fai sentire il gatto, però, ti ho detto il gatto.
0: C'è il gatto, hai preparato il gibbone.
4: È intonato anche.
5: Questo è il gatto. Questa è la. Si è preparato la lettiera da leggere. La lettera, scusa. Allora.
4: Sì.
5: Vi leggo chi c'è qui. Che è in chiesa.
3: Altri invitati.
5: Allora, ci sono tutti. Ci sono due coccodrilli.
3: Sì.
5: Un orangotango.
3: Sì.
5: Due piccoli serpenti.
0: Sappiamo già chi manca.
3: Solo.
5: Chi manca?
3: I due leocorni, credo.
5: No, i due testimoni, vedi?
3: No.
0: Vabbè, quindi chi ha qualcosa da dire lo dica ora o taccia per sempre.
2: Ho ammazzato la testimone della sposa, era una zanzara.
5: L'ippopotamo deve dirci qualcosa.
3: Prego.
5: Quando trovi il tasto.
3: Ha detto figli maschi.
4: Che bello.
3: Erano auguri e figli maschi.
4: I bambini all'ascolto di questo intervento. Bene,
0: questa è la prima volta che siamo contenti di andare sul Tortorella Challenge.
4: Sì, di corsa anche direi.
5: Il problema è che il prete è il koala.
3: Con la miseria.
4: Allora, meglio koala che, che bradipo, direi. Senta, Luna, sì. Va bene. Allora, noi abbiamo parlato con questo Luna. Cane sì. Testimone. Era meglio sì. Se si chiamava Marianna anziché.
0: Grazie anche a Riccardo Russo per averci concesso di usare niente. I versi dei suoi animali sì. I suoi file privati.
3: Copyright adesso si paga però Bello tutto il matrimonio, però almeno una bustarella ci va come al matrimonio.
0: Dai, dai, dopo il matrimonio la cerimonia è al ristorante.
5: Vabbè, faremo sapere
0: di prosciutto e tortorella challenge. Tra poco la sfida, la battuta più brutta.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti.

0: it to you as long as you want.
1: Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te. Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te.
2: Una nuova versione di I Know What You Want con Busta Rhymes, Fleet Mod Squad e Mariah Carey, che ci fa sentire meno sole. La nostra amica prima col pollice nero in buona compagnia. Ha fatto tutta un'intervista su Vogue dicendo: ma io non riesco a fare giardinaggio, anche lei fa morire tutte le piante. E poi ha mostrato il suo outfit mentre sistema, zappa, eccetera. Tacchi alti, perché lei non la fate camminare con le scarpe basse, Mariah.
1: Sì, no, però mi sembra tanto come quei politici che in giacca e cravatta hanno una vanga in mano per mettere la piantina del nuovo parco.
2: Solo abiti glamour e anche i guantini sono rigorosamente in stile diva. Quindi, vabbè, alla fine le piante si lasciano andare davanti a cotanta bellezza.
3: Soprattutto la foglia di fico, che ben sappiamo.
1: Quella cosa che fatela fare a tutti, ma non a me, perché non sono capace.
2: L'ammette anche Mariah Carey, ammettetelo anche voi.
4: R101, ciao, sono Roberta da Milano.
2: Ciao, Roberta.
4: Quello che non devono farmi fare è guidare una macchina con il cambio manuale. Non, proprio il mio cervello non l'accetta, io vado solo di cambio automatico. Ciao, un abbraccio.
2: E la patente come hai fatto?
1: Beh, la patente adesso non ricordo esattamente, sicuramente avremo amici all'ascolto pronti a correggerci.
3: Sì.
1: Credo che in sede di
2: esame
1: puoi conseguire una o l'altra.
2: Ma davvero? Puoi scegliere automatico.
1: Esatto.
2: Però poi non puoi mai guidare una macchina manuale.
1: Credo che quella col manuale ti abiliti automaticamente anche l'automatico, ma quella dedicata all'automatico poi devi superare un altro esamino per averla manuale.
3: Vediamo al nostro Peppino, esperto di malavita. A quando stanno le patenti?
1: Peppino, le patenti, quanto l'hai comprato?
3: 1500.
1: Aspetta, ma quale? Quella automatica o quella manuale?
5: 5
1: anche la
2: ci mette anche la B, esatto, la patente della moto.
1: Ti regala anche quella del pullman. Vabbè, avanti.
4: Buongiorno Radio 101.
2: Buongiorno.
4: Ecco, non chiedetemi di stare zitta. Io non ce la faccio, io devo sempre dire la mia.
3: Dai. Sì, però la domanda è il contrario, cioè in cosa siete un disastro?
1: Esatto.
3: In cosa dovete fare?
1: Non dovete fare, non dovete, non l'ha detto, non dovete chiedere di stare zitta.
3: Quindi nella diplomazia, diciamo.
2: Esatto.
3: Bene, bene.
1: Poi?
6: Ciao, io sono negatissima per la parte elettrica, che si rompe qualcosa in casa, per fortuna c'è mio marito, perché sennò rimarrei anche senza luce, senza gas, senza tutto. Ciao Roberta da Bergamo. PS, buon compleanno mio marito, che oggi compie 44 anni.
2: Lampadine compie.
1: Mamma mia, e chi le cambia poi se si bruciano?
3: Ecco chi è che mi chiama tutti i giorni. Il suo marito, buongiorno, vuole un'offerta luce e gas? E lui.
1: Secondo me ci sono dei professionisti chiamati per quello, che ti fanno chiamare l'uscita, perché a volte arrivano in casa e dicono: ma signora, ecco, basta avvitare un po' di più, cioè, si è allentata sta lampadina. Vabbè, parliamo un istante di pet economy, vi va? E tutto quel mondo legato agli animali domestici, sono tante anche le risorse economiche impegnate, si parla di miliardi, e deleghiamo agli animali sempre più ruoli. Mm-hmm. Ieri parlavamo del ragno che per sfuggire ai predatori si camuffa e diventa simile a una cacca di piccione.
3: Ho ricevuto dei messaggi fino a ieri sera di quell'argomento. Gente a caso che scriveva.
1: Oggi parliamo della coppia Tupiza Kikinga.
3: Chi è?
1: Sono due sposi in Ecuador. Sì. Peccato non vi abbiano invitato. Io comunque ho messo Liban, se volete un dono lo si può fare.
2: Sì.
1: Allora, in Ecuador pare sia possibile, lo dicono loro, c'è tanto di certificato, far fare da testimone di nozze a un animale domestico.
2: Dai, pure periodo di matrimonio, allora, sarebbe stupendo.
1: Qui da noi mille menate, o deve essere battezzato, non deve essere divorziato. Là fai fare da testimone al cane. Ok.
2: Al gatto, ma loro sono andati oltre.
1: Sì,
2: no?
1: Sì, addirittura c'è questo certificato con tanto di firme. E siccome il testimone come fa a fare la firma? C'è la zampata intinta, la zampina intinta nell'inchiostro e poi pressata sul certificato di nozze. Testimone il loro cane, che Luna si chiama.
3: Chi ha qualcosa da dire, abbai adesso o taccia per sempre.
1: E senti un abbaio, fa: ma è la suocera? No, è il testimone.
3: Il testimone Bracobaldo.
1: Vai a capire.
3: Questo in Ecuador.
1: In Ecuador.
2: Tra poco potremo sentire proprio la coppia che si è sposata con gli animali. Saranno ospiti alla banda di R101. Esatto, fanno la luna di miele con noi.
1: Ma io non conosco di gente che ha sposato un animale.
3: Che voglia, è pieno. Avremo anche colui che ha ufficiato il matrimonio, Don Pingu.
7: Passeremo la foto a

0: faccio uno.
1: Play hard, sì, quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare al Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Tortorella è un giochino farfallo dove dice questo è quello e le zecche la battuta.
1: La battuta più brutta del giorno.
2: Tortorella.

0: Non ci urliamo nel manico.
1: No, dobbiamo farci del male, sentire un'altra volta la battuta di Chiara.
2: Che sei così bello ciurlare nel manico.
1: E poi finalmente dare spazio agli amici che sono arrivati al 331 80 90 101.
2: Bellissimo, ragazzi, la prossima volta venite con me allo zoo. C'era anche un supereroe, Zorro.
1: Zorro, vengo anch'io. No, tu no.
2: E c'è Lele Adaini che ha chiuso il microfono a Alberto Rimedio.
3: Lo spazio del Tortorella non si occupa. Lo spazio del Tortorella si invade. Bisogna aggredirlo. Tempo di gioco.
2: Commenterà il challenge e le vostre battute. Arrivate al 331 80 90 101. Cominciamo così, andiamo a Verona.
4: Ciao Chiara, ma non l'hai visto allo zoo? C'era anche Thor.
2: Eh certo.
4: Fabio Verona.
2: Ciao, Thor. Fabio.
1: Ma stamane siamo argomento zoologico imperante.
2: Torna, cioè,
0: riaffiora, riaffiora spesso.
3: Noi dobbiamo nobilitare questa battuta. Ma nobilitata, il pubblico deve ascoltarla, deve pagare il biglietto per ascoltare queste battute qua. Lo deve fare, vero va? Rimedio?
2: No, ah, Rimedio, io vorrei dire al microfono.
1: Grazie. Grazie.
2: Questa dice l'amica che è solo per intenditori, quindi concentriamoci.
5: Buongiorno banda. Ciao. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori, eh. Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
2: Qua si entra un po' nell'ambito del boomer.
1: Corri ragazzo, vai e non fermarti mai.
0: Ecco,
1: orzo
0: è un po' il consiglio che diamo anche all'ascoltatrice.
1: Sì. Ma in maniera tale che si possa allontanare,
0: sì, esatto,
1: il più possibile da
0: e
1: noi.
0: Non tornare mai.
1: Abbiamo altre amiche o amici all'ascolto.
2: Piccola amica, vai.
6: Ciao R101. Purtroppo ho una brutta notizia per voi e per il Tortorella Challenge.
2: No,
1: mamma mia.
6: Ho finito le battute in serbo e quindi adesso comincio quelle in croato. Ciao, Sara da Bergamo.
2: Ciao Sara.
3: Ma perché Sara da Bergamo ha il veleno nel sangue quando fa le battute? Ha avuto con questa battuta l'istinto feroce che trovi solo nelle strade di Bahia Bianca. Lo volete capire o no? Alberto, cosa ne pensi di questa cosa?
7: Ma
3: lo vedi che alla fine anche tu hai un pensiero sano.
2: Ma non gli lasci dire niente.
0: Ecco, vabbè.
2: Allora ascoltate bene l'ultimissimo sfidante.
8: È venuto a citofonarmi un mio amico che voleva andare allo zoo.
2: Dai.
8: E gli ho chiesto: ma scusami Rino, c'è Ronte? Ciao Roberto da Milano.
2: Roberto,
1: quante cose vorrei dirti in privato.
3: Vedete che la comunicazione del nostro amico è forte. Arriva alla pancia delle persone. Vero Alberto?
1: Sì,
3: non siamo qua per fare i compitini. Certo.
1: Sì.
3: Non siamo qua.
0: Sapete
3: il
0: che...
3: tempo è galantuomo.
0: Sapete che c'è un video in cui viene mostrato il commentatore della TV argentina,
2: sì,
0: dopo un gol dell'Argentina, che ha più contegno di Lele Adani, che è esattamente dietro di lui, inquadrato con una freccina, che impazzisce mischiando dio, mito, patria, epica e Messi a caso, così sparso.
2: Vedrete impazzire da un momento all'altro oggi il vincitore del Tortorella Challenge. Appena si sentirà nominare partono i festeggiamenti, è tutto nelle mani di Lele Adaini.
3: Ma perché questo? Perché questo, Chiara? Perché questo?
2: Perché sei tu, giudice, Chiara, di gara.
3: Questo non è un gioco. Questo è un dramma teatrale a cielo aperto.
2: Bravo, vero? Dillo
3: Alberto, è vero?
7: Vai.
3: E allora sceglilo questo qua che ha vinto. Sceglilo. Vedi la magia. Quanto pesa questa battuta, come tonnellate. Che è il fuoco dentro. Non è il fuoco dentro. La gara c'ha rua.
7: Basta.
2: Vai. Siamo qua per il medio. Almeno una volta.
5: Buongiorno, basta. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori, eh. Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
2: Ce la canta, è vecchia,
1: però
2: molti non la creeranno neanche in vita. È perfetta,
0: non sa di nulla.
1: No, e poi c'è questo amico che scrive: Lele Adani, avete ragione, parla alla pancia sotto forma di virus intestinale.
2: Esatto.
0: Ieri sera sembrava a un certo punto commentasse la corrida invece della partita.
1: È vero, è così.
0: Vabbè, il mio sogno, sono disposto anche a offrire personalmente ad Alberto Rimedio 10.000 euro.
1: Addirittura.
0: Se domenica in diretta a un certo punto gli dice: Lele, sai chi ti saluta tantissimo? Io vado col mio nuovo telefono di zecca,
1: sì.
0: Okay,
1: sì.
0: E mi immortalo mentre gli stacco un assegno di 10.000 euro e lo do a Alberto

0: Te lo giuro.
1: Dice che costa 60.000 il biglietto, quindi poco se ne fa.
0: Beh, avranno il pass.
1: Beh, attenzione, perché adesso tra poco altro che regalare 10.000 euro.
2: Sì, ha ragione Chiara, la Chiara Ciarrua, l'ultima parola degli ascoltatori, sempre loro che hanno un cuore differente, lo capisci o no? Cirilli ha inventato le battute, le regole del...
3: Ma no, sfuma.
1: La passione. Bravo.

0: Carpenters, Tears su R101 alle 7:34. Poco fa una nostra amica, nell'ambito della domanda la cosa che proprio non sapete fare, ci ha risposto il cambio manuale. È partita un po' una curiosità sulla patente, su come funziona, è arrivata la motorizzazione.
1: Ciao R101, Paolo ha ragione per quanto riguarda le patenti con il cambio automatico. Se si fa l'esame con una macchina col cambio automatico, viene rilasciata una patente limitata ai soli veicoli automatici, e dietro la patente nel campo note c'è il codice 7878 che indica appunto che quella patente è valida solo per i veicoli con cambio automatico.
2: Bene, bene. Anche a te, Chiara, ti dovevano dare una patente radiofonica limitata alle intro e invece stai abusivamente.
0: Io sono come la regina Elisabetta che poteva girare senza patente.
3: Peppino, ce l'hai il patentino per la bambola gonfiabile o per quella?
4: No, povero.
3: 20 anni
2: no,
3: fa.
2: No, ma lui è ancora al manuale. Vabbè, e questa era un assist di Leo Messi, diciamo.
5: L'assist di Leo Messi, Rosario, guarda, il numero uno.
2: Neanche imitato lo posso sentire più.
0: Allora sentiamo le voci dei nostri amici. Quella cosa che proprio non vi devono far fare perché siete negati. Fate un danno sicuro.
6: Una cosa che non so proprio fare, penso dipenda anche dal fatto che sono mancina, sono le acconciature. Quindi la coda, la treccia, la piega a boccoli, usare il ferro caldo per fare questi cacchi di boccoli. Mia figlia quando era piccola mi chiedeva sempre: mamma, fammi le trecce come la mamma di... E io facevo dei disastri.
3: Ho capito, ma allora perché
0: come
3: hai aperto...
0: la mamma di, poi ti mette subito l'ansia.
3: Allora perché hai aperto un negozio di acconciature, scusami anche tu.
2: Non è vero.
0: Acconciature per gli animali che fanno da testimonia di nozze,
2: ecco.
0: in Ecuador.
7: Ciao, sono Cristiano Militello, ecco. E non mi fate mai offrire che sono incapace ad offrire. C'ho il braccino corto.
0: Hai mandato questo messaggio quando sei uscito
2: questo,
0: fuori?
2: Chi era questo bischero?
4: No, questo sapete chi è? Questo era in Pinocchio, Geppetto. Era
3: cosa c'è?
4: È vero, lui, no?
7: Ciao, sono Leonardo Fiaschi e non so chi sono tante persone che tengo in testa.
2: Cioè, abbiamo aperto le gabbie
4: tutte, mi sa. È Manfredi quando parlava con Geppetto.
0: Noi l'abbiamo già ammesso, ammettete voi quella cosa che proprio non vi devono far fare al 331 80 90 100.

0: You, che bello ritrovarci qui anche in questo giovedì mattina. Buon 16 luglio dalla banda di R101, accaldatissima in studio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon giovedì anche da parte mia, buongiorno.
0: E da parte di Cristiano Militello.
2: Oh via, eccoci, buon giovedì, siamo pieni di belle notizie.
0: Noi le cerchiamo anche con il lanternino pur di portarvele nella mattinata dalle 7 alle 9 in TV, canale 67, però lì non potete vedere Leonardo Fiaschi.
3: Donald Trump. Belle notizie avere Trump subito alle 7.
1: Buongiorno Donald.
4: Siete sicuri della buona notizia?
1: Oggi come ti sei svegliato? Cosa fai? Dazi, blocchi Hormuz, blocchi che cosa?
3: Gira la ruota lì.
4: Stasera parla. Volete 2 o 3 gradi in più?
1: 2 o 3 gradi in più.
0: Noi giriamo la ruota dopo 2 ore di Riccardo Russo, giro di boa tra il buongiornissimo e la banda
3: buongiorno.
0: Di R101.
3: Buongiorno, buongiorno, i più svegli d'Italia molto in festa perché hanno preso anche l'Argentina in finale. Abbiamo fatto 2 su 2.
0: Cioè,
3: abbiamo azzeccato la
0: finale. Altro che polpo pol. Ma seguite il buongiornissimo.
1: Ma scusa, ma perché non fai il fantacalcio con gli ascoltatori l'anno prossimo?
3: Stiamo pensando, adesso vediamo.
0: Allora organizziamo. Siamo tutto con Giuseppe Minano in regia ed Edoardo Mondino con Matteo Torre in produzione. Qua ognuno ha il suo ruolo, ognuno sa esattamente cosa deve fare per queste 2 ore.
2: Cosa devo fare nelle prossime 2 ore?
0: Puoi fare aneddoti belli di Cristiano Militelli, puoi raccontarci gli aneddoti mondiali.
2: Posso parlare del carnevale psichiatrico di Lele Adani?
0: Non vediamo l'ora. Però Chiara, quello che devi proprio dirci è quello che non dobbiamo farti fare. Proprio sei a zero.
1: Negato.
4: La telecronaca a Lele Adani.
1: Perché Chiara intende che tutti abbiamo un talento, ma tutti abbiamo anche un tallone d'Achille. Esatto, abbiamo un qualcosa che siamo negati, sul quale siamo negati e che guai a farcelo fare perché sarebbero disastri. Ad esempio, se voi doveste chiedermi di disegnare, io ragazzi non so disegnare, vengono fuori degli scarabocchi inutili. Se mi chiedi di disegnare una figura umana, io vado con i trattini, il classico stecchino.
0: Ancora
1: con
0: lo stecchino tipo impiccato con le lettere.
2: Io avrei un test per te.
1: Con quale?
2: Se ti chiedessi di disegnare una bottiglia, la faresti con lo stecchino o la faresti bombata?
4: Piena o vuota?
1: Se mi chiedi la bottiglia la faccio bene. Esatto, per forza.
0: E allora raccontateci quella cosa che proprio non devono farvi fare al 331 80 90 100.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: ragazzi, quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare al Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino farfallo dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente,
0: però
1: non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: È questo che intendeva il ragazzino che ci ha regalato questa stile ormai da qualche anno. Offre Militello, il comune di Militello.
2: Ma sì,
0: ieri sono tutti lì i premi del Tortorella Challenge ad aspettarvi.
3: Militello in Val di Catania, che salutiamo. Ma non ci urliamo nel manico.
2: No, dobbiamo farci del male, sentire un'altra volta la battuta di Chiara.
0: Perché sei così bello ci urlare nel manico.
2: E poi finalmente dare spazio agli amici che sono arrivati al 331 80 90 101.
0: Bellissimo ragazzi, la prossima volta venite con me allo zoo. C'era anche un supereroe, Zorro.
2: Vengo anch'io. No, tu no.
0: E c'è Lele Adaini che ha chiuso il microfono a Alberto Rimedio.
4: Lo spazio del Tortorella non si occupa. Lo spazio del Tortorella si invade. Bisogna aggredirlo. Tempo di gioco.
0: Commenterà il challenge e le vostre battute. Arrivate al 331 80 90 101. Cominciamo così, andiamo a Verona.
5: Ciao Chiara, ma non l'hai visto allo zoo? C'era anche Thor.
0: Certo.
5: Fabio Verona.
0: Ciao,
5: Thor.
0: Fabio.
2: Ma stamane siamo argomento zoologico imperante.
3: Riaffiora spesso.
4: Noi dobbiamo nobilitare questa battuta. Ma nobilitata, il pubblico deve ascoltarla, deve pagare il biglietto per ascoltare queste battute qua.
0: Allora,
4: lo deve fare, vero
0: va?
4: Rimedio?
0: No, ma io vorrei dire al microfono.
4: Grazie.
2: Grazie.
0: Questa dice l'amica che è solo per intenditori, quindi concentriamoci.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori.
0: Vai.
6: Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
0: Qua si entra un po' nell'ambito
2: dei
0: boomer.
2: Corri ragazzo, vai e non fermarti mai.
3: Ecco,
2: orzo
3: è
2: way.
3: Un po' il consiglio che diamo anche all'ascoltatrice.
2: Sì. ma in maniera tale che si possa allontanare,
3: sì, esatto,
2: il più possibile da
3: e
2: noi.
3: E non tornare mai.
2: Abbiamo altre amiche o amici all'ascolto.
0: Piccola amica, vai.
7: Ciao R101. Purtroppo ho una brutta notizia per voi.
0: Ai.
7: E per il Tortorella Challenge.
0: No,
2: mamma mia.
7: Ho finito le battute in serbo e quindi adesso comincio quelle in croato. Ciao, Sara da Bergamo.
0: Ciao Sara.
4: Ma perché Sara da Bergamo ha il veleno nel sangue quando fa le battute? Ha avuto con questa battuta l'istinto feroce che trovi solo nelle strade di Bahia Bianca. Lo volete capire o no? Alberto, cosa ne pensi di questa cosa?
8: Ma
4: lo vedi che alla fine anche tu hai un pensiero sano.
0: Ma non gli lasci dire niente.
3: Ecco, vabbè.
0: Allora ascoltate bene l'ultimissimo sfidante.
9: È venuto a citofonarmi un mio amico che voleva andare allo zoo.
0: Dai.
9: E gli ho chiesto, ma scusami Rino, c'è Ronte? Ciao Roberto da Milano.
0: Roberto,
2: quante cose vorrei dirti in privato.
4: Vedete che la comunicazione del nostro amico è forte. Arriva alla pancia delle persone. Vero Alberto?
2: Sì,
4: non siamo qua per fare i compitini.
0: Certo.
2: Sì.
4: Non siamo qua.
3: Sapete
4: il
3: che
4: tempo è galantuomo.
3: Sapete che c'è un video in cui viene mostrato il commentatore della TV argentina,
0: sì,
3: dopo un gol dell'Argentina, che ha, sì, più contegno di Lele Adani, che è esattamente dietro di lui, inquadrato con una freccina che impazzisce, mischiando Dio, mito, patria, epica e Messi,
2: sì,
3: a caso,
2: sì,
3: così,
2: sì,
3: in ordine,
2: sì,
3: sparso.
0: Vedrete impazzire da un momento all'altro oggi il vincitore del Tortorella Challenge. Appena si sentirà nominare, partono i festeggiamenti, è tutto nelle mani di Lele Adaini.
4: Ma perché questo? Perché questo, Chiara? Perché questo?
0: Perché sei tu, giudice, Chiara, di gara.
4: Questo non è un gioco. Questo è un dramma teatrale a cielo aperto.
0: Bravo,
4: vero?
0: Dillo.
4: Alberto, è vero?
8: Vai.
4: E allora sceglilo questo qua che ha vinto, sceglilo. Vedi la magia. Quanto pesa questa battuta, come tonnellate, che è il fuoco dentro, non è il fuoco dentro, la gara ciarrua.
8: Basta.
0: Vai. Possiamo vedere il medio, almeno una volta.
6: Buongiorno, basta. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori. Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo,
0: ce la canta, è vecchia, molti non la capiranno neanche capita, è perfetta,
3: non sa di nulla.
2: No, e poi c'è questo amico che scrive: Lele Adani, avete ragione, parla alla pancia sotto forma di virus intestinale.
3: Esatto. Ieri sera sembrava a un certo punto commentasse la corrida invece della partita.
2: È vero, è così.
3: Vabbè, il mio sogno, sono disposto anche a offrire personalmente ad Alberto Rimedio 10.000 euro.
2: Addirittura.
3: Se domenica in diretta a un certo punto gli dice: Lele, sai chi ti saluta tantissimo? Io vado col mio nuovo telefono di zecca,
2: sì,
3: okay,
2: sì,
3: e mi immortalo mentre gli stacco un assegno di 10.000 euro e lo do a Alberto, te lo giuro.
2: Mamma mia, davvero.
0: Dice che costa 60.000 il biglietto, quindi poco se ne fa.
3: Beh, avranno il pass.
0: Beh, attenzione, perché adesso tra poco altro che regalare 10.000 euro.
4: Sì, ha ragione Chiara, la Chiara Ciarrua, l'ultima parola degli ascoltatori, sempre loro che hanno un cuore differente, lo capisci o no? Cirilli ha inventato le battute, le regole.
2: Ma no,
8: lo sfuma.
0: Bravo.

0: Carpenters, Tears su R101 alle 7:34. Poco fa una nostra amica, nell'ambito della domanda la cosa che proprio non sapete fare, ci ha risposto il cambio manuale. È partita un po' una curiosità sulla patente, su come funziona. È arrivata la motorizzazione.
1: Ciao R101, Paolo ha ragione per quanto riguarda le patenti con il cambio automatico. Se si fa l'esame con una macchina col cambio automatico, mm-hmm, viene rilasciata una patente limitata ai soli veicoli automatici, e dietro la patente nel campo note c'è il codice 7878 che indica appunto che quella patente è valida solo per i veicoli con cambio automatico.
2: Bene, bene. Anche a te, Chiara, ti dovevano dare una patente radiofonica limitata alle intro e invece stai abusivamente.
0: Io sono come la regina Elisabetta che poteva girare senza patente.
3: Peppino, ce l'hai il patentino per la bambola gonfiabile o per quella?
4: No,
3: 20 anni
2: no,
3: fa.
2: No, ma lui è ancora al manuale. Vabbè, e questa era un assist di Leo Messi, diciamo.
5: L'assist signori, di Leo Messi, Leo Rosario, guarda, il numero uno.
2: Neanche imitato lo posso sentire più.
0: Allora sentiamo le voci dei nostri amici. Quella cosa che proprio non vi devono far fare perché siete negati, fate un danno sicuro.
6: La cosa che non so proprio fare, penso dipenda anche dal fatto che sono mancina, sono le acconciature. Quindi la coda, la treccia, la piega a boccoli, usare il ferro caldo per fare questi cacchi di boccoli. Mia figlia quando era piccola mi chiedeva sempre: mamma, fammi le trecce come la mamma di... E io facevo dei disastri.
3: Ho capito, ma allora perché
0: come
3: hai aperto...
0: la mamma di, poi ti mette subito l'ansia.
3: Allora perché hai aperto un negozio di acconciature, scusami anche tu.
2: Non è vero, non è vero.
0: Acconciature per gli animali che fanno da testimonia di nozze,
2: ecco.
0: In Ecuador.
7: Ciao, sono Cristiano Militello, ecco. E non mi fate mai offrire, che sono incapace ad offrire. C'ho il braccino corto.
0: Hai mandato questo messaggio quando sei uscito
2: questo,
0: fuori.
2: Chi era questo
0: fa?
2: Bischero?
4: No, questo sapete chi è?
2: Sì.
4: Questo era in Pinocchio, Geppetto. Era
3: cosa c'è?
4: Ma è vero lui, no?
7: Ciao, sono Leonardo, certo. Fiaschi. E non so chi sono, tante persone che tengo in testa.
2: Cioè, abbiamo aperto le gabbie.
0: Tutte, mi sa.
2: Alle
4: è Manfredi quando parlava come Geppetto.
0: Noi l'abbiamo già ammesso. Ammettete voi quella cosa che proprio non vi devono far fare. Al 331 80 90 100.

danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titana in radio in questo fottutissimo 2000.

0: E che bello ritrovarci qui anche in questo giovedì mattina. Buon 16 luglio dalla banda di R101, accaldatissima in studio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon giovedì anche da parte mia, buongiorno.
0: E da parte di Cristiano Militello.
2: Oh via, eccoci, buon giovedì, siamo pieni di belle notizie.
0: Noi le cerchiamo anche con il lanternino pur di portarvele nella mattinata dalle 7 alle 9 in TV, canale 67, però lì non potete vedere Leonardo Fiaschi.
3: Donald Trump. Belle notizie avere Trump subito alle 7.
1: Buongiorno. Grazie. Donald,
4: siete sicuri della buona notizia?
1: Oggi come ti sei svegliato? Cosa fai? Dazi, blocchi Hormuz, blocchi che cosa?
3: Gira la ruota lì.
4: Stasera volete 2 o 3 gradi in più?
1: 2 o 3 gradi in più.
0: Noi giriamo la ruota dopo 2 ore di Riccardo Russo, giro di boa tra il buongiornissimo e la banda
3: buongiorno.
0: Di R101.
3: Buongiorno, buongiorno, più svegli d'Italia, molto in festa perché hanno preso anche l'Argentina in finale. Abbiamo fatto 2 su 2.
0: Cioè,
3: abbiamo azzeccato la
0: finale. Altro che polpo pol. Ma seguite il buongiornissimo.
1: Ma scusa, ma perché non fai il fantacalcio con gli ascoltatori l'anno prossimo?
3: Stiamo pensando, adesso vediamo.
0: Allora organizziamo tutto con Giuseppe Minano in regia ed Edoardo Mondino con Matteo Torre in produzione. Qua ognuno ha il suo ruolo, ognuno sa esattamente cosa deve fare per queste 2 ore.
2: Cosa devo fare nelle prossime 2 ore?
0: Puoi fare aneddoti belli di Cristiano Militelli, puoi raccontarci gli aneddoti mondiali.
2: Posso parlare del carnevale psichiatrico di Lele Adani?
0: Non vediamo l'ora. Però Chiara, quello che devi proprio dirci è quello che non dobbiamo farti fare. Proprio sei a zero.
1: Negato.
4: La telecronaca Lele Adani.
1: Ecco, perché Chiara intende che tutti abbiamo un talento, ma tutti abbiamo anche un tallone d'Achille. Esatto, abbiamo un qualcosa che siamo negati, sul quale siamo negati, e che guai a farcelo fare perché sarebbero disastri. Ad esempio, se voi doveste chiedermi di disegnare, io ragazzi non so disegnare, vengono fuori degli scarabocchi inutili. Se mi chiedi di disegnare una figura umana, io vado con i trattini, il classico stecchino.
0: Ancora
1: con
0: lo stecchino tipo l'impiccato con le lettere.
2: Io avrei un test per te.
1: Ecco, quale?
2: Se ti chiedessi di disegnare una bottiglia, la faresti con lo stecchino o la faresti bombata?
4: Piena o vuota?
1: Se mi chiedi la bottiglia la faccio bene. Esatto, per forza.
0: Allora raccontateci quella cosa che proprio non devono farvi fare al 331 80 90

0: Canale 101, Only Girl in the World. E mi sa che è l'unica donna al mondo che più volte ha ammesso di non saper cucinare, che in cucina lei è veramente un disastro, per quello che chiama spesso ecco, chef capito, privati.
1: Ecco, e infatti è la cantante preferita di mia moglie.
0: Sì, eh. Però lei ha pubblicato un libro di ricette.
2: Ma non ci credo.
0: Torianna, tutte le ricette delle Barbados, la tradizione ma che coerenza della sua c'è? Terra. E te le fai tu. Tu ti dai il libro di ricette, tu gliele cucini. Lei però
3: Lei mette l'idea.
0: Fa caldo ai fornelli poi ragazzi in sto periodo.
2: Mamma mia,
0: io quando mi fanno cucinare senza la macchinetta e il robottino brucio tutto. Cioè io i tempi delle padelle.
2: Ok, però ti ci metti,
0: mi deconcentro.
2: Ti ci applichi, la macchinetta ti risolve il problema. È evidente che il giorno che si ferma non sapresti accendere un fornello probabilmente.
3: Ma fino a 5-6 anni fa come mangiavi, scusa? Come ti nutrivi?
1: Ah, non hai visto che
0: ricucinavo, pulivo, ricucinavo, lì stavo attenta. In qualche modo sono riuscita a nutrirmi comunque.
3: Vedo.
2: Aveva la dispensa piena di cracker, un po' come Fantozzi il pane. Lei era messa così. Quella cosa che non devono farvi fare perché è assolutamente inutile. Arrivano in tanti, sentiamo qualcuno.
4: Buongiorno, buon giovedì. Io sono Brunella da Roma. Quello che non devono assolutamente farmi fare sono i calcoli. Sono, credo, di scalculia, soffro di le percentuali. Impazzisco, i calcoli matematici impazzisco, adoro l'astrofisica ma non capisco niente di calcoli. Buona giornata
0: a te.
2: L'astrofisica è fatta di calcoli. Infatti, quelli che mandano in onda i satelliti
3: e a lei glielo chiedono ogni 3x2.
1: Però
0: tu percentuali, la parte filosofica forse
1: percentuale impazzisce, quella che ha i sondaggi e non risponde.
2: È possibile, è possibile.
0: E lei ce l'ha con i calcoli, c'è chi ce l'ha con le date, ragazzi, con le prenotazioni, lo devo ammettere. Lo devo anche un po' infamare così
2: diciamo,
0: a livello nazionale.
2: Diciamo da dove ha origine sta cosa. Mostra il trolley che hai appoggiato per terra.
0: Ho un trolley perché oggi sono in partenza.
2: Oggi
0: perché
2: in partenza.
0: Ho fatto l'errore per la prima e unica volta nella nostra storia decennale
2: di
0: far prenotare un weekend al mio compagno Edoardo.
3: Sì. E qual è il problema? Fa tutto lui, fa tutto lui in quella casa. Facessi una cosa tu.
0: Ma appunto lui è bravissimo in tutto. Su questo non gli si può dire niente.
3: Okay.
0: Una cosa però doveva fare col computer.
2: Niente, ha sbagliato la data.
0: La data. E quindi se non partiamo oggi perdiamo praticamente
2: la caparra e
1: ma
2: tutto.
1: Ma un giorno prima, un giorno dopo, se vuoi che sia, Edoardo, uomo di sostanza, di altri tempi, di valori.
2: No, però c'è quello che sa partecipare, ma guai a farlo organizzare. Combina casini.
0: Però magari gli scappa e ti trovi a Timbuktu quando in realtà volevi andare da Cracco in centro a Milano.
5: Tu non c'è il team blu, e l'ultimo che c'è più.
2: Ci sono persone alle quali non puoi chiedere di ricordare un nome. Dopo averti conosciuto,
3: vero,
2: glielo ripeti 6 volte e la volta dopo non si ricorda come
3: spiegare. Hai ragione, Giovanni.
2: Tu sei.
1: Bene, quindi vi fate questo weekendino a Timbuktu.
0: Esatto,
1: in
0: anticipato. Secondo me è stato pagato da chi preferirebbe non sentire il Tortorella Challenge.
1: Ma
0: domani.
1: Mi vuoi dire che stai infamando il tuo fidanzato
2: perché
1: dopo
2: ti porta in vacanza?
1: C'ha una maglietta che deve dare in premio, macchiata di caffè, intarsiata di caffè, e ha il coraggio di parlare, quel povero uomo che ha sbagliato di un giorno.
0: Però ci ha dato anche il gancio per un argomento che sicuramente prende, perché ognuno ce l'ha quella cosa lì. Non fatemelo fare perché so già che farò un danno. Che cosa?
6: Qual è il mio talento? Il mio talento è il bricolage. Non è che non sono capace, è che mi fa proprio schifo. Fammi mettere dei chiodi, va bene, li metto quasi diritti, ma il bricolage no. Ciao ragazzi, Alessandro da Monza.
0: Ale,
2: li metti diritti nel tubo dell'acqua che passa dietro la parete.
0: Ho un trick per i chiodi.
2: Sì.
0: Chiudeteli in una pinzetta, quelle per stendere.
2: È arrivata lei.
1: Sentiamo.
2: Per non pestarti le dita.
0: Esatto, la tenete con la mollettina.
2: Sì.
0: E poi via col martello, la mollettina la fa andare dritta.
2: Brava, guarda. Adesso vendono anche delle piccole.
1: Famoso chiodo steso. Era anche sul libro di ricette di Beyoncé.
2: Stiamo parlando di una donna che ha acquistato una betoniera l'anno scorso,
0: Esatto.
3: Sì.
2: Qual è l'altra cosa che non vi riesce? Guai a farvi fare.
7: Ciao R101, Elena da Varese.
2: Ciao.
7: Non fatemi assolutamente fare la dieta. È una vita che ci provo ed è una vita che sono grassa.
0: Le amiche che ti stendono anche tutta la le ricette nutrizionali e tu non ce la fai.
2: Guarda, te ne scrivo una io che ho fatto di recente ed è stata un successone.
1: Di cosa? Di chiodo?
2: Di dieta.
1: Ah, di dieta. E ha appeso la dieta al chiodo.
0: Qual è quella cosa che proprio non devono farvi fare perché siete negati? 331 80 90 101, aspettiamo le vostre.

0: quando in estate mia moglie va in vacanza e io sono a casa, mi metto in videochiamata e un capo alla volta mi dice si lavalo, non lavarlo. Questo nei bianchi, quello nei colorati.
1: No.
0: La lavatrice, io sono proprio negato. Ciao Daniele da Cremona.
2: Sì, ma neanche distinguere bianco dai colorati.
1: Daniele, c'è, tu ridi.
3: È il programma misto che ci salva sempre.
1: Tu almeno sei a casa, non ti vede nessuno. Immaginati quei poveretti, perché li vedi al supermercato in conferenza con la moglie che
2: io,
1: prende le scatolette, gliele
2: sono
1: mostra
2: io.
1: In telecamera, le dice questo sì, no, guarda dietro, prendilo dietro, guarda se c'è l'offerta. E ste robe qua.
3: E se no fai come me, prendi le mutande, le giri.
4: Via qua quando non c'è la compagna, cioè, giustamente.
3: Andiamo avanti.
4: Andiamo dove ci sono due che lo stanno per diventare marito e moglie. Andiamo in Ecuador, dove si può finalmente.
3: Proprio lì.
1: Andiamo lì, dove da qualche tempo, per legge, gli animali domestici possono essere legalmente testimoni di nozze.
4: Testimoni di nozze.
1: Non possono firmare, non è un problema. Zampa nell'inchiostro. Manata, zampata sul certificato di nozze, e questo ha validità legale.
3: Mi sembra anche più economico dal punto di vista di quando li devi invitare poi al banchetto di nozze, gli dai due croccantini. Io farei anche gli invitati con gli animali a quel punto per risparmiare.
4: Ma stiamo andando ad origliare, c'è una cerimonia in atto in questo momento, capiamo cosa succede a questo matrimonio.
3: Colleghiamoci con Quito.
5: Luna. Quito non è il cane, è la capitale.
4: È la capitale, sì.
5: Sì. Sono Luna, ciao.
4: Il cane testimone.
3: Luna, che è il cane che ha fatto da testimone di nozze a questi due sposi a cui facciamo gli auguri. Che punto siamo della cerimonia?
5: Sentite il cane sotto, senti.
1: Sì.
5: Che sta suonando anche l'organo.
1: Mamma, lo devi spiegare, mica ho visto io.
5: Adesso sta cantando. Sai quanto l'abbiamo fatto?
3: Sì?
2: C'è un cavallo.
4: Chi è il cavallo?
5: È Varen.
2: È Varen il testimone di lei.
4: Giusto.
5: I padroncini si stanno per sposare, non sono ancora arrivati. E io
4: sono di Peppa Pig comunque.
5: C'è un problema.
1: Però. Qual è il problema?
5: Non riusciamo a fare entrare l'elefante.
1: L'elefante no, lo so. Senti,
3: è quello che taglia la cravatta l'elefante.
5: No, dovrebbe suonare l'arpa.
1: Ma scusa, ma come fa? Vedo anche un cervo, sarà mica lo sposo.
5: Sentiamo che cosa da dire il cervo, perché si è preparato il discorso.
2: Beh. Come dargli torto.
5: Bravo. Scusate, queste cose ci fanno piangere tutti quanti.
3: Sì. Allora, no, mi scusi Luna, no, avevo una domanda. Come hanno reagito gli altri testimoni al
5: mi
3: fatto
5: scusi,
3: che
5: scusi Luna.
3: Beh, come devo
5: scusa,
3: dire?
5: Scusa, come hai detto?
3: No, dico, come hanno reagito gli altri invitati al fatto che il testimone degli sposi sia un cane?
5: Bene.
4: Beh, chiediamolo a uno di loro, sentiamo cosa risponde.
5: Il gatto, sentite?
3: Ah,
5: sentite il gatto?
3: Sì.
5: Allora, fai sentire il gatto però, ti ho detto il gatto.
4: C'è il gatto, hai preparato il gibbone.
3: È intonato anche.
5: Questo è il gatto. Si è preparato la lettiera da leggere. La lettera. Allora.
3: Sì.
5: Vi leggo chi c'è qui. Che è in chiesa.
2: Altri invitati.
5: Allora, ci sono tutti. Ci sono due coccodrilli.
2: Sì.
5: Un orangotango.
2: Sì.
5: Due piccoli serpenti.
4: Sappiamo già chi manca.
2: Solo.
5: Chi manca?
2: I due leocorni, credo.
5: No, i due testimoni, vedi?
2: No!
4: Vabbè, quindi chi ha qualcosa da dire lo dica ora o taccia per sempre.
1: Ho ammazzato la testimone della sposa, era una zanzara.
5: L'ippopotamo deve dirci qualcosa.
2: Prego.
5: Quando trovi il tasto.
2: Ha detto figli maschi.
3: Che bello.
2: No, auguri e figli maschi.
3: I bambini all'ascolto di questo intervento.
4: Questa è la prima volta che siamo contenti di andare sul Tortorella Challenge.
3: Sì, di corsa anche dire.
5: Il problema è che il prete è il koala.
2: Oh. La miseria.
3: Allora, meglio koala che bradipo, direi. Senta, Luna, va bene. Allora, noi abbiamo parlato con questo
2: Luna.
3: Cane testimone. Era meglio se si chiamava Marianna anziché.
4: Grazie anche a Riccardo Russo per averci concesso di usare i versi dei suoi animali nei suoi file privati.
2: Copyright adesso si paga però, Bello tutto il matrimonio, però almeno una bustarella ci va come al matrimonio.
4: Dai, dopo il matrimonio la cerimonia.

0: to you as long as you want.
1: Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te. Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te.
2: Una nuova versione di I Know What You Want con Busta Rhymes, Fleet Mode Squad e Mariah Carey, che ci fa sentire meno sole. La nostra amica prima col pollice nero in buona compagnia. Ha fatto tutta un'intervista su Vogue dicendo: ma io non riesco a fare giardinaggio, anche lei fa morire tutte le piante. E poi ha mostrato il suo outfit mentre sistema, zappa, eccetera. Tacchi alti, perché lei non la fate camminare con le scarpe basse, Mariah.
1: Sì, no, però mi sembra tanto come quei politici che in giacca e cravatta hanno una vanga in mano per mettere la piantina del nuovo parco.
2: Solo abiti glamour e anche i guantini sono rigorosamente in stile diva. Quindi, vabbè, alla fine le piante si lasciano andare davanti a cotanta bellezza.
3: Soprattutto la foglia di fico, che ben sappiamo.
1: Quella cosa che fatela fare a tutti, ma non a me, perché non sono capace.
2: L'ammette anche Mariah Carey, ammettetelo anche voi.
4: R101, ciao, sono Roberta da Milano.
2: Ciao, Roberta.
4: Quello che non devono farmi fare è guidare una macchina con il cambio manuale. Non, proprio il mio cervello non l'accetta, io vado solo di cambio automatico. Ciao, un abbraccio.
2: E la patente, ciao, come hai fatto?
1: Beh, la patente adesso non ricordo esattamente, sicuramente avremo amici all'ascolto pronti a correggerci.
3: Sì.
1: Credo che in sede di esame puoi conseguire una o l'altra.
2: Ma davvero? Puoi scegliere automatico.
1: Esatto.
2: Però poi non puoi mai guidare una macchina manuale.
1: Credo che quella col manuale ti abiliti automaticamente anche l'automatico, ma quella dedicata all'automatico, poi devi superare un altro esamino per averla manuale.
3: Vediamo al nostro Peppino, esperto di malavita. A quando stanno le patenti?
1: Peppino, le patenti, quanto l'hai comprato?
3: 1500.
1: Aspetta, ma quale? Quella automatica o quella manuale?
5: 5
1: anche la
2: ci mette anche la B, esatto, la patente della moto.
1: Ti regala anche quella del pullman. Vabbè, avanti.
6: Buongiorno Radio 101.
2: Buongiorno.
6: Ecco, non chiedetemi di stare zitta. Io non ce la faccio, io devo sempre dire la mia.
3: Dai. Sì, però la domanda è il contrario, cioè in cosa siete un disastro?
1: Esatto.
3: In cosa dovete fare?
1: Non dovete fare, non dovete, l'ha detto, non dovete chiedere di stare zitta.
3: Quindi nella diplomazia, diciamo.
2: Esatto.
3: Bene, bene.
1: Poi?
7: Ciao, io sono negatissima per la parte elettrica, che si rompe qualcosa in casa, per fortuna c'è mio marito, perché sennò rimarrei anche senza luce, senza gas, senza tutto. Ciao Roberta da Bergamo. PS, buon compleanno mio marito, che oggi compie 44 anni.
2: Lampadine compie.
1: Mamma mia, e chi le cambia poi se si bruciano?
3: Ecco chi è che mi chiama tutti i giorni. Il suo marito, buongiorno, vuole un'offerta luce e gas? E lui.
1: Ridi. Secondo me ci sono dei professionisti chiamati, è per quello che ti fanno chiamare l'uscita, perché a volte arrivano in casa e dicono: ma signora, ecco, basta avvitare un po' di più. Cioè, si è allentata sta lampadina. Vabbè. Parliamo un istante di pet economy, vi va? E tutto quel mondo legato agli animali domestici, sono tante anche le risorse economiche impegnate, si parla di miliardi, e deleghiamo agli animali sempre più ruoli. Mm-hmm. Ieri parlavamo del ragno che per sfuggire ai predatori si camuffa e diventa simile a una cacca di piccione.
3: Ho ricevuto dei messaggi fino a ieri sera di quell'argomento. Gente a caso che scorreva.
1: Oggi parliamo della coppia Tupiza Kikinga.
3: Chi è?
1: Sono due sposi in Ecuador. Sì. Peccato non vi abbiano invitato. Io comunque ho messo Liban, se volete un dono lo si può fare.
2: Sì.
1: Allora, in Ecuador pare sia possibile, lo dicono loro, c'è tanto di certificato, far fare da testimone di nozze a un animale domestico.
2: Dai, pure periodo di matrimonio, allora, sarebbe stupendo.
1: Qui da noi mille menate, o deve essere battezzato, non deve essere divorziato. Là fai fare da testimone al cane. Ok.
2: Al gatto, ma loro sono andati oltre.
1: Sì,
2: no?
1: Sì, addirittura c'è questo certificato con tanto di firme. E siccome il testimone come fa a fare la firma? C'è la zampata intinta, la zampina intinta nell'inchiostro e poi pressata sul certificato di nozze. Testimone il loro cane, che Luna si chiama,
3: che ha qualcosa da dire. Abbai adesso o taccia per sempre.
1: E senti un abbai e fa: ma è la suocera? No, è il testimone.
3: Il testimone Bracobaldo.
1: Vai a capire.
3: Questo in Ecuador.
2: Tra poco potremo sentire proprio la coppia che si è sposata con gli animali. Saranno ospiti alla banda di R101, esatto, fanno la luna di miele con noi.
1: Ma io non conosco di gente che ha sposato un animale.
3: Che voglia, è pieno. Anche, avremo anche colui che ha ufficiato il matrimonio, Don Pingu.

0: 100.1. Play hard, sì, quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare al Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino farfallo dove dici questo è quello e se azzecchi la battuta offre militello. È un giochino divertente,
0: però
1: non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: È questo che intendeva il ragazzino che ci ha regalato questa sigla ormai da qualche anno. Offre militello il comune di Militello.
2: Ma sì,
0: ieri sono tutti lì i premi del Tortorella Challenge ad aspettarvi.
3: Militello in Val di Catania, che salutiamo. Ma non ci urliamo nel manico.
2: No, dobbiamo farci del male, sentire un'altra volta la battuta di Chiara.
0: Perché
2: e
0: sei
2: poi
0: così bello ci urlare nel manico.
2: E poi finalmente dare spazio agli amici che sono arrivati al 331 80 90 101.
0: Bellissimo ragazzi, la prossima volta venite con me allo zoo. C'era anche un supereroe, Zorro.
2: Vengo anch'io. No, tu no.
0: E c'è Lele Adaini che ha chiuso il microfono a Alberto Rimedio.
4: Lo spazio del Tortorella non si occupa. Lo spazio del Tortorella si invade. Bisogna aggredirlo. Il tempo di gioco.
0: Commenterà il challenge e le vostre battute. Arrivate al 331 80 90 101. Cominciamo così, andiamo a Verona.
5: Ciao Chiara, ma non l'hai visto allo zoo? C'era anche Thor.
0: Eh certo,
5: Fabio Verona.
0: Ciao, il Thor. Fabio.
2: Ma stamane siamo argomento zoologico imperante.
3: Affiora esatto. Spesso
4: noi dobbiamo nobilitare questa battuta. Ma nobilitata, il pubblico deve ascoltarla, deve pagare il biglietto per ascoltare queste battute qua.
0: Allora,
4: lo deve fare, vero Rimedio?
0: No, ma io vorrei dire la mia.
4: Grazie.
2: Grazie.
0: Questa dice l'amica che è solo per intenditori, quindi concentriamoci.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori.
0: Vai.
6: Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
0: Qua si entra un po' nell'ambito del boomer.
2: Corri ragazzo, vai e non fermarti mai.
3: Ecco,
2: orzo
3: è un po' il consiglio che diamo anche all'ascoltatrice.
2: Sì. Ma in maniera tale che si possa allontanare,
3: sì, esatto,
2: il più possibile da
3: e
2: noi.
3: E non tornare mai.
2: Abbiamo altre amiche o amici all'ascolto.
0: Piccola amica, vai.
7: Ciao R101. Purtroppo ho una brutta notizia per voi.
0: Ehi.
7: E per il Tortorella Challenge.
0: No,
2: mamma mia.
7: Ho finito le battute in serbo e quindi adesso comincio quelle in croato. Ciao, Sara da Bergamo.
0: Ciao Sara.
4: Ma perché Sara da Bergamo ha il veleno nel sangue quando fa le battute? Ha avuto con questa battuta l'istinto feroce che trovi solo nelle strade di Bahia Bianca. Lo volete capire o no? Alberto, cosa ne pensi di questa cosa?
8: Ma
4: lo vedi che alla fine anche tu hai un pensiero sano.
0: Ma non gli lasci dire niente.
3: Ecco, vabbè.
0: Allora ascoltate bene l'ultimissimo sfidante.
9: È venuto a citofonarmi un mio amico che voleva andare allo zoo.
0: Dai.
9: E gli ho chiesto: ma scusami Rino, c'è Ronte? Ciao Roberto da Milano.
0: Roberto,
2: quante cose vorrei dirti in privato.
4: Vedete che la comunicazione del nostro amico è forte. Arriva alla pancia delle persone. Vero Alberto?
2: Sì,
4: non siamo qua per fare i compitini.
0: Certo.
2: Sì.
4: Non siamo qua.
3: Sapete
4: il
3: che
4: tempo è galantuomo.
3: Sapete che c'è un video in cui viene mostrato il commentatore della TV argentina,
0: sì,
3: dopo un gol dell'Argentina, che ha, sì, più contegno di Lele Adani, che è esattamente dietro di lui, inquadrato con una freccina, che impazzisce mischiando Dio, mito, patria, epica e messi a caso, così in ordine sparso.
0: Vedrete impazzire da un momento all'altro oggi il vincitore del Tortorella Challenge. Appena si sentirà nominare partono i festeggiamenti. È tutto nelle mani di Lele Adaini.
4: Ma perché questo? Perché questo, Chiara? Perché questo?
0: Perché sei tu, Chiara, giudice di gara.
4: Questo non è un gioco. Questo è un dramma teatrale a cielo aperto.
0: Bravo, dillo
4: Alberto, è vero?
8: Vai.
4: E allora sceglilo questo pagamento. Sceglilo. Vedi la magia. Quanto pesa questa battuta, come tonnellate. Che è il fuoco dentro. Non è il fuoco dentro. La gara c'ha rua.
8: Basta.
0: Vai. Possiamo vedere al medio. Almeno
4: la gara c'ha rua.
6: Buongiorno. Basta. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori. Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e Orzo,
0: ce la canta, è vecchia, però, molti non la creranno neanche capita, è perfetta,
3: non
0: Vezzal.
3: Sa di nulla.
2: No, e poi c'è questo amico che scrive: Lelia Dani, avete ragione, parla alla pancia sotto forma di virus intestinale.
0: Esatto.
3: Ieri sera sembrava a un certo punto commentasse la corrida invece della partita.
2: È vero, è così.
3: Vabbè, il mio sogno, sono disposto anche a offrire personalmente ad Alberto Rimedio 10.000 euro.
2: Addirittura.
3: Se domenica in diretta a un certo punto gli dice: Lele, sai chi ti saluta tantissimo? Io vado col mio nuovo telefono di zecca,
2: sì,
3: okay,
2: sì,
3: e mi immortalo mentre gli stacco un assegno di 10.000 euro e lo do a Alberto, te lo giuro.
2: Mamma mia, davvero.
0: Dice che costa 60.000 il biglietto, quindi poco se ne fa.
3: Beh, avranno il passo.
0: Beh, io attenzione, perché adesso tra poco altro che regalare 10.000 euro.
4: Sì, ha ragione Chiara, la Chiara Ciarrua, l'ultima parola agli ascoltatori, sempre loro che hanno un cuore differente, lo capiscono? Cirilli ha inventato le battute, le regole.
2: Ma no,
8: lo sfuma.
0: Bravo.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: 101, Only Girl in the World. E mi sa che è l'unica donna al mondo che più volte ha ammesso di non saper cucinare, che in cucina lei è veramente un disastro, per quello che chiama spesso ecco, chef capito, privati.
1: Ecco, e infatti è la cantante preferita di mia moglie.
0: Sì, eh. Però lei ha pubblicato un libro di ricette.
2: Ma non ci credo.
0: Maturiana, tutte le ricette delle Barbados, la tradizione della sua terra. E te gliele fai tu. Tu ti dai il libro di ricette, tu gliele cucini. Lei però
3: lei mette l'idea.
0: Fa caldo ai fornelli poi, ragazzi, in sto periodo.
2: Mamma mia,
0: io quando mi fanno cucinare senza la macchinetta e il robottino brucio tutto. Cioè io i tempi delle padelle.
2: Ok, però ti ci metti,
0: mi deconcentro.
2: Dici applichi, la macchinetta ti risolve il problema. È evidente che il giorno che si ferma non sapresti accendere un fornello probabilmente.
3: Ma fino a 5-6 anni fa come mangiavi, scusa? Come ti nutrivi?
1: Non hai visto che
0: ricucinavo, pulivo, ricucinavo, lì stavo attenta. In qualche modo sono riuscita a nutrirmi comunque.
3: Vedo.
2: Aveva la dispensa piena di cracker, un po' come Fantozzi il pane. Lei era messa così. Quella cosa che non devono farvi fare perché è assolutamente inutile. Arrivano in tanti, sentiamo qualcuno.
4: Buongiorno, buon giovedì. Io sono Brunella da Roma. Quello che non devono assolutamente farmi fare sono i calcoli. Sono, credo, di scalculia, soffro di. E le percentuali impazzisco, i calcoli matematici impazzisco, adoro l'astrofisica ma non capisco niente di calcoli. Di calcoli, buona giornata
0: a te.
2: L'astrofisica è fatta di calcoli. Infatti, quelli che mandano in onda i satelliti
3: e a lei glielo chiedono ogni 3x2.
1: Però
0: tu percentuali, parte filosofica forse,
1: percentuale impazzisce, quella che ha i sondaggi e non risponde.
2: È possibile, è possibile.
0: E lei ce l'ha con i calcoli, c'è chi ce l'ha con le date, ragazzi, con le prenotazioni. Lo devo ammettere, lo devo anche un po' infamare così a livello nazionale.
2: Diciamo da dove ha origine sta cosa, mostra il trolley che hai appoggiato per terra.
0: Ho un trolley perché oggi sono in partenza,
2: oggi
0: perché ho fatto l'errore per la prima e unica volta nella nostra storia decennale
3: di
0: far prenotare un weekend al mio compagno Edoardo.
3: Sì. E qual è il problema? Fa tutto lui, fa tutto lui in quella casa. Facessi una cosa tu.
0: Ma appunto, lui è bravissimo in tutto, su questo non gli si può dire niente.
3: Okay.
0: Una cosa però doveva fare col computer.
2: Niente, ha sbagliato la data.
0: E quindi se non partiamo oggi perdiamo praticamente
2: la caparra e tutto.
1: Ma un giorno prima, un giorno dopo, se vuoi che sia, Edoardo, uomo di sostanza, di altri tempi, di valori.
2: No, però c'è quello che sa partecipare, ma guai a farlo organizzare. Combina casini.
0: Però magari gli scappa e ti trovi a Timbuktu quando in realtà volevi andare da Cracco in centro a Milano.
5: Tu c'è il team blu, tu e l'occhio che c'è più.
2: Ci sono persone alle quali non puoi chiedere di ricordare un nome. Dopo averti conosciuto,
3: vero,
2: glielo ripeti 6 volte e la volta dopo non si ricorda come
3: spiegare. Hai ragione, Giovanni.
2: Tu sei.
1: Bene, quindi vi fate questo weekendino a Timbuktu, mi
0: esatto,
1: stai dicendo.
0: È anticipato. Secondo me è stato pagato da chi preferirebbe non sentire il Tortorella Challenge domani.
1: Mi vuoi dire che stai infamando il tuo fidanzato?
2: Perché
1: dopo
2: ti porta in vacanza.
1: C'ha una maglietta che deve dare in premio macchiata di caffè, intarsiata di caffè, e ha il coraggio di parlare quel povero uomo che ha sbagliato di un giorno.
0: Però ci ha dato anche il gancio per un argomento che sicuramente prende, perché ognuno ce l'ha quella cosa lì. Non fatemelo fare perché so già che farò un danno. Che cosa?
6: Qual è il mio talento? Il mio talento è il bricolage. Non è che non sono capace, è che mi fa proprio schifo. Fammi mettere dei chiodi, va bene, li metto quasi diritti, ma il bricolage no. Ciao ragazzi, Alessandro da Monza.
0: Ale,
2: li metti diritti nel tubo dell'acqua che passa dietro la parete.
0: Ho un trick per i chiodi.
2: Sì.
0: Chiudeteli in una pinzetta, quelle per stendere.
2: Ma è arrivata lei.
1: Sentiamo,
2: per non pestarti le dita.
0: La tenete con la mollettina e poi via col martello, la mollettina la fa andare dritta.
2: Brava, guarda, adesso vendono anche delle piccole.
1: Famoso chiodo steso, anche sul libro di ricette di Beyoncé.
2: Stiamo parlando di una donna che ha acquistato una betoniera l'anno scorso,
0: Esatto.
3: Sì.
2: Qual è l'altra cosa che non vi riesce? Guai a farvi fare.
7: Ciao R101, Elena da Varese.
0: Ciao.
7: Non fatemi assolutamente fare la dieta. È una vita che ci provo ed è una vita che sono grassa.
0: Le amiche che ti stendono anche tutta la le ricette nutrizionali e tu non ce la fai.
2: Guarda, te ne scrivo una io che ho fatto di recente ed è stata un successone.
1: Ah, di cosa? Di chiodo?
2: Di dieta.
1: Ah, di dieta. E appeso la dieta al chiodo.
0: Qual è quella cosa che proprio non devono farvi fare perché siete negati? 331 80 90 101, aspettiamo le vostre

0: Love Just Can't Get Enough alle 7:50. La musica la scegliete voi una volta ogni ora qui su R101. La canzone che ti fa stare bene torna tra meno di un'ora. 331 80 90 101, lì dove ci state raccontando le cose in cui siete negati, non vi possono chiedere di fare quella roba lì.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: La lavatrice, ecco. La lavatrice è il mio grande no. Quando in estate mia moglie va in vacanza, io sono a casa, mi metto in videochiamata e un capo alla volta mi dice si lavalo, non lavarlo. Questo nei bianchi, quello nei colorati.
2: No.
1: La lavatrice. La lavatrice, io sono proprio negato. Ciao Daniele da Cremona.
3: Sì, ma neanche distinguere bianco dai colorati.
2: Daniele,
4: c'è,
2: tu ridi,
4: è il programma misto che ci salva sempre.
2: Tu almeno sei a casa, non ti vede nessuno. Immaginati quei poveretti, perché li vedi al supermercato in conferenza con la moglie che gli prende le scatolette, gliele mostra in telecamera, le dice questo sì, no, guarda dietro, prendilo dietro, guarda se c'è l'offerta e ste robe qua.
4: E se no fai come me, prendi le mutande, le giri.
0: Via qua quando non c'è la compagna, cioè, giustamente.
4: Andiamo avanti.
2: Andiamo
0: dove ci sono due che lo stanno per diventare marito e moglie. Andiamo in Ecuador, dove si può finalmente.
4: Proprio lì.
2: Andiamo lì, dove da qualche tempo, per legge, gli animali domestici possono essere legalmente testimoni
0: e
2: di
0: testimoni
2: nozze. Non possono firmare, non è un problema. Zampa nell'inchiostro. Manata, zampata sul certificato di nozze, e questo ha validità legale.
4: Mi sembra anche più economico dal punto di vista di quando li devi invitare poi al banchetto di nozze, gli dai due croccantini. Io farei anche gli invitati con gli animali a quel punto per risparmiare.
0: Ma stiamo andando ad Origliare, c'è una cerimonia in atto in questo momento, capiamo cosa succede a questo matrimonio.
4: Colleghiamoci con Quito.
5: Luna. Quito non è il cane, è la capitale.
0: È la capitale, sì.
5: Sì. Sono Luna, ciao.
0: Il cane,
4: ecco,
0: testimone.
4: Luna, che è il cane che ha fatto da testimone di nozze a questi due sposi a cui facciamo gli auguri. Che punto siamo della cerimonia?
5: Sentite il cane sotto, senti.
2: Sì.
5: Che sta suonando anche l'organo.
2: Mamma, lo devi spiegare, mica ho visto io.
5: Adesso sta cantando. Sai quanto l'abbiamo pagato?
4: Sì?
3: C'è un cavallo.
0: Chi è il cavallo?
5: È Varen.
0: Varen.
3: È Varen, testimone di lei.
0: Giusto.
5: I padroncini si stanno per sposare, non sono ancora arrivati. E io
0: sono di Peppa Pig.
5: C'è un problema, c'è un problema.
2: Però. Qual è il problema?
5: Non riusciamo a fare entrare l'elefante.
2: L'elefante no, lo so. Senti,
4: è quello che taglia la cravatta l'elefante.
5: No, dovrebbe suonare l'arpa.
2: Ma scusa, ma come fa? Vedo anche un cervo, sarà mica lo sposo.
5: Sentiamo che cosa ha da dire il cervo, perché si è preparato il discorso.
3: Beh. Come dargli torto.
5: Bravo. Scusate, queste cose ci fanno piangere tutti quanti.
4: Sì.
5: Allora,
4: no, mi scusi Luna, no, avevo una domanda. Come hanno reagito gli altri testimoni al fatto che...
5: Mi scusi Luna.
4: Come devo dire?
5: Scusa, come detto?
4: No, dico, come hanno reagito gli altri invitati al fatto che il testimone degli sposi sia un cane?
5: Bene.
0: Chiediamolo a uno di loro, sentiamo come risponde.
5: Il gatto, sentite?
4: Ah.
5: Sentite il gatto?
4: Sì.
5: Fai sentire il gatto però, ti ho detto il gatto.
0: C'è il gatto, hai preparato il gibbone.
4: È intonato anche.
5: Questo è il gatto. Questa è la. Si è preparato la lettiera da leggere. La lettera. Allora.
4: Sì.
5: Vi leggo chi c'è qui. Che è in chiesa.
3: Altri invitati.
5: Allora, ci sono tutti. Ci sono due coccodrilli.
3: Sì.
5: Un orangotango.
3: Sì.
5: Due piccoli serpenti.
0: Sappiamo già chi manca.
3: Solo.
5: Chi manca?
3: I due leocorni, credo.
5: No, i due testimoni, vedi?
3: No.
0: Vabbè, quindi chi ha qualcosa da dire lo dica ora o taccia per sempre.
2: Ho ammazzato la testimone della sposa, era una zanzara.
5: L'ippopotamo deve dirci qualcosa.
3: Prego.
5: Quando trovi il tasto.
3: Ha detto figli maschi.
4: Che bello.
3: Erano auguri e figli maschi.
4: I bambini all'ascolto di questo intervento. Bene, cara...
0: Questa è la prima volta che siamo contenti di andare sul Tortorella Challenge.
4: Sì, sì, di corsa anche dire.
5: Il problema è che il prete è il koala.
3: Oh. La miseria.
4: Allora, meglio koala che bradipo, direi. Senta, Luna, sì. Va bene. Allora, noi abbiamo parlato con questo
6: Luna.
4: Cane
6: sì.
4: Testimone. Era meglio sì. Se si chiamava Marianna anziché.
0: Grazie anche a Riccardo Russo per averci concesso di usare i versi dei suoi animali nei suoi file privati.
3: Copyright adesso si paga però, Bello tutto il matrimonio, però almeno una bustarella ci va come al matrimonio.
0: Dai, dai, dopo il matrimonio la cerimonia è al ristorante.
5: Vabbè, faremo sapere
0: di prosciutto e Tortorella Challenge. Tra poco la sfida, la battuta più brutta.

0: to you as long as you want.
1: Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te. Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te.
2: Una nuova versione di I Know What You Want con Busta Rhymes, Fleetwood Squad e Mariah Carey, che ci fa sentire meno sole. La nostra amica prima col pollice nero in buona compagnia. Ha fatto tutta un'intervista su Vogue dicendo: ma io non riesco a fare giardinaggio, anche lei fa morire tutte le piante. E poi ha mostrato il suo outfit mentre sistema, zappa, eccetera. Tacchi alti, perché lei non la fate camminare con le scarpe basse, Mariah.
1: Sì, no, però mi sembra tanto come quei politici che in giacca e cravatta hanno una vanga in mano per mettere la piantina del nuovo parco.
2: Solo abiti glamour e anche i guantini sono rigorosamente in stile diva. Quindi vabbè, alla fine le piante si lasciano andare davanti a cotanta bellezza.
3: Soprattutto la foglia di fico, che ben sappiamo.
1: Quella cosa che fatela fare a tutti, ma non a me, perché non sono capace.
2: L'ammette anche Mariah Carey, ammettetelo anche voi.
4: R101, ciao, sono Roberta da Milano.
2: Ciao, Roberta.
4: Quello che non devono farmi fare è guidare una macchina con il cambio manuale. Non, proprio il mio cervello non l'accetta, io vado solo di cambio automatico. Ciao, un abbraccio.
2: E la patente, ciao, come hai fatto?
1: Beh, la patente adesso non ricordo esattamente, sicuramente avremo amici all'ascolto pronti a correggerci.
3: Sì.
1: Credo che in sede di esame puoi conseguire una o l'altra.
2: Ma davvero? Puoi scegliere automatico.
1: Esatto.
2: Però poi non puoi mai guidare una macchina manuale.
1: Credo che quella col manuale ti abiliti automaticamente anche l'automatico, ma quella dedicata all'automatico poi devi superare un altro esamino per averla manuale.
3: Chiediamo al nostro Peppino, esperto di malavita, a quando stanno le patenti?
1: Peppino, le patenti, quanto l'hai comprato?
3: 1500.
1: Aspetta, ma quale? Quella automatica o quella manuale?
5: 5
1: anche la
2: ci mette anche la B, esatto, la patente della moto.
1: Ti regala anche quella del pullman. Vabbè, avanti.
4: Buongiorno Radio 101.
2: Buongiorno.
4: Ecco, non chiedetemi di stare zitta. Io non ce la faccio, io devo sempre dire la mia.
3: Dai. Sì, però la domanda è il contrario, cioè in cosa siete un disastro?
1: Esatto.
3: In cosa dovete fare?
1: Non dovete fare, non dovete chiedere di stare zitta.
3: Quindi nella diplomazia, diciamo.
2: Esatto.
3: Bene, bene.
1: Poi?
6: Ciao, io sono negatissima per la parte elettrica, si rompe qualcosa in casa, per fortuna c'è mio marito, perché sennò rimarrei anche senza luce, senza gas, senza tutto. Ciao Roberta da Bergamo. PS, buon compleanno mio marito che oggi compie 44 anni.
2: Lampadine compie.
1: Mamma mia, e chi le cambia poi se si bruciano?
3: Ecco chi è che mi chiama tutti i giorni. Il suo marito, buongiorno, vuole un'offerta luce e gas. E lui.
1: Secondo me ci sono dei professionisti chiamati, è per quello che ti fanno chiamare l'uscita, perché a volte arrivano in casa e dicono: ma signora, ecco, basta avvitare un po' di più. Si è allentata sta lampadina. Vabbè. Parliamo un istante di pet economy, vi va? E tutto quel mondo legato agli animali domestici, sono tante anche le risorse economiche impegnate, si parla di miliardi, e deleghiamo agli animali sempre più ruoli. Mm-hmm. Ieri parlavamo del ragno che per sfuggire ai predatori si camuffa e diventa simile a una cacca di piccione.
3: Ecco, ho ricevuto dei messaggi fino a ieri sera di quell'argomento. Gente a caso che scorreva.
1: Oggi parliamo della coppia Tupiza Kikinga.
3: Chi è?
1: Sono due sposi in Ecuador. Sì. Peccato non vi abbiano invitato. Io comunque ho messo Liban, se volete un dono lo si può fare.
2: Sì.
1: Allora, in Ecuador pare sia possibile, lo dicono loro, c'è tanto di certificato, far fare da testimone di nozze a un animale domestico.
2: Dai, pure periodo di matrimonio, allora, sarebbe stupendo.
1: Qui da noi mille menate, o deve essere battezzato, non deve essere divorziato, là fai fare da testimone al cane. Ok.
2: Al gatto, ma loro sono andati oltre.
1: Sì,
2: no?
1: Sì, addirittura c'è questo certificato con tanto di firme. E siccome il testimone come fa a fare la firma? C'è la zampata intinta, la zampina intinta nell'inchiostro e poi pressata sul certificato di nozze. Testimone il loro cane, che Luna si chiama.
3: Chi ha qualcosa da dire, abbai adesso o taccia per sempre.
1: E senti un abbaio e fa: ma è la suocera? No, è il testimone.
3: Il testimone Bracobaldo.
1: Vai a capire.
3: Questo in Ecuador.
1: In Ecuador.
2: Tra poco potremo sentire proprio la coppia che si è sposata con gli animali. Saranno ospiti alla banda di R101. Esatto, fanno la luna di miele con noi.
1: Ma io sentiremo... non conosco di gente che ha sposato un animale.
3: Che voglia, è pieno. Avremo anche colui che ha ufficiato il matrimonio, Don Pingu.
7: Passiamo la foto.

Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare al Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno. Play hard, eh sì,

0: challenge ad aspettarvi.
1: Militello in Val di Catania, che salutiamo. Che ma, salutiamo, ma non ci urliamo nel manico.
2: No, dobbiamo farci del male, sentire un'altra volta la battuta di Chiara.
0: Che sei così bello ciurlare nel manico.
2: E poi finalmente dare spazio agli amici che sono arrivati al 331 80 90 101.
0: Bellissimo ragazzi, la prossima volta venite con me allo zoo. C'era anche un supereroe, Zorro.
2: Vengo anch'io. No, tu no.
0: E c'è Lele Adaini che ha chiuso il microfono a Alberto Rimedio.
3: Lo spazio del Tortorella non si occupa. Lo spazio del Tortorella si invade. Bisogna aggredirlo. Il tempo di gioco.
0: Commenterà il challenge e le vostre battute. Arrivate al 331 80 90 101. Cominciamo così, andiamo a Verona.
4: Ciao Chiara, ma non l'hai visto allo zoo? C'era anche Thor.
0: Eh certo,
4: Fabio Verona.
0: Ciao, il Thor. Fabio,
2: ma stamane siamo argomento zoologico imperante.
0: Torna,
1: sì, riaffiora, riaffiora spesso.
3: Noi dobbiamo nobilitare questa battuta. Ma nobilitata, il pubblico deve ascoltarla, deve pagare il biglietto per ascoltare queste battute qua. Lo deve fare, vero Rimedio?
0: No, ah, io vorrei non dire il microfono.
2: Grazie. Grazie.
0: Questa dice l'amica che è solo per intenditori, quindi concentriamoci.
5: Buongiorno banda. Ciao. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori. Vai. Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
0: Qua si entra un po' nell'ambito del boomer.
2: Corri ragazzo, vai e non fermarti mai.
1: Ecco, orzo è un po' il consiglio che diamo anche all'ascoltatrice.
2: Sì. Ma in maniera tale che si possa allontanare, sì,
1: esatto,
2: il più possibile da
1: e
2: noi.
1: E non tornare mai.
2: Abbiamo altre amiche o amici all'ascolto.
0: Piccola amica, vai.
6: Ciao R101. Purtroppo ho una brutta notizia per voi. Ehi. E per il Tortorella Challenge.
2: No, mamma mia.
6: Ho finito le battute in serbo e quindi adesso comincio quelle in croato. Ciao, Sara da Bergamo.
0: Ciao Sara.
3: Ma perché Sara da Bergamo ha il veleno nel sangue quando fa le battute? Ha avuto con questa battuta l'istinto feroce che trovi solo nelle strade di Bahia Bianca. Lo volete capire o no? Alberto, cosa ne pensi di questa cosa?
7: Ma
3: lo vedi che alla fine anche tu hai un pensiero sano.
0: Ma non gli lasci dire niente.
1: Ecco, vabbè.
0: Allora ascoltate bene l'ultimissimo sfidante.
8: È venuto a citofonarmi un mio amico che voleva andare allo zoo.
0: Dai.
8: E gli ho chiesto, ma scusami Rino, c'è Ronte? Ciao Roberto da Milano.
0: Roberto,
2: quante cose vorrei dirti in privato.
3: Vedete che la comunicazione del nostro amico è forte. Arriva alla pancia delle persone. Vero Alberto?
2: Sì,
3: non siamo qua per fare i compitini. Certo.
2: Sì.
3: Non siamo qua.
1: Sapete
3: il
1: che...
3: tempo è galantuomo.
1: Sapete che c'è un video in cui viene mostrato il commentatore della TV argentina, sì, dopo un gol dell'Argentina, che ha, sì, più contegno di Lele Adani, che è esattamente dietro di lui, inquadrato con una freccina che impazzisce, mischiando Dio, mito, patria, epica e Messi, sì, a caso, sì, così, sì, in ordine, sì, sparso.
0: Vedrete impazzire da un momento all'altro oggi il vincitore del Tortorella Challenge. Appena si sentirà nominare, partono i festeggiamenti, è tutto nelle mani di Lele Adani.
3: Ma perché questo? Perché questo, Chiara? Perché questo?
0: Perché sei tu, il giudice, Chiara, di gara.
3: Questo non è un gioco. Questo è un dramma teatrale a cielo aperto.
0: Bravo, dillo.
3: Alberto, è vero?
7: Vai.
3: E allora sceglilo questo qua che ha vinto. Sceglilo. Vedi la magia. Quanto pesa questa battuta, come tonnellate, che è il fuoco dentro. Non è il fuoco dentro. La gara ciarrua.
2: Basta.
0: Possiamo fare il rimedio almeno una
5: Basta. Basta. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori, Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
0: Ce la canta, è vecchia,
2: però...
0: molti non la avranno neanche capita. È perfetta,
1: non
0: mentale.
1: Sa di nulla.
2: No. E poi c'è questo amico che scrive: Lele Adani, avete ragione, parla alla pancia sotto forma di virus intestinale.
0: Esatto.
1: Ieri sera sembrava a un certo punto commentasse la corrida invece della partita.
2: È vero, è così.
1: Vabbè, il mio sogno, sono disposto anche a offrire personalmente ad Alberto Rimedio 10.000 euro.
2: Addirittura.
1: Se domenica in diretta a un certo punto gli dice: Lele, sai chi ti saluta tantissimo? Io vado col mio nuovo telefono.

0: Di zecca,
1: sì.
0: Okay. E mi immortalo mentre gli stacco un assegno di 10.000 euro e lo do a Alberto, te lo giuro.
2: Mamma mia, davvero.
3: Dice che costa 60.000 il biglietto, quindi poco se ne fa.
0: Beh, avranno il pass.
3: Beh, io attenzione, non... perché adesso tra poco altro che regalare 10.000 euro.
4: Sì, ha ragione Chiara, la Chiara Ciarrua, l'ultima parola agli ascoltatori, sempre loro che hanno un cuore differente, lo capisci o no?
5: Cirilli
4: ha inventato.
5: Ma no,
6: lo sfuma.
4: La persona.

0: Carpenters, Tears su R101 alle 7:34. Poco fa una nostra amica, nell'ambito della domanda la cosa che proprio non sapete fare, ci ha risposto il cambio manuale. È partita un po' una curiosità sulla patente, su come funziona, è arrivata la motorizzazione.
1: Ciao R101, Paolo ha ragione per quanto riguarda le patenti con il cambio automatico. Se si fa l'esame con una macchina col cambio automatico, viene rilasciata una patente limitata ai soli veicoli automatici, e dietro alla patente nel campo note c'è il codice 7878 che indica appunto che quella patente è valida solo per i veicoli col cambio automatico.
2: Bene, anche a te, Chiara, ti dovevano dare una patente radiofonica limitata alle intro e invece stai abusivamente.
0: Io sono come la regina Elisabetta che poteva girare senza patente.
3: Peppino, ce l'hai il patentino per la bambola gonfiabile o per quella?
4: Povero.
3: 20 anni
2: no,
3: fa.
2: No, ma lui è ancora al manuale. Vabbè, e questa era un assist di Leo Messi, diciamo.
5: L'assist di Leo Messi, Leo Rosario, guarda, il numero uno.
2: Neanche imitato lo posso sentire più.
0: Allora sentiamo le voci dei nostri amici. Quella cosa che proprio non vi devono far fare perché siete negati, fate un danno sicuro.
6: La cosa che non so proprio fare, penso dipenda anche dal fatto che sono mancina, sono le acconciature. Quindi la coda, la treccia, la piega a boccoli, usare il ferro caldo per fare questi cacchi di boccoli. Mia figlia quando era piccola mi chiedeva sempre: mamma, fammi le trecce come la mamma di... E io facevo dei disastri.
3: Ho capito, ma allora perché
0: come
3: hai aperto...
0: la mamma di, poi ti mette subito l'ansia.
3: Allora perché hai aperto un negozio di acconciature, scusami anche tu.
2: Non è vero.
0: Acconciature per gli animali che fanno da testimonia di nozze,
2: ecco.
0: In Ecuador.
7: Ciao, sono Cristiano Militello, ecco. E non mi fate mai offrire che sono incapace ad offrire. C'ho il braccino corto.
0: Hai mandato questo messaggio quando sei uscito
2: questo,
0: fuori?
2: Chi era questo
0: fa?
2: Bischero?
8: No, questo sapete chi è? Questo era in Pinocchio, Geppetto. Era
3: cosa c'è?
8: È vero, lui, no?
7: Ciao, sono Leonardo Fiaschi e non so chi sono, tante persone che tengo in testa.
2: Cioè, abbiamo aperto le gabbie.
8: È Manfredi quando parlava come Geppetto.
0: Noi l'abbiamo già ammesso, ammettete voi quella cosa che proprio non vi devono far fare al 331 80 90 101.

0: Wiwe, che bello ritrovarci qui anche in questo giovedì mattina. Buon 16 luglio dalla banda di R101, accaldatissima in studio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon giovedì anche da parte mia, buongiorno.
0: E da parte di Cristiano Militello.
2: Oh via, eccoci, buon giovedì, siamo pieni di belle notizie.
0: Noi le cerchiamo anche con il lanternino pur di portarvele nella mattinata dalle 7 alle 9 in TV, canale 67. Però lì non potete vedere Leonardo Fiaschi.
3: Donald Trump. Belle notizie avere Trump subito alle 7.
1: Buongiorno Donald.
4: Siete sicuri della buona notizia?
1: Oggi come ti sei svegliato? Cosa fai? Dazi, blocchi Hormuz, blocchi che cosa?
3: Gira la ruota lì.
4: Stasera parla. Volete 2 o 3 gradi in più?
1: 2 o 3 gradi in più.
0: Noi giriamo la ruota dopo 2 ore di Riccardo Russo, giro di boa tra il buongiornissimo e la banda
3: buongiorno.
0: Di R101.
3: Buongiorno, buongiorno, più svegli d'Italia, molto in festa perché hanno preso anche l'Argentina in finale. Abbiamo fatto 2 su 2.
0: Cioè, mamma mia.
3: Abbiamo azzeccato
0: la finale. Altro che polpo pol. Ma seguite il buongiornissimo.
1: Ma scusa, ma perché non fai il fantacalcio con gli ascoltatori l'anno prossimo?
3: Stiamo pensando, adesso vediamo.
0: Allora organizziamo tutto con Giuseppe Minano in regia ed Edoardo Mondino con Matteo Torre in produzione. Qua ognuno ha il suo ruolo, ognuno sa esattamente cosa deve fare per queste 2 ore.
2: Cosa devo fare nelle prossime 2 ore?
0: Puoi fare aneddoti belli di Cristiano Militelli, puoi raccontarci gli aneddoti mondiali.
2: Posso parlare del carnevale psichiatrico di Lele Adani.
0: Non vediamo l'ora. Però Chiara, quello che devi proprio dirci è quello che non dobbiamo farti fare. Proprio sei a zero.
1: Negato.
4: La telecronaca a Lele Adani.
1: Perché Chiara intende che tutti abbiamo un talento, ma tutti abbiamo anche un tallone d'Achille. Abbiamo un qualcosa che siamo negati, sul quale siamo negati, e che guai a farcelo fare perché sarebbero disastri. Ad esempio, se voi doveste chiedermi di disegnare, io ragazzi non so disegnare, vengono fuori degli scarabocchi inutili. Se mi chiedi di disegnare una figura umana, io vado con i trattini, il classico stecchino.
0: Ancora
1: con
0: lo stecchino tipo l'impiccato con le lettere.
2: Avrei un test per te.
1: Quale?
2: Se ti chiedessi di disegnare una bottiglia, la faresti con lo stecchino o la faresti bombata?
4: Piena o vuota?
1: Se mi chiedi, la bottiglia la faccio bene. Per forza.
0: Allora raccontateci quella cosa che proprio non devono farvi fare al 331 80 90 100.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: faccio uno.
1: Play hard, sì, quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare al Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Tortorella è un giochino mazzarello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre Militello.
1: La
2: è un giochino
1: di
2: divertente,
1: però
2: non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: È questo che intendeva il ragazzino che ci ha regalato questa sigla ormai da qualche anno. Offre Militello, il comune di Militello.
3: Ma sì,
1: ieri sono tutti lì i premi del Tortorella Challenge ad aspettarvi.
4: Militello in Val di Catania, che salutiamo. Ci urliamo nel manico.
3: Dobbiamo farci del male, sentire un'altra volta la battuta di Chiara.
1: Che sei così bello ciurlare nel manico.
3: E poi finalmente dare spazio agli amici che sono arrivati al 331 80 90 101.
1: Bellissimo ragazzi, la prossima volta venite con me allo zoo. C'era anche un supereroe, Zorro.
3: Vengo anch'io. No, tu no.
1: E c'è Lele Adaini che ha chiuso il microfono a Alberto Rimedio.
5: Lo spazio del Tortorella non si occupa. Lo spazio del Tortorella si invade. Bisogna aggredirlo. Il tempo di gioco.
1: Commenterà il challenge e le vostre battute. Arrivate al 331 80 90 101. Cominciamo così, andiamo a Verona.
6: Ciao Chiara, ma non l'hai visto allo zoo? C'era anche Thor.
1: Eh certo,
6: Fabio Verona.
1: Ciao, il Thor. Fabio,
3: ma stamane siamo argomento zoologico imperante.
1: Torna,
4: sì, riaffiora spesso.
5: Noi dobbiamo nobilitare questa battuta. Ma nobilitata, il pubblico deve ascoltarla, deve pagare il biglietto per ascoltare queste battute qua. Lo deve fare, vero Rimedio?
1: No, ah, io vorrei dire al microfono.
5: Grazie.
3: Grazie.
1: Questa dice l'amica che è solo per intenditori, quindi concentriamoci.
7: Buongiorno banda.
1: Ciao.
7: Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori.
1: Vai.
7: Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
1: Qua si entra un po' nell'ambito del
3: boomer. Corri ragazzo, vai e non fermarti mai.
4: Ecco,
3: orzo
4: è
3: way.
4: Un po' il consiglio che diamo anche all'ascoltatrice.
3: Sì. Ma in maniera tale che si possa allontanare,
4: sì, esatto,
3: il più possibile da
4: e
3: noi.
4: E non tornare mai.
3: Abbiamo altre amiche o amici all'ascolto.
1: Piccola amica, vai.
8: Ciao R101. Purtroppo ho una brutta notizia.
1: Che succede?
8: Per voi. Ehi. E per il Tortorella Challenge.
1: No,
3: mamma mia.
8: Ho finito le battute in serbo e quindi adesso comincio quelle in croato. Ciao, Sara da Bergamo.
1: Ciao Sara.
5: Ma perché Sara da Bergamo ha il veleno nel sangue quando fa le battute? Ha avuto con questa battuta l'istinto feroce che trovi solo nelle strade di Bahia Bianca. Lo volete capire o no? Alberto, cosa ne pensi di questa cosa?
9: Ma
5: lo vedi che alla fine anche tu hai un pensiero sano.
1: Ma non gli lasci dire niente.
4: Ecco, vabbè.
1: Allora ascoltate bene l'ultimissimo sfidante.
10: È venuto a citofonarmi un mio amico che voleva andare allo zoo.
1: Dai.
10: E gli ho chiesto, ma scusami Rino, c'è Ronte? Ciao Roberto da Milano.
1: Roberto,
3: quante cose c'è vorrei dirti in privato.
5: Vedete che la comunicazione del nostro amico è forte. Arriva alla pancia delle persone. Vero Alberto?
3: Sì,
5: non siamo qua per fare i compitini. Certo.
3: Sì.
5: Non siamo qua.
4: Sapete
5: il
4: che
5: tempo è galantuomo.
4: Sapete che c'è un video in cui viene mostrato il commentatore della TV argentina,
1: sì,
4: dopo un gol dell'Argentina, che ha, sì, più contegno di Lele Adani, che è esattamente dietro di lui, inquadrato con una freccina che impazzisce, mischiando Dio, mito, patria, epica e Messi,
3: sì,
4: a caso,
3: sì,
4: così,
3: sì,
4: in ordine,
3: sì,
4: sparso.
1: Vedrete impazzire da un momento all'altro oggi il vincitore del Tortorella Challenge. Appena si sentirà nominare, partono i festeggiamenti, è tutto nelle mani di Lele Adani. Daini.
5: Ma perché questo? Perché questo, Chiara? Perché questo?
1: Perché sei giudice di gara.
5: Questo non è un gioco. Questo è un dramma teatrale a cielo aperto.
1: Bravo, vero? Dillo.
5: Alberto, è vero?
9: Vai.
5: E allora sceglilo questo qua che ha vinto. Sceglilo. Vedi la magia. Quanto pesa questa battuta, come tonnellate, che è il fuoco dentro. Non è il fuoco dentro. La gara ciarrua.
9: Basta.
1: The winner is Rimedio. Almeno
7: buongiorno basta. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori. Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo,
1: ce la canta, è vecchia, però, molti non la avranno neanche capita, è perfetta,
4: non sa di nulla.
3: No, e poi c'è questo amico che scrive: Lele Adani, avete ragione, parla alla pancia sotto forma di virus intestinale.
1: Esatto.
4: Ieri sera sembrava a un certo punto commentasse la corrida invece della partita.
3: È vero, è così.
4: Vabbè, il mio sogno, sono disposto anche a offrire personalmente ad Alberto Rimedio 10.000 euro.
3: Addirittura.
4: Se domenica in diretta a un certo punto gli dice: Lele, sai chi ti saluta tantissimo? Io vado col mio nuovo telefono di zecca,
3: sì,
4: okay, e mi immortalo mentre gli stacco un assegno di 10.000 euro e lo do a Alberto, te lo giuro.
3: Mamma mia, davvero.
1: Dice che costa 60.000 il biglietto, quindi poco se ne fa.
4: Beh, avranno il pass.
1: Beh, ma attenzione, perché adesso tra poco altro che regalare 10.000 euro.
5: Sì, ha ragione Chiara, la Chiara Ciarrua, l'ultima parola degli ascoltatori, sempre loro che hanno un cuore differente, lo capisci o no? Cirilli ha inventato le battute.
3: Ma no,
0: lo sfuma.
1: Bravo.

0: Carpenters, Tears su R101 alle 7:34. Poco fa una nostra amica, nell'ambito della domanda la cosa che proprio non sapete fare, ci ha risposto il cambio manuale. È partita un po' una curiosità sulla patente, su come funziona, è arrivata la motorizzazione.
1: Ciao R101, Paolo ha ragione per quanto riguarda le patenti con il cambio automatico. Se si fa l'esame con una macchina col cambio automatico, mm-hmm, viene rilasciata una patente limitata ai soli veicoli automatici, e dietro alla patente nel campo note c'è il codice 7878 che indica appunto che quella patente è valida solo per i veicoli col cambio automatico.
2: Bene, bene, anche a te Chiara ti dovevano dare una patente radiofonica limitata alle intro e invece stai abusivamente.
0: Io sono come la regina Elisabetta che poteva girare senza patente.
3: Peppino, ce l'hai il patentino per la bambola gonfiabile o per quella?
1: No, povero.
3: 20 anni
2: no,
3: fa.
2: No, ma lui è ancora al manuale. Vabbè, questa era un assist di Leo Messi, diciamo.
4: L'assist di Leo Messi, da Rosario, guarda, prego, il numero uno.
2: Neanche imitato lo posso sentire più.
0: E allora sentiamo le voci dei nostri amici. Quella cosa che proprio non vi devono far fare perché siete negati. Fate un danno sicuro.
5: Una cosa che non so proprio fare, penso dipenda anche dal fatto che sono mancina, sono le acconciature. Quindi la coda, la treccia, la piega a boccoli, usare il ferro caldo per fare questi cacchi di boccoli. Mia figlia quando era piccola mi chiedeva sempre: mamma, fammi le trecce come la mamma di... E io facevo dei disastri.
3: Ho capito, ma allora perché
0: come
3: hai aperto...
0: la mamma di, poi ti mette subito l'ansia.
3: Allora perché hai aperto un negozio di acconciature, scusami? Anche tu.
2: non è vero.
0: Acconciature per gli animali che fanno da testimonia di nozze,
3: ecco.
0: in Ecuador.
6: Ciao, sono Cristiano Militello, ecco. E non mi fate mai offrire che sono incapace ad offrire. C'ho il braccino corto.
0: Hai mandato questo messaggio quando sei uscito
2: questo,
0: fuori.
2: Chi era questo bischero?
7: No, questo sapete chi è?
2: Che è?
7: Questo era in Pinocchio, Geppetto. Era
3: cosa c'è?
7: È vero lui, no?
6: Ciao, sono Leonardo, c'è. Fiaschi. E non so chi sono, tante persone che tengo in testa.
2: Cioè, abbiamo aperto le gabbie.
7: È Manfredi quando parlava con Geppetto.
0: Noi l'abbiamo già ammesso, ammettete voi quella cosa che proprio non vi devono far fare al 331 80 90 101.

0: You, che bello ritrovarci qui anche in questo giovedì mattina. Buon 16 luglio dalla banda di R101, accaldatissima in studio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon giovedì anche da parte mia, buongiorno.
0: E da parte di Cristiano Militello.
2: Oh via, eccoci, buon giovedì, siamo pieni di belle notizie.
0: Noi le cerchiamo anche con il lanternino pur di portarvele nella mattinata dalle 7 alle 9 in TV, canale 67, però lì non potete vedere Leonardo Fiaschi.
3: Donald Trump. Belle notizie avere Trump subito Putin. Alle 7.
1: Buongiorno Donald.
4: Siete sicuri della buona notizia?
1: Oggi come ti sei svegliato? Cosa fai? Dazi, blocchi Hormuz, blocchi che cosa?
3: Gira la ruota lì.
4: Stasera parla. Volete 2-3 gradi in più?
1: 2-3 gradi in più.
0: Noi giriamo la ruota dopo due ore di Riccardo Russo, giro di boa tra il buongiornissimo e la banda
3: buongiorno.
0: Di R101.
3: Buongiorno, buongiorno, i più svegli d'Italia molto in festa perché hanno preso anche l'Argentina in finale. Abbiamo fatto 2-2.
0: Cioè
3: abbiamo azzeccato la
0: finale. Altro che polpo pol. Ma seguite il buongiornissimo.
1: Ma scusa, ma perché non fai il fantacalcio con gli ascoltatori l'anno prossimo?
3: Ci stiamo pensando, adesso vediamo.
0: Allora organizziamo tutto con Giuseppe Minano in regia ed Edoardo Mondino con Matteo Torre in produzione. Qua ognuno ha il suo ruolo, ognuno sa esattamente cosa deve fare per queste due ore.
2: Cosa devo fare nelle prossime due ore?
0: Puoi fare aneddoti belli di Cristiano Militelli, puoi raccontarci gli aneddoti mondiali.
2: Posso parlare del carnevale psichiatrico di Lele Adani.
0: Non vediamo l'ora. Però Chiara, quello che devi proprio dirci è quello che non dobbiamo farti fare. Proprio sei a zero.
1: Negato.
4: La telecronaca di Lele Adani.
1: Ecco, perché Chiara intende che tutti abbiamo un talento, ma tutti abbiamo anche un tallone d'Achille. Esatto, abbiamo un qualcosa che siamo negati, sul quale siamo negati e che guai a farcelo fare perché sarebbero disastri. Ad esempio, se voi doveste chiedermi di disegnare, io ragazzi non so disegnare, vengono fuori degli scarabocchi inutili. Se mi chiedi di disegnare una figura umana, io vado con i trattini, il classico stecchino.
0: Ancora lo stecchino tipo olimpiccato con le lettere.
2: Io avrei un test per te.
1: Con quale?
2: Se ti chiedessi di disegnare una bottiglia, la faresti con lo stecchino o la faresti bombata?
4: Piena o vuota?
1: Se mi chiedi la bottiglia la faccio bene. Esatto, per forza.
0: E allora raccontateci quella cosa che proprio non devono farvi fare al 331 80 90 101.

0: 101, Only Girl in the World. E mi sa che è l'unica donna al mondo che più volte ha ammesso di non saper cucinare, che in cucina lei è veramente un disastro, per quello che chiama spesso ecco, chef capito, privati.
1: Ecco, e infatti è la cantante preferita di mia moglie.
0: Sì, eh. Però lei ha pubblicato un libro di ricette.
2: Ma non ci credo.
0: Maturiana, tutte le ricette delle Barbados, la tradizione ma che coerenza della sua c'è? Terra. E te le fai tu. Tu ti dai il libro di ricette, tu gliele cucini.
1: Eh beh, oh.
0: Lei però
3: lei mette l'idea.
0: Fa caldo ai fornelli poi, cioè, ragazzi, in sto periodo.
2: Mamma mia,
0: io quando mi fanno cucinare senza la macchinetta e il robottino brucio tutto. Cioè io i tempi delle padelle.
2: Ok, però ti ci metti,
0: mi deconcentro.
2: Ti ci applichi, la macchinetta ti risolve il problema. È evidente che il giorno che si ferma non sapresti accendere un fornello probabilmente.
3: Ma fino a 5-6 anni fa come mangiavi, scusa? Come ti nutrivi?
1: Ah, non hai visto
0: ricucinavo, pulivo, ricucinavo, lì stavo attenta. In qualche modo sono riuscita a nutrirmi comunque.
3: Vedo.
2: Aveva la dispensa piena di cracker, un po' come Fantozzi il pane. Lei era messa così. Quella cosa che non devono farvi fare perché è assolutamente inutile. Arrivano in tanti, sentiamo qualcuno.
4: Buongiorno, buon giovedì. Io sono Brunella da Roma. Quello che non devono assolutamente farmi fare sono i calcoli. Sono, credo, di scalculia, soffro di. E le percentuali impazzisco, i calcoli matematici impazzisco, adoro l'astrofisica ma non capisco niente di calcoli. Buona giornata
0: a te.
2: L'astrofisica è fatta di calcoli. Infatti, quelli che mandano in onda i satelliti
3: e a lei glielo chiedono ogni 3x2.
1: Però
0: tu dici percentuali, quella parte filosofica forse,
1: percentuale impazzisce, quella che ha i sondaggi e non risponde.
2: È possibile, è possibile.
0: E lei ce l'ha con i calcoli, c'è chi ce l'ha con le date, ragazzi, con le prenotazioni. Lo devo ammettere, lo devo anche un po' infamare così, diciamo, a livello nazionale.
2: Diciamo da dove ha origine sta cosa. Mostra il trolley che hai appoggiato per terra.
0: Ho un trolley perché oggi sono in partenza. Oggi perché ho fatto l'errore per la prima e unica volta nella nostra storia decennale
3: di
0: far prenotare un weekend al mio compagno Edoardo.
3: Sì. E qual è il problema? Fa tutto lui, fa tutto lui in quella casa. Facessi una cosa tu.
0: Ma appunto, lui è bravissimo in tutto, su questo non gli si può dire niente. Okay. Una cosa però doveva fare col computer.
2: Niente, ha sbagliato la data.
0: La data. E quindi se non partiamo oggi perdiamo praticamente
2: la caparra e tutto
1: qua. Ma un giorno prima, un giorno dopo, se vuoi che sia, Edoardo, uomo di sostanza, di altri tempi, di valori.
2: No, però c'è quello che sa partecipare, ma guai a farlo organizzare. Combina casini.
0: Però magari gli scappa e ti trovi a Timbuktu quando in realtà volevi andare da Cracco in centro a Milano.
2: Ci sono persone alle quali non puoi chiedere di ricordare un nome. Dopo averti conosciuto, glielo ripeti 6 volte e la volta dopo non si ricorda come
3: hai spiegare. Ragione, Giovanni.
2: Tu sei.
1: Bene, quindi vi fate questo weekendino a Timbuktu.
0: Esatto,
1: dicendo.
0: Anticipato. Secondo me è stato pagato da chi preferirebbe non sentire il Tortorella Challenge domani.
1: Mi vuoi dire che stai infamando il tuo fidanzato
2: perché dopo ti porta in vacanza?
1: C'ha una maglietta che deve dare in premio macchiata di caffè, intarsiata di caffè, e ha il coraggio di parlare quel povero uomo che ha sbagliato di un giorno.
0: Però ci ha dato anche il gancio per un argomento che sicuramente prende, perché ognuno ce l'ha quella cosa lì. Non fatemelo fare perché so già che farò un danno. Che cosa?
5: Qual è il mio talento? Il mio talento è il bricolage. Non è che non sono capace, è che mi fa proprio schifo. Fammi mettere dei chiodi, va bene, li metto quasi diritti, ma il bricolage no. Ciao ragazzi, Alessandro da Monza.
0: Ale,
2: li metti diritti nel tubo dell'acqua che passa dietro la parete.
0: Ho un trick per i chiodi.
2: Sì.
0: Chiudeteli in una pinzetta, quelle per stendere.
2: Ma è arrivata lei.
1: Sentiamo.
2: Per non pestarti le dita.
0: La tenete con la mollettina e poi via col martello. La mollettina la fa andare dritta.
2: Brava, guarda. Adesso vendono anche delle piccole.
1: Famoso chiodo steso. Era anche sul libro di ricette di Beyoncé.
2: Stiamo parlando di una donna che ha acquistato una betoniera l'anno scorso,
3: Esatto. Sì.
2: Qual è l'altra cosa che non vi riesce? Guai a farvi fare.
6: Ciao R101, Elena da Varese. Non fatemi assolutamente fare la dieta. È una vita che ci provo ed è una vita che sono grassa.
0: Le amiche che ti stendono anche tutta la le ricette nutrizionali e tu non ce la fai.
2: Guarda, te ne scrivo una io che ho fatto di recente ed è stata un successone.
1: Di cosa? Di chiodo?
2: Di dieta.
1: Ah, di dieta. E appeso la dieta al chiodo.
0: Qual è quella cosa che proprio non devono farvi fare perché siete negati? 331 80 90 101, aspettiamo le vostre.

0: da Just Can't Get Enough alle 7:50. La musica la scegliete voi una volta ogni ora qui su R101. La canzone che ti fa stare bene torna tra meno di un'ora. 331 80 90 101, lì dove ci state raccontando le cose in cui siete negati. Non vi possono chiedere di fare quella roba lì.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: La lavatrice, ecco. La lavatrice è il mio grande no. Quando in estate mia moglie va in vacanza, io sono a casa, mi metto in videochiamata e un capo alla volta mi dice si lavalo, no, non lavarlo. Questo nei bianchi, quello nei colorati,
2: No.
1: La lavatrice, io sono proprio negato. Ciao Daniele.

0: prendi le mutande, le giri.
1: Via qua quando non c'è la compagna, cioè, giustamente.
0: Andiamo avanti.
1: Andiamo dove ci sono due che lo stanno per diventare marito e moglie.
0: Ah,
1: andiamo in Ecuador, dove si può finalmente.
0: Proprio lì.
2: Andiamo lì, dove da qualche tempo, per legge, gli animali domestici possono essere legalmente testimoni di nozze.
1: Testimoni di nozze.
2: Non possono firmare, non è un problema. Zampa nell'inchiostro. Manata, zampata sul certificato di nozze, sì. E questo ha validità legale.
0: Mi sembra anche più economico dal punto di vista di quando li devi invitare poi al banchetto di nozze, certo. Gli dai due croccantini. Io farei anche gli invitati con gli animali a quel punto per risparmiare.
1: Ma stiamo andando ad Origliare, c'è una cerimonia in atto in questo momento. Capiamo cosa succede a questo matrimonio.
0: Colleghiamoci con Quito.
3: Luna. Ah, Quito non è il cane, è la capitale.
1: È la capitale, sì.
0: Sì.
3: Sono Luna, ciao.
1: Al cane,
0: ecco,
1: testimone.
0: Luna, che è il cane che ha fatto da testimone di nozze a questi due sposi a cui facciamo gli auguri. Che punto siamo della cerimonia?
3: Sentite il cane sotto, senti.
2: Sì.
3: Che sta suonando anche l'organo.
2: Ah, mamma, lo devi spiegare, mica ho visto io.
3: Adesso sta cantando. Sai quanto l'abbiamo pagato?
0: Sì?
4: C'è un cavallo.
1: Chi è il cavallo?
3: È Varen.
1: Varen.
4: È Varen, testimone di lei.
1: Giusto.
3: I padroncini si stanno per sposare, non sono ancora arrivati. E io
1: sono il Peppa Pig.
3: C'è un problema, c'è un problema.
2: Però. Qual è il problema?
3: Non riusciamo a far entrare l'elefante.
2: L'elefante no, lo so. Senti,
0: è quello che taglia la cravatta l'elefante.
3: No, dovrebbe suonare l'arpa.
2: Ma scusa, ma come fa? Vedo anche un cervo, sarà mica lo sposo.
3: Sentiamo che cosa da dire il cervo, perché si è preparato il discorso.
4: Beh. Come dargli torto.
3: Bravo. Scusate, queste cose ci fanno piangere tutti quanti.
0: Sì. Allora, no, mi scusi Luna, no, avevo una domanda. Come hanno reagito gli altri testimoni al
3: mi
0: fatto
3: scusi,
0: che...
3: Scusi Luna.
0: Beh, come devo
3: scusa,
0: dire?
3: Scusa, come detto?
0: No, dico, come hanno reagito gli altri invitati al fatto che il testimone degli sposi sia un cane?
3: Bene.
1: Chiediamolo a uno di loro, sentiamo come risponde.
3: Il gatto, sentite?
0: Ah.
3: Sentite il gatto?
0: Sì.
3: Fai sentire il gatto però, ti ho detto il gatto.
1: C'è il gatto, hai preparato il gibbone.
0: È intonato anche.
3: Questo è il gatto. Si è preparato la lettiera da leggere. La lettera, scusate. Allora.
0: Sì.
3: Vi leggo chi c'è qui. Che è in chiesa.
4: Altri invitati.
3: Allora, ci sono tutti. Ci sono due coccodrilli.
4: Sì.
3: Un orangutango.
4: Sì.
3: Due piccoli serpenti.
1: Sappiamo già chi manca.
4: Solo.
3: Chi manca?
4: I due leocorni, credo.
3: No, i due testimoni, vedi?
4: No.
1: Vabbè, quindi chi ha qualcosa da dire lo dica ora o taccia per sempre.
2: Ho ammazzato la testimone della sposa, era una zanzara.
3: L'ippopotamo deve dirci qualcosa.
4: Prego.
3: Quando trovi il tasto.
4: Ha detto figli maschi.
0: Che bello.
4: Auguri e figli maschi.
0: I bambini all'ascolto di questo intervento.
1: Questa è la prima volta che siamo contenti di andare sul Tortorella Challenge.
0: Sì, di corsa anche dire.
3: Il problema è che il prete è il koala.
4: La miseria.
0: Allora, meglio koala che bradipo, direi. Senta Luna, va bene. Allora noi abbiamo parlato con questo
4: Luna.
0: Cane testimone. Era meglio se si chiamava Marianna anziché...
1: Grazie anche a Riccardo Russo per averci concesso di usare i versi dei suoi animali nei suoi file privati.
4: Copyright adesso si paga però, Bello tutto il matrimonio, però almeno una bustarella ci va come al matrimonio.
1: Dai, dopo il matrimonio la cerimonia è al ristorante.
3: Vabbè, faremo
1: sapere com'è. Cascate di prosciutto e Tortorella Challenge. Tra poco la sfida, la battuta più brutta

0: to you as long as you want.
1: Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te. Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te.
2: Una nuova versione di I Know What You Want con Busta Rhymes, Fleetwood Squad e Mariah Carey, che ci fa sentire meno sole. La nostra amica prima col pollice nero in buona compagnia. Ha fatto tutta un'intervista su Vogue dicendo: ma io non riesco a fare giardinaggio, anche lei fa morire tutte le piante. E poi ha mostrato il suo outfit mentre sistema, zappa, eccetera. Tacchi alti, perché lei non la fate camminare con le scarpe basse, Mariah.
1: Sì, no, però mi sembra tanto come quei politici che in giacca e cravatta hanno una vanga in mano per mettere la piantina del nuovo parco.
2: Solo abiti glamour e anche i guantini sono rigorosamente in stile diva. Quindi, vabbè, alla fine le piante si lasciano andare davanti a cotanta bellezza.
3: Soprattutto la foglia di fico, che ben sappiamo.
1: Quella cosa che fatela fare a tutti, ma non a me, perché non sono capace.
2: L'ammette anche Mariah Carey, ammettetelo anche voi.
4: R101, ciao, sono Roberta da Milano.
2: Ciao, Roberta.
4: Quello che non devono farmi fare è guidare una macchina con il cambio manuale. Purtroppo il mio cervello non l'accetta, io vado solo di cambio automatico. Ciao, un abbraccio.
2: E la patente come hai fatto?
1: Beh, la patente adesso non ricordo esattamente, sicuramente avremo amici all'ascolto pronti a correggerci.
3: Sì.
1: Credo che in sede di
2: esame
1: o puoi conseguire una o l'altra.
2: Ma davvero? Puoi scegliere automatico.
1: Esatto.
2: Però poi non puoi mai guidare una macchina manuale.
1: Credo che quella col manuale ti abiliti automaticamente anche l'automatico, ma quella dedicata all'automatico, poi devi superare un altro esamino per averla manuale.
3: Chiediamo al nostro Peppino, esperto di malavita, a quando stanno le patenti?
1: Peppino, le patenti, quanto l'hai comprato?
3: 1500.
1: Aspetta, ma quale? Quella automatica o quella manuale?
5: 5.
1: Anche
2: ma ci mette anche la B, esatto, la patente della moto.
1: Ti regala anche quella del pullman. Vabbè, avanti.
4: Buongiorno Radio 101.
2: Buongiorno.
4: Ecco, non chiedetemi di stare zitta. Io non ce la faccio, io devo sempre dire la mia.
1: Dai.
3: Sì, però la domanda è al contrario, cioè in cosa siete un disastro?
1: Esatto.
3: In cosa dovete fare?
1: Non dovete fare, non dovete chiedere di stare zitta.
3: Quindi nella diplomazia, diciamo.
2: Esatto.
3: Bene, bene.
1: Poi?
6: Ciao, io sono negatissima per la parte elettrica, che si rompe qualcosa in casa, per fortuna c'è mio marito, perché sennò rimarrei anche senza luce, senza gas, senza tutto. Ciao Roberta da Bergamo. PS, buon compleanno mio marito, che oggi compie 44 anni.
2: Lampadine compie.
1: Mamma mia, e chi le cambia poi se si bruciano?
3: Ecco chi è che mi chiama tutti i giorni. Il suo marito, buongiorno, vuole un'offerta luce e gas? E
1: lui. Secondo me ci sono dei professionisti chiamati, è per quello che ti fanno chiamare l'uscita, perché a volte arrivano in casa e dicono: ma signora, ecco, basta avvitare un po' di più. Si è allentata sta lampadina. Vabbè. Parliamo un istante di Pet Economy, vi va? E tutto quel mondo legato agli animali domestici, sono tante anche le risorse economiche impegnate, si parla di miliardi, e deleghiamo agli animali sempre più ruoli. Ieri parlavamo del ragno che per sfuggire ai predatori si camuffa e diventa simile a una cacca di piccione.
3: Ho ricevuto dei messaggi fino a ieri sera di quell'argomento. Gente a caso che scriveva.
1: Oggi parliamo della coppia Tupiza Kikinga.
3: Chi è?
1: Sono due sposi in Ecuador. Sì. Peccato non vi abbiano invitato. Io comunque ho messo Liban, se volete un dono lo si può fare.
2: Sì.
1: Allora, in Ecuador pare sia possibile, lo dicono loro, c'è tanto di certificato, far fare da testimone di nozze a un animale domestico.
2: Dai, pure periodo di matrimonio, allora, sarebbe stupendo.
1: Qui da noi mille menate, deve essere battezzato, non deve essere divorziato. Là fai fare da testimone al cane. Ok.
2: Al gatto, ma loro sono andati oltre.
1: Sì,
2: no?
1: Sì, addirittura c'è questo certificato con tanto di firme. E siccome il testimone come fa a fare la firma? C'è la zampata in tinta, la zampina in tinta nell'inchiostro e poi pressata sul certificato di nozze. Testimone il loro cane, che Luna si chiama,
3: che ha qualcosa da dire a bai adesso o taccia per sempre.
1: E senti un abbaio, fa: ma è la suocera? No, è il testimone.
3: Il testimone Bracobaldo.
1: Vai a capire.
3: Questo in Ecuador.
2: Tra poco potremo sentire proprio la coppia che si è sposata con gli animali. Saranno ospiti alla banda di R101. Esatto, fanno la luna di miele con noi.
1: Ma io non conosco di gente che ha sposato un animale.
3: Che ha voglia, è pieno. Avremo anche colui che ha ufficiato il matrimonio, Don Pingu.

0: divertente, però. Non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: È questo che intendeva il ragazzino che ci ha regalato questa stilla ormai da qualche anno. Offre Militello il comune di Militello.
2: Ma sì,
1: ieri sono tutti lì i premi del Tortorella Challenge ad aspettarvi.
3: Militello in Val di Catania, che salutiamo.
2: Che salutiamo,
3: ma non ci urliamo nel manico.
4: Dobbiamo farci del male, sentire un'altra volta la battuta di Chiara.
1: Che sei così bello ci urlare nel manico.
4: E poi finalmente dare spazio agli amici che sono arrivati al 331 80 90 101.
1: Bellissimo ragazzi, la prossima volta venite con me allo zoo. C'era anche un supereroe, Zorro.
4: Vengo anch'io. No, tu no.
1: E c'è Lele Adaini che ha chiuso il microfono a Alberto Rimedio.
5: Lo spazio del Tortorella non si occupa. Lo spazio del Tortorella si invade. Bisogna aggredirlo. Il tempo di gioco.
1: Commenterà il challenge e le vostre battute. Arrivate al 331 80 90 101. Cominciamo così, andiamo a Verona.
6: Ciao Chiara, ma non l'hai visto allo zoo? C'era anche Thor.
1: Certo.
6: Fabio Verona.
1: Ciao, il Thor. Fabio.
4: Ma stamane siamo argomento zoologico imperante.
1: Torna,
3: sì, riaffiora, riaffiora spesso.
5: Noi dobbiamo nobilitare questa battuta. Ma nobilitata, il pubblico devi ascoltarla, devi pagare il biglietto per ascoltare queste battute qua.
1: Allora
5: lo deve fare, vero
1: va?
5: Rimedio?
1: No, ma io vorrei dire al microfono.
5: Grazie.
4: Grazie.
1: Questa dice l'amica che è solo per intenditori, quindi concentriamoci.
7: Buongiorno banda.
1: Ciao.
7: Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori. Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
1: Qua si entra un po' nell'ambito
4: dei
1: boomer.
4: Corri ragazzo, vai e non fermarti mai.
3: Ecco,
4: orzo
3: è
4: way.
3: Un po' il consiglio che diamo anche all'ascoltatrice.
4: Sì. Ma in maniera tale che si possa allontanare il più possibile da
3: e
4: noi.
3: E non tornare mai.
4: Abbiamo altre amiche o amici all'ascolto.
1: Piccola amica, vai.
8: Ciao R101. Purtroppo ho una brutta notizia per voi e per il Tortorella Challenge.
1: No,
4: mamma mia.
8: Ho finito le battute in serbo e quindi adesso comincio quelle in croato. Ciao, Sara da Bergamo.
1: Ciao Sara.
5: Ma perché Sara da Bergamo ha il veleno nel sangue quando fa le battute? Ha avuto con questa battuta l'istinto feroce che trovi solo nelle strade di Bahia Bianca. Lo volete capire o no? Alberto, cosa ne pensi di questa cosa?
9: Ma
5: lo vedi che alla fine anche tu hai un pensiero sano.
1: Ma non gli lasci dire niente.
3: Ecco, vabbè.
1: Allora ascoltate bene l'ultimissimo sfidante.
10: È venuto a citofonarmi un mio amico che voleva andare allo zoo.
1: Dai.
10: E gli ho chiesto, ma scusami Rino, c'è Ronte? Ciao Roberto da Milano.
1: Roberto,
4: quante cose vorrei dirti in privato.
5: Vedete che la comunicazione del nostro amico è forte. Arriva alla pancia delle persone. Vero Alberto?
4: Sì,
5: non siamo qua per fare i compitini.
1: Certo.
4: Sì.
5: Non siamo qua.
3: Sapete
5: il tempo è galantuomo.
3: Sapete che c'è un video in cui viene mostrato il commentatore della TV argentina dopo un gol dell'Argentina che ha più contegno di Lele Adani, che è esattamente dietro di lui, inquadrato con una freccina, che impazzisce mischiando Dio, mito, patria, epica e Messi a caso, così in ordine sparso.
1: Vedrete impazzire da un momento all'altro oggi il vincitore del Tortorella Challenge. Appena si sentirà nominare partono i festeggiamenti, è tutto nelle mani di Lele Adani.
5: Ma perché questo? Perché questo, Chiara? Perché questo?
1: Perché sei tu, giudice, Chiara, di gara?
5: Questo non è un gioco. Questo è un dramma teatrale a cielo aperto.
1: Bravo, vero? Dillo
5: Alberto, è vero?
9: Vai.
5: E allora sceglilo questo qua che ha vinto. Sceglilo. Vedi la magia. Quanto pesa questa battuta, come tonnellate. Che è il fuoco dentro. Non è il fuoco dentro. La gara ciarrua.
9: Basta.
1: Vai. Possiamo The winner is. Rimedio, almeno una volta.
7: Buongiorno, sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori, Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
1: Ce la canta, è vecchia.
4: Però,
1: molti non la avranno neanche capita, è perfetta.
3: Non sa di nulla.
4: No, e poi c'è questo amico che scrive: Lele Adani, avete ragione, parla alla pancia. Sotto forma di virus intestinale.
1: Esatto.
3: Ieri sera sembrava a un certo punto commentasse la corrida invece della partita.
4: È vero, è così.
3: Vabbè, il mio sogno, sono disposto anche a offrire personalmente ad Alberto Rimedio 10.000 euro.
4: Addirittura.
3: Se domenica in diretta a un certo punto gli dice: Lele, sai chi ti saluta tantissimo? Io vado col mio nuovo telefono di zecca,
4: sì,
3: okay, e mi immortalo mentre gli stacco un assegno di 10.000 euro e lo do a Alberto, te lo giuro.
4: Mamma mia, davvero.
1: Dice che costa 60.000 il biglietto, quindi poco se ne fa.
3: Beh, avranno il pass.
1: Beh, attenzione, perché adesso tra poco altro che regalare 10.000 euro.
5: Sì, ha ragione Chiara, la Chiara Ciarrua, l'ultima parola degli ascoltatori, sempre loro che hanno un cuore differente, lo capisci o no? Cirilli ha inventato le battute.
4: Ma no,
9: lo sfuma.
1: Bravo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Radio 101, Only Girl in the World. E mi sa che è l'unica donna al mondo che più volte ha ammesso di non saper cucinare, che in cucina lei è veramente un disastro, per quello che chiama spesso ecco, chef capito, privati.
1: Ecco, e infatti è la cantante preferita di mia moglie.
0: Sì, eh. Però lei ha pubblicato un libro di ricette.
2: Ma non ci credo.
0: Torianna, tutte le ricette delle Barbados, la tradizione ma che coerenza della sua c'è? Terra. E te le fai tu. Tu ti dai il libro di ricette, tu gliele cucini. Lei però
3: le mette l'idea.
0: Fa caldo ai fornelli poi, ragazzi, in sto periodo.
2: Mamma mia,
0: io quando mi fanno cucinare senza la macchinetta e il robottino brucio tutto. Cioè io i tempi delle padelle.
2: Ok, però ti ci metti,
0: mi deconcentro.
2: Ti ci applichi, la macchinetta ti risolve il problema. È evidente che il giorno che si ferma non sapresti accendere un fornello probabilmente.
3: Ma fino a 5-6 anni fa come mangiavi, scusa? Come ti nutrivi?
1: Non hai visto che
0: ricucinavo, pulivo, ricucinavo, lì stavo attenta. In qualche modo sono riuscita a nutrirmi comunque.
3: Vedo.
2: Aveva la dispensa piena di cracker, un po' come Fantozzi il pane. Lei era messa così. Quella cosa che non devono farvi fare perché è assolutamente inutile. Arrivano in tanti, sentiamo qualcuno.
4: Buongiorno, buon giovedì. Io sono Brunella da Roma. Quello che non devono assolutamente farmi fare sono i calcoli. Sono, credo, di scalculia, soffro di le percentuali impazzisco. I calcoli matematici impazzisco. Adoro l'astrofisica, ma non capisco niente di calcoli. Di calcoli, buona giornata.
0: A te.
2: L'astrofisica è fatta di calcoli, infatti, quelli che mandano in onda i satelliti.
3: E a lei glielo chiedono ogni 3x2.
1: Però
0: tu percentuali, la parte filosofica forse.
1: Percentuale impazzisce, quella che ha i sondaggi e non risponde.
2: È possibile, è possibile.
0: E lei ce l'ha con i calcoli, c'è chi ce l'ha con le date, ragazzi, con le prenotazioni, lo devo ammettere, lo devo anche un po' infamare così
2: diciamo,
0: a livello nazionale.
2: Diciamo da dove ha origine sta cosa, mostra il trolley che hai appoggiato per terra.
0: Ho un trolley perché oggi sono in partenza,
2: oggi
0: perché
2: in partenza.
0: Ho fatto l'errore per la prima e unica volta nella nostra storia decennale
2: di
0: far prenotare un weekend al mio compagno Edoardo.
3: Sì. E qual è il problema? Fa tutto lui, fa tutto lui in quella casa. Facessi una cosa tu.
0: Ma appunto, lui è bravissimo in tutto, su questo non gli si può dire niente.
3: Okay.
0: Una cosa però doveva fare col computer.
2: Niente, ha sbagliato la data.
0: La data. E quindi se non partiamo oggi perdiamo praticamente
2: la caparra e
1: ma
2: tutto.
1: Ma un giorno prima, un giorno dopo, se vuoi che sia, Edoardo, uomo di sostanza, di altri tempi, di valori.
2: No, però c'è quello che sa partecipare, ma guai a farlo organizzare. Combina casini.
0: E però magari gli scappa e ti trovi a Timbuktu quando in realtà volevi andare da Cracco in centro a Milano.
5: Tu c'è il team tu e non più che c'è più.
2: Ci sono persone alle quali non puoi chiedere di ricordare un nome. Dopo averti conosciuto,
3: vero,
2: glielo ripeti 6 volte e la volta dopo non si ricorda come
3: spiegare. Hai ragione, Giovanni.
2: Tu sei.
1: Bene, quindi vi fate questo weekendino a Timbuktu. Mi
0: esatto,
1: dicendo.
0: È anticipato. Secondo me è stato pagato da chi preferirebbe non sentire il Tortorella Challenge.
1: Ma
0: domani.
1: Mi vuoi dire che stai infamando il tuo fidanzato
2: perché
1: dopo
2: ti porta in vacanza?
1: C'ha una maglietta che deve dare in premio, macchiata di caffè, intarsiata di caffè, e ha il coraggio di parlare quel povero uomo che ha sbagliato di un giorno.
0: Però ci ha dato anche il gancio per un argomento che sicuramente prende, perché ognuno ce l'ha quella cosa lì. Non fatemelo fare perché so già che farò un danno. Che cosa?
6: Qual è il mio talento? Il mio talento è il bricolage. Non è che non sono capace, è che mi fa proprio schifo. Fammi mettere dei chiodi, va bene, li metto quasi diritti, ma il bricolage no. Ciao ragazzi, Alessandro da Monza.
0: Ale,
2: li metti diritti nel tubo dell'acqua che passa dietro la parete.
0: Ho un trick per i chiodi.
2: Sì.
0: Chiudeteli in una pinzetta, quelle per stendere.
2: È arrivata lei.
1: Sentiamo.
2: Per non pestarti le dita.
0: Esatto, la tenete con la mollettina e poi via col martello, la mollettina la fa andare dritta.
2: Brava, guarda, adesso vendono anche delle piccole.
1: Famoso chiodo steso, era anche sul libro di ricette di Beyoncé.
2: Stiamo parlando di una donna che ha acquistato una betoniera l'anno scorso,
0: Esatto.
3: Sì.
2: Qual è l'altra cosa che non vi riesce? Guai a farvi fare.
7: Ciao R101, Elena da Varese.
2: Ciao.
7: Non fatemi assolutamente fare la dieta. È una vita che ci provo ed è una vita che sono grassa.
0: Le amiche che ti stendono anche tutta la le ricette nutrizionali e tu non ce la fai.
2: Guarda, te ne scrivo una io che ho fatto di recente ed è stata un successone.
1: Di cosa? Di chiodo?
2: Di dieta.
1: Ah, di dieta. E appeso la dieta al chiodo.
0: Qual è quella cosa che proprio non devono farvi fare perché siete negati? 331 80 90 101, aspettiamo le

0: da Just Can't Get Enough alle 7:50. La musica la scegliete voi una volta ogni ora qui su R101. La canzone che ti fa stare bene torna tra meno di un'ora. 331 80 90 101, lì dove ci state raccontando le cose in cui siete negati, non vi possono chiedere di fare quella roba lì.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: La lavatrice, ecco. La lavatrice è il mio grande no. Quando in estate mia moglie va in vacanza, io sono a casa, mi metto in videochiamata e un capo alla volta mi dice si lavalo, non lavarlo, questo nei bianchi, quello nei colorati.
2: No.
1: La lavatrice, io sono proprio negato. Ciao Daniele da Cremona.
3: Sì, ma neanche distinguere bianco dai colorati.
4: Daniele, c'è, tu ridi. È il
5: programma misto che ci salva sempre.
2: Tu almeno sei a casa, non ti vede nessuno. Immagini quei poveretti, perché li vedi al supermercato in conferenza con la moglie che prende le scatolette, gliele mostra in telecamera, le dice questo sì, no, guarda dietro, prendilo dietro, guarda, eccomi, se c'è l'offerta, e ste robe qua.
5: E se no fai come me, prendi le mutande, le giri.
0: Via qua quando non c'è la compagna, cioè, giustamente.
5: Andiamo avanti.
0: Andiamo dove ci sono due che lo stanno per diventare marito e moglie. Andiamo in Ecuador, dove si può finalmente.
5: Proprio lì.
2: Andiamo lì, dove da qualche tempo, per legge, gli animali domestici possono essere legalmente testimoni di nozze.
0: Testimoni di nozze.
2: Non possono firmare, non è un problema. Zampa nell'inchiostro. Manata, zampata sul certificato di nozze, sì. E questo ha validità legale.
5: Mi sembra anche più economico dal punto di vista di quando li devi invitare poi al banchetto di nozze, certo. Gli dai due croccantini. Io farei anche gli invitati con gli animali a quel punto per risparmiare.
0: Ma stiamo andando ad Origliare, c'è una cerimonia in atto in questo momento, capiamo cosa succede a questo matrimonio.
5: Colleghiamoci con Quito.
6: Luna. Ah, Quito non è il cane, è la capitale.
0: È la capitale, sì.
6: Sì. Sono Luna, ciao.
0: Il cane,
5: ecco,
0: testimone.
5: Luna, che è il cane che ha fatto da testimone di nozze a questi due sposi a cui facciamo gli auguri. Che punto siamo della cerimonia?
6: Sentite il cane sotto, senti.
2: Sì.
6: Che sta suonando anche l'organo.
2: Me lo devi spiegare, mica ho visto io.
6: Adesso sta cantando. Sai quanto l'abbiamo fatto?
5: Sì?
3: C'è un cavallo.
0: Chi è il cavallo?
6: È Varen.
0: Varen.
3: È Varen, testimone di lei.
0: Giusto.
6: I padroncini si stanno per sposare, non sono ancora arrivati. E io
0: sono il Peppa Pig comunque.
6: C'è un problema.
2: Però. Qual è il problema?
6: Non riusciamo a fare entrare l'elefante.
2: L'elefante no, lo so. Senti,
5: è quello che taglia la cravatta, l'elefante.
6: No, dovrebbe suonare l'arpa.
2: Ma scusa, ma come fa? Vedo anche un cervo, sarà mica lo sposo.
6: Sentiamo che cosa da dire il cervo, perché si è preparato il discorso.
3: Beh. Come dargli torto.
6: Bravo. Scusate, queste cose ci fanno piangere tutti quanti.
5: Sì. Allora, no, mi scusi Luna, no, avevo una domanda. Come hanno reagito gli altri testimoni al
6: mi
5: fatto
6: scusi,
5: che
6: scusi Luna.
5: Beh, come devo
6: scusa,
5: dire?
6: Scusa, come hai detto?
5: No, dico, come hanno reagito gli altri invitati al fatto che il testimone degli sposi sia un cane?
6: Bene.
0: Ma chiediamolo a uno di loro, sentiamo cosa risponde.
6: Il gatto, sentite?
5: Ah.
6: Sentite il gatto?
5: Sì.
6: Allora, fai sentire il gatto però, ti ho detto il gatto.
0: C'è il gatto, hai preparato il gibbone.
5: È intonato anche.
6: Questo è il gatto. Si è preparato la lettiera da leggere. La lettera, scusate. Allora.
5: Sì.
6: Vi leggo chi c'è qui. Che è in chiesa.
3: Altri invitati.
6: Allora, ci sono tutti. Ci sono due coccodrilli.
3: Sì.
6: Un orangotango.
3: Sì.
6: Due piccoli serpenti.
0: Sappiamo già chi manca.
3: Solo.
6: Chi manca?
3: I due leocorni, credo.
6: No, i due testimoni, vedi?
3: No!
0: Vabbè, quindi chi ha qualcosa da dire lo dica ora o taccia per sempre.
2: Ho ammazzato la testimone della sposa, era una zanzara.
6: L'ippopotamo deve dirci qualcosa.
3: Prego.
6: Quando trovi il tasto.
3: Ha detto figli maschi.
5: Che bello.
3: Auguri e figli maschi.
5: I bambini all'ascolto di questo intervento.
0: Questa è la prima volta che siamo contenti di andare sul Tortorella Challenge.
5: Sì, di corsa anche direi.
6: Il problema è che il prete è il koala.
3: Con la miseria.
5: Allora, meglio koala che, che bradipo, direi. Senta, Luna, va bene. Allora, noi abbiamo parlato con questo Luna. Cane testimone. Era meglio se si chiamava Marianna anziché...
0: Grazie anche a Riccardo Russo per averci concesso di usare i versi dei suoi animali nei suoi file privati.
3: Copyright adesso si paga però, Bello tutto il matrimonio, però almeno una bustarella ci va come al matrimonio.
0: Dai, dai, dopo il matrimonio la cerimonia è al ristorante.
6: Vabbè, faremo sapere
0: com'è. Caschette di prosciutto e tortorella challenge. Tra poco la sfida, la battuta più

0: it to you as long as you want.
1: Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te. Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te.
2: Una nuova versione di I Know What You Want con Busta Rhymes, Flip Mode Squad e Mariah Carey, che ci fa sentire meno sole. La nostra amica prima col pollice nero in buona compagnia. Ha fatto tutta un'intervista su Vogue dicendo: ma io non riesco a fare giardinaggio, anche lei fa morire tutte le piante. E poi ha mostrato il suo outfit mentre sistema, zappa, eccetera. Tacchi alti, perché lei non la fate camminare con le scarpe basse, Mariah.
1: Sì, no, però mi sembra tanto come quei politici che in giacca e cravatta hanno una vanga in mano per mettere, esatto, la piantina del nuovo parco.
2: Solo abiti glamour e anche i guantini sono rigorosamente in stile diva. Quindi vabbè, alla fine le piante si lasciano andare davanti a cotanta bellezza.
3: Soprattutto la foglia di fico, che ben sappiamo
1: quella cosa che fatela fare a tutti, ma non a me, perché non sono capace.
2: L'ammette anche Mariah Carey, ammettetelo anche voi.
4: R101, ciao, sono Roberta da Milano.
2: Ciao, Roberta.
4: Quello che non devono farmi fare è guidare una macchina con il cambio manuale. Non, proprio il mio cervello non lo accetta, io vado solo di cambio automatico. Ciao, un abbraccio.
2: E la patente come hai fatto?
1: Beh, la patente adesso non ricordo esattamente, sicuramente avremo amici all'ascolto pronti a correggerci.
3: Sì.
1: Credo che in sede di esame puoi conseguire una o l'altra.
2: Ma davvero? Puoi scegliere automatico.
1: Esatto.
2: Però poi non puoi mai guidare una macchina manuale.
1: Credo che quella col manuale ti abiliti automaticamente anche l'automatico, ma quella dedicata all'automatico
2: non
1: poi
2: sapevo.
1: Devi superare un altro esamino per averla manuale.
3: Chiediamo al nostro Peppino, esperto di malavita, a quando stanno le patenti?
1: Peppino, le patenti, quanto l'hai comprato?
3: 1500.
1: Aspetta, ma quale? Quella automatica o quella manuale?
5: 5
2: anche la ci mette anche la B, esatto, la patente della moto.
1: Ti regala anche quella del pullman. Vabbè, avanti.
4: Buongiorno Radio 101.
2: Buongiorno.
4: Ecco, non chiedetemi di stare zitta. Io non ce la faccio, io devo sempre dire la mia.
3: Dai. Sì, però la domanda è il contrario, cioè in cosa siete un disastro?
1: Esatto.
3: In cosa dovete fare?
1: Non dovete fare, non dovete, non dovete chiedere stare di stare zitta.
3: Quindi nella diplomazia, diciamo.
2: Esatto.
3: Bene, bene.
1: Poi?
6: Ciao, io sono negatissima per la parte elettrica, che si rompe qualcosa in casa, per fortuna c'è mio marito, perché sennò rimarrei anche senza luce, senza gas, senza tutto. Ciao Roberta da Bergamo. PS, buon compleanno mio marito che oggi compie 44 anni.
2: Lampadine compie.
1: Mamma mia, e chi le cambia poi se si bruciano?
3: Ecco chi è che mi chiama tutti i giorni, il suo marito. Buongiorno, vuole un'offerta luce e gas?
1: Orribile. Secondo me ci sono dei professionisti chiamati, è per quello che ti fanno chiamare l'uscita, perché a volte arrivano in casa e dicono: ma signora, ecco, basta avvitare un po' di più, si è allentata sta lampadina. Vabbè. Parliamo un istante di pet economy, vi va? E tutto quel mondo legato agli animali domestici, sono tante anche le risorse economiche impegnate, si parla di miliardi, e deleghiamo agli animali sempre più ruoli. Ieri parlavamo del ragno che per sfuggire ai predatori si camuffa e diventa simile a una cacca di piccione.
3: Ecco, ho ricevuto dei messaggi fino a ieri sera di quell'argomento. Gente a caso che scriveva.
1: Oggi parliamo della coppia Tupiza Kikinga.
3: Chi è?
1: Sono due sposi in Ecuador. Sì. Peccato non vi abbiano invitato. Io comunque ho messo Liban, se volete un dono lo si può fare.
2: Sì.
1: Allora, in Ecuador pare sia possibile, lo dicono loro, c'è tanto di certificato, far fare da testimone di nozze a un animale domestico.
2: Dai, pure periodo di matrimonio, allora, sarebbe stupendo.
1: Qui da noi mille menate, deve essere battezzato, non deve essere divorziato. Là fai fare da testimone al cane. Ok?
2: Al gatto, ma loro sono andati oltre.
1: Sì,
2: no?
1: Sì, addirittura c'è questo certificato con tanto di firme. E siccome il testimone come fa a fare la firma? C'è la zampata in tinta, la zampina in tinta nell'inchiostro e poi pressata sul certificato di nozze. Testimone il loro cane, che Luna si chiama.
3: Che ha qualcosa da dire a Bai adesso o taccia per sempre?
1: E senti un abbaio, fa: ma è la suocera? No, è il testimone.
3: Il testimone Bracobaldo.
1: Vai a capire.
3: Questo in Ecuador.
1: In Ecuador.
2: Allora, tra poco potremo sentire proprio la coppia che si è sposata con gli animali. Saranno ospiti alla banda di R101. Esatto, fanno la luna di miele con noi.
1: Ma io non conosco di gente che ha sposato un animale.
3: E ha voglia, è pieno. Avremo anche colui che ha ufficiato il matrimonio, Don Pingu.
7: Passano la fauna.

0: un giochino divertente, però non si vince proprio niente, fa soltanto ridere la gente.
1: È questo che intendeva il ragazzino che ci ha regalato questa stilla ormai da qualche anno. Offre Militello, il comune di Militello.
2: Ma sì,
1: ieri sono tutti lì i premi del Tortorella Challenge ad aspettarvi.
3: Militello in Val di Catania, che salutiamo. ma non ci urliamo nel manico.
2: No, dobbiamo farci del male, sentire un'altra volta la battuta di Chiara.
1: Che sei così bello ciurlare nel manico.
2: E poi finalmente dare spazio agli amici che sono arrivati al 331 80 90 101.
1: Bellissimo ragazzi, la prossima volta venite con me allo zoo. C'era anche un supereroe, Zorro.
2: Vengo anch'io. No, tu no.
1: E c'è Lele Adaini che ha chiuso il microfono a Alberto Rimedio.
4: Lo spazio del Tortorella non si occupa. Lo spazio del Tortorella si invade. Bisogna aggredirlo. Il tempo di gioco.
1: Commenterà il challenge e le vostre battute. Arrivate al 331 80 90 101. Cominciamo così, andiamo a Verona.
5: Ciao Chiara, ma non l'hai visto allo zoo? C'era anche Thor.
1: Eh certo,
5: Fabio Verona.
1: Ciao, il Thor. Fabio.
2: Ma stamane siamo argomento zoologico imperante.
1: Torna,
3: sì, riaffiora, riaffiora spesso.
4: Noi dobbiamo nobilitare questa battuta. Ma nobilitata, il pubblico devi ascoltarla, devi pagare il biglietto per ascoltare queste battute qua. Lo devi fare, vero Rimedio?
1: Io vorrei dire al microfono.
4: Grazie.
2: Argomento zoologico imperante.
1: Torna,
3: affiora.

0: All'ascolto.
1: Piccola amica, vai.
2: Ciao R101. Purtroppo ho una brutta notizia per voi. Ai. E per il Tortorella Challenge.
1: No,
0: mamma mia.
2: Ho finito le battute in serbo e quindi adesso comincio quelle in croato. Ciao, Sara da Bergamo.
1: Ciao Sara.
3: Ma perché Sara da Bergamo ha il veleno nel sangue quando fa le battute? Ha avuto con questa battuta l'istinto feroce che trovi solo nelle strade di Bahia Bianca. Lo volete capire o no? Alberto, cosa ne pensi di questa cosa?
4: Ma...
3: lo vedi che alla fine anche tu hai un pensiero sano.
1: Ma non gli lasci dire niente.
5: Ecco, vabbè.
1: Allora ascoltate bene l'ultimissimo sfidante.
6: È venuto a citofonarmi un mio amico che voleva andare allo zoo.
1: Dai.
6: E gli ho chiesto: ma scusami Rino, c'è Ronte? Ciao Roberto da Milano.
1: Roberto,
0: quante cose vorrei dirti in privato.
3: Vedete che la comunicazione del nostro amico è forte. Arriva alla pancia delle persone. Vero Alberto?
0: Sì,
3: non siamo qua per fare i compitini. Non siamo qua.
5: Sapete
3: il
5: che,
3: tempo è galantuomo.
5: Sapete che c'è un video in cui viene mostrato il commentatore della TV argentina dopo un gol dell'Argentina che ha più contegno di Lele Adani, che è esattamente dietro di lui, inquadrato con una freccina, che impazzisce mischiando Dio, mito, patria, epica e Messi a caso, così in ordine sparso.
1: Vedrete impazzire da un momento all'altro oggi il vincitore del Tortorella Challenge. Appena si sentirà nominare partono i festeggiamenti, è tutto nelle mani di Lele Adaini.
3: Ma perché questo? Perché questo, Chiara? Perché, perché questo?
1: Perché sei tu, Chiara, giudice di gara.
3: Questo non è un gioco, questo è un dramma teatrale a cielo aperto.
1: Bravo, vero? Dillo
3: Alberto, è vero?
4: Vai.
3: E allora sceglilo questo qua che ha vinto, sceglilo, vedi la magia, quanto pesa questa battuta, come tonnellate, che è il fuoco dentro, non è il fuoco dentro, la gara ciarrua.
4: Basta,
1: the winner is... almeno una volta.
7: Buongiorno, Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori, Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
1: Ce la canta, è vecchia. Molti non la creeranno neanche capita, è perfetta.
5: Non sa di nulla.
0: No, e poi c'è questo amico che scrive: Lele Adani, avete ragione, parla alla pancia sotto forma di virus intestinale.
1: Esatto.
5: Ieri sera sembrava a un certo punto commentasse la corrida invece della partita.
0: È vero, è così.
5: Vabbè, il mio sogno, sono disposto anche a offrire personalmente ad Alberto Rimedio 10.000 euro.
0: Addirittura.
5: Se domenica in diretta a un certo punto gli dice: Lele, sai chi ti saluta tantissimo? Io vado col mio nuovo telefono di zecca, e mi immortalo mentre gli stacco un assegno di 10.000 euro e lo do a Alberto, te lo giuro.
0: Mamma mia, davvero.
1: Dice che costa 60.000 il biglietto, quindi poco se ne fa.
5: Avranno il passo.
1: Beh, ma attenzione, perché adesso tra poco altro che regalare 10.000 euro.
3: Sì, ha ragione Chiara, la Chiara Ciarrua, l'ultima parola degli ascoltatori, sempre loro che hanno un cuore differente, lo capisci o no? Cirilli ha inventato le battute, le regole.
0: Ma no,
8: sfuma.
3: La passione.

0: Carpenters, Tears su R101 alle 7:34. Poco fa una nostra amica, nell'ambito della domanda la cosa che proprio non sapete fare, ci ha risposto il cambio manuale. È partita un po' una curiosità sulla patente, su come funziona, è arrivata la motorizzazione.
1: Ciao R101, Paolo ha ragione per quanto riguarda le patenti con il cambio automatico. Se si fa l'esame con una macchina col cambio automatico, mm-hmm, viene rilasciata una patente limitata ai soli veicoli automatici, e dietro alla patente nel campo note c'è il codice 7878 che indica appunto che quella patente è valida solo per i veicoli col cambio automatico.
2: Bene, bene, anche a te Chiara ti dovevano dare una patente radiofonica limitata alle intro e invece stai abusivamente.
0: Io sono come la regina Elisabetta che poteva girare senza patente.
3: Peppino, ce l'hai il patentino per la bambola gonfiabile o per quella?
1: No, povero.
3: 20 anni
2: no,
3: fa.
2: No, ma lui è ancora al manuale. Vabbè, questa era un assist di Leo Messi, diciamo.
4: L'assist di Leo Messi, da Rosario, guarda, il numero uno.
2: Neanche imitato lo posso sentire più.
0: Allora sentiamo le voci dei nostri amici. Quella cosa che proprio non vi devono far fare perché siete negati. Fate un danno sicuro.
5: Una cosa che non so proprio fare, penso dipenda anche dal fatto che sono mancina, sono le acconciature. Quindi la coda, la treccia, la piega a boccoli, usare il ferro caldo per fare questi cacchi di boccoli. Mia figlia quando era piccola mi chiedeva sempre: mamma, fammi le trecce come la mamma di... E io facevo dei disastri.
3: Ho capito, ma allora perché
0: come
3: hai aperto...
0: la mamma di, poi ti mette subito l'ansia.
3: Allora perché hai aperto un negozio di acconciature, scusami anche tu.
2: non è vero.
0: Acconciature per gli animali che fanno da testimonia di nozze,
3: ecco.
0: in Ecuador.
6: Ciao, sono Cristiano Militello, ecco. E non mi fate mai offrire che sono incapace ad offrire. C'ho il braccino corto.
0: Hai mandato questo messaggio quando sei uscito
2: questo,
0: fuori.
2: Chi era questo
0: fa?
2: Bischero?
7: No, questo sapete chi è?
2: Che
7: è? Questo era in Pinocchio, Geppetto. Era con...
3: Cosa c'è?
7: È vero lui, no?
6: Ciao, sono Leonardo Fiaschi e non so chi sono, tante persone che tengo in testa.
2: Cioè, abbiamo aperto le gabbie.
0: Tutte, mi sa.
2: Alle
7: è Manfredi quando parlava come Geppetto.
0: Noi l'abbiamo già ammesso, ammettete voi quella cosa che proprio non vi devono far fare al 331 80 90 100.

0: Uiue, che bello ritrovarci qui anche in questo giovedì mattina. Buon 16 luglio dalla banda di R101, accaldatissima in studio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon giovedì anche da parte mia, buongiorno.
0: E da parte di Cristiano Militello.
2: Oh via, eccoci, buon giovedì, siamo pieni di belle notizie.
0: Noi le cerchiamo anche con il lanternino pur di portarvele nella mattinata dalle 7 alle 9 in TV, canale 67. Però lì non potete vedere Leonardo Fiaschi.
3: Donald Trump. Belle notizie avere Trump subito alle 7.
1: Buongiorno Donald.
4: Siete sicuri della buona notizia?
1: Oggi come ti sei svegliato? Cosa fai? Dazi, blocchi Hormuz, blocchi che cosa?
3: Gira la ruota lì.
4: Stasera parla. Volete 2 o 3 gradi in più?
1: 2 o 3 gradi in più.
0: Noi giriamo la ruota dopo 2 ore di Riccardo Russo, giro di boa tra il buongiornissimo e la banda
3: buongiorno.
0: Di R101.
3: Buongiorno, buongiorno, i più svegli d'Italia molto in festa perché hanno preso anche l'Argentina in finale. Abbiamo fatto 2 su 2.
0: Cioè, mamma mia.
3: Abbiamo azzeccato
0: la finale. Altro che polpo pol. Ma seguite il buongiornissimo.
1: Ma scusa, ma perché non fai il fantacalcio con gli ascoltatori l'anno prossimo?
3: Stiamo pensando, adesso vediamo.
0: Allora organizziamo tutto con Giuseppe Minano in regia ed Edoardo Mondino con Matteo Torre in produzione. Qua ognuno ha il suo ruolo, ognuno sa esattamente cosa deve fare per queste 2 ore.
2: Cosa devo fare nelle prossime 2 ore?
0: Puoi fare aneddoti belli di Cristiano Militelli.
3: Sì.
0: Puoi raccontarci gli aneddoti mondiali.
2: Posso parlare del carnevale psichiatrico di Lele Adani.
0: Non vediamo l'ora. Però Chiara, quello che devi proprio dirci è quello che non dobbiamo farti fare. Proprio sei a zero.
1: Negato.
4: La telecronaca a Lele Adani.
1: Perché Chiara intende che tutti abbiamo un talento, ma tutti abbiamo anche un tallone d'Achille. Abbiamo un qualcosa che siamo negati, sul quale siamo negati, e che guai a farcelo fare perché sarebbero disastri. Ad esempio, se voi doveste chiedermi di disegnare, io ragazzi non so disegnare, vengono fuori degli scarabocchi inutili. Se mi chiedi di disegnare una figura umana, io vado con i trattini, il classico stecchino.
0: Ancora
1: con
0: lo stecchino tipo l'impiccato con le lettere.
2: Avrei un test per te.
1: Quale?
2: Se ti chiedessi di disegnare una bottiglia, la faresti con lo stecchino o la faresti bombata?
4: Piena o vuota?
1: Se mi chiedi, la bottiglia la faccio bene. Per forza.
0: Allora raccontateci quella cosa che proprio non devono farvi fare al 331 80 90